la cosiddetta regola della mano destra, principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levo gire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu, di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere per esempio il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare appunto la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo, e poi abbiamo RFB che invece è la terna di riferimento relativa, solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levo gire, il corpo rigido, come dicevo, è quell'ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB. Perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A che parte dal punto A, e l'origine del reference frame B, che come dicevo prima potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto, e appunto noi dobbiamo calcolare la posizione dell'origine del secondo reference frame rispetto all'origine del primo, e quindi lo chiamiamo PAB. Questa A che noi vediamo come apice in questa scrittura indica rispetto a, cioè quando noi leggiamo PAB con apice A, vuol dire PAB rispetto al reference frame A. E questo è un vettore che appartiene ad R3, quindi ricordiamo R, l'insieme dei numeri reali, R3, perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, ARAB per RBA, quindi se applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come se, diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi appunto vediamo che se appunto moltiplichiamo la matrice RAB, che è la matrice di orientamento data del punto B rispetto al frame di riferimento A, e la moltiplichiamo per la matrice di rotazione del punto A, quindi l'origine del reference frame A, rispetto al reference frame RFB, come dicevo prima, abbiamo la matrice identità, quindi facciamo appunto l'operazione inversa. Ecco perché appunto diciamo che la matrice è ortogonale, ma abbiamo anche una proprietà di normalità che è data dal fatto che il determinante della matrice è uguale a più 1. Bene, la matrice di rotazione può essere vista anche in questo modo, cioè come una sequenza di tre colonne che chiamiamo XB rispetto ad A, YB rispetto ad A e ZB rispetto ad A. Quindi abbiamo le tre componenti vettoriali della matrice, che sono appunto le tre colonne, che sono tre vettori 3x1, e quindi componendoli insieme uno accanto all'altro abbiamo
una matrice 3x3. Ricordiamoci, la matrice di rotazione è sempre una matrice 3x3. XA, YA e ZA, oppure XB, YB

seno direttore. Per esempio, questo elemento qui, che è evidenziato da questo ovale, è il coseno direttore di ZP rispetto a XA. Quindi, appunto, questa matrice 3x3, che contiene, come vedete, 9 elementi, conterrà i coseni direttori di un asse del reference frame B rispetto all'asse, ad un asse corrispondente del reference frame A. Come dicevamo, la matrice è ortonormale e il suo determinante, ricordiamoci, è sempre pari a più 1. Una proprietà importante delle matrici di rotazione è la concatenazione, cioè se io applico due orientamenti, quindi se io applico una sequenza di rotazioni, quindi applico una rotazione data da RFA e poi una rotazione data da un'altra RFB, le posso concatenare. Ecco, in questo caso noi abbiamo la matrice di rotazione RIK, quindi una matrice RI rispetto ad un reference frame RFK, che va concatenata con un'altra matrice di rotazione, che è la matrice di rotazione J rispetto ad I. E questa concatenazione risulterà nella matrice di rotazione RJ rispetto a K. Okay? Quindi l'importante però è che, come vedete qui, il pedice di questa matrice di rotazione deve essere uguale all'apice di questa matrice di rotazione seguente, perché chiaramente noi abbiamo lo stesso riferimento, per questo possiamo concatenare le due rotazioni, altrimenti questo non sarebbe possibile. E quindi poi la matrice di rotazione finale sarà quella data dall'orientamento, dal reference frame di partenza e il reference frame finale. Ecco perché la chiamiamo RJ rispetto a K, infatti è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFK, mentre invece, come dicevamo prima, RJ rispetto a D è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFI e la prima matrice di rotazione è l'orientamento di RFI rispetto ad RFK. Le matrici di rotazione sono strutture algebriche di gruppo SO3. L'elemento neutro è I, che è la matrice identità, l'elemento inverso sarà R trasposto, quindi la matrice di rotazione trasposta. Cosa vuol dire elemento neutro ed elemento inverso? Se pensiamo ad esempio al caso dell'operazione di moltiplicazione, se noi abbiamo un elemento A, un numero A, un numero reale A, e avremo l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione che è 1, perché se noi prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 otterremo A, quindi l'elemento di partenza, il suo elemento inverso sarà 1 fratto A, perché se prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 fratto A, otteniamo 1, che è esattamente l'elemento neutro per la moltiplicazione. Nel caso delle matrici, chiaramente avremo strutture diverse e il nostro 1 di prima corrisponde alla matrice identità. Ricordiamo che la matrice identità è una matrice che contiene 1 sulla diagonale principale, quindi sarà in questo caso una matrice 3x3 con appunto 1 sulla diagonale principale e 0 in tutti gli altri elementi, e l'elemento inverso, quindi quell'elemento tale per cui moltiplicandolo per la matrice di rotazione di partenza otteniamo la matrice identità, sarà la matrice trasposta, la matrice di rotazione trasposta. In generale, nel caso di matrici, l'elemento inverso è la matrice inversa, ma solo nel caso delle matrici di rotazione, l'elemento inverso può essere è calcolato come la matrice di rotazione trasposta. Okay? Quindi questo vuol dire che R trasposto è uguale a R a meno 1, quindi l'inversa di R. Questo vale soltanto nel caso di matrici ortonormali e quindi nel caso di questo dettaglio della matrice di rotazione. In generale, il prodotto di matrici di rotazione non commuta. Questa è una proprietà fondamentale. Ricordiamoci che mentre, come dicevamo prima, nel caso della moltiplicazione, noi possiamo prendere due elementi A e B e possiamo dire che A per B è uguale a B per A, nel caso di matrici di rotazione questo non è vero. Quindi non è vero che R A rispetto a B per R B RC rispetto a B è uguale a È l'opposto, la sequenza opposta delle matrici di rotazione. Questo non è vero, quindi dobbiamo ricordarcelo. Bene, ora passiamo al cambio di coordinate. Quindi, come dicevamo prima, noi abbiamo anche qui un reference frame RFA, anzi in questo caso RF0, che quindi sarà dato da
tre assi x0, y0

0 e Z0 e abbiamo un nuovo reference frame che è quello rosso, che è RF1, che sarà dato dall'asse X1, l'asse Y1 e l'asse Z1. Benissimo, noi abbiamo qui un punto P per il quale conosciamo le coordinate rispetto al reference frame rosso e quindi al reference frame 1. Ci chiediamo come possiamo calcolare le coordinate di questo stesso punto rispetto al reference frame bianco, quindi a RF0. Quindi, come dicevamo, noi conosciamo le coordinate del punto P, quindi conosceremo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1 e Pz rispetto ad 1 e vogliamo invece calcolarci questo vettore qui, quindi P0, che è un vettore di tre componenti, che appunto come vediamo qui è dato da Px rispetto a 0, Py rispetto a 0 e Pz rispetto a 0. Chiaramente un'altra cosa che conosciamo è l'angolo di rotazione e l'asse di rotazione, cioè noi sappiamo ad esempio che questo nuovo reference frame rosso sarà dato da una rotazione o una sequenza di rotazioni rispetto a degli assi che conosciamo e di certi angoli che conosciamo. Benissimo. Questo vettore 3x1 potrà essere considerato, potrà essere calcolato in questo modo come Px rispetto ad 1 per x 1, 0, cioè questo è l'asse x del reference frame 1 rispetto al reference frame 0, più PY1, Y1, 0, più PZ1, Z1, 0, che può essere anche espresso in questo modo. Quindi se noi scomponiamo questa sequenza di addendi in questo modo, noi avremo una matrice che moltiplica un vettore. Questa matrice è una matrice 3x3 perché ricordiamo che questi, essendo tre assi, avranno dimensione 3x1, vettori colonna, e questo vettore qui è quello che, come dicevamo prima, è il vettore che conosciamo perché noi conosciamo le coordinate del punto P rispetto al reference frame rosso, quindi conosciamo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1 e Pz rispetto ad 1. E per calcolarci questo vettore avremo bisogno di questa matrice. Questa è esattamente la nostra matrice di rotazione. Appunto, abbiamo che è uguale a R1 rispetto a 0 per il vettore P1, che come dicevamo prima è noto. Quindi se noi applichiamo questa moltiplicazione otterremo P0, che è il vettore, la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, a RF0, che è quello che vogliamo calcolarci. La matrice di rotazione R1 rispetto a 0, cioè l'orientamento di RF1 rispetto a RF0, rappresenta inoltre il cambio di coordinate di un vettore da RF1 a RF0. Ora vediamo in dettaglio come calcolarci questa matrice di rotazione, perché fino adesso abbiamo parlato di queste matrici, ma senza vedere in pratica che cosa sono e come si possono calcolare. Benissimo. Vediamo adesso un esempio. L'esempio è una rotazione elementare attorno all'asse Z. Quindi noi supponiamo che conosciamo la posizione di questo punto P rispetto al reference frame, che chiamiamo qui RFC, quindi questo reference frame blu, di cui conosciamo questa è la coordinata X e questa è la coordinata Y. Dobbiamo calcolarci la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco che chiamiamo RF0. Questa è il nostro asse X, questo è il nostro asse Y e noi non conosciamo appunto la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, ma conosciamo soltanto quella rispetto al reference frame blu. Bene, un'altra cosa che conosciamo è inoltre l'asse di rotazione. Sappiamo che l'asse di rotazione attorno a cui compiamo la rotazione del nuovo reference frame è l'asse Z, perché appunto vediamo se questo è l'asse X, se noi usiamo la regola della mano destra che dicevamo prima, se questo è l'asse X, l'asse Y è quello verticale, l'asse Z sarà rivolto verso di voi, quindi diciamo che esce dallo schermo, è un asse che esce dallo schermo. Quindi noi possiamo dire che la rotazione che stiamo effettuando è una rotazione attorno all'asse Z e sappiamo l'angolo di rotazione che è questo angolo teta che vedete qui indicato.

Ok, come possiamo adesso esprimere questo, le coordinate del punto P, che saranno x, y e z, queste tre coordinate, rispetto al reference frame RF0, al reference frame bianco? Benissimo, potremmo esprimere in questo modo. Vediamo la x. La coordinata x sarà data dalla differenza di questi due segmenti, OB meno XB. Quindi vedete, OB è questo segmento qui, meno XB, e avremo questa coordinata OX, questa lunghezza, diciamo, OX, che è esattamente la coordinata X del punto P. Bene, come possiamo esprimere questo segmento OX? In questo modo, come U, che è, diciamo, la coordinata X del reference frame del punto P rispetto al reference frame C, che, come diciamo prima, è conosciuta, per il coseno di teta meno V per il seno di teta. E quindi noi, facendo questa operazione, otteniamo esattamente la coordinata x. Queste sono regole di base di trigonometria che conoscete sicuramente. La coordinata y, invece, sarà data da OC più CY, quindi questo segmento più questo segmento, che, analogamente a quanto abbiamo visto prima, sarà U per il seno di teta più V per il coseno di teta. Ecco, noi ricordiamoci adesso che U e V sono le coordinate X e Y del punto P rispetto al reference frame C, che sono coordinate che conosciamo, quindi U e V sono dati. Altrettanto dato è teta, perché noi conosciamo l'asse di rotazione, che come dicevamo prima è l'asse Z, e conosciamo anche l'angolo, quindi teta è un altro dato del nostro problema. Quindi, una volta che abbiamo queste informazioni, calcolarci la posizione X e la posizione Y è fatta, diciamo, perché abbiamo tutte le informazioni, tutte le, appunto le cose che ci servono per calcolarci queste due coordinate. La coordinata Z invece è quella più semplice, perché noi, avendo effettuato una rotazione attorno all'asse Z, la quota del punto P non sarà cambiata rispetto a prima, quindi rimarrà sempre la stessa coordinata Z. Ed infatti la coordinata Z del punto P è uguale a W con W la vecchia coordinata Z, quindi fondamentalmente non abbiamo un cambiamento. Bene, ora vediamo da questa espressione come possiamo ricavare la matrice di rotazione. Possiamo ricavarla in questo modo. Come vedete qui, noi abbiamo X, Y e Z, che sono le tre coordinate del punto P rispetto al reference frame bianco, RF0, e abbiamo questa matrice per questo vettore. Questo vettore qui è formato da U, V e W, che sono le posizioni, le coordinate del punto P rispetto al reference frame C che conosciamo, e abbiamo questa matrice 3x3. Perché abbiamo questa matrice? Perché se noi svolgiamo il prodotto riga per colonna, otteniamo esattamente questa formula che abbiamo visto prima. Quindi, quindi se effettuiamo questa moltiplicazione, abbiamo coseno di teta per U meno seno di teta per V per più 0, e infatti è esattamente quello che abbiamo qui. Seconda riga, seno di teta per U più coseno di teta per V più 0 per W, che è quello che abbiamo qui. Ed infine 0 per U più 0 per V più 1 per W, che è quello che abbiamo qui. Benissimo, questa matrice 3x3 è esattamente la matrice di rotazione che stavamo cercando, che in particolare in questo caso è la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse Z di un certo angolo teta. E quindi, una volta che abbiamo questa matrice, che a questo punto è possibile calcolare numericamente, e conoscendo questi tre valori, U, V e W, possiamo finalmente trovare i valori X, Y e Z, che sono i valori che stavamo cercando. Si nota inoltre che la matrice di rotazione rispetto a Z, rispetto all'asse Z di meno teta, sarà uguale alla matrice di rotazione attorno all'asse Z di teta trasposta. Questa è una proprietà delle matrici di rotazione. Quindi, se noi abbiamo, e potete banalmente effettuare una prova, se abbiamo l'angolo opposto, quindi invece di teta abbiamo meno teta, effettuiamo la stessa matrice, la stessa rotazione attorno all'asse Z, potete vedere che la matrice di rotazione sarà la stessa di prima, ma trasposta. Cosa vuol dire trasposta? Ricordiamoci, vuol dire che noi invertiamo le righe con le colonne. Quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna e la terza riga diventerà la terza colonna.

Abbiamo visto la matrice di rotazione, come esprimere la matrice di rotazione rispetto all'asse Z di un certo angolo. Avremo analogamente altre due matrici di rotazione, la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse X di un angolo θ e la matrice di rotazione attorno all'asse Y di un altro angolo θ. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma se noi effettuiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, potete verificare che queste sono le matrici di rotazione che abbiamo nel caso di appunto rotazioni non più attorno all'asse Z, ma attorno all'asse X ed attorno all'asse Y. Le matrici di rotazione possono essere interpretate in tre modi differenti. Il primo modo è l'orientamento di un corpo rigido rispetto al frame di riferimento RF0, scusate, ad esempio XC rispetto a 0, YC rispetto a 0 e ZC rispetto a 0, che chiamiamo RZ di θ nel caso di matrice di rotazione attorno all'asse Z, che è quello che abbiamo visto poco fa. Oppure può esprimere un cambio di coordinate da RFC ad RF0, quindi dal reference frame, in questo caso blu, al reference frame bianco, che è dato da, per esempio, P rispetto a 0 sarà RZ di θ per P rispetto al reference frame C. Oppure, terza interpretazione, è l'operatore di rotazione di un vettore. Per esempio, il vettore V' che otteniamo ruotando gli assi di riferimento bianchi di un angolo θ, che è indicato qui, quindi V' sarà dato analogamente da una matrice di rotazione, sempre in questo caso Z, attorno all'asse Z di un angolo θ per il vettore che avevamo precedentemente. Quindi, come dicevamo, questi sono tre modi di vedere e di interpretare una matrice di rotazione. Ora vediamo come comporre varie rotazioni. Quindi, se noi abbiamo sequenze di rotazioni successive, come le possiamo comporre? Benissimo, supponiamo di avere queste tre rotazioni partendo da un reference frame dato che è RF0. Quindi noi partiamo da RF0, lo ruotiamo secondo un certo asse, quindi attorno ad un certo asse, secondo un certo angolo, otteniamo RF1, effettuiamo una seconda rotazione e abbiamo RF2, facciamo poi una terza rotazione e abbiamo RF3. Quindi la matrice di rotazione R1 rispetto a 0 porterà RF0 su RF1, la matrice di rotazione R2 rispetto ad 1 porterà RF1 su RF2 ed infine la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 porterà RF2 su RF3. E abbiamo finalmente il nostro punto P, che chiamiamo P3 perché viene espresso, noi conosciamo la sua espressione rispetto al reference frame 3 e lo scopo. Diciamo, lo scopo di questo esercizio è calcolarci la posizione del punto P3, quindi del punto P che abbiamo già, come dicevamo, rispetto al reference frame 3, ma rispetto al reference frame 0. Quindi come possiamo esprimere questo punto conoscendo le rotazioni che stiamo effettuando? Come possiamo calcolarci le coordinate di questo punto rispetto al reference frame di base, che è RF0? Lo vedremo adesso. In questa slide vediamo anche questi tre vettori che chiamiamo P01, P12 e P23, che rappresentano vettori di traslazione che tipicamente nel caso di corpi rigidi dovremmo considerare, quindi nel caso di quando studiamo la posizione e l'orientamento di un corpo rigido dovremmo considerare una traslazione di questi frame che tipicamente è diversa da zero, ma ora vediamo il caso semplice in cui queste tre traslazioni sono pari a zero. Quindi noi non abbiamo traslazioni, abbiamo soltanto rotazioni. Quindi questi vettori blu sono indicati per completezza, ma noi possiamo immaginare che in realtà le origini dei tre frame, anzi di tutti questi quattro frame che vediamo in questa slide, sono coincidenti. Quindi noi mettiamole tutte insieme. Bene, possiamo esprimere quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 0 in questo modo, conoscendo le tre matrici di rotazione successive e quindi semplicemente moltiplicarle tra loro una dopo l'altra. Ricordiamoci che l'ordine è importante, le rotazioni non sono commutative, quindi appunto prima moltiplichiamo R1 rispetto a 0 per R2 rispetto ad 1 ed infine

per R3 rispetto a 2. Quello che otteniamo qui è la matrice di rotazione finale e la moltiplichiamo appunto per il nostro vettore P3, che è un vettore che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 3. Ottenendo, chiaramente, vediamo qui questa nuova scrittura che è R3 rispetto a 0, che rappresenta il risultato di questa moltiplicazione qui per il punto P3. Quando effettuiamo questa sequenza di moltiplicazioni avremo 63 prodotti e 42 somme, perché appunto qui moltiplichiamo una matrice 3x3 per una matrice 3x3, il risultato che è una matrice 3x3 andrà moltiplicato per una successiva matrice 3x3 e infine abbiamo un vettore 3x1. Un modo più rapido di effettuare lo stesso calcolo è quello che vediamo qui sotto, e cioè moltiplicare invece la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 per il vettore P3, il risultato moltiplicarlo, premoltiplicarlo per la matrice R2,1 e il risultato premoltiplicarlo per R1,0. Questo perché? Perché è vero, come diciamo prima, che non vale la proprietà commutativa, ma vale la proprietà associativa. Quindi noi possiamo prendere questo termine qui, moltiplicarlo e il risultato moltiplicarlo per questo termine, quindi per questa matrice di rotazione, e il risultato moltiplicarlo per questa matrice di rotazione. Ricordiamoci, premoltiplicarlo, quindi dobbiamo effettuare la rotazione, prendiamo la matrice di rotazione e la moltiplichiamo per il risultato della precedente operazione. Quindi questo elemento qui rappresenta il punto P rispetto al reference frame 2. E analogamente, questo termine qui, compreso in queste parentesi, rappresenterà il punto P rispetto al reference frame 1. Analogamente, premoltiplicandolo per la matrice R1 rispetto a 0, avremo P0, che è quello che volevamo cercare. E ora vediamo degli spunti di riflessione che sono delle domande a cui potreste rispondere, visto quello che abbiamo visto in questa lezione. La prima domanda è: dati due frame di riferimento RF1 ed RF2 ed un punto P rispetto al reference frame 1, espresso appunto rispetto al reference frame 1, come si può esprimere tale punto rispetto al reference frame 2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2 rispetto ad 1, quindi che è la rotazione da RF1 ad RF2? E una seconda domanda: in quale occasione è preferibile usare la prima formula, che è quella che abbiamo visto nella precedente slide, e quando la seconda? Quindi queste due formule, ricordiamoci, sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente, e la domanda è: quando è preferibile usare una o l'altra? Ci sono appunto dei casi in cui una è preferibile rispetto all'altra e viceversa, chiaramente. Ed ora passiamo al secondo argomento, che sono le rappresentazioni minime dell'orientamento. Cosa vuol dire rappresentazione minima dell'orientamento? Bene, noi abbiamo visto fino adesso che possiamo rappresentare un orientamento con una matrice di rotazione 3x3, quindi con 9 elementi. Bene, ci chiediamo se è possibile rappresentare un orientamento in un modo più sintetico. Quindi, per esempio, invece di 9 elementi, usarne per esempio 6 oppure 3. Vedremo che, grazie a queste rappresentazioni, potremo rappresentare un orientamento semplicemente con 3 valori. Bene, questo perché possiamo farlo? Perché abbiamo 9 elementi nella matrice di rotazione, ma abbiamo anche 3 relazioni di ortogonalità e 3 relazioni di unitarietà. Perciò, sfruttando queste informazioni, quindi queste relazioni che noi conosciamo perché sappiamo che la matrice di rotazione ha queste proprietà, abbiamo 3 variabili indipendenti. Perciò, questo vuol dire che potremmo esprimere una rotazione anche con 3 semplicemente con 3 elementi, con 3 valori. Quindi con una sequenza di 3 rotazioni attorno ad assi indipendenti, che possono essere assi fissi a i oppure assi mobili a i'. Nel caso di assi fissi avremo angoli che vengono definiti come roll pitch yaw, o nel caso di assi mobili avremo angoli di Eulero. Bene, è possibile passare da una rappresentazione con la matrice di rotazione, quindi una rappresentazione di orientamento con matrice di rotazione, a angoli roll pitch yaw o angoli di Eulero, quindi con questa sequenza di 3 rotazioni? Sì, è possibile, e

diciamo che partire dalle tre rotazioni per passare alla matrice di rotazione è il cosiddetto problema diretto, mentre invece passare dalla matrice di rotazione alla sequenza delle tre rotazioni è il cosiddetto problema inverso. Dunque, vediamo ora in questa slide il problema diretto, cioè noi conosciamo i triangoli, quindi conosciamo gli angoli di Eulero che chiamiamo φ, teta e psi, che rappresentano tre rotazioni successive attorno ad assi mobili, il che vuol dire che abbiamo la prima rotazione, ecco come in questo caso noi chiamiamo questi triangoli zx', z', quindi noi conosciamo le tre rotazioni che sono prima una rotazione rispetto all'asse z, poi una rotazione rispetto al nuovo asse x, ecco perché lo chiamiamo x', perché non è il vecchio asse x, ma quello nuovo dato dalla rotazione rispetto a z che abbiamo fatto poc'anzi, ed infine una terza rotazione rispetto a z', cioè al nuovo asse z. Bene, la prima rotazione attorno a z è effettuata di un angolo φ, vediamo in figura 1, una seconda rotazione è rispetto al nuovo asse x, che è questo x', ecco perché lo chiamiamo x' anche qui. E la rotazione sarà di un angolo θ, ed infine una terza rotazione attorno all'asse z, al nuovo asse z, che è z', e che è questo qui, questo asse qui, ed l'angolo sarà un angolo ψ. Bene, se noi effettuiamo queste tre rotazioni in sequenza, quale sarà la matrice di rotazione finale? Come abbiamo visto prima, basta semplicemente moltiplicare le tre matrici di rotazione. E otteniamo, se noi effettuiamo questa operazione, otteniamo questa matrice che vediamo qui. Quindi questa è la matrice di rotazione 3x3 che contiene i triangoli di Eulero e quindi è il nostro problema diretto. Quindi dati φ, θ e ψ troviamo R nella matrice di rotazione. La definizione delle rotazioni è questa, quindi prima ruotiamo attorno a φ, poi attorno a θ e poi attorno a ψ. E come dicevamo, otteniamo questa matrice. Bene, ora più complicato invece è il problema inverso, cioè se noi conosciamo la matrice di rotazione, quindi immaginiamo di avere dei numeri qui, quindi una matrice 3x3 numerica, è possibile estrarre i triangoli di Eulero, quindi gli angoli θ, φ e ψ, da questa matrice? Bene, vediamo come possiamo fare. Il problema non è semplicissimo, ma c'è una procedura che vediamo adesso nella prossima slide che ci permette di trovarlo. Un'altra cosa importante è che dato un vettore V3, quindi le cui coordinate sono x3, y3, z3, espresso in RF3, la sua espressione nelle coordinate di RF è V uguale a RZ x' z' φ θ ψ V3, che appunto è una proprietà che abbiamo visto anche prima. Quindi dicevamo, adesso effettuiamo il problema inverso. Occupiamoci del problema inverso e cerchiamo di ricavare i triangoli di Eulero φ, θ e ψ data la matrice di rotazione. Bene, come possiamo estrarre questi elementi? Noi possiamo notare la seguente proprietà che abbiamo. Noi abbiamo che l'elemento R13 al quadrato, che è questo elemento qui, quindi immaginiamo di prendere questo elemento e quadrarlo, otterremo seno quadro di φ per il seno quadro di θ. Quando leggiamo S e C, S rappresenta seno di e C coseno di, quindi questo è seno di teta, seno di φ per seno di teta, quadrandolo avremo seno quadro di φ per seno quadro di teta, più R23 al quadrato, e questo elemento qui, quindi avremo più coseno quadro di φ per seno quadro di teta. Se noi sommiamo questi due elementi, possiamo mettere in evidenza seno quadro di teta e dire seno quadro di teta che moltiplica seno quadro di φ più coseno quadro di φ. Sappiamo dalla trigonometria che seno quadro di φ più coseno quadro di φ è pari a 1 e quindi qui abbiamo seno quadro di teta facendo questa operazione. Qui noi conosciamo il seno quadro dell'angolo teta, ma conosciamo anche il coseno perché è dato dall'elemento 3,3, che è questo elemento qui. Qui noi conosciamo il seno quadro di un angolo, θ, e il coseno dell'angolo stesso. Bene, come possiamo ricavare

angolo, abbiamo due approcci. Il primo è quello di prendiamo appunto il seno quadro, effettuiamo più o meno radice quadrata, otterremo il seno, conosciamo il coseno e facciamo l'arco tangente. Quindi seno fratto coseno ci dà la tangente. La tangente di un angolo. Noi possiamo calcolarci quest'angolo utilizzando la formula inversa, che è l'arco tangente, però questo ci dà un problema, perché se noi effettuiamo seno fratto coseno, ci perdiamo le informazioni sul segno, perché se il seno era positivo, il coseno è positivo, noi avremo la tangente positiva, se il seno è negativo, il coseno è negativo, avremo comunque la tangente positiva. Quindi abbiamo un caso di disambiguazione che non riusciamo a risolvere. Bene, in questo caso noi dobbiamo, diciamo, ci viene in aiuto la cosiddetta funzione arcotangente 2, che è banalmente la funzione arcotangente che però invece di prendere come argomento il rapporto tra seno e coseno, prende due argomenti, uno il seno e uno il coseno. Questo perché? Perché in questo modo noi non perdiamo le informazioni sul segno. Quindi dicevamo, noi conosciamo il seno quadro e quindi conosciamo il seno. Ovviamente sarà dato da più o meno radice quadrata di R1 3 quadro più R2 3 quadro, quindi avremo due soluzioni. E il coseno sarà R3. Bene, applicando questa operazione, facendo questa operazione, troviamo θ. Analogamente, possiamo calcolarci anche ψ e φ. Come possiamo farlo? Se R1 3 quadro più R2 3 quadro è diverso da 0, cioè quindi se il seno di θ è diverso da 0, possiamo prendere R3 1, che è questo elemento qui, quindi terza riga, prima colonna, dividerlo per il seno di teta che abbiamo calcolato precedentemente, quindi lo conosciamo, e otteniamo il seno di psi, e prendendo l'elemento R32, quindi terza riga, seconda colonna, che è questo elemento qui, seno di teta per coseno di fi, dividendolo per il seno di teta che appunto abbiamo calcolato poc'anzi, abbiamo il coseno di psi. Analogamente, anche qui ci calcoliamo l'arcotangente 2, quindi è quella funzione arcotangente che prende separatamente come argomenti il seno e il coseno dell'angolo. Bene, applichiamo questa funzione e ci calcoliamo ψ. Ed infine, φ può essere espresso come l'arcotangente 2 di R1 3 diviso seno di θ, che appunto θ è l'angolo che abbiamo calcolato all'inizio, meno R2 3 per il seno di θ. E potete vedere che appunto otteniamo l'angolo φ. Quindi, ricapitolando, il problema inverso, che cos'è? Data una matrice di rotazione R, trovare φ, θ e ψ. Ricordiamoci che c'è sempre una coppia di soluzioni. Questo perché? Perché abbiamo visto prima che la prima soluzione viene data da più o meno radice quadrata di due elementi, e quindi questo più o meno vuol dire che noi possiamo prendere sia la soluzione positiva che la soluzione negativa, e quindi abbiamo una coppia di soluzioni alla fine del nostro problema inverso, e abbiamo delle singolarità. Come abbiamo visto prima, se il seno di teta è uguale a 0, non possiamo calcolarci il problema inverso, è impossibile appunto trovare la soluzione. E quindi appunto ci sono dei casi in cui abbiamo un problema. Quindi chiaramente è vero che possiamo utilizzare semplicemente tre elementi invece che nove, quindi ecco perché la chiamiamo rappresentazioni minime, tuttavia ci sono dei casi in cui questa cosa non funziona. Bene, un altro tipo di rappresentazioni minime sono gli angoli Rolle-Piccio, che invece sono rispetto ad assi fissi, quindi vuol dire che noi faremo una rotazione, per esempio in questo caso, prima una rotazione attorno ad x, poi una rotazione rispetto ad y, ma non al nuovo asse y, ma all'asse y che avevamo all'inizio, vedete qui, che è questo asse y qui, ed infine una rotazione attorno a z, ma sempre non al nuovo asse z, ma all'asse z iniziale. Bene, quando componiamo matrici di rotazione attorno ad assi fissi, ricordiamoci che la moltiplicazione va fatta all'inverso. Cioè, quindi noi dobbiamo moltiplicare le matrici, come vediamo qui in questa slide, in questo ordine. Quindi l'ordine di definizione è ψ, θ e φ, ma noi moltiplicheremo le nostre matrici in questo modo, quindi al contrario. Quindi mentre
fare

facevamo prima una rotazione attorno ad x, poi attorno a y e poi attorno a z, la moltiplicazione sarà data al contrario, quindi rz rispetto a φ per ry rispetto a θ per rx rispetto a ψ. Quindi si noti l'ordine dei prodotti perché, come abbiamo detto, attorno ad assi fissi bisogna invertire l'ordine delle moltiplicazioni e questa è la matrice di rotazione finale. Bene, il problema inverso invece sarà trovare gli angoli psi, teta e fi data la matrice di rotazione e anche qui possiamo applicare le stesse regole che abbiamo visto prima e trovare i tre angoli. Quindi anche qui R32 al quadrato più R33 al quadrato sarà coseno quadro di teta, R31 è meno seno di teta, perciò teta sarà dato dall'arco tangente 2 di meno R31 più o meno radice di R32 al quadrato più R33 al quadrato. Quindi diciamo l'approccio è lo stesso che abbiamo visto per gli angoli di Overo, chiaramente la matrice di rotazione è cambiata rispetto a prima e quindi prenderemo elementi diversi, ma come vediamo l'approccio è sempre lo stesso. Anche qui se R32 al quadrato più R33 al quadrato è diverso da 0, cioè se coseno di teta è diverso da 0, R32 su coseno di teta sarà seno di psi, R33 su coseno di teta sarà coseno di psi, perciò psi sarà dato dall'arco tangente 2 di R32 su coseno di teta ed R33 su coseno di teta. Quindi questi sono i due argomenti della funzione arco tangente 2. Analogamente, fi sarà dato da arco tangente 2 R21 su coseno di teta, R11 su coseno di teta. Bene, vediamo ora degli spunti di riflessione sulle rappresentazioni minime di orientamento. La prima domanda è: quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o Roll PCO? Ed è possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da zx', z'? Per esempio, possiamo esprimere angoli di Eulero rispetto a xz', x secondo? Bene, ora passiamo al terzo ed ultimo argomento di questa video lezione, che sono le trasformazioni omogenee. Fino adesso noi abbiamo visto come esprimere delle rotazioni. Tuttavia è importante anche, come ho detto precedentemente, conoscere quali sono le coordinate di un punto se non abbiamo solo rotazioni, ma abbiamo delle rototraslazioni, cioè se abbiamo delle rotazioni, ma anche delle traslazioni. Quindi noi prendiamo il primo reference frame, lo ruotiamo, ma anche lo trasliamo, quindi il nuovo origine non sarà più coincidente col precedente, ma sarà differente, sarà in una posizione diversa dello spazio. Queste appunto vengono chiamate rototraslazioni. Bene, come possiamo manipolare queste rototraslazioni? Utilizzando le trasformazioni omogenee, che adesso vediamo in dettaglio. Bene, abbiamo qui questa rototraslazione, quindi abbiamo un reference frame A, che è dato da questo reference frame qui. Questo reference frame andrà ruotato e traslato, perché vedete appunto la nuova origine non sarà più coincidente con OA, ma sarà una nuova origine OB. E oltre ad avere una traslazione, abbiamo anche una rotazione, perché vediamo che l'orientamento di questo frame è differente rispetto all'orientamento del frame precedente. Bene, come possiamo esprimere il punto P rispetto al reference frame A, ipotizzando che noi conoscessimo, ipotizzando di conoscere PB, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B, bene, è possibile effettuare questa operazione. Quindi avremo la traslazione P a B rispetto ad A e a questa traslazione sommiamo la matrice di rotazione RB rispetto ad A per il punto PB che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B. Quindi noi possiamo utilizzare una relazione affine, che è questa che abbiamo visto adesso, quindi con moltiplicazioni e addizione, ma possiamo anche utilizzare una rappresentazione più compatta, che chiamiamo rappresentazione omogenea, cioè invece di effettuare moltiplicazioni di una matrice per un vettore e sommare un altro vettore, possiamo semplicemente compattare tutto, inserire tutte queste informazioni in una matrice che non sarà più 3x3, ma sarà 4x4, che chiamiamo matrice di trasformazione omogenea, che avrà queste componenti. Il blocco, diciamo, 3x3 sarà dato dalla matrice di rotazione RB rispetto ad A,

gli elementi delle, diciamo, l'ultima colonna della matrice di trasformazione omogenea sarà composta dal nuovo, dal vettore del nuovo origine, della nuova origine, quindi questo P a B rispetto ad A, e dall'elemento 1. E quindi anche qui, questa colonna qui, sarà un vettore 4x1. Ed infine questo blocco qui è un blocco di 3 zeri. Il punto P, che noi conosciamo, chiaramente è a coordinate x, y e z, ma aggiungiamo una coordinata, un elemento 1, per renderlo omogeneo. E quindi possiamo a questo punto effettuare questa moltiplicazione di questa matrice per questo vettore. Benissimo, questa matrice nuova 4x4, come dicevamo, è una matrice di trasformazione che chiamiamo omogenea e contiene all'interno le informazioni sulla rotazione, che le contiene appunto in questo blocco, e anche sulla traslazione, che vengono contenute in questo blocco qui. Quindi questo vettore è un vettore in coordinate omogenee, anche questo è un vettore in coordinate omogenee, quindi aggiungendo l'elemento 1, quindi appunto trasformando un vettore 3x1 in un vettore 4x1, e questa matrice TB rispetto ad A sarà una matrice 4x4 di trasformazione omogenea. E abbiamo quindi ora una relazione lineare, quindi non più una relazione affine, ma una relazione lineare, e questo ci aiuta, come vedremo poi successivamente per la cinematica diretta, ci aiuta molto per i calcoli. Quali sono le proprietà della matrice di trasformazione omogenea? Prima proprietà, descrive la relazione tra frame di riferimento, posa relativa, cioè quindi posizione e orientamento. Ricordiamoci che d'ora in poi chiameremo posa l'insieme di posizione ed orientamento. Trasforma la rappresentazione di un vettore di posizione, cioè vettore partente dall'origine del frame, da un frame ad un altro. È un operatore di rototraslazione su vettori nello spazio tridimensionale ed è sempre invertibile, e cioè TB rispetto ad A alla meno 1, quindi la matrice di trasformazione inversa, sarà pari a TA rispetto a B. Quindi noi invertiamo in questo modo la rototraslazione. Può essere composta, come nel caso di matrici di rotazione, e cioè TC rispetto ad A potrà essere composta come TB rispetto ad A per TC rispetto a B, ma ricordiamoci che anche in questo caso le matrici di rototraslazione non commutano, quindi appunto scrivere TC rispetto a B per TB rispetto ad A non è TC rispetto ad A. Ora vediamo infine degli spunti di riflessione e ci chiediamo se è più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima. Oppure, qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Ora vediamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione che abbiamo toccato fino ad ora. Dati due frame di riferimento, RF1 ed RF2, ed un punto P1 espresso rispetto ad RF1, come si può esprimere tale punto rispetto ad RF2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2-1, cioè rotazione da RF1 ad RF2? In quale occasione è preferibile usare la prima formula che vediamo qui, quindi questa prima formula, e in quale occasione è preferibile utilizzare la seconda, questa qui? È possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z, x', z secondo, come ad esempio x, z', x secondo? Quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o roll PCO? È più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima? Qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Bene, con questo concludiamo la video lezione e vi ricordo che materiale aggiuntivo, quindi esercizi o riferimenti bibliografici, possono essere trovati sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di storia dei paesi islamici, il cui argomento principale è l'Egitto moderno, dall'indipendenza all'ascesa di Gamal Abdel Nasser. Vediamo adesso gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Verso l'indipendenza, il periodo monarchico liberale, il colpo di stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser. La rivoluzione economica, sociale e ideologica. La nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Passiamo al primo argomento. Verso l'indipendenza. Vediamo appunto il percorso fatto dall'Egitto appunto per acquistare l'indipendenza nel 1922. Nazionalismo egiziano anticoloniale. Protettorato britannico. Neutralità e concessioni sul canale di Suez. Poco prima della Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna trasformò l'Egitto in un suo proprio protettorato. Questo appunto per garantire, fare in modo che appunto, il paese e l'Egitto avesse una posizione neutrale durante il primo conflitto mondiale e soprattutto per garantirsi le concessioni del canale di Suez. Canal di Suez, simbolo della lotta anticoloniale. L'occupazione e in qualche modo la gestione del canale di Suez da parte dei britannici fece sì che il canale di Suez diventa il simbolo della lotta anticoloniale, da utilizzare durante e per le rivolte, appunto durante le rivolte e nei discorsi dei nazionalisti egiziani. Nazionalismo egiziano, Mustafa Kemal Pasha, anti-britannico, non fondato sull'arabità, identità nazionale egiziana. Appunto, un nazionalismo egiziano, il cui padre è Mustafa Kemal Pasha. Bisogna dire che si tratta di un nazionalismo che vuole mettere in avanti esclusivamente l'identità nazionale egiziana. Quindi non sostiene un discorso sull'arabismo, sull'arabità, quindi di creare una grande nazione araba, ma bensì di fare in modo che l'identità nazionale egiziana possa essere appunto messa in avanti e possa appunto favorire la nascita di uno Stato indipendente egiziano. La delegazione dei nazionalisti.

UAFT. Partecipazione del UAFT alla conferenza di pace del 1919. Con la fine della la Prima Guerra Mondiale, quindi con l'organizzazione della conferenza di pace per spartirsi quello che era stato l'impero ottomano, una delegazione di nazionalisti egiziani parteciparono, appunto il WAFD, chiamato WAFD, parteciparono alla conferenza. Il loro intento era appunto di manifestare e di fare in modo di ottenere dei propri diritti e l'indipendenza del paese. Zaghlul, capo del movimento nazionalista. La delegazione WAFT era appunto capeggiata da Zaghlul, che era un personaggio politico estremamente importante all'interno del movimento nazionalista egiziano. Richiesta di diritti egiziani. L'obiettivo della delegazione era appunto fare in modo che l'Egitto diventasse uno Stato indipendente, quindi potesse ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna e automaticamente riprendere il controllo del canale di Suez. La reazione britannica a questo intervento della delegazione dei nazionalisti egiziani alla conferenza non si fece attendere e consistette concretamente nell'arresto di Zaghlul. Automaticamente gli egiziani reagirono a loro modo all'arresto del capo del movimento nazionalista e la reazione egiziana fu proprio quello che venne definita la rivoluzione del 1919. La rivoluzione del 1919, che è nata con delle sommosse, con delle rivolte contro l'occupante britannico, fu una vera e propria scoperta da parte appunto dei britannici, perché appunto la rivoluzione del 1919 rivelò quello che era la vera e propria identità nazionale del movimento nazionalista, nel senso che fino a quel momento il movimento nazionalista e i nazionalisti egiziani non avevano avuto modo di esprimere appieno le loro ideologia e la loro determinazione nell'acquistare l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Automaticamente ci fu appunto una dichiarazione unilaterale di una monarchia indipendente di facciata, nel senso che come risultato della rivoluzione del 1919 la Gran Bretagna dovette concedere l'indipendenza all'Egitto nel 1922. Viene definita appunto come un'indipendenza di facciata perché in realtà la presenza britannica in Egitto era sempre molto solida. E anche appunto con la presenza lungo il canale di Suez, ma anche come intervento nelle diverse politiche del paese. Si fu quindi l'Egitto dichiarò unilateralmente la creazione di una monarchia indipendente che fu in un certo qual senso accettato dalla Gran Bretagna appunto a condizione che si realizzasse un nuovo trattato neocoloniale. Questo nuovo trattato coloniale prevedeva il controllo di Canal di Suez, della politica estera, della difesa e il mantenimento delle capitolazioni britanniche in Egitto. Quindi in realtà questo è il senso di quanto abbiamo dichiarato precedentemente, cioè che si trattava di un'indipendenza di facciata, perché concretamente il potere britannico, la maggior parte della politica del paese, appunto aspetti della politica importanti del paese come la politica estera, la politica della difesa e il controllo del canale di Suez, restava comunque nelle mani dei britannici. Ecco, gli spunti di riflessione di questa parte. Quali sono le caratteristiche del nazionalismo egiziano? Che cos'è il WAFT? Quali sono le condizioni del nuovo trattato anglo-egiziano in seguito all'indipendenza del 1922? Ecco, adesso passiamo al nuovo argomento. Il periodo monarchico liberale. Nelle prossime slide vedremo appunto come la politica egiziana sia in qualche modo

che è stata da tre attori principali, ovvero la monarchia, quindi il re, la Gran Bretagna e i nazionalisti, appunto i partiti politici nazionalisti come il Luft. Periodo monarchico liberale che va dal 1922 al 1952. Scena politica egiziana. Monarchia, britannici e Waft, partiti politici nazionalisti. Ecco, c'è una scena politica estremamente attiva dove ognuno dei tre attori di questa scena politica, ovvero la monarchia, i britannici e il Waft, con il seguito degli altri partiti politici, cercano ognuno di avere il controllo della propria sfera politica e del paese. Commissione per la nuova Costituzione. Sotto la pressione dei britannici, il Khedive al potere, Ahmad Fuad, fu costretto a nominare una commissione per poter implementare una nuova Costituzione che seguiva il modello della Costituzione belga. Con l'implementazione della Costituzione, della nuova Costituzione, l'Egitto diventava una monarchia costituzionale con pieni poteri al Khedive. Infatti, il Khedive aveva pieni poteri di controllo e dissoluzione del Parlamento, delle forze armate e poteva anche in qualche modo decidere sulla sorte dei partiti politici, che infatti lo strapotere della monarchia e dei britannici fecero lo strapotere da una parte della monarchia e lo strapotere dei britannici dall'altra parte, schiacciavano in qualche modo la posizione dei partiti politici, soprattutto il partito politico legato dei nazionalisti come il Waft. Nuovo trattato anglo-britannico nel 1936, continua permanenza delle truppe britanniche in Egitto. Ancora una volta, sotto la pressione dei britannici, il Khedive fu costretto a firmare un nuovo contratto, un nuovo trattato anglo-britannico, che appunto garantiva alla potenza britannica la permanenza delle sue truppe sul territorio egiziano e soprattutto, cosa più importante per i britannici, il controllo della compagnia del canale di Suez. Bisogna dire che sin dall'inizio della Prima Guerra Mondiale la Gran Bretagna aveva fatto di tutto per mantenere il controllo del canale di Suez, fondamentale per la sua politica coloniale, e per la rotta verso le Indie. E per ogni nuovo trattato, anglo-britannico, la, posizione britannica sul canale di Suez rimaneva sempre, la stessa, ovvero predominare e almeno poter in qualche modo garantire una posizione importante nel controllo della compagnia del canale di Suez. Khedive Farouk contro il Parlamento, Costituzione e britannici. Il nuovo Khedive Farouk aveva una posizione estremamente ostile contro il Parlamento, quindi automaticamente contro i partiti politici nazionalisti, contro la nuova Costituzione e la posizione anti-britannica. Sostenitore del nazismo e del fascismo e appunto in quanto per la sua posizione anti-britannica aveva una simpatia particolare per nazionalismo e fascismo, che bisogna comunque tenere presente che la fascinazione per le ideologie naziste e fasciste diciamo, per gli egiziani era soprattutto legata, insomma, questa simpatia era soprattutto legata alla posizione di Hitler contro la Gran Bretagna, ecco. La reazione britannica a questo, alla, diciamo, alla posizione anti-britannica dichiarata del Khedive era appunto l'imposizione di un nuovo governo Waft. Il nuovo governo Waft che sin da, diciamo, dalla sua nascita, quindi alla partecipazione alla conferenza di pace del 1919, era considerato un partito debole, un partito appunto che era a servizio della potenza coloniale. È un partito che faceva solo gli interessi dell'élite, dei notabili e insomma, dell'establishment politico.
movimenti e partiti nazionalisti a base popolare, Fratelli Musulmani.

occidentali. Come dall'altra parte, diciamo, della scena politica egiziana è contro-attacco, contropotere ai partiti politici nazionalisti che rappresentavano il vecchio establishment, come per esempio il Wafd, c'erano nuovi partiti politici. Partiti politici nazionalisti che si distinguevano appunto dai precedenti per la loro base popolare. E, tra le emergenze

certa influenza, un certo impatto sulla loro azione politica di natura nazionalista. I partiti di sinistra, quindi come appunto per i Fratelli Musulmani, i partiti di sinistra erano partiti a base nazionalista, a base popolare, la cui politica era appunto una politica nazionalista anticoloniale, in prima linea contro il governo, la corona e i britannici. Questo per dire che concretamente diciamo, coloro che in qualche modo mettevano in difficoltà e rappresentavano il contropotere alla monarchia e ai partiti politici del vecchio establishment erano proprio questi partiti di sinistra e dei Fratelli Musulmani. Furono loro che misero in crisi e tutto il sistema politico egiziano di quel periodo. E i due movimenti e partiti nazionalisti erano accumulati da un'unica definizione di indipendenza in quanto sovranità popolare e nuovo ordine politico-economico. Quindi, mentre per i partiti del vecchio establishment l'indipendenza era soprattutto un'indipendenza politica, una capacità di poter gestire il paese in maniera autonoma e indipendente, la particolarità dei partiti politici di sinistra e dei movimenti come i Fratelli Musulmani era che appunto riuscivano in qualche modo a identificare l'indipendenza con la propria sovranità, la sovranità popolare del paese e poi appunto per poter in qualche modo che veniva affiancata dalla creazione di un nuovo ordine economico. Spunti di riflessione. Chi sono i principali protagonisti delle periodo monarchico liberale, quali sono i movimenti e i partiti nazionalisti a base popolare e cosa propongono? Ecco, adesso passiamo a un nuovo argomento, il colpo di Stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser. I liberi ufficiali, formazione del gruppo 1938-1939. La formazione del gruppo dei liberi ufficiali è ancora oggi avvolta dal mito. Appunto, si sa che si sono costituiti verso il 1938 e 1939 e che alcuni membri fondatori erano appunto dei personaggi, saranno dei personaggi importanti, fondamentali della storia dell'Egitto, come per esempio Gamal Abdel Nasser e Anwar el Sadat. Origini sociali, piccola borghesia rurale. Bisogna dire che grazie appunto all'apertura dell'accesso all'Accademia Militare alla popolazione di ceto sociale basso, giovani uomini di provenienza delle campagne rurali e facendo parte della piccola borghesia egiziana potevano riuscire a scalare la gerarchia della carriera militare. E così appunto per questo motivo la maggior parte, grazie a questa possibilità, la maggior parte dei membri dei liberi ufficiali erano appunto considerati, erano chiamati anche come ad esempio i figli del popolo, che erano appunto nazionalisti attenti alle ingiustizie sociali, appunto perché avevano un ceto sociale basso, venivano la maggior parte dalle campagne rurali, dalle campagne egiziane, potevano in qualche modo avere la conoscenza e avere l'esperienza della popolazione più la popolazione rurale egiziana e in qualche modo riuscire a rivendicare le giustizie sociali per questa popolazione, pur avendo appunto delle ispirazioni nazionaliste. Formalizzazione del movimento, creazione del Comitato dei Liberi Ufficiali. Nel 1949 il movimento dei Liberi Ufficiali si formalizza e si costituisce il Comitato dei Liberi Ufficiali. L'elezione alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib nel 1951. Ecco, come prima azione strategica da parte dei liberi ufficiali era quella, fu proprio la nomina alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib. Muhammad Naguib, che era un personaggio che faceva parte del vecchio establishment politico ed era comunque si era distinto durante appunto la guerra del 1948 contro Israele e in qualche modo

nominare un ufficiale importante del corpo dell'esercito militare egiziano, voleva in qualche modo rassicurare appunto i britannici di questa nuova posizione dei liberi ufficiali. Sfiducia della corte. Bisogna dire che Muhammad Naguib non godeva delle simpatie della corte del Khedive, appunto perché era delle sue critiche importanti alla condotta dell'esercito durante la guerra contro Israele del 1948. E, per questo motivo ci fu il veto alla nomina di ministro della difesa posto dal Khedive il lancio di una riforma delle forze armate. Questo lancio della riforma delle forze armate venne diciamo, in qualche modo interpretato come un atto di intimidazione da parte del Khedive contro l'esercito, quindi contro le forze armate e automaticamente contro i liberi ufficiali, che reagivano ancora prima di far realizzare la riforma delle forze armate con il colpo di Stato militare del 23 luglio 1952. Un golpe pianificato, si tratta appunto di un golpe pianificato dai liberi ufficiali che non si reggeva da nessun tipo di ideologia, ma quello che appunto il suo obiettivo era in qualche modo di limitare il potere del Khedive e appunto aveva un'azione anticoloniale, antibritannica. L'obiettivo principale del golpe era la creazione di un nuovo ordine politico. E come si doveva realizzare questo nuovo ordine politico? Attraverso appunto delle azioni ben precise. Come? Mandando il Khedive in esilio, con i partiti politici del vecchio establishment che dovevano essere emarginati, la Costituzione della Repubblica, quindi non più di una monarchia costituzionale, e appunto con il potere dello Stato unico come motore della vita politica, sociale ed economica. Consolidamento del nuovo ordine politico avvenne appunto attraverso queste precise azioni, la nascita del Consiglio del Comando Rivoluzionario, dove appunto con Muhammad Naguib come presidente. Con l'abolizione della monarchia nel 1953, con la sospensione della Costituzione, con la dissoluzione dei partiti politici e con la creazione di un movimento unico, Liberation Rail. Queste azioni dovevano in qualche modo permettere ai liberi ufficiali di governare e di avere un'azione diretta e efficace su tutta, diciamo, la sfera politica, di tutto, diciamo, il scenario, su tutti, diciamo, gli aspetti politici del paese. L'ascesa di Gamal Abdel Nasser, Naguib presidente e primo ministro, Nasser primo vice primo ministro nel 1953. Con il movimento dei liberi ufficiali emergono delle figure politiche importanti che saranno poi marcheranno tutta la storia della storia egiziana, tra cui appunto Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser fu nominato vice primo ministro con Naguib presidente e successivamente, una volta insediato, licenziò Naguib e con l'appoggio appunto delle forze armate prese il suo posto. Sostegno incondizionato delle forze armate, messa in pratica di provvedimenti cautelativi. Allora, conoscendo appunto il mondo delle forze armate e appunto del pericolo di probabili azioni, tentazioni golpiste interne, Gamal Abdel Nasser mette in pratica delle azioni per poter appunto assicurarsi il sostegno incondizionato delle forze armate, come per esempio l'aumento degli stipendi agli ufficiali e della spesa per le forze armate. La nascita di apparati di sicurezza civili e militari, i famosi Mukhabarat, che appunto per poter in qualche modo investigare e cercare di bloccare ogni tentativo golpista interno, e la creazione di contropotere all'apparato militare attraverso il consenso popolare, creando appunto una relazione tra il capo carismatico e le masse. Queste sono delle pratiche, messe, diciamo, messe a, delle pratiche che furono poi utilizzate da tutti i presidenti militari che erano

che salivano al potere nei diversi paesi arabi medio-orientali attraverso appunto i colpi di Stato militari. Ecco, i punti di riflessione di quest'ultimo argomento: come nasce il movimento dei liberi ufficiali? Come si consolida il nuovo ordine politico dei liberi ufficiali? Passiamo adesso a un nuovo argomento, la rivoluzione economica, sociale e ideologica. Si tratta appunto della rivoluzione che tocca questi tre aspetti del paese, messa in pratica da Nasser. La riforma agraria del 1952, strumento di conquista delle masse, di distruzione dell'aristocrazia fondiaria e rilancio dell'economia del paese. La prima grande azione importante messa in pratica da Nasser fu appunto la riforma agraria. La riforma agraria del 1952 voleva essere un vero e proprio strumento per poter bloccare, per poter in qualche modo espellere l'aristocrazia fondiaria e in qualche modo limitarne il potere facendo appunto espropriandone i territori e le terre. Doveva essere anche uno strumento di conquista delle masse rurali e anche un modo per rilanciare l'economia del paese. In che cosa consiste la riforma agraria? Consisteva in una riduzione dell'estensione di terra di 200 fedan, che equivalgono all'incirca 80 ettari, e poi appunto con un'aggiunta di 100 fedan, appunto a seconda del nucleo familiare, del numero delle mogli e dei figli, che ogni appunto famiglia poteva possedere. Questa era veramente un'azione che mirava profondamente a distruggere il grande feudalismo e la grande catena di latifondisti egiziani. L'espropriazione e redistribuzione ai contadini più poveri. Quindi, con l'espropriazione delle terre dalle grandi famiglie, la terra veniva redistribuita ai contadini più poveri, che avevano anche il diritto di organizzarsi in sindacati, appunto, i sindacati per i salariati. Qual è l'impatto e gli scopi della riforma agraria? Prosciugare le risorse economiche e limitare il potere politico della vecchia classe latifondista, quindi come abbiamo detto precedentemente, mirava veramente a limitare il potere di questa classe latifondista, questa elite di notabili latifondisti e appunto di in qualche modo di sfibrarla per limitarne al massimo la produzione, l'azione produttiva in effetti. Un controllo capillare dello Stato sulle campagne attraverso la creazione di cooperative e di sindacati. Attraverso appunto la creazione, la distribuzione delle terre ai contadini più poveri e quindi poi la creazione di cooperative che appunto dovevano organizzarsi in cooperative e la creazione dei salariati, in questo modo il governo, lo Stato poteva avere un'azione di controllo diretto sul territorio rurale e sulla popolazione rurale più povera. Mancata di disponibilità di terre, crescita demografica, urbanizzazione delle periferie. Alla fine, un'analisi della riforma agraria porta a un effetto, diciamo, contrario a quello che si sperava. Infatti, la distribuzione delle terre ai contadini più poveri non fu così efficace, soprattutto perché allo stesso periodo, nello stesso tempo, l'Egitto viveva una crescita demografica estremamente importante. Quindi, con la mancanza di distribuzione di disponibilità delle terre, i contadini tendevano piuttosto a spostarsi verso le città e quindi ci fu un movimento di urbanizzazione delle periferie delle città, come per esempio il Cairo. La diga di Assuan, 1960, progetto per l'irrigazione e la produzione di energia idroelettrica. Un altro progetto estremamente importante per l'Egitto e quindi un progetto faraonico per Nasser è appunto

la costruzione della diga di Assuan a partire per poter in qualche modo sfruttare l'energia dell'elettrica, l'energia del Nilo e avere un effetto importante sulla produzione e sullo sviluppo economico del paese. Difatti l'obiettivo era raddoppiare il potenziale di energia elettrica e il numero di terra da irrigare e da coltivare. Adesso vediamo insieme un video appunto sull'inizio dei lavori della diga di Assuan.

0: 9 gennaio 1960. Iniziano in Egitto i lavori per la costruzione di una delle opere idrauliche più imponenti del mondo, la diga di Aswan, costruita sul fiume Nilo. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale è formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica. Nel suo complesso, la diga è larga oltre 3.600 metri e alta 111.
1: Ecco, la diga di Aswan, come anche altre opere che abbiamo visto, per esempio come la riforma agraria e poi come vedremo il canale di Suez, rappresenta una prova del ruolo egemone dello Stato che, così come lo intendeva Nasser, il ruolo egemone dello Stato che si basava su un socialismo arabo-nasseriano che vedeva appunto lo Stato come principale motore dello sviluppo e della modernizzazione del paese. Quindi lo Stato si fa, coordina il lavoro, coordina e distribuisce il lavoro, quindi è un datore di lavoro per tutta la popolazione, per tutto il paese. Allo stesso tempo, un altro aspetto del socialismo arabo-nasseriano è la nazione in quanto popolo indiviso. Un popolo indiviso che condivide un passato comune e allo stesso tempo va verso uno sviluppo, diciamo, un futuro comune che appunto è lo sviluppo economico, lo sviluppo della la modernizzazione del paese e la creazione di opere, infrastrutture faraoniche monumentali, come appunto la diga di Aswan. Un altro aspetto del socialismo arabo-nasseriano è la soppressione delle divisioni etnico-confessionali e di classe. Appunto, per poter in qualche modo controllare maggiormente e con un'azione più efficace il territorio e la popolazione, non bisognava appunto riconoscere le diversità, la diversità etnico-confessionale che poteva appunto rappresentare la popolazione egiziana e così anche per la soppressione dei partiti politici. Con Nasser ci fu appunto il riconoscimento, il bando di dei partiti politici che avevano in qualche modo un'azione di opposizione al proprio partito e quindi l'instaurazione del partito unico. Lo Stato quindi diventa uno Stato imprenditore, uno Stato che garantisce i diritti fondamentali alla popolazione, come per esempio l'accesso all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, alle infrastrutture, ai servizi per la modernizzazione e il benessere diffuso. Questa in qualche modo era l'ideologia che si trovava alla base di ogni azione politica di Nasser, ma in realtà possiamo dire che allo stesso tempo l'impatto negativo del socialismo nasseriano consiste proprio nel fatto che in realtà non ci fu questo sviluppo economico che era tanto in qualche modo sponsorizzato, pubblicizzato da Nasser e dai suoi seguaci. Ci fu piuttosto una crescita importante, esponenziale del debito e la mancanza appunto di incentivazione del settore privato aveva in qualche modo rallentava questo sviluppo economico che era tanto esaltato da Nasser. Allora, spunti di riflessione su quest'altro argomento. In cosa consiste la riforma agraria del 1952 e quale impatto ha avuto? Quali sono le caratteristiche del socialismo arabo?

Nasseviano. Ecco, passiamo a un altro argomento che appunto è la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Si tratta di un'altra azione allo stesso tempo politica e economica, con un impatto economico estremamente importante per Nasser, ma soprattutto per quanto riguarda le relazioni internazionali dell'Egitto con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Bisogna dire innanzitutto che ci fu un nuovo trattato nel 1954 tra la Gran Bretagna e l'Egitto, e come appunto abbiamo detto anche precedentemente, questo nuovo trattato ribadiva il diritto britannico di occupazione delle sue posizioni lungo il canale di Suez in caso di attacco di un paese terzo. Allo stesso tempo, Nasser cercava appunto anche di creare delle proprie delle relazioni internazionali con gli Stati Uniti, l'avvicinamento con gli Stati Uniti, proprio per poter ottenere il sostegno americano al prestito richiesto alla banca mondiale per poter appunto la costruzione della diga di Aswan. Allo stesso tempo, da una parte abbiamo le posizioni di Nasser verso con la Gran Bretagna, quindi sempre una posizione di sottomissione, sempre una posizione di squilibrio politico con la Gran Bretagna che occupava ancora il territorio egiziano, aveva il diritto ancora di occupare il territorio egiziano, soprattutto lungo il canale di Suez. Dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti che cercano in qualche modo di sostenere Nasser per poter in qualche modo limitare l'azione sovietica nell'area medio orientale. E questa azione antisovietica si realizza attraverso la partecipazione al patto di Baghdad. Infatti, l'Egitto partecipa al primo summit del movimento dei non allineati nel 1955. In qualche modo la sua partecipazione è fondamentale perché in qualche modo cambia anche il piano, il programma definisce il programma del movimento dei non allineati, dove appunto si mette l'accento sulla volontà di non accettare nessun tipo di egemonia, né quella sovietica né quella occidentale. Quindi la non sottomissione a nessun tipo di retaggio coloniale, neocoloniale e imperialistico. Ovviamente questa azione che non solo tocca l'aspetto antisovietico, ma anche l'aspetto dell'occupazione, l'egemonia coloniale ancora in atto in Egitto, viene in qualche modo a disturbare i piani britannici, ma anche appunto gli interessi degli Stati Uniti sul territorio. E allo stesso tempo, sempre nel 1955, allo stesso anno, l'Egitto stipula un trattato con la Cecoslovacchia per poter appunto acquistare una fornitura militare sovietiche. Questo tipo di azione viene visto come una vera e propria provocazione da parte dell'Egitto nei confronti della Gran Bretagna, nei confronti degli Stati Uniti. E così appunto gli Stati Uniti ritirano il loro sostegno all'Egitto per poter ottenere i fondi, il prestito dalla Banca Mondiale. E come appunto per poter in qualche modo procurare i finanziamenti per attuare la diga di Aswan, l'Egitto decide di nazionalizzare la compagnia del canale di Suez. Appunto dichiara la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez nel 26 luglio del 1956. Spunti di riflessione. Come si presentano le relazioni internazionali tra l'Egitto, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti? Che cos'è il patto di Baghdad e il movimento dei non allineati? Riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche del nazionalismo egiziano? Che cos'è il Waft? Quali sono le condizioni del nuovo trattato anglo-egiziano in seguito all'indipendenza del 1922? Chi sono i principali protagonisti del periodo monarchico liberale? Quali sono i movimenti e i partiti politici che mettono in crisi i britannici, la monarchia e il vecchio establishment notabili? Come nasce il movimento dei liberi ufficiali? Come si consolida il nuovo ordine politico dei liberi ufficiali? E
In che cosa consiste la riforma agraria del 1950?

52 e quale impatto ha avuto? Quali sono le caratteristiche del socialismo arabo nasseriano? Come si presentano le relazioni internazionali tra l'Egitto e la Gran Bretagna? Che cos'è il patto di Baghdad e il movimento dei non allineati? Finisce qui la nostra lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare la pagina del corso Storia dei Paesi Islamici sul sito dell'Università. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui esamineremo le configurazioni sensibili dell'esperienza mediale. Gli argomenti saranno anzitutto un approfondimento circa la distinzione tra la sensazione e la percezione. Vedremo quindi quali sono le configurazioni sensibili nell'audiovisivo e quindi introdurremo un esempio di analisi. Iniziamo dunque dal considerare il rapporto tra sensazione e percezione. È immediatamente evidente nella nostra esperienza che quando noi avvertiamo, percepiamo qualcosa, si sviluppano due livelli esperienziali. Da un lato c'è la percezione, noi individuiamo, per così dire, riconosciamo alcuni oggetti nel mondo che ci circonda e dunque siamo in grado di percepirne la presenza, la forma e soprattutto l'identità. Però al tempo stesso quanto ci circonda suscita in noi una serie di sensazioni. Avvertiamo per esempio il freddo, il caldo, un certo tipo di colore, un certo tipo di ritmo di quanto accade intorno a noi. Il problema della distinzione tra sensazione e percezione è un problema che ha affascinato e occupato molti psicologi e per la verità anche molti filosofi. Per la verità, in molti casi la psicologia preferisce riassorbire la sensazione all'interno della percezione, cosicché la sua autonomia viene piuttosto risolta in una sottomissione alla percezione. Guardate per esempio questo schema. In questo schema lo stimolo, attraverso una serie di passaggi fisici che sono rappresentati anche dai recettori e dai processi neurali, crea una percezione immediatamente legata al riconoscimento e quindi eventualmente all'azione. Come vedete, in questo caso la fase della sensazione viene completamente ignorata, viene dimenticata. Possiamo però far riferimento ad altre teorie, in particolare a quella dei percettologi Goodall e Milner, che hanno sottolineato l'esistenza di separate visual pathways for perception and action, cioè di due flussi separati, l'uno dedicato alla percezione in senso stretto e l'altro piuttosto dedicato ad un particolare tipo di processo sensoriale. Cosa intendono questi due studiosi? Secondo Goodall e Milner, che però sono stati poi ripresi da molti altri studiosi della percezione e neurologi, gli stimoli percettivi partono evidentemente dalla parte frontale del cervello, cioè dagli occhi, e raggiungono il lobo occipitale, cioè la parte posteriore. A questo punto gli stimoli vengono elaborati e parte da qui una loro ritrasmissione verso il lobo frontale. Questa ritrasmissione degli stimoli visivi non segue però una sola via lineare, diciamo così, ma segue in realtà due flussi, due stream. Uno è ventrale e rinvia gli stimoli visuali verso il lobo temporale, dove avviene un riconoscimento degli oggetti. Dunque è quello che viene chiamato una visione per la percezione. Dall'altra parte però c'è anche un altro flusso, quello che viene chiamato il flusso dorsale, che rinvia gli stimoli non più verso il lobo temporale, ma piuttosto verso il lobo parietale. In questo caso si parla di visione per l'azione, infatti nel lobo parietale risiedono le aree del cervello deputate a pianificare e ad attuare delle azioni. Possiamo dire che in un caso c'è un flusso che è il flusso del cosa e dall'altra parte c'è un flusso, il flusso dorsale, che invece è un flusso del dove, del come, profondamente legato all'agire. Possiamo anche dire che in un caso abbiamo un flusso
che è definibile a bassa intensità ma ad alta definizione, mentre nell'altro caso avremo all'opposto un flusso a forte intensità anche se a bassa definizione. È abbastanza intuibile capire perché esistono questi due flussi, perché a volte quanto percepiamo intorno a noi, quanto avvertiamo intorno a noi, ci chiede un immediato intervento. Per esempio, se un peso sta cadendo su di noi, noi ne avvertiamo la presenza, l'avvicinamento ai margini del nostro campo visivo e immediatamente dobbiamo reagire. Dunque, se perdiamo tempo a identificare che cosa ci sta cadendo addosso, se è una pietra, se è un vaso o se magari sia un pallone lanciato da qualche ragazzino che sta giocando nelle vicinanze, se perdiamo tempo a identificare l'oggetto non reagiamo in tempo e dunque in questo caso il flusso dorsale con la sua forte carica puramente qualitativa ci permette di agire immediatamente. Possiamo pensare che la teoria, molto, molto però molto confermata, dei due flussi sta a indicare e rimanda ad una distinzione tra l'ambito della percezione e l'ambito della sensazione. Certamente poi i due flussi e dunque questi due tipi di esperienze si incontrano nel lobo frontale e si determinano reciprocamente, però al tempo stesso essi sono e restano in linea di principio differenti, rinviando nel caso della percezione ad una esperienza che potremmo definire quantitativa, mentre nel caso invece della sensazione avremo un'esperienza puramente qualitativa. Se dunque ammettiamo una autonomia di principio della sensazione rispetto alla percezione, possiamo esplorare i caratteri di fondo e le logiche della sensazione. Anzitutto, il primo carattere consisterà proprio in una autonomia della sensazione dalla percezione. Questo vuol dire non solo che ci sono dei percorsi e delle reti neurali autonome, ma vuol dire anche che esistano dei formati di memoria autonomi, quindi noi ricordiamo in maniera autonoma ciò che sentiamo rispetto a quello che percepiamo. Un secondo carattere di fondo della sensazione è dato dalla sua caratteristica di multisensorialità e intersensorialità. Si parla a questo proposito di sinestesia. Infatti, abbiamo visto il caso della vista, ma in realtà tutte le sfere sensoriali sono coinvolte nella sensazione. Abbiamo sensazioni visuali, ma anche sensazioni uditive, sensazioni tattili e così via. Questo campo della sensazione non vede però una forte distinzione tra queste diverse modalità sensoriali. Nei formati di memoria che ci permettono di ricordare i tipi di sensazione, le diverse e distinte aree sensoriali e modalità sensoriali vengono profondamente connesse tra di loro. Dunque, non c'è soltanto una multisensorialità, ma anche un allacciamento delle diverse modalità sensoriali e dunque c'è una intersensorialità che appunto dà luogo a fenomeni di sinestesia. I fenomeni di sinestesia sono quelli per cui si utilizzano dei termini o dei significati propri di una certa area sensoriale per parlare di un'altra area sensoriale, come quando noi percepiamo un colore caldo oppure un colore freddo, o quando diciamo che ci ha colpito un odore pungente. Come vedete, tutti questi trasferimenti da una sfera sensoriale all'altra sono riferiti proprio a diversi ambiti della sensazione, a diversi ambiti sensoriali. Una terza caratteristica delle sensazioni
è che le qualità che compongono la sensazione possono essere di due tipi. Infatti noi possiamo sentire quello che ci circonda privilegiando quanto permane, quanto resta all'interno della trasformazione in atto del mondo circostante, per esempio dei colori, oppure delle certe forme spaziali, permangono al di là delle trasformazioni che si verificano. D'altra parte, però, possiamo anche privilegiare le trasformazioni e le forme che le trasformazioni assumono. Per esempio, possiamo avvertire che le cose stanno cambiando con una certa velocità, con un certo andamento. Questa distinzione porta ad una differenza tra qualità tonali, riferite a quanto resta, a quanto permane, e qualità ritmiche, che invece sono riferite alle modalità con cui le trasformazioni avvengono. Infine, un'ultima caratteristica della sensazione e delle sue logiche riguarda il fatto che le qualità si presentano anzitutto come qualità semplici, quindi una certa sensazione, per esempio, di freddo o di caldo, di liscio o di ruvido, una certa qualità di trasformazione regolare piuttosto che irregolare. Però in realtà è soltanto con una operazione di astrazione che giungiamo a isolare le singole qualità. Infatti le qualità si presentano organizzate in diagrammi, dunque occorrerà distinguere tra qualità semplici e diagrammi di qualità, cioè degli schemi in cui qualità diverse, sia tonali che ritmiche, si organizzano unitariamente, congiuntamente. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Quali sono le differenze tra percezione e sensazione? Cosa si intende per sinestesia e perché le configurazioni sensibili sono sinestesiche? Che differenza c'è tra qualità tonali e qualità ritmiche? Bene, forti di questo primo inquadramento del tema della sensazione, del sentire e delle logiche che attraversano il nostro sentire, possiamo occuparci di quella particolare organizzazione della sensazione, delle qualità sensibili, che si ritrova all'interno dell'audiovisivo. Dunque studieremo le configurazioni sensibili nell'audiovisivo. Ricordiamo che il livello delle configurazioni sensibili è il primo livello dell'esperienza in generale ed è anche il primo livello, evidentemente, dell'esperienza audiovisiva, che riprende esattamente la struttura dell'esperienza generale o dell'esperienza generica. Nel caso dell'audiovisivo troveremo delle qualità tonali anzitutto riferite all'ambito del visivo, all'ambito della immagine. Possiamo organizzare differenti gruppi, classi, famiglie di qualità sensibili, di sensazioni, a partire dal criterio del rapporto del corpo con il mondo. Un rapporto che abbiamo detto essere molto coinvolgente e legato ad un agire, legato ad un forte coinvolgimento del corpo, del soggetto con il mondo, con i mondi che si abitano. Questo ci porta a sottolineare anzitutto la presenza di alcune qualità sensibili legate alla relazione del corpo con superfici bidimensionali. Quali sono queste qualità? Sono anzitutto le qualità legate alla conformazione di una certa superficie, che può essere liscia, testurata in maniera regolare, testurata in maniera invece irregolare. Una seconda classe di qualità riguarda la consistenza della superficie, che può essere dura, morbida, elastica, appiccicosa o anche priva di consistenza. Come vedete,
Gioca qui quel principio di sinestesia che abbiamo introdotto, perché abbiamo delle qualità visuali, visive, che però innestano alcuni richiami che sono anche di tipo, per esempio, tattile. Infine, un altro aspetto riguardante le relazioni del corpo con le superfici bidimensionali riguardano il colore, il tipo di colore, il grado di saturazione, la temperatura del colore, colori caldi, colori freddi e così via. Sempre nell'ambito delle qualità tonali legate al visivo, troviamo le relazioni del corpo con spazi di profondità quasi tridimensionali, cioè in questo caso il rapporto del soggetto è con uno spazio che potremmo dire multiplanare.

non propriamente tridimensionale, ma costruito da differenti piani. In questo caso risulterà importante la luminosità e dunque la presenza di luci forti, diffuse, piuttosto che di luci invece basse. La trasparenza delle superfici che definiscono il rapporto tra i differenti sottospazi, i differenti piani di questo spazio multiplanare. Ancora una terza area è quella che riguarda invece la relazione del corpo del soggetto con spazi e oggetti tridimensionali. In questo caso avremo la percezione e la sensazione di una capacità di una possibilità di prendere, di prensione, di manipolare, di maneggiare gli oggetti presenti nel mondo, come anche di percorrere e di esplorare il mondo, dunque caratteristiche legate alla percorrenza e alla esplorazione del mondo che circonda il soggetto. Veniamo allora alle qualità tonali invece sonore, cioè le qualità tonali legate all'audio. Anzitutto una prima classe riguarda la relazione motoria del corpo con l'oggetto sonoro. Questa relazione motoria del corpo con l'oggetto sonoro può essere di tipo percussivo, dunque può essere una percussione, oppure può essere uno sfregamento. Percussione e sfregamento danno luogo a suoni qualitativamente differenti e dunque a delle sensazioni diverse. Una seconda grande famiglia è data dalla risposta della superficie materica alla sollecitazione meccanica che produce il suono. Dunque potremmo avere una differenza legata alla risonanza, superfici sorde oppure appunto superfici più sonore, oppure anche alla matericità, si parla di un suono legnoso legato a un suono invece legato al metallo, metallico e così via. Ancora, la produzione del suono può avvenire mediante gli strumenti corporei della fonazione e dunque essere legata a una serie di caratteristiche qualitative profondamente dipendenti dal modo in cui noi con la nostra voce produciamo suono. In particolare possiamo avere un'alternativa tra una profondità del suono piuttosto che un suono alto, squillante, a seconda del luogo dove il suono viene prodotto. Un altro aspetto qualitativo è la granulosità. Abbiamo delle voci più granulose, più rauche, e invece delle voci più limpide, più squillanti. Infine, un ultimo criterio per individuare, per classificare le qualità tonali del sonoro sono legate all'investimento energetico del gesto di produzione e dunque, in sostanza, al volume, alla intensità del suono. Fin qui abbiamo analizzato le qualità tonali, sia visive che sonore. Vediamo invece a questo punto le qualità ritmiche. Le qualità ritmiche riguardano le trasformazioni in generale, quindi sono valide sia per l'ambito visivo che per l'ambito sonoro. Le qualità ritmiche vengono definite da due grandi parametri. Anzitutto, il primo parametro è quello delle qualità gestuali. In questo caso il modello che permette di qualificare una trasformazione deriva dalla nostra capacità di muoverci, dalla nostra capacità di effettuare dei gesti e di effettuarli in modo regolare, ovvero controllando la loro velocità. In questo caso risulta pertinente la distinzione tra segmenti lunghi e segmenti brevi, che si può anche esprimere come una opposizione tra lentezza e velocità. Pensiamo a tutti quei sistemi metrici, per esempio propri della lingua latina, in cui il criterio chiave della metrica è l'alternanza di sillabe lunghe e di sillabi brevi. In questi casi, evidentemente,
è il criterio lungo.

breve che interviene a definire un certo stile e dunque delle qualità ritmiche. Un secondo parametro, dunque una seconda grande famiglia di qualità ritmiche, è legata invece ad un differente modello che non è più quello del gesticolare, non è più quello del gesto, ma è piuttosto il modello della deambulazione, del camminare. Quando noi camminiamo alterniamo degli alleggerimenti del peso a dei caricamenti di peso. E questo fa sì che la metrica, il ritmo, venga definito da una opposizione tra tonico versus atono, o potremmo dire tra accentato versus non accentato, tra tesi e arsi, tra battere e levare. Ecco, ci sono vari termini per esprimere uno stesso concetto. Indubbiamente in questo caso facciamo riferimento ad un altro tipo di schema metrico che è dato piuttosto dalla distribuzione degli accenti nel discorso verbale. Ma anche nel discorso visuale possiamo avere una distribuzione di accenti, per esempio dei flash, degli elementi che colpiscono, così come evidentemente anche nella parte musicale. Abbiamo detto che queste diverse qualità si collegano tra loro all'interno di diagrammi sensoriali. Questo collegamento può avvenire in tre modi. Anzitutto mediante un semplice accostamento. Diciamo così, le qualità, siano esse tonali o ritmiche, convivono una accanto all'altra. Per esempio, una certa sensazione di liscio dato da una superficie che viene mostrata in un film si accompagna, invece a delle qualità sonore che insistono sulla discontinuità, per esempio lo sfregamento di una superficie irregolare o un suono di batteria non regolare. In altri casi abbiamo una rima, quindi non c'è più soltanto un accostamento, ma abbiamo degli effetti di similitudine tra differenti aree sensoriali, tra qualità differenti. Per esempio, in questo caso al liscio può corrispondere una musica che sottolinea una certa liquidità, una certa continuità nel tenere una nota. E infine abbiamo dei casi di contrasto in cui le qualità sono messe davvero una contro l'altra. Per esempio, in questo caso al liscio di una certa superficie farà da contrappunto, è il caso di dirlo, una musica esplicitamente, fortemente disturbante rispetto alla quiete suggerita dall'immagine. Introduciamo dunque alcuni spunti di riflessione. Come si definiscono le qualità tonali nell'audiovisivo? Come si definiscono le qualità ritmiche? Come si compongono i diagrammi sensoriali? Bene, passiamo ora dalla teoria alla pratica e analizziamo un esempio di analisi. Le analisi di queste lezioni saranno tratte da un doppio episodio della serie televisiva CSI Las Vegas che si chiama Grave Danger, Sepolto Vivo. Questo doppio episodio ha chiuso nel 2005 la quinta stagione della serie CSI Las Vegas ed ha avuto l'onore di essere scritto e diretto da Quentin Tarantino, un noto regista cinematografico. Affrontiamo dunque il primo segmento, che apre questo doppio episodio, vedendo soltanto qualche inquadratura che però sarà sufficiente per fare una serie di considerazioni. Ecco, cominciamo a osservare, a partire da questo frammento, potremmo dire, cominciamo a osservare come le prime due inquadrature, si leghino tra di loro. Al loro interno
sono presenti sia alcuni

alcune qualità contrastanti, sia alcune qualità invece che costituiscono una continuità reciproca. Anzitutto le qualità tonali visive sono differenti l'una dall'altra. In un caso abbiamo una superficie bianca illuminata e nell'altro caso abbiamo invece una superficie nera e riflettente, quella dell'albergo Mandalay Bay. Tuttavia, abbiamo anche una continuità nelle qualità tonali sonore, perché è una stessa musica che accompagna entrambe le immagini. Inoltre, le qualità ritmiche, visive e sonore, sono piuttosto complementari. Infatti, abbiamo a livello sonoro un colpo iniziale che poi si stempera in una musica, continuata, in maniera potremmo dire liscia e regolare, fino a sfumare nel suono delle pale di un elicottero. A livello visuale abbiamo ugualmente un movimento molto avvolgente che riprende questa qualità di regolarità, questo andamento potremmo dire fluido, e dunque crea un effetto di rima. In altri termini, queste due inquadrature sono separate, distinte dal tipo di oggetti che mostrano, ma sono accumulate dal tipo di musica che le collega e dalla rima che si crea tra le qualità ritmiche visive e le qualità ritmiche sonore. L'immagine successiva, l'immagine che si apre nella inquadratura successiva, stacca rispetto alle due inquadrature precedenti. Infatti abbiamo l'introduzione di nuove qualità tonali, sia visive che sonore. L'inquadratura a questo punto è dall'alto, non abbiamo più dei forti punti di riferimento visuale come erano i due grattacieli delle inquadrature precedenti, ma abbiamo piuttosto una massa buia in cui si intravede la strada centrale, la strip di Las Vegas al centro. Intorno abbiamo una massa buia da cui emergono delle forme, soprattutto date dalle illuminazioni al neon, con dei colori molto forti, molto definiti, in cui, come vedete, predominano il rosso e il blu. Al tempo stesso abbiamo l'introduzione di nuove qualità ritmiche, sia visive che sonore, che contrastano parzialmente le une con le altre. Quindi, diciamo, quel clima di congiunzione che si ritrovava a livello ritmico nelle due inquadrature precedenti, qui scompare. Infatti, la parte visiva segue in maniera molto liquida, molto liscia, molto regolare lo svolgersi del traffico. Segue dall'alto in maniera molto, molto regolare, mentre invece il suono introduce una musica country con delle caratteristiche ritmiche diverse, un suono metallico che individua dei ritmi che potremmo definire irregolari, saltellanti. Nel complesso, quindi, abbiamo la definizione di, diciamo, due diagrammi ritmici diversi che separano le prime due inquadrature dalla terza. Però attenzione, riguardiamo con attenzione queste immagini. Ci accorgiamo che al di là di questa separazione che ho espresso con questa linea divisoria, troviamo anche la persistenza di qualità tonali visive. Infatti abbiamo una illuminazione piuttosto bassa, una chiave luministica bassa e una forte prevalenza dei colori del nero, del bianco, del blu e del rosso. Questo fa sì che anche nel passaggio tra le prime due inquadrature e la terza ritroviamo quella dialettica tra permanenza e mutamento, che ha contraddistinto l'analisi di ciascuno di questi due sottosegmenti. Possiamo allora concludere sottolineando come la progettazione dell'esperienza sensibile implica permanenze e variazioni. Il tipo di sensazioni che ci vengono dai prodotti mediali sono accuratamente progettate per mixare, potremmo dire, elementi che permangono, che restano, ed elementi che invece si trasformano, sensazioni che cambiano.
Le permanenze sono legate all'identità sensibile dei

prodotti mediali. Ciò che permane caratterizza un certo prodotto mediale, costruisce in altri termini una identità sensibile per un prodotto mediale. Restiamo sull'esempio di Las Vegas, di CSI Las Vegas. Il brand della serie CSI ha conosciuto altre declinazioni.

data da elementi sensibili, soprattutto per esempio cromatici, caratteristici. Per esempio nella serie CSI New York predominano piuttosto il grigio e il blu rispetto alla serie Las Vegas. Quindi la assegnazione ad un prodotto mediale di certe caratteristiche sensibili ricorrenti assicura un suo riconoscimento. D'altra parte, le variazioni e l'esperienza viva delle configurazioni esistenziali, narrative e relazionali sono altrettanto importanti, perché per sollecitare la nostra attenzione occorre che gli schemi sensoriali, che i quadranti sensoriali varino, si trasformino e che dunque il tipo di sensazioni e i diagrammi che le accompagnano, le organizzano, siano costantemente diverse. Pensiamo ad una qualunque serie televisiva. Da un lato le permanenze assicurano una identità sensibile dei prodotti mediali e segnalano anche un certo genere. Una sitcom comica sarà illuminata, presenterà dei colori e anche un tipo di montaggio e di ritmo diverso da una serie drammatica, per esempio, o da una serie poliziesca. Ma d'altra parte, all'interno di ciascuna serie, all'interno di ciascun prodotto mediale, avremo una costante variazione dei vari registri della sensazione, in maniera da assicurare che ogni sequenza sia diversa da quella che precede e da quella che segue. Possiamo allora elencare qualche spunto di riflessione legato alla nostra analisi e alle sue conclusioni. Quali sono le qualità tonali e ritmiche messe in gioco nell'esempio? Come si combinano tali qualità nei diagrammi sensibili? Perché la progettazione dell'esperienza sensibile mediale deve tener conto di permanenze e variazioni delle qualità sensibili? Bene, procediamo allora a un riepilogo degli spunti di riflessione della lezione che abbiamo svolto. Quali sono le differenze tra percezione e sensazione? Cosa si intende per sinestesia e perché le configurazioni sensibili sono sinestesiche? Che differenza c'è tra qualità tonali e qualità ritmiche? Come si definiscono le qualità tonali nell'audiovisivo? Come si definiscono le qualità ritmiche? Come si compongono i diagrammi sensoriali? Quali sono le qualità tonali e ritmiche messe in gioco nell'esempio? Come si combinano tali qualità nei diagrammi sensibili? Perché la progettazione dell'esperienza sensibile mediale deve tener conto di permanenze e variazioni delle qualità sensibili? Vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato a questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti circa quello che avete ascoltato possono essere reperiti nel sito internet del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare la

arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilah Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Sonno, sogni e disturbi correlati. Gli argomenti che tratteremo sono breve storia sugli studi sul sogno, cos'è un sogno, sogno in psicanalisi e neuroscienze, si sogna solo in sonno REM e infine quanto sono attendibili i report dei sogni. Introduciamo l'argomento con una canzone dei Rolling Stones, Ruby Tuesday, incisa nel 1967 per una groupie del gruppo, che nell'inciso riporta, che se si perdono i propri sogni, si perde completamente la propria mente. E ascoltiamola.

E quindi cerchiamo di afferrare i nostri sogni e di non farceli sfuggire per evitare di perdere completamente la nostra mente. E per fare questo introduco il primo argomento, una breve storia sugli studi sul sogno. Nel 1850, Mori, Müller, Purkinje e Wundt-Strumpel credono che i sogni, sono tutti ricercatori, siano brevi reazioni agli stimoli periferici che inducono illusioni di sensazioni. Quindi una definizione che minimalizza il concetto, l'internalizzazione, del sonno e rende, diciamo, più importante il ruolo dello stimolo esterno. Nello stesso anno esce la prima edizione scritta da Gustave Flaubert di Madame Bovary. Nel 1900 Freud, nell'interpretazione dei sogni, scrive che i sogni come desiderio di realizzazione di impulsi egoisti, desideri inconsci latenti, appaiono come bizzarri contenuti manifesti. Vengono messe le basi del concetto di sogno come aspetto fondamentale nella moderna psicoanalisi. E nello stesso anno le donne partecipano per la prima volta ad un'Olimpiade, l'Olimpiade di Parigi del 1900. Nel 1929 Hans Berger produce un plot of voltage fluctuation as a function of time obtained from electrode positioned on the scalp, cioè fa il primo elettroencefalogramma, ottenendo l'attività di fondo di veglia prima da un animale, un cane, e poi dal figlio. Nello stesso anno, la grande depressione economica, negli Stati Uniti. Quest'ultimo riscontro, quello della scoperta dell'attività elettrica del cervello, metterà le basi della moderna registrazione in sonno della polisonnografia. Nel 1936 Otto Loewi, ricercatore, vince il premio Nobel. Dichiarerà: "Mi svegliai, accesi la luce e annotai alcune note su un minuscolo foglietto. Poi mi sono addormentato di nuovo. Mi è venuto in mente alle 6 che durante la notte avevo scritto qualcosa di importante, ma non ero in grado di decifrare lo scarabocchio. La notte successiva, alle 3, l'idea è tornata. Mi sono alzato subito, sono andato in laboratorio e ho fatto un semplice esperimento." Il sogno di Loewi ha quindi portato alla scoperta che il linguaggio primario della comunicazione delle cellule nervose è di tipo chimico e non elettrico e ha vinto il suo visionario premio Nobel per la medicina. È molto interessante come la sua dichiarazione faccia capire come lui abbia sognato, o meglio, rianalizzato alcune delle sue teorie durante il suo sonno notturno e si sia appuntato in qualche modo nell'immediato poi quello che aveva sognato e che questo abbia rappresentato poi la base del successivo e importantissimo esperimento sulla capacità sulla conducibilità elettrica delle cellule nervose. Nel 1953 Anseliski e Klempmann scoprono il sonno REM nell'uomo e la sua associazione con modificazioni respiratorie della frequenza cardiaca e con i sogni. Descriveranno anche un'attività legata ai movimenti oculari. Nello stesso anno, a dicembre, Niccolò Carosio fa la prima telecronaca televisiva di una partita della nazionale italiana di calcio. Che cos'è quindi un sogno? Il sogno è definito fenomenologicamente come un'attività mentale caratterizzata dalla presenza di immagini, emozioni, ricordi, nonché attività del sistema nervoso centrale che caratterizza il sogno. È quindi un complesso di attività, frutto delle integrazioni sensoriali esterne, ma di una intensa ed estremamente a volte bizzarra rielaborazione che viene internalizzata dal nostro sistema nervoso centrale, che in quel momento sta dormendo, ma ovviamente dorme, in funzione però di quelli che sono anche parzialmente gli stimoli esterni. Pertanto, come spunto di riflessione, rispondiamo alla domanda: che cos'è un sogno?
Passiamo ora all'argomento successivo, sogni e sonno REM. L'associazione dei sogni e del sonno REM in diversi studi è stata dimostrata una dissociazione bidirezionale tra sonno REM e sogno. Ovvero il sogno può avvenire senza sonno REM e il sonno REM può verificarsi anche senza sognare. Questo dato è estremamente importante perché ci allontana dall'idea di esclusività dell'attività onirica durante il sonno REM. Effettivamente c'è una sovrabbondanza di attività onirica in sonno REM, ma non c'è un rapporto di esclusività in quest'epoca di sonno che, come vedete dalla figura, è caratterizzata dall'intensa motilità oculare rapida e da un'intensa desincronizzazione del tracciato elettrico-elettroencefalografico. Abbiamo dei modelli interpretativi. Il primo modello è un modello a un generatore dei sogni e dell'attività mentale, indipendente da variazioni fisiologiche REM e non REM. Vuol dire che c'è un generatore dei sogni che è indipendente dalla genesi del sonno REM e del sonno non REM. Esiste poi un modello a due generatori, come se ci fosse un generatore dei sogni in REM e un generatore di sogni in non REM. E questo tiene conto del diverso grado di attivazione metabolica cerebrale che nel REM è particolarmente spiccata ed è espressione dell'intensa attività di plasticità sinaptica durante quest'epoca di sonno. Esiste poi la cosiddetta teoria del sonno REM nascosto. Quando si riferisce il sogno, il sonno REM deve essersi verificato, indipendentemente dal fatto che sia evidente o meno nella polisonnografia. In questo vecchio grafico di un lavoro proprio condotto sui report dei sogni in corso di registrazione polisonnografica, si

evidenzia la vicinanza del report dei sogni alla comparsa, che è la barra nera, dei vari periodi di sonno REM durante la notte, come se il REM si nascondesse dietro le epoche che precedono o seguono il REM vero e proprio e quindi il report del sogno. Esistono poi relazioni tra REM e sogni. Molti neuroscienziati hanno affermato che il sogno si verifica durante altre fasi del sonno, ma che ha una relazione speciale con il sonno REM. Questo perché probabilmente la maggiore intensità di ricordo, ma soprattutto la diversa tipologia dei contenuti onirici, rende più semplice la rilevazione dei sogni nell'ambito del sonno REM. I sogni in sonno REM sono più emotivi, vividi, bizzarri e hanno il più alto richiamo di qualsiasi stato di sonno. Sono l'unico stato di sogno con lucidità. Questi concetti sono importanti perché da una parte la tipologia di contenuti rende più semplice richiamare alla mente i sogni avvenuti durante il sonno REM. Dall'altra, il sonno REM è massimamente evidente, soprattutto nella seconda parte della notte, quindi è più probabile svegliarsi in sonno REM, dal sonno REM la mattina. Un risveglio dal sonno REM, soprattutto nel corso di attività onirica, innalza la probabilità di ricordare il contenuto del sogno stesso. Sogno che può avere anche un grado di lucidità, come vedremo successivamente. La bizzarria dei sogni è un altro concetto importante. I sogni che includono parole e storie incongrue, incerte e discontinue sono caratterizzati e classificati come i più bizzarri. I sogni in sonno REM sono più lunghi e includono più parole e una trama più sviluppata. Sono i più bizzarri. Ed è per questo motivo che tendiamo a ricordarli maggiormente. O anche perché assimiliamo a questo tipo di contenuti il concetto di sogno. Per cui quando vogliamo ricordare un sogno, tendenzialmente andiamo a richiamare i sogni di cui parlavamo appunto poc'anzi, cioè quelli lunghi, quelli con le parole, con le storie incongrue, quelli con la maggiore bizzarria. Quando fattori come allucinazione, confusione e comportamento tipico sono inclusi nella valutazione, le esperienze di sogno, del sonno non REM, all'inizio del sonno, dei disturbi dell'arousal sono addirittura molto più bizzarre di quelle associate al sonno REM. Abbiamo poi un altro concetto importante, che è quello dei sogni vividi. Se vivido è definito come un'esperienza visiva intensa, i fenomeni ipnagogici di addormentamento sono chiaramente più vividi e più allucinatori dei sogni di sonno REM. Questo vuol dire che noi abbiamo contenuti vividi anche durante il sonno non REM, dove possiamo avere singoli episodi allucinatori, anche nelle prime fasi di addormentamento, che si scorporano dall'attività onirica, ma che hanno comunque il carattere vivido, che spesso viene assimilato in esclusività al contenuto onirico del sonno REM. Il correlato primario per il contenuto dei sogni è l'esperienza di veglia, che può entrare in continuità col contenuto onirico. Molto interessante è questo quadro di Salvador Dalí, sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melograna un attimo prima del risveglio. Potete notare come l'ape si trasforma in queste tigri e come ci sia una intensa trasformazione delle immagini, ivi inclusa anche una citazione berniniana in questo elefante che ricorda tanto la fontana dei fiumi di Piazza Navona in Roma. Questo contenuto onirico parte da una situazione diciamo ansiogena che precede l'addormentamento. Se vivido è definito come il contenuto che è più simile alla veglia, i sogni d'ansia del sonno leggero, quindi non REM, N2,

hanno più continuità con l'esperienza di veglia, come fanno invece i sogni di sonno REM. E quindi questo dato ci può aiutare nella interpretazione, anche nella tipologia di contenuto dei sogni. Abbiamo poi un altro concetto da sviscerare, quello dei sogni lucidi, estremamente affascinante. Il sogno lucido è uno stato di coscienza onirica che si verifica soprattutto in REM, in cui si è consapevoli di sognare e si può persino controllare il contenuto onirico pur rimanendo addormentati. È uno stato di dissociazione dell'attività elettrica e comportamentale dell'uomo, ove alcune delle aree cerebrali hanno capacità di elaborazione volitiva e quindi sono in grado di poter modulare il contenuto e la trama, di questa tipologia di sogni. E sono stati oggetto di numerosissimi studi per il loro interesse, sia elettrofisiologico, sia in ambito di neuroscienze, ma anche e soprattutto in ambito psicologico e psicoanalitico. Quale spunto di riflessione? I sogni sono generati solo in sonno REM? Passiamo ora all'argomento sogno in psicoanalisi e neuroscienze. Il sogno può avere un'interpretazione, una valutazione di tipo psicoanalitico, dove il contenuto del sogno viene utilizzato come strumento di un percorso psicoterapeutico. Mentre invece nell'ambito delle neuroscienze, il sogno rappresenta un studio di un fenomeno, quindi un qualcosa di sperimentale che ha la splendida caratteristica di ripetersi tutte le notti e ripetersi sostanzialmente in tutti i soggetti. A tal fine vi faccio vedere questa bellissima atmosfera onirica del film di Akira Kurosawa Sogni, dove il regista riporta in una formula estremamente onirica e visionaria, però una sorta di autobiografia dove col crescere dell'età riporta i suoi sogni così come si sono rimodulati e come si sono modificati nel tempo. E qui potete vedere una delle atmosfere oniriche fanciullesche che il regista descriveva in questo splendido film. Il sogno è l'esperimento perfetto in psicologia e neuroscienze. Sogni come notevole esperimento di psicologia e neuroscienze condotto ogni notte e in ogni persona addormentata. Il cervello umano, scollegato dall'ambiente, può generare da solo un intero mondo di esperienze coscienti. Capite bene quanto sia affascinante studiare l'attività onirica, perché da una parte abbiamo un immenso dono che è quello di poterla studiare tutte le notti e in un numero di soggetti elevatissimo, proprio perché è un fenomeno fisiologico, e poi perché il modo di produrre i sogni dà luogo a delle esperienze coscienti che sono innumerevoli, forse non dico infinite, ma veramente numerosissime, e forse però non è così completamente vero che il cervello sia scollegato dall'ambiente, perché in qualche modo le interazioni con l'ambiente circostante possono addirittura a volte modulare anche la risposta del sogno. Dal punto di vista fisiologico, l'analisi dei contenuti e gli studi sullo sviluppo hanno promosso la comprensione della fenomenologia dei sogni. Questo è un dato estremamente importante perché ci ha aiutato a capire, per esempio, quali sono le aree cerebrali più coinvolte, ma soprattutto anche a capire come, a seconda della tipologia dei contenuti e dei meccanismi mnestici coinvolti, si hanno i coinvolgimenti di aree differenti. Questo utilizzando anche delle tecniche di valutazione del metabolismo cerebrale o della ossigenazione cerebrale. E in ambito patologico, gli studi sulle lesioni cerebrali, l'imaging funzionale e la neurofisiologia
hanno avanzato le attuali

conoscenze delle basi neurali del sogno, andando per esempio a delimitare delle aree la cui, il cui danno totale o parziale può indurre una riduzione dell'attività onirica o addirittura la condizione più terribile che è la cosiddetta anoneria, cioè l'assenza totale di sogni. C'è un'integrazione di questi due filoni di ricerca per le domande fondamentali alle neuroscienze cognitive, cioè l'integrazione tra fisiologia e patologia. Come le esperienze coscienti nel sonno si riferiscono all'attività cerebrale sottostante, e qui molti studi hanno correlato l'attività elettrica cerebrale alla tipologia e all'intensità dell'attività onirica. Perché chi sogna è in gran parte disconnesso dall'ambiente? Se sognare è più strettamente correlato all'immaginario mentale o alla percezione? La disconnessione dall'ambiente durante il sogno è fondamentale. Pensate a cosa potrebbe succedere se dovessimo, agire ciò che sogniamo. E questo, ad esempio, in alcuni contesti patologici, succede. Succede perché l'attività muscolare non è inibita. E quindi è molto importante la disconnessione dall'ambiente, così come è importante correlare l'immaginario o eventualmente anche alla percezione esterna. A questo punto però dobbiamo ricordare un aspetto fondamentale. Quando la misurazione di un fenomeno lo disturba o lo altera, ma soprattutto altera quello che stiamo misurando. Questo dilemma si chiama dilemma del gatto di Schrödinger e si può applicare ampiamente al sogno. Perché? Perché se noi andiamo ad interrompere un'attività onirica per studiarla, per farci raccontare cosa sta sognando un soggetto, l'osservazione del fenomeno modifica il fenomeno stesso. E quindi, nel caso del gatto di Schrödinger, se apriamo la scatola, il soggetto si sveglia, studiamo un fenomeno con il sogno, solo però uscendone. Cosa stava realmente succedendo durante il sogno? L'accesso ai contenuti del sogno implica necessariamente un approccio retrospettivo, perché l'osservazione determina il risultato dell'osservazione stessa e quindi il concetto fondamentale è che se voglio osservare questo fenomeno così come realmente si è svolto, devo aspettare che abbia termine in maniera fisiologica. Il problema ce l'abbiamo anche quando andiamo a studiare il sonno. Esiste il cosiddetto effetto prima notte. L'effetto prima notte è un ben noto paradigma della medicina del sonno per il quale l'architettura risulta più instabile e frammentata durante la prima notte in un laboratorio del sonno. Ma non solo in un laboratorio del sonno, anche se dormiamo nella migliore delle suite, del migliore degli alberghi, della più bella delle città, noi possiamo avere difficoltà ad avere un sonno continuo e non frammentato. Questo perché siamo disturbati dal nuovo ambiente e quindi osservare comunque il fenomeno rende più complesso l'analisi di un fenomeno che sia il più possibile fisiologico. Quali spunti di riflessione? I sogni sono di esclusivo interesse della psicanalisi? Passiamo al prossimo argomento. Si sogna solo in sonno REM? La domanda è: i report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le esperienze oniriche in sonno? Solo in REM non sembra. La percentuale di report verbali che hanno prodotto qualche forma di contenuto cognitivo dopo i risvegli dal sonno non REM è aumentata dal 1950 al 1990, mentre la percentuale di risvegli del sonno REM è rimasta relativamente costante. Se noi vediamo in questo grafico, possiamo vedere come negli anni successivi la capacità di richiamo delle esperienze oniriche anche da risvegli non REM è stata aumentata. E perché tutto questo?
dal 1960 in poi, il sogno non è solo bizzarria, ma anche attività cognitiva.

Questo grafico ci fa capire come la percentuale di risvegli in sonno REM con contenuto onirico e con report di contenuto onirico è massima fino agli anni 60, ma le curve anche del sonno non REM salgono e quasi si appaiano rispetto a quelle del sonno REM, come a raccontarci che la modifica di una accezione del contenuto onirico, come anche contenuto cognitivo della notte, porta ad ascrivere anche il sonno non REM a un ruolo nella genesi dei sogni. A questo punto la spiegazione è anche metodologica. Contenuto bizzarro, alterazioni della fisica e della linea spazio-temporale, sogni vividi del nostro immaginario. Questo si chiedeva fino agli anni 50-60 e quindi il risultato è che si assumesse la convinzione che il sogno fosse esclusivamente in sonno REM. Come vedete, quando si comincia a chiedere anche il cosiddetto pensiero diretto, il directed thinking, cambia notevolmente la quota di report e porta anche a dignità onirica il sonno non REM. Da allora hanno cominciato a chiedere cosa hai pensato, cosa ti passava per la mente. Allude ad attività mentale, non necessariamente bizzarra o strana. E vedete, le colonne del grafico ci mostrano come il non REM comincia ad avere valori e percentuali di report di questa tipologia superiori anche al sonno REM. E il sonno REM sicuramente mostrava significativamente un maggiore contenuto allucinatorio rispetto al contenuto allucinatorio del non REM, ed era questo che faceva da traino interpretativo al contenuto onirico REM correlato e REM esclusivo, come si riteneva nel passato. Ed ecco che in questo lavoro vengono confrontati alcuni esempi di contenuto. Nel non REM un soggetto racconta: stavo solo pensando al valore relativo di alcuni rapporti, come i rapporti incerti devono cambiare, talvolta devi dare quelli buoni, ma alcuni molto cattivi. E questo è un pensiero diretto, non ci sono immagini, non ci sono componenti allucinatorie. Un altro racconto è: c'erano un sacco di ragazzi della mia età in giro e stavano parlando del baseball e di un mestiere che qualcuno aveva fatto e che fosse buono. E io ero convinto che un ragazzo pensasse che fossi stupido per qualche motivo. Qui c'è pensiero diretto e anche una componente allucinatoria, questi ragazzi in gruppo, questo parlare, ma la componente cognitiva, il baseball, il pensiero quasi delirante che qualcuno ritenesse che fosse stupido, è centrale in questo tipo di sogno, che è un sogno del non REM. E invece in REM abbiamo condizioni più classiche. Ero con Antonio e Francesca in un centro commerciale. Antonio si arrabbiava con me perché mi portavo dietro un enorme bagaglio. Era contro una legge ebraica che non sapevo. Per questo sono andato a fare qualcosa nel centro commerciale e mi sono reso conto che la borsa era davvero pesante. E poi ho pensato: oh, capisco il motivo di questa legge, è perché se porti con te questa borsa davvero pesante, i tuoi pensieri si allontanano da pensare a Dio e inizi a pensare a quanto è pesante la borsa e basta. Capite bene che qui c'è un po' un nucleo di pensiero diretto, ma la componente principale è bizzarra e allucinatoria e siamo in sonno REM. Oppure, a proposito della casa di mia zia a Santa Fe, e la loro casa era solo un casino. Siamo andati a visitarli ed era solo nel caos, non c'era niente da mangiare, ma mi piaceva ancora perché noi eravamo fuori a giocare con le lucertole. Avevo appena preso una lucertola, una piccola, era davvero ventoso e ho provato a lasciarla andare, l'ho posata per lasciarla andare, è stata spazzata via e si è impigliata in un piccolo cespuglio. E qui prevale in quasi totale esclusiva la componente allucinatoria. Entrambe le esperienze oniriche sono emerse tipicamente dal sonno REM.
e tipicamente con una prevalente componente allucinatoria associata. La domanda "hai sognato" era di per sé quindi suggestiva, si sogna in tutte le fasi di sonno, magari con contenuti e aspetti differenti. Questa è un'emblematica condizione di tipo patologico in cui soggetti, pazienti affetti da patologie degenerative hanno una mancata inibizione del tono muscolare in sonno REM. Il risultato è che delle attività oniriche di movimento vengono vissute dal punto di vista motorio da questi pazienti, che possono rischiare di riportare traumi essi stessi o di causare traumi nei loro partner di letto. Qui osservate questo paziente, la prima registrazione pubblicata, questo paziente che durante la notte è in piena fase REM di sonno, ma incomincia a muoversi, urla contro qualcuno e questo qualcuno gli sta accanto e lui comincia a colpirlo ripetutamente. Ora considerate i rischi che possono esserci nell'avere un disturbo del genere, magari avendo un partner di letto. Quali spunti di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM? Passiamo ora all'argomento quanto sono attendibili i report dei sogni. La fase di sonno in cui ci si risveglia influenza la capacità di ricordare i sogni. Alcune persone affermano di sognare raramente, ma se i risvegli sono seriati, allora è possibile incrementare la possibilità del ricordo. Questo è un tipico disegno di studio, profilo sperimentale che si utilizza molto spesso nell'analisi dei sogni e nella valutazione del contenuto dei sogni stessi. Persone che riferiscono scarsa attività onirica non hanno più probabilità di avere disturbi mnesici. Questo non perché la quantità di sogno si implichi che ci sia una cattiva qualità dei processi di consolidamento cognitivo e dell'apprendimento. Nei risvegli in REM il ricordo è più vivo e anche il tempo stimato si correla alla durata del REM. Questa affermazione è importante perché si lega anche a un concetto che sviscereremo più avanti, che è quello della inerzia del sonno, sleep inertia, cioè di una condizione di rallentamento che si ha al mattino. Che però, che si ha in genere al risveglio, che è di diversa entità a seconda della fase di sonno in cui si viene risvegliati. Nei risvegli in sonno non REM, soprattutto nell'N3, quindi in sonno profondo, le questioni sono più complesse a causa della differente modulazione della sleep inertia, cioè la difficoltà a riprendere, a ricarburare dopo un risveglio. Se questo risveglio avviene da un sonno profondo, è decisamente maggiore e questa difficoltà a carburare è legata anche alla parziale inattivazione di alcune aree cerebrali che non ci consentono di richiamare un'attività onirica che poi è soprattutto pensiero diretto e poca allucinazione e trauma nel sonno non REM. I report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le espressioni oniriche in sonno. Possono essere utilizzati dei suoni nel sonno non REM che possono influenzare i sogni e taggarli. Perché? Perché quel suono puoi ricordarlo quando vai a richiamare il sogno e quindi al ricercatore dice quando quel sogno è effettivamente avvenuto. Alcune parasonnie del sonno non REM, come il sonniloquio, i terrori del sonno, oppure possono corrispondere ad esperienze oniriche o comunque allucinatorie. A volte veri e propri sogni sono riportati al risveglio dal primo episodio non REM, prima che si verificasse qualsiasi sonno REM, persino in sonnellini costituiti solo da sonno non REM.
La conferma che l'attività onirica non è esclusiva del sonno REM, ma che ha caratteristiche differenti e che a seconda del momento in cui ci svegliamo possiamo rilevare

riportare, ricordare e acquisire condizioni legate al tipo di sogno che stavamo effettuando. Ma abbiamo accennato alla sleep inertia. Perché è importante la sleep inertia? L'attendibilità dei report di sogno, dei sogni può dipendere dal ritardo, dimenticanza e interferenza. Cosa si intende? Si intende che se appena svegliati noi ricordiamo il sogno, ma non lo riportiamo immediatamente, questo va incontro a un processo di rimozione del rumore, di base, come se noi rimuovessimo delle informazioni che sono finite in un archivio temporaneo delle informazioni del contenuto onirico, e l'interferenza con altri stimoli sensoriali, magari anche delle stesse modalità, può indurre la completa scomparsa di quel ricordo che non riusciremo più a richiamare, mantenere, e quindi la sua decodifica, il suo storing temporaneo non sarà, utile nel ottenerne un consolidamento a lungo termine. Poi abbiamo il difficile passaggio verbale di bizzarre esperienze visive ed emozionali. A volte noi sogniamo dei contenuti tali che sono difficili da riferire, da raccontare, proprio per l'estrema bizzarria e per l'estrema stranezza del contenuto onirico. C'è una terza voce molto importante, che è la censura di contenuti immorali, sessuali o aggressivi, che può essere in qualche modo, può scattare dopo il contenuto onirico e bloccarci nel voler raccontare quel tipo di esperienza onirica che si è avuta durante la notte. E infine l'ultimo punto che si lega al concetto di sleep inertia è il drammatico cambio di stato dalla veglia al sonno, perché in quel passaggio lì noi non siamo improvvisamente svegli e prontissimi a riportare il tutto, ma abbiamo una condizione, questa sleep inertia, che ci dà la necessità di trascorrere un po' di tempo prima di avere, diciamo, carburato. E infatti, subito dopo essere alzati, indipendentemente dall'ora, non si è al meglio. Questo lo scriveva Jack Lateman nel 1939, è stato uno degli studiosi più attivi nelle definizioni dei diversi studi del sonno, abbiamo visto prima anche nella definizione del sonno REM. E come vedete, i complessi circuiti e pathway che controllano la veglia e il sonno durante la notte fanno sì che l'intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissioni delle prestazioni cognitive sia sperimentato al risveglio e che quindi ci sia una maggiore fatica a richiamare le informazioni, fatica che però cambia a seconda della fase di sonno in cui siamo svegliati. Questo intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissione delle prestazioni cognitive sperimentate al risveglio, vedete questa curva verde che si ha appena ci svegliamo e che rappresenta il terzo processo dopo quello omeostatico e circadiano di regolazione della modulazione sonno-veglia. E come potete vedere in questa figura, questa condizione, che è la condizione del passaggio dalla veglia al sonno, quindi di sleep inertia, con il colore arancione indica che grossa parte delle strutture corticali e associative va incontro a una ridotta ma deattivazione, quindi è come se avessimo una difficoltà a ripartire. E a seconda di quanto abbiamo dormito e della fase di sonno in cui veniamo svegliati, questa inattivazione, questa deattivazione può essere più prolungata. Preferenzialmente, se dovessimo subire un intervento chirurgico e il nostro chirurgo dovesse aver dormito poco la notte precedente, è preferibile essere operati a metà della mattinata che non inizialmente, perché questa inattivazione potrebbe essere anche più protratta. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la sleep inertia? Facciamo quindi un riepilogo finale degli spunti di riflessione. Cos'è un sogno? I sogni sono generati solo in sonno REM? I sogni sono di esclusivo interesse della psicoanalisi?
Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM?

Cos'è la slip inertia? La lezione termina qui. Per approfondimenti vi rimando al sito web del corso e vi ringrazio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Gianluca Mattarocci, sono un professore universitario e insegno finanza aziendale oramai da 20 anni. Negli ultimi anni mi sono interessato a nuove tematiche che si stanno affacciando sul mercato, che rientrano all'interno della categoria della finanza ambientale o della finanza attenta ai profili ambientali. Quello che vi presento adesso è il corso che faremo insieme, che si intitola Green Finance. Questo corso è stato pensato per darvi gli strumenti per comprendere quello che succederà nell'industria finanziaria da qui ai prossimi anni. Vediamo un po' insieme quali sono gli argomenti e gli obiettivi che abbiamo nel nostro corso. Gli obiettivi sono: il corso si propone di identificare i rischi climatici. Qui dobbiamo capire che cos'è un rischio climatico, come funziona, quali sono i rischi più rilevanti per un soggetto, un investitore o un finanziatore, e tentare di fornire una classificazione che permetta di includere al suo interno tutte le diverse voci di rischi di natura climatica. Valutare il comportamento degli intermediari finanziari nella logica ambientale. Che cosa significa questo? Tentare di capire come gli intermediari finanziari, quindi le banche, le società di factoring, le società assicuratrici e così via, si stanno adattando al nuovo contesto e come stanno modificando i prodotti che vanno a vendere sul mercato. Quindi l'idea è avere una logica un po' più forward looking, quindi orientata al futuro, per capire un po' cosa dovrà succedere sul mercato per fornire i nuovi servizi finanziari necessari anche alla luce del cambiamento climatico. Esaminare l'opportunità di investimento green, quindi qui dovremo capire prima di tutto che cos'è un investimento green e come si fa un investimento green, e dovremo focalizzare la nostra attenzione sugli investimenti cosiddetti passivi, in cui seleziono come investimento solo dei progetti green, rispetto agli investimenti cosiddetti attivi, in cui io seleziono degli investimenti che grazie al mio contributo diventeranno green. Questa seconda area è l'area un po' più di interesse perché è quella che permette di avere un impatto, di avere un effetto sull'economia e sul sistema finanziario. Considerare prospettive e innovazione nel settore. Quello che dovremmo fare in quest'ultimo punto sarà tentare di capire oggi qual è l'assetto della finanza green, chi sono gli operatori coinvolti, come vengono vigilati, come vengono indirizzati i comportamenti degli investitori e così via, e cosa c'è di nuovo in prospettiva legato allo sviluppo di fintech, allo sviluppo di nuova regolamentazione per evitare fenomeni di greenwashing e così via. Gli argomenti quindi

quali sono rischi climatici, intermediari finanziari, mercati finanziari, regolamentazione e innovazione. Come vedete da questo elenco, noi parleremo sia dei rischi e tenteremo di capire quali sono, come si misurano, che impatto hanno e ci focalizzeremo sulla cosiddetta materialità del rischio, cioè quale impatto può avere per un'azienda un determinato rischio climatico. Poi ci andremo a occupare di chi sono gli intermediari finanziari che sono più attivi nell'offrire servizi o strumenti finanziari attenti ai rischi ambientali e avremo tutta una serie di esempi sia nel settore del retail banking che dell'investment banking, assicurativo e così via, per tentare di capire un po' cosa stanno facendo oggi gli operatori. In questo caso l'obiettivo sarà tentare di capire la logica sottostante diversi prodotti, visto che i prodotti si aggiornano, come voi potete immaginare, ogni mese o ogni anno in base alle nuove esigenze dei consumatori. Poi parleremo di mercati finanziari, tenteremo di capire quali sono i titoli che vengono scambiati sui mercati finanziari che possiamo classificare come green e perché li dobbiamo classificare come green e quali vantaggi ci danno investendo in quella tipologia di prodotti rispetto che in altri. E da ultimo delineeremo almeno i profili principali di regolamentazione del settore e di gestione dell'innovazione. Qui tenteremo di capire un po' che cosa succede in questo mercato e perché è rilevante andarlo a valutare. Alla fine, questo corso perché vi servirà? Questo corso vi servirà perché oggi sul mercato del lavoro si cominciano a chiedere figure professionali che abbiano competenze di natura ambientale, di natura ESG, di natura relativa agli elementi, se volete, un po' più soft dell'economia che sono legati all'ambiente, a diritti delle persone e così via. Quello che vogliamo fare con questo corso è darvi degli strumenti che vi permettano di capire nel nuovo contesto quanto pesa la logica tradizionale finanziaria e quanto pesano gli altri profili. Alla fine, uscendo da questo corso, voi avrete delle buone competenze che vi permetteranno di identificare quali sono strumenti o investimenti green e quali sono invece semplicemente dei fenomeni cosiddetti di greenwashing, quindi delle attività che vengono vestite come green quando in realtà non sono green. Avrete la capacità di misurare in modo oggettivo quello che è l'impatto ambientale di investimenti, di finanziamenti e avrete anche la capacità di conoscere i vantaggi economici che potete ottenere come azienda dalla transizione green. È vero che la transizione green è costosa, è vero che sono necessari capitali per finanziarla, ma non è vero che non ci sono ancora strumenti utili a fare questo finanziamento dell'attività. Quindi io vi aspetto nel corso di Green Finance per approfondire queste tematiche e per formarvi a diventare degli esperti di finanza sostenibile. Grazie e arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

e metteremo a fuoco i fondamenti e i correlati biologici. È una lezione con molti argomenti. Affronteremo il discorso su natura e cultura, sui geni e l'ereditabilità, sul cervello e la personalità, sulle differenze sessuali e infine sulle transizioni e le trasformazioni del corso di vita. Perciò il programma di questa lezione è un programma piuttosto denso.

Natura e cultura, i fondamenti biologici. La personalità è unità di corpo e mente e fondamentalmente un sistema biologico. La mente emerge dal corpo e si sviluppa grazie alle opportunità della cultura che essa stessa ha concorso a creare, ma resta fondamentalmente legata al corpo ed opera al servizio della vita anche al di là della propria esistenza. Natura e cultura coagiscono, non solo coagiscono, coevolvono. Coagiscono nel rendere conto della personalità, del suo sviluppo e del suo funzionamento. Ho aggiunto al termine coagiscono anche il termine coevolvono. Di fatto, l'apparato biologico che sostiene la personalità si è trasformato nel corso del tempo anche in rapporto alle influenze ambientali. D'altro canto, la personalità, le persone, hanno trasformato significativamente l'ambiente attorno a loro. Questo fa sì che, a seconda delle latitudini culturali, vi siano importanti differenze anche nel funzionamento del corpo. Questo perché, evidentemente, l'adattamento ai diversi ambienti ha comportato differenti strategie che hanno avuto dei riflessi anche nella struttura biologica che sostiene quella psicologica che agisce poi attivamente nel mondo trasformandolo. I progressi recenti della epigenetica e delle neuroscienze hanno rivelato complesse relazioni e continui scambi tra processi genetici, neurofisiologici ed esperienziali. Comprendere le potenzialità e i vincoli della biologia è importante per scoprire le opportunità che gli ambienti e le culture offrono allo sviluppo personale. Diversamente dal passato, oggi non soltanto siamo interessati a comprendere quali sono le abilità, quali sono le capacità, ma siamo particolarmente interessati ad individuare quali sono le potenzialità che possono tradursi in capacità, in abilità, se si presentano certe circostanze, se ci sono le opportunità perché queste si realizzino. Nell'affrontare il tema del rapporto tra mente e corpo, evidentemente, come ho detto, la mente si appoggia, è sostenuta dal corpo, dal cervello in particolare. La spiegazione che noi possiamo trovare sono in larga parte nella biologia, nel funzionamento del nostro corpo, nel funzionamento del nostro cervello. È però opportuno fare una distinzione tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche meno forti. Le spiegazioni forti legano direttamente la caratteristica manifesta ad uno specifico sistema biologico sottostante. Le spiegazioni invece deboli si limitano ad asserire che deve esserci da qualche parte nel corpo un qualche sistema biologico che contribuisce alla caratteristica manifesta. Biologismo forte, biologismo debole. Nell'ambito della psicologia, della personalità, la maggioranza delle spiegazioni biologiche alle quali noi possiamo fare riferimento sono di tipo deboli. Nel senso, certamente, il cervello, senza il cervello non c'è la mente. Senza il sistema limbico probabilmente non ci sono le emozioni. Ma associare una particolare emozione o l'emozione di un particolare individuo a uno specifico luogo anatomico o a una specifica funzione biologica o a uno specifico neurotrasmettitore, ad esempio, è molto difficile, quasi allo stato presente, piuttosto improbabile. Da questa prima introduzione, lo spunto di riflessione è come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità. Procedendo poi al tema successivo, geni ed ereditabilità, entriamo in una discussione che nel corso del tempo ha uscito.

lato tra due diverse polarità. Da una parte quelli che ritenevano che tutto è ereditabile o è dovuto all'eredità, e dall'altra quelli che invece ritenevano che tutto è dovuto all'ambiente. Naturalmente, come in molte altre situazioni, la verità, quella alla quale ci approssimiamo, ci dice che non è vero né l'una né l'altra polarità. La situazione è molto più complessa, è una situazione, è la risposta all'interrogativo se siano i geni o piuttosto l'ambiente a determinare anche la nostra personalità, è una risposta, diciamo, dipende. I geni, oggi ne sappiamo più di prima, rappresentano un sistema primario di istruzioni che regola lo sviluppo ed il funzionamento delle varie strutture biologiche che pongono le fondamenta del funzionamento mentale e perciò anche della personalità. I geni però non costituiscono un sistema chiuso in se stesso, che fornisce istruzioni specifiche e modificabili per differenti corsi di sviluppo dell'organismo, ma operano come elementi di un sistema che interagisce con l'ambiente e le cui espressioni sono in larga parte da esso condizionato. Cioè i geni sono aperti a molteplici espressioni. Molte di queste rimangono silenti, altre si manifestano solo se l'ambiente predispone, offre le condizioni per presentarsi. Multicausalità e variabilità contrassegnano tutto il percorso che va dalla sintesi delle proteine alla costruzione delle cellule, dei tessuti e dei più complessi sistemi biologici che fanno da infrastruttura alla personalità. Cioè, qualunque manifestazione della personalità, qualunque che poi riconosciamo nelle differenze tra le persone, nei modi in cui le persone si relazionano l'une con le altre, si distinguono l'una dalle altre, è il prodotto, è no, più che il prodotto, è ascrivibile a un'orchestrazione genetica, a una concorrenza di geni. È improbabile che un solo gene o anche soltanto una costellazione genetica sia responsabile di comportamenti complessi o di manifestazioni o di differenze individuali complesse della personalità. Dobbiamo sempre pensare che abbiamo a che fare con un'orchestrazione, un'organizzazione di elementi che insieme assicurano un certo tipo di esito. In particolare la personalità, l'espressione dei fattori genetici è largamente variabile in relazione alle occasioni offerte dall'ambiente. La genetica del comportamento ci aiuta a capire come operino i fattori genetici e quanto della variabilità di una manifestazione psicologica, di una manifestazione di personalità, sia ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. I genetisti del comportamento, in particolare, hanno indagato il grado in cui i fattori genetici e quelli ambientali e le loro interazioni rendono conto delle variabilità delle caratteristiche fenotipiche, cioè morfologiche e funzionali, di differenti popolazioni. Un concetto importante è il concetto di ereditabilità, perché le stime di ereditabilità indicano la proporzione di varianza osservata nei punteggi relativi alle differenze individuali che può essere attribuita ai fattori genetici nella particolare popolazione che viene studiata. L'ereditabilità è stata studiata con il metodo dei gemelli tradizionalmente. Con questo metodo la varianza della popolazione ascrivibile all'ereditabilità è ritenuta uguale al doppio della differenza tra le correlazioni tra gemelli monozigoti e gemelli dizigoti, per cui una stima di ereditabilità può variare da

0 a 1 e massima 1 e minima 0. Sempre relativa delle popolazioni. L'ereditabilità ci dice praticamente nulla sul singolo individuo, su quanto sia ereditato da un singolo individuo. Ci dice soltanto, ci dà un'indicazione di quanto il particolare, la particolare manifestazione che stiamo studiando, la particolare differenza individuale che ci interessa, è ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. La varianza ambientale, d'altro canto, a sua volta può essere ripartita in due componenti. Gli effetti ambientali condivisi sono quelli che rendono i gemelli più simili di quanto ci si possa aspettare sulla base dei fattori genetici, e gli effetti non condivisi sono quelli che rendono differenti gli uni degli altri anche gemelli cresciuti nella stessa famiglia, per capirsi. Parliamo di effetto ambientale condiviso quando ci riferiamo all'effetto che il salario, la disponibilità economica, l'ampiezza della casa, cioè aspetti dell'ambiente condiviso, no? In quale grado possono rendere conto di un certo tipo di caratteristica individuale. Parliamo invece di effetti non condivisi, quando l'ambiente ha un impatto unico, ha un'influenza unica sul singolo individuo, sul singolo gemello. Per cui se, come è soprattutto relativa alle esperienze personali, alle esperienze individuali, alle esperienze che distinguono il corso di vita di un gemello dal corso di vita di un altro gemello, in rapporto alle malattie che ha avuto, in rapporto agli incidenti in cui è in corso, in rapporto al trattamento che ha ricevuto, alle opportunità, ai benefici in cui ha potuto godere. Questo spiega perché anche tra gemelli monozigoti molto simili le differenze a volte sono sorprendenti. Se noi prendiamo in considerazione i diversi aspetti della personalità che abitualmente consideriamo per distinguere le persone le une dalle altre, l'intelligenza, i tratti di base, l'autostima, gli atteggiamenti sociali o piuttosto la criminalità, la psicopatologia, le stime di ereditabilità di cui noi disponiamo ci parlano di un 60% dell'intelligenza, delle abilità, dell'intelligenza generale è riconducibile alla ereditabilità. Ripeto, teniamo sempre presente che l'ereditabilità concerne popolazioni, non singoli individui, il che permette di dire che per certe persone l'eredità, nel caso dell'intelligenza, può essere nell'ordine del 30-40, mentre in altri può essere nell'ordine del 60-70. Nei tratti di base è molto meno, il 40%. Nel caso dell'autostima, sorprendentemente, è più di quanto non sia i tratti di base. Tratti di base, quando parlo di tratti di base, poi ci ritorneremo, parlo di tratti del come l'estroversione, l'amicalità, la coscienziosità, l'amicalità. Gli atteggiamenti sociali, le preferenze politiche, anche queste sono in qualche modo ereditabili, ma in misura molto minore di quanto non siano i tratti o di quanto non sia l'intelligenza. Sulla criminalità e sulla psicopatologia non vi è dubbio che l'ereditabilità conti, che l'eredità conti. È molto difficile però stimare quanto. Allo stato attuale non abbiamo delle indicazioni che ci permettano di dare dei numeri in questo caso. In aggiunta e in alternativa agli studi sui gemelli e sui membri di medesimi nuclei familiari, si sono sviluppati nelle ultime decade altre tecniche, come quelle dei Genome Wide Association Studies, che approdano a stime di ereditabilità di diversi aspetti della personalità, traendo i dati non dai gemelli che sono cresciuti nella stessa famiglia, non dai gemelli monozigoti o piuttosto di zigoti, a seconda appunto del patrimonio genetico che condividono, ma da individui che non sono legati ad alcun rapporto di parentela o anche da dati aggregati di ampie popolazioni. Questo evidentemente offre moltissime nuove possibilità. Dai dati che noi abbiamo
di cui disponiamo ora, i dati, le stime di ritardabilità, se si discostano da quelle degli studi gemellari, generalmente si discostano per difetto, cioè le stime di ritardabilità risultano più basse. Vediamo gli spunti di riflessione di questa parte. Qual è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? Il grado in cui l'ambiente familiare può concorrere alle differenze di personalità di gemelli, anche di gemelli monozigoti. Veniamo ora all'argomento successivo, cervello e personalità, un altro grande tema che affronteremo molto, molto velocemente. La personalità rispecchia le attività di complessi biologici tra loro interconnessi, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, il sistema immunitario. La funzione generale del cervello è quella di essere informato su ciò che avviene nel resto del corpo, su ciò che avviene nel cervello stesso e sull'ambiente che circonda l'organismo, in modo che tra organismo e ambiente si possa realizzare un adattamento adeguato e favorevole alla vita. Distinguiamo fondamentalmente tre funzioni fondamentali: l'attivazione della condotta, la valutazione, l'integrazione dell'esperienza e la direzione del comportamento. Rispetto a queste tre funzioni, alcune strutture cerebrali risultano particolarmente impegnate, particolarmente interessate: la formazione reticolare ascendente per l'attivazione, il sistema limbico per la valutazione, la corteccia cerebrale per tutto ciò che concerne l'integrazione dell'esperienza e la direzione del comportamento. Questa è una distinzione molto sommaria, probabilmente anche datata. In realtà il cervello è un tutto, è un insieme, un sistema molto complesso in cui tutte le parti sono tra di loro collegate. Alcune risultano più prevalentemente interessate a, ma in realtà la maggior parte delle manifestazioni psicologiche che ci interessano e la maggior parte delle espressioni della personalità risultano sempre da una orchestrazione di diversi sistemi biologici. Non vi sono dubbi circa l'esistenza di importanti connessioni tra diversi aspetti della personalità e il funzionamento di particolari strutture cerebrali, la corteccia e il sistema limbico, e l'azione di particolari neurotrasmettitori, la dopamina, la serotonina e la noradrenalina, oltre che degli ormoni. Restano invece problematici i nessi di causalità e di reciprocità tra i vari fattori biologici e quelli psicologici. Per questo all'inizio mi è parso opportuno distinguere tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Qui siamo nella sfera prevalentemente delle spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Diversi autori, moltissimi autori, hanno cercato di offrire dei modelli concettuali tesi a spiegare i nessi, i rapporti tra funzionamento mentale e funzionamento anche della personalità e strutture biologiche, strutture cerebrali. Jeffrey Gray in particolare ha ipotizzato l'esistenza di tre distinti sistemi cerebrali di inibizione, di avvicinamento e di attacca-fuga e di irrigidimento, suscettibili di stare alla base di importanti differenze individuali nella sfera della personalità. Non è il primo modello, quello di Jeffrey Gray, ma certamente uno di quelli tuttora più studiati, tuttora un punto di riferimento importante per molti ricercatori. Gray ha distinto tre sistemi: il Behavioral Inhibition System, il Behavioral Approach System e il Fight Fear Flight System. E ha quindi il sistema biologico ad essi interessati, la funzione da essi svolte e le manifestazioni di personalità riconducibili all'uno o all'altro sistema. Il sistema biologico interessato al BIS è il sistema sottoippocampale e l'amigdala. La funzione è inibizione e evitamento. L'aspetto della personalità più diretto, connesso, correlato è la stabilità emotiva.

Nel caso del BAS, il sistema biologico è il sistema dopaminergico. La funzione è attivazione e avvicinamento. L'aspetto della personalità maggiormente interessato, più strettamente connesso adesso, è l'estroversione. L'ultimo sistema, il Fight, Flight, Freezing System, è quello più controverso. Adesso i sistemi biologici adesso interessati comprendono l'ipotalamo, l'amigdala e i sistemi norepinefrinergico e o serotoninergico. La funzione è di attacco, fuga e di irrigidimento e per quanto riguarda le manifestazioni della personalità rimane un punto interrogativo. Non sappiamo ancora esattamente quali ne siano i correlati. Un sistema cerebrale che negli anni recenti ha assunto particolare rilievo è il Default Mode Neural Network, comprendente differenti strutture interessate ai processi cognitivi e valutativi connessi all'esperienza soggettiva, la memoria autobiografica, la coscienza di sé e l'autovalutazione. Come vedete, è un sistema diffuso, è un sistema che interessa vari aree cerebrali. Il problema è come questi, in interazione tra di loro, in rapporto tra di loro, poi abbiano effettivamente una funzione, esercitano un'influenza importante su aspetti decisivi della personalità, come quelli connessi al sistema del sé e alla regolazione in senso più generale del rapporto della persona con l'ambiente. Nel complesso, numerosi contributi hanno individuato numerosi correlati biologici, ormoni, neurotrasmettitori, eccetera, con diversi aspetti della personalità, ansia, stabilità emotiva, energia, estroversione. Tuttavia, i diversi aspetti della personalità sono sempre parsi riconducibili a complesse interazioni e orchestrazioni tra sistemi cerebrali più che a specifiche entità fisiche e localizzazioni. Gli spunti di riflessione che traiamo da questa parte riguardano le strutture cerebrali, quali sono maggiormente coinvolte nel funzione della personalità e rispetto a quali fenomeni. Passiamo ora all'argomento successivo, quello delle differenze sessuali. Con il termine sesso ci si riferisce a caratteristiche biologiche che riguardano i cromosomi, le gonadi, gli ormoni e la morfologia esterna. La differenziazione sessuale comincia al momento del concepimento, continua attraverso i diversi stadi dello sviluppo fetale e quindi lungo tutto il corso di vita. Il sesso è un tema dove è evidente l'influenza della componente biologica, ma per come poi viene trattato socialmente e culturalmente, è anche un tema che ben rappresenta le interconnessioni, le interazioni tra natura e cultura. Gli ormoni regolano prima la differenziazione degli organi riproduttivi interni e dei genitali esterni. Poi hanno un ruolo molto importante nello sviluppo e nell'organizzazione del cervello. Infine, hanno un ruolo determinante per la morfologia e la psicologia di maschi e femmine. La pubertà è uno stadio della vita nella quale gli ormoni contribuiscono ad una evidente differenziazione sessuale nella morfologia e nella fisiologia, conducendo allo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie. Le donne, il menarca, il seno, i maschi, la barba, eccetera. Lungo il corso di vita, il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa non solo rendono evidenti le differenze fisiche tra i due sessi, ma hanno importanti implicazioni per il benessere psicosociale di uomini e di donne. Le differenze fisiche tra i sessi sono evidenti, seppure con grande variabilità. Le differenze psicologiche invece restano difficili da individuare e definire. Esse infatti variano significativamente in relazione alle attribuzioni e aspettative che si associano all'essere uomini e donne nei vari contesti sociali. Per questo, nella lezione che seguirà, non parleremo più
di sesso, ma verremo a parlare di genere. E con il termine genere ci riferiremo a tutto quell'insieme di aspettative, attribuzioni e trattamenti diversi riservati a maschi e femmine che li rendono differenti anche nelle loro personalità. Ecco allora qual è lo spunto di riflessione di questa parte della lezione. In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? Veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, transizioni e trasformazioni nel corso di vita. Riprenderemo alcune delle argomentazioni che abbiamo già svolto sulla importanza di tenere presenti gli scambi continui tra organismo ed ambiente e quanto sia importante il corpo, no? Nel rendere conto del funzionamento della mente e quindi anche della personalità. Dal concepimento alla morte, la vita è contrassegnata da trasformazioni biologiche che influenzano lo sviluppo ed il funzionamento della personalità, direttamente ed indirettamente, tramite l'azione moderatrice degli ambienti. Dalla nascita, lungo l'infanzia e l'adolescenza, nell'età adulta e nella vecchiaia, crescita, maturazione e declino si accompagnano in vario grado a incrementi e perdite di funzioni psicologiche. Ci atteniamo a questa distinzione, che non è sempre valsa, che è una distinzione recente tra infanzia, adolescenza, adulta, età adulta e vecchiaia. Dico, sono distinzioni socialmente e culturalmente contingenti. Quando comincia l'infanzia è evidente, quando termina l'infanzia, quando comincia l'adolescenza, quando l'età adulta e quando la vecchiaia, quando si è vecchi o quando ci si sente vecchi. L'adolescenza è uno stadio della vita di cui in passato si è parlato poco, si è riconosciuto poco. Oggi parliamo di un'adolescenza estesa che va dalla pubertà fino ad un'età che in passato era già l'età adulta. E poi si parla di un'età di giovani adulti e di adulti e poi forse di giovani vecchi e di vecchi vecchi. Perciò queste differenziazioni del corso di vita sono molto legate alle situazioni, alle condizioni di vita. Stabilità, continuità e cambiamenti sono costanti che contraddistinguono lo sviluppo della personalità come una sequenza di trasformazioni morfologiche, fisiologiche e psicologiche che solo in parte è regolata dall'età cronologica. Le persone rimangono le stesse, ma cambiano costantemente. Il corpo evidentemente cambia e c'è una conseguenzialità tra il corpo di ieri e il corpo di oggi e quello che avremo domani. Ma questa continuità o queste stabilità o queste conseguenzialità non sono indipendenti dalle condizioni materiali in cui viviamo, da come veniamo riconosciuti e trattati dalle altre persone, dal ruolo che ci occupiamo nella nostra società e da come siamo capaci di regolarci, di amministrare noi stessi. L'età biologica si accorda all'età cronologica con significative variazioni a livello individuale. A 10 anni alcuni bambini sono già adolescenti, altri continuano a restare bambini, a 11, 12, 13 anni. Le bambine, rispetto ai maschi, generalmente approdano a quello che si chiama l'adolescenza, alla pubertà, generalmente prima. E per questo vengono trattate diversamente e sono esposte differentemente a certe aspettative o a certi, anche in certi casi, a certi rischi.
La vecchiaia è un altro periodo della vita che è profondamente, i cui confini, i cui limiti sono, e le cui caratteristiche sono profondamente cambiate in rapporto alle aspettative del mondo. Una volta si era già vecchi a 50 anni, o forse anche prima, oggi alcuni non si sentono vecchi e non sono ritenuti vecchi a 60 o anche a 70. L'età cronologica varia molto da contesto a contesto, da persona a persona. Ancora più significativo è il divario tra l'età cronologica, l'età biologica e l'età psicologica. Quanto più sono diverse le opportunità di preservare la salute e vivere una vita psicologicamente attivamente attiva. Ci si sente vecchi, anche quando non lo si è. O ci si sente vecchi ad un'età in cui altri, i nostri coetanei, si sentono ancora, se non proprio giovani, nel mezzo dell'età adulta. Ci si sente grandi quando i nostri coetanei si sentono ancora piccoli. Ci si sente maturi quando in realtà forse c'è ancora tanto da imparare e da cambiare per essere, per vivere una vita effettivamente matura. Mentre il declino biologico è inevitabile, evidente nella vecchiaia, attingere dai legami sociali e dalle risorse culturali può servire a limitare e a compensare le inevitabili perdite dovute all'invecchiamento. Questo è molto evidente. Vi sono persone che a 70 anni sono consapevoli della loro vecchiaia, ma continuano ad avere una vita molto attiva, anche nel mondo del lavoro. E vi sono altre persone che alla stessa età invece sono decisamente ritirate e psicologicamente isolate e gravate dal peso della vecchiaia. Soprattutto di fronte alla malattia e alle disabilità risultano la indissolubilità del legame della mente con il corpo e l'importanza delle conquiste della cultura e della scienza nel moderarne gli effetti negativi sul funzionamento e sullo sviluppo psicologico. Oggi si guarisce dove ieri si moriva, quando ieri si moriva. Oggi si può convivere con delle serie infermità continuando a avviare una vita attiva di relazione per quanto possibile soddisfacente. Oggi si possono superare le avversità legate a dei traumi che ci rendono vulnerabili e che colpiscono il nostro fisico severamente, gravemente, come un'amputazione di una gamba, la perdita di un braccio. Perché? Perché ci sono delle protesi che ci permettono di continuare a camminare anche se non come prima e non più con le proprie gambe, che ci permettono di continuare a mantenere delle relazioni, a mantenere delle comunicazioni, anche quando non siamo in grado di partecipare direttamente, anche quando non siamo in grado di relazionarci direttamente con le altre persone. Evidentemente qui è la mente che soccorre il corpo con delle capacità di autoregolazione, come con la capacità di utilizzare al meglio le risorse che la scienza, la tecnologia ci mette a disposizione per convivere anche con le infermità. Soprattutto di fronte alla malattia e nel convivere con la disabilità si rivelano le straordinarie potenzialità della mente e della personalità nel dare senso alla vita. Certo, le tecnologie non basta, la medicina non bastano, la chimica non basta. Quello che è molto importante è anche la volontà, la motivazione, l'atteggiamento delle persone nei confronti della vita, il loro impegno a continuare
a vivere e a continuare una vita

che merita di essere vissuta. Anche per questa parte vi lascio un paio di spunti di riflessione. Quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità e in quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento? Veniamo ora a un riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto. Come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità? Quale è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? In quale grado è possibile ancorare a specifiche strutture biologiche lo sviluppo ed il funzionamento della personalità? Quali strutture cerebrali sono maggiormente coinvolte nel funzionamento della personalità e rispetto a quali fenomeni? In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? E quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità? In quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento? La lezione ora è terminata. Per maggiori informazioni, vi invito, come al solito, a consultare il sito web dell'Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali e abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi

0: fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. E, un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questo sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto, beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso d'obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macroarea del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6%, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze sia psicologiche che fisiche sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano. Queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità, sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo è una scelta sanitaria, etica, anche economica e soprattutto ormai imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.
1: Candidata Silvia De Angelis. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources, and sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per UniNettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzon e Francesca Potenza. Nella mia attività di ricerca mi sono occupato principalmente di storia della tradizione manoscritta di opere letterarie bizantine e edizione di testi letterari e quindi anche naturalmente di manoscritti bizantini e di paleografia. Gli argomenti del corso prevederanno le seguenti aree tematiche. Innanzitutto una introduzione alla civiltà bizantina, una breve sintetica panoramica su una civiltà millenaria che si fa cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici, e sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la conoscenza di questo mondo, generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura. Non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi nei manoscritti dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina. Ad esempio, chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino. E quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca. Un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine, quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo o codice, è presente e con quale valore. E lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Inoltre ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche due o tre volte. Queste tecniche, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti. Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia più generali di natura storico-culturale, che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. Vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono il professor Fabio Giuseppe Angelini, titolare delle cattedre di istituzioni di diritto pubblico e diritto amministrativo in questo Ateneo. In questa lezione affronteremo il tema introduttivo del diritto amministrativo, e cioè il concetto di pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Argomenti della lezione saranno pubblica amministrazione e diritto amministrativo, l'amministrazione nella Costituzione, l'amministrazione come funzione della sovranità popolare e i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Partiamo dal primo argomento, pubblica amministrazione e diritto amministrativo. Il diritto amministrativo è solitamente definito come il diritto applicabile all'amministrazione pubblica considerata nel suo complesso, laddove però l'espressione amministrazione pubblica può essere intesa in senso soggettivo e oggettivo. In senso soggettivo fa riferimento all'insieme di uffici e organi deputati allo svolgimento delle funzioni e delle potestà pubbliche, in senso oggettivo invece alla serie di attività, operazioni, atti tra loro concatenati sul piano giuridico in vista del raggiungimento di uno o più fini. Ecco, vedete quindi come già da queste prime battute possiamo evidenziare una grande complessità del diritto amministrativo dal punto di vista anche definitorio, cioè la difficoltà di spiegare e di intendere il concetto di pubblica amministrazione, che appunto richiede una indicazione duplice da un punto di vista oggettivo e da un punto di vista soggettivo. L'attività dell'amministrazione quindi rinvia a una grande varietà di attività amministrative, all'esercizio di tipi e livelli diversi di discrezionalità e all'apprezzamento di molteplici e differenziati interessi in gioco. E sono proprio questi gli elementi di fondo del diritto amministrativo che in qualche modo, come dicevamo prima, contribuiscono alla sua complessità. Conseguenza di questa complessità è rappresentata dal fatto

che l'amministrazione svolge un'attività che non consiste semplicemente ed esclusivamente nell'esercizio della legge. Non è corretto quindi dire che il diritto amministrativo è la branca del diritto riguardante la pubblica amministrazione. Questa affermazione trova giustificazione in una serie di elementi e vediamo quindi perché non può essere definita come la branca esclusiva dell'amministrazione. Innanzitutto per l'assenza di una nozione unitaria di pubblica amministrazione. In secondo luogo, per l'esistenza di forme di regolazione amministrativa i cui destinatari non sono le amministrazioni, bensì cittadini e imprese. E infine, per la non corrispondenza tra il perimetro della nozione soggettiva e di quella oggettiva di amministrazione. La conseguenza di tutto ciò è evidentemente formazione di una branca del diritto che trova delle sue specifiche caratteristiche sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista oggettivo e anche in rapporto alla società e in rapporto alla legge. Il diritto amministrativo quindi costituisce una branca autonoma e distinta rispetto al diritto privato, al diritto costituzionale e al diritto penale. Ma, e questo è un elemento importante, il suo sviluppo è difeso sì dalla legislazione e, come vedremo più avanti, in virtù del principio di legalità, sussiste un rapporto strettissimo tra attività amministrativa e legislazione, ma anche dai regolamenti governativi e dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, la cui rilevanza quale potenziale sintomo di legittimità dell'atto amministrativo è ormai pienamente riconosciuta dall'amministrazione. Provando quindi a fare una sintesi di questo concetto, possiamo affermare che il diritto amministrativo si radica evidentemente sul principio di legalità, come vedremo, ma le espressioni, quindi ciò che rientra nel perimetro del diritto amministrativo, è molto più ampio, nel senso che ricomprende tutte quelle fonti normative amministrative, quindi regolamenti e non solo, come vedremo, la giurisprudenza amministrativa e la prassi amministrativa, cioè la dinamica, il farsi dell'amministrazione, il suo essere e il suo esercizio del potere, così come si sviluppa in una concezione dinamica. Alle amministrazioni pubbliche sono attribuiti poteri giuridici spettanti in base al diritto privato agli altri soggetti dell'ordinamento, in quanto soggetti dell'ordinamento sono titolari di una capacità giuridica generale, ma anche potestà pubbliche, funzionali alla cura dell'interesse pubblico perseguito, che le differenziano rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E qui entriamo in una concezione specifica dell'amministrazione. L'amministrazione non può essere esclusivamente ricondotta all'esercizio di potestà pubbliche, in quanto l'amministrazione, l'attività amministrativa, oggi più che in passato, in virtù della riforma della legge 241 del 90, prevede anche la possibilità e non mette più in discussione la possibilità di utilizzare gli strumenti classici del diritto privato. Quindi può esserci attività amministrativa anche laddove l'amministrazione agisca iure privatorum, quindi senza l'esercizio di una potestà pubblica. E evidentemente quando invece l'amministrazione esercita una potestà pubblica, a maggior ragione svolgerà un'attività amministrativa e quindi sulla base di tutte quelle regole giuridiche che vedremo nell'ambito dello sviluppo di questo corso. C'è tuttavia una sostanziale diversità tra il diritto amministrativo e il diritto privato. Si tratta innanzitutto di un sistema di poteri giuridici del tutto diverso nei presupposti e nelle modalità di esercizio. Peraltro non si fonda sull'autonomia e sull'uguaglianza delle volontà delle parti. Questa è però una distinzione importante tra l'attività dell'amministrazione iure privatorum e invece l'attività dell'amministrazione quale autorità. Parliamo sempre di attività amministrativa, ma che si fonda su presupposti diversi. Bisogna tuttavia ricordare che anche quando l'amministrazione agisce
esercitando i propri poteri di diritto privato, quindi esercitando la propria capacità giuridica generale, lo fa in ogni caso sulla base di caratteristiche specifiche, sulla base di attribuzioni di legge, e quindi questo comunque contribuisce a caratterizzare l'attività amministrativa anche iure privatorum.

nell'ambito di quello che è il perimetro del diritto amministrativo. Si parla di diritto amministrativo laddove la pubblica amministrazione eserciti potestà pubblica. Essa quindi può emanare atti di natura autoritativa che costituiscono, modificano o estinguono unilateralmente le situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Al centro del diritto amministrativo, quindi, vi è il mutevole equilibrio che si instaura nell'ordinamento tra autorità pubbliche e libertà private. E alla luce della crescente importanza delle attività organizzate dai pubblici poteri per l'erogazione dei beni e servizi, le cosiddette funzioni del benessere. Ecco, fino adesso abbiamo affrontato il tema dell'attività amministrativa evidenziando come l'amministrazione agisca sulla base di strumenti privatistici, ma anche sulla base dell'esercizio di potestà pubblicistiche. Abbiamo chiarito il fatto che l'amministrazione, anche quando non esercita delle potestà pubblicistiche, in ogni caso fonda la propria attività su presupposti specifici che fanno sì che comunque anche l'attività privata dell'amministrazione sia in ogni caso inquadrabile nell'ambito del perimetro del diritto amministrativo, proprio perché i presupposti dell'azione amministrativa sono peculiari rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E questo deriva dal fatto che il diritto amministrativo si fonda proprio sull'equilibrio che si instaura tra l'autorità, quindi la doverosità dell'azione amministrativa, e invece la libertà, cioè il fatto di scontrarsi con quelle posizioni di libertà che rappresentano un po' le caratteristiche dell'ordinamento, un ordinamento che si fonda sulla sovranità, sulle posizioni di libertà attribuite dall'ordinamento stesso ai singoli soggetti dell'ordinamento. Tuttavia, dobbiamo non dimenticare che il diritto amministrativo ha vissuto negli ultimi anni, in particolare sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana, quindi con l'introduzione della Costituzione repubblicana, una stagione di grandi evoluzioni che ha visto lo sviluppo delle cosiddette funzioni del benessere. Funzioni del benessere che fanno riferimento proprio alle finalità pubbliche perseguite dall'amministrazione e che oggi rappresentano uno specifico settore del diritto amministrativo dove comunque sussiste un esercizio del potere, ma che, come vedremo, appunto, non prescindono da quello che è il rapporto tra autorità e libertà. Perché? Perché le funzioni del benessere, sia in relazione alla selezione dei fini pubblici che delle risorse necessarie per farvi fronte, presuppongono pur sempre l'esercizio dell'autorità e in particolare un equilibrio tra autorità e libertà fondamentali. Per comprendere questo aspetto basti pensare al rapporto necessario sussistente anche nell'ambito delle funzioni del benessere tra fini, quindi l'individuazione delle finalità pubbliche che devono essere perseguite dall'amministrazione e i mezzi che l'amministrazione necessita di acquisire per poter perseguire le proprie finalità. Anche in relazione a queste scelte sussistono delle operazioni di bilanciamento che evidentemente presuppongono la necessità di un corretto equilibrio tra autorità e quindi tutti quelli che sono le caratteristiche, le connotazioni specifiche dell'attività amministrativa e invece le libertà individuali in termini di diritti e di interessi, come vedremo nelle prossime lezioni. Spunti di riflessione. In che termini quindi è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Spero che sia tutto chiaro. Dovresti a questo punto, sulla base di queste preliminari annotazioni, poter rispondere a questo specifico interrogativo. Secondo argomento, invece, riguarda l'amministrazione nella Costituzione. Per affrontare questo argomento dobbiamo fare una premessa di fondo. Il diritto amministrativo non nasce con la Costituzione repubblicana, ma nasce sostanzialmente verso la fine del Settecento e nasce con un obiettivo specifico, quello di introdurre regole e istituzioni in grado di limitare il potere assoluto del monarca. E il diritto amministrativo si sviluppa proprio lungo il passaggio tra lo stato di polizia e lo stato di diritto.
Questo rappresenta sicuramente lo sviluppo storico del

diritto amministrativo che però, come vedremo, subisce una nuova ulteriore trasformazione per effetto dell'introduzione della Costituzione e soprattutto di un modello di Costituzione sociale che evidentemente attribuisce alle amministrazioni e quindi allo stesso diritto amministrativo dei connotati fortemente diversi. Vi è infatti, sulla base della nostra Costituzione, una forte connessione tra il diritto amministrativo e lo sviluppo delle libertà e della democrazia. L'introduzione della Costituzione repubblicana ha quindi imposto un suo ripensamento secondo una visione fondata sui suoi principi di fondo. Questo è sicuramente la grande trasformazione a cui abbiamo assistito nell'ambito del diritto amministrativo, la si deve proprio all'introduzione della Costituzione e quindi a un'evoluzione da una visione formalistica del principio di legalità a una visione molto più ampia, molto più penetrante in funzione del raggiungimento dei fini che la Costituzione attribuisce all'ordinamento, in particolare ai pubblici poteri. La Costituzione si occupa dell'amministrazione nella sezione seconda, titolo terzo della parte seconda, in particolare gli articoli 97 e 98, e nella sezione prima del titolo terzo della parte seconda, in particolare agli articoli 5 e 114, agli articoli 33, 32, 38, 41, 43, 47 e agli articoli 24 e 28. Non solo, anche indirettamente in tutte quelle disposizioni che pur non essendo dettate e pensate per l'amministrazione esprimono comunque i principi di uguaglianza, democrazia e il principio personalistico che fanno da sfondo a tutto l'ordinamento costituzionale. La Costituzione delinea però alcuni diversi modelli di amministrazione. Il primo è il modello dell'amministrazione direttamente legata alla collettività nazionale al cui servizio sono posti i suoi impiegati. È il modello dell'articolo 98 della Costituzione. Il secondo modello è quello dell'amministrazione decentrata e incentrata sulla promozione delle autonomie locali capaci di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. È il modello autonomistico delineato dall'articolo 5 della Costituzione. Ulteriore modello è quello dell'amministrazione acefala, sebbene non del tutto autonoma, in quanto regolata dalla legge e sottratta quindi al controllo politico del governo che legittima la propria azione sulla base del rispetto del principio di imparzialità e del principio di efficienza. È il modello delineato e dettato dall'articolo 97 della Costituzione. E infine il modello dell'amministrazione servente del governo delineato all'articolo 95. Ecco, si tratta di modelli che evidentemente presuppongono diverse visioni dell'amministrazione che tuttavia convivono nell'ambito del testo costituzionale. Questo potrebbe sembrare un elemento di contraddizione, in realtà è la diretta conseguenza di quella complessità a cui facevo riferimento all'inizio di questa lezione. Complessità che si esprime evidentemente anche in tutte quelle declinazioni che contribuiscono a delineare il profilo della nostra amministrazione pubblica. E quindi quello che occorre evidenziare è la necessità di trovare delle modalità interpretative che permettano appunto di tenere insieme questi modelli in una logica di coerenza complessiva del sistema. Quindi non modelli separati, ma modelli che esprimono alcune specifiche caratteristiche dell'amministrazione, ma nello stesso tempo che contribuiscono a rappresentare un quadro unitario. Uno degli elementi principali di potenziale conflitto tra questi modelli è quello delineato tra l'articolo 97, quindi l'amministrazione acefala, e il modello dell'articolo 95, cioè l'amministrazione servente del governo. Ci può essere evidentemente una contraddizione tra il dire che l'amministrazione è acefala, cioè risponde soltanto al principio di legalità e quindi non è soggetta alla politica e anzi è soggetta al principio di imparzialità,
e un modello invece servente al governo, che in quanto espressione massima del potere politico insieme al legislatore evidentemente può invece connotare l'amministrazione in termini completamente diversi e quasi opposti rispetto al modello dell'amministrazione acefala. Ecco, in realtà occorre fare una precisazione proprio su quello che è il concetto di amministrazione servente del governo. Innanzitutto l'articolo 95 dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. Questa espressione dell'articolo 95 ci impone la necessità di soffermarci innanzitutto sull'elemento di politicità che l'articolo 95 inserisce nell'ambito dell'amministrazione e da cui deriva la difficoltà di coniugare politica e amministrazione, laddove la politica contamina l'amministrazione e la politica però l'amministrazione nello stesso tempo è in rapporto necessario, pur nella separatezza, con la politica, sulla base di quello che è il principio di leale collaborazione. Per indirizzo politico intendiamo la direzione politica dello Stato, e cioè il complesso di manifestazioni di volontà in funzione del conseguimento di un fine unico che comportano la determinazione di un impulso unitario e di coordinazione affinché i vari compiti statali si svolgano in modo armonico. Si tratta quindi della definizione degli obiettivi politici dell'azione amministrativa. Laddove invece per indirizzo amministrativo si intende la predeterminazione di obiettivi dell'azione amministrativa in coerenza con l'indirizzo politico. Ecco, questo è un altro ulteriore elemento importante, e cioè a fronte della definizione degli obiettivi politici corrisponde la predeterminazione sul piano amministrativo, quindi una sorta di declinazione sul piano amministrativo degli obiettivi politici in termini di fini, quindi perimetrazione in concreto delle finalità perseguite e indicazione dei mezzi per il raggiungimento di questi fini. Da questo deriva ulteriormente il difficile rapporto tra politica e amministrazione, cioè la difficoltà per l'amministrazione di dar seguito a quelli che sono gli indirizzi della politica, quindi l'indirizzo politico, in funzione dei mezzi necessari per farvi fronte. E qui il riferimento è direttamente a quelle scelte di bilanciamento a cui facevo riferimento prima, che presuppongono comunque una azione autoritativa dell'amministrazione, quindi l'esercizio di potestà, in relazione alla necessità di individuare i mezzi necessari per far fronte alle finalità pubbliche. La conclusione di questo discorso è rappresentata dal fatto che il momento amministrativo è necessariamente connesso al momento di governo. Non è possibile pensare a un governo senza amministrazione, e questo giustifica il collegamento appunto dell'amministrazione alla politica e quindi all'attività di governo, al potere esecutivo delineata dall'articolo 95 della Costituzione. Tuttavia, l'attività amministrativa è comunque sorretta dal principio di legalità, che quindi espone l'amministrazione a dover dar conto sia alla politica, ma anche alla legge, proprio in un'ottica di imparzialità e di garanzia, come vedremo. Vi lascio uno spunto di riflessione sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso, e cioè come si conciliano tra di loro il modello dell'amministrazione rinvenibile dall'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione. Passiamo ora al terzo argomento, l'amministrazione come funzione della sovranità popolare. Si tratta in realtà di un argomento strettamente connesso ai modelli di amministrazione che abbiamo analizzato poc'anzi, e in particolare di un modello, di una diversa visione dell'amministrazione che emerge alla luce del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale, cioè l'ordinamento europeo. Il processo di integrazione europea, e in particolare quella che chiamiamo la Costituzione macroeconomica europea, sta contribuendo a delineare un ulteriore modello di amministrazione che in realtà non è in contrapposizione con i modelli che abbiamo visto poc'anzi, ma anzi ne esprime ulteriormente
un modello che già sussisteva nell'ambito dell'amministrazione, che è appunto il modello dell'amministrazione capovolta, cioè di un'amministrazione radicata non solo nel principio di legalità, non solo servente del governo, ma anche appunto radicata nella sovranità popolare. La Costituzione macroeconomica pone notevoli sfide all'amministrazione pubblica, che è chiamata a conformare la propria azione ai suoi vincoli e principi. Da qui deriva la necessità di un ripensamento della sovranità nello Stato comunità, anziché nello Stato apparato, secondo gli indirizzi, no, di autorevole dottrina, Benvenuti, Berti, Perfetti. La ridefinizione dei rapporti tra fini pubblici, organizzazione e spesa pubblica e la necessità di verificare l'adeguatezza delle regole dei processi decisionali pubblici e in particolare la loro capacità attraverso le regole di promuovere l'efficienza secondo quelli che sono gli studi economici della teoria della public choice, il cui epigono è rappresentato da James Buchanan. La Costituzione macroeconomica europea sta sollecitando in modo davvero rilevante l'amministrazione a un cambiamento e lo sta facendo principalmente in relazione ai mezzi. Come dicevamo prima, il rapporto fini pubblici e mezzi è un rapporto costitutivo, no, del modello di amministrazione e quindi non è un caso che proprio la Costituzione macroeconomica europea, con i suoi vincoli rispetto alla possibilità di accedere a delle risorse per perseguire i fini pubblici, evidentemente costituisca un limite rilevantissimo che non può essere trascurato nell'analisi dei modelli di amministrazione. La dottrina più critica, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dall'ordinamento eurounitario, parla di stato sociale condizionato, lamentando il contrasto insanabile che sussisterebbe tra la riduzione della sfera pubblica, quale direzione obbligatoria dei vincoli europei, e il nostro paradigma costituzionale garantista. In altri termini, la tesi dello stato sociale condizionato si fonda su la segnalata imposizione di vincoli tali da limitare quello che è il nostro paradigma costituzionale garantista, quindi quello che è il nostro stato sociale e le possibilità del suo sviluppo, in riferimento evidentemente alle funzioni del benessere a cui facevo riferimento prima, cioè la possibilità di non poter espandere appieno, secondo il modello costituzionale, lo sviluppo del nostro stato sociale. Secondo altra dottrina, invece, la Costituzione macroeconomica europea farebbe emergere invece un ulteriore modello di amministrazione, incentrato sulla dimensione argomentativa del rapporto tra amministrazione da un lato e il potere governante e il popolo sovrano dall'altro. Si tratta quindi di una dimensione, di un modello trilaterale che vede l'amministrazione non solo in rapporto con la legge, non solo in rapporto con il governo, ma anche direttamente in rapporto con il popolo sovrano. Popolo sovrano che imprime, come vedremo, un vincolo di destinazione in relazione alla funzionalizzazione della sua attività, appunto a quelle quote di sovranità riconosciute ai cittadini nelle forme dei diritti fondamentali. L'amministrazione intesa nella prospettiva argomentativa della sovranità popolare si basa quindi sul duplice riconoscimento dell'esistenza di diritti fondamentali sociali, la cui soddisfazione, quantomeno nel loro contenuto minimo, pensate per esempio al diritto alla salute, costituisce un obbligo e quindi un limite invalicabile per i pubblici poteri. E dall'altro, l'esistenza di situazioni giuridiche in capo ai privati, a fronte dell'esercizio della discrezionalità organizzativa afferente alla scelta dei mezzi attraverso cui l'amministrazione adempie a tale obbligo. Il riferimento è alle tesi di Sorace in relazione ai cosiddetti interessi legittimi fondamentali che incidono anche sulle scelte connesse all'esercizio della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, e cioè all'individuazione dei mezzi necessari, alle forme organizzative necessarie
per garantire la soddisfazione dei diritti fondamentali della persona e quindi quei diritti che non possono essere negati e che l'amministrazione è obbligata in un'ottica di doverosità in ogni caso a perseguire. I vincoli finanziari europei e la clausola del non bailout, intesi nella loro valenza procedurale e argomentativa, svolgerebbero dunque nell'ordinamento interno una funzione di promozione dell'efficienza dei processi decisionali pubblici che interessa sia la dinamica che la statica dell'amministrazione, quindi l'organizzazione, e tale modello vede quindi l'amministrazione non solo in rapporto diretto con il potere esecutivo, quindi secondo il modello dell'articolo 95, e con il potere legislativo. Ma, è questa la caratteristica di questo ulteriore modello di amministrazione, con l'intera collettività titolare della sovranità popolare e destinataria dei diritti fondamentali e dei doveri universali di cui all'articolo 2 della Costituzione, secondo un modello che invece affonda le proprie radici negli articoli 1, 2, 98 e 113 della Costituzione. Per una democrazia sostanziale, non solo formale, le situazioni giuridiche rinvenibili nella relazione tra l'amministrazione e i veri detentori della sovranità dovrebbero quindi essere tali da favorire lo svolgimento del rapporto tra amministrazione e cittadino in una logica che non è più solo top down, quindi dall'alto verso il basso, ma in ossequio al principio di sussidiarietà secondo una logica bottom up, quindi dal basso verso l'alto. E inoltre dovrebbero essere tali da porre limiti alla discrezionalità del potere governante rispetto alla scelta dei mezzi, in modo tale che l'esercizio della sovranità popolare costituzionalmente garantita possa concretamente incidere sui processi decisionali pubblici in vista del raggiungimento di esiti sociali efficienti e rispettosi delle prescrizioni costituzionali. Questo fondamento logico-razionale della Costituzione macroeconomica europea e lo studio delle implicazioni sulle dinamiche, sulla statica dell'amministrazione, spingono allora l'amministrazione a dover ripensare i rapporti che instaura con i cittadini, quale condizione di legittimità stessa dell'amministrazione pubblica rispetto ai principi e al contesto costituzionale eurounitario. La Costituzione macroeconomica europea introduce quindi una nuova proceduralità argomentativo-razionale dell'agire amministrativo, che si esprime nei processi decisionali pubblici che si sviluppano sia all'interno che all'esterno e anche nelle dinamiche tra questi due ordinamenti, e che consente ai cittadini, in virtù di specifiche situazioni giuridiche soggettivo, l'esercizio di un potere di influenza nei confronti del potere governante funzionale all'effettività dei diritti fondamentali. Tutto questo evidentemente corrisponde a una visione dell'amministrazione fortemente radicata nella collettività e che attribuisce alla collettività, attraverso specifiche situazioni giuridiche, la possibilità appunto di intervenire, di incidere nell'ambito di una dialettica, appunto di una proceduralità argomentativo-razionale nelle scelte dell'amministrazione, facendo sì che proprio la possibilità di questa dialettica costituisca essa stessa una condizione di legittimità dell'operato amministrativo nell'ambito del contesto eurounitario. A sua volta questo modello presuppone l'esistenza di diritti soggettivi veri e propri, cioè di diritti fondamentali dell'amministrazione, che contribuisce quindi a delineare un limite specifico al potere esecutivo in relazione appunto alla doverosità dell'effettività, quindi del garantire, della possibilità di garantire i diritti fondamentali della persona. E quindi proprio da questa doverosità e della possibilità dei cittadini di dialogare con l'amministrazione deriverebbe appunto la necessità di delineare un perimetro dell'amministrazione più coerente con quelli che sono i vincoli connessi all'esercizio della discrezionalità e i vincoli connessi invece alle possibilità di indebitamento e di spesa pubblica delineati dall'ordinamento eurounitario. Spunti di riflessione. In che termini quindi è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica?
Passiamo quindi all'ultimo argomento della lezione, i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Una serie di principi ispirano e caratterizzano la pubblica amministrazione. Tali principi traducono in termini giuridici alcuni valori

di fondo dell'ordinamento, condizionando poi a cascata sia la legislazione ordinaria sia direttamente l'attività che le amministrazioni pongono in essere. Questi principi evidentemente rappresentano lo sfondo del diritto amministrativo e come tali devono essere conosciuti in quanto incidono in modo profondo tanto sull'organizzazione

sottolineano, quindi sono espressione del collegamento con le previsioni costituzionali. Pensate al rapporto tra principio di buon andamento e i criteri di efficienza, economicità ed efficacia, e sono anche di derivazione giurisprudenziale. Vediamo quindi, passiamo quindi al primo principio, l'abbiamo evocato più volte in questa lezione, il principio di legalità. Il principio di legalità è espresso all'articolo 97 della Costituzione e rappresenta una sorta di limite esterno per le amministrazioni pubbliche. Esso si ricava dalla posizione costituzionale dell'amministrazione e della proiezione del rapporto tra amministrazione, legge e politica. Implica che le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della legge e più in generale di tutte le norme che compongono l'ordinamento e che possono riguardarle. Essa si esprime quindi nella soggezione alla legge, che è quindi anche interpretazione all'interpretazione che nei casi concreti ne fanno i giudici, ai quali chiunque può rivolgersi per ottenere tutela. E quindi il principio di legalità rappresenta un elemento essenziale, come abbiamo detto, dell'attività amministrativa e il fondamento stesso, la base giuridica del diritto amministrativo. E infatti la legge rappresenta il fondamento dell'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non sono solo tenute al rispetto della legge al pari di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, ma la legge rileva anche ai fini del loro stesso venire ad esistenza, in quanto le amministrazioni necessitano di una base legale che ne definisca le attribuzioni, con la conseguenza che gli atti posti in essere dalle amministrazioni per soddisfare gli interessi non rientranti nell'ambito della loro sfera sono invalidi. Qui c'è un po' il cuore che vedremo, lo svilupperemo nel corso delle prossime lezioni, cioè l'attività amministrativa non ha semplicemente ad oggetto la necessità per l'amministrazione di rispettare la legge. Qualunque soggetto dell'ordinamento è soggetto alla legge e quindi come tale deve rispettarne le previsioni. Qui il rapporto è ancora più profondo, perché le amministrazioni esistono in quanto sussiste una legge che ne attribuisce i fini e che ne contribuisce alla loro esistenza e che quindi fa sì che ogni attività che l'amministrazione pone in essere al di fuori di quelle attribuzioni si sostanzi come un'attività sostanzialmente invalida. Questo è un elemento importante che si comprende intuitivamente facendo riferimento all'attività che ha ad oggetto l'esercizio di potestà pubblicistiche, ma che si deve comprendere perché caratterizza l'attività di diritto privato dell'amministrazione in quanto comunque soggetta al principio di legalità, secondo quello che è, come vedremo, il principio di legalità indirizzo. E quindi arriviamo al principio di legalità come indirizzo, cioè come vincolo di scopo, che appunto riguarda tanto l'attività autoritativa quanto l'attività privatistica, in cui l'amministrazione si identifica come tale in quanto consiste in un'attività strumentale rispetto agli interessi che in un certo momento, in un certo contesto, sono identificati come pubblici. Rileva, sia con riferimento all'attività amministrativa che a quella di diritto amministrativo, e garantisce che la scelta ultima che concretamente realizza l'interesse pubblico attui un indirizzo che è riferibile alla volontà della comunità di riferimento, quindi conferendo una legittimazione. Il principio di legalità indirizzo è una accezione del principio di legalità essenziale, perché, come vi dicevo, ci permette di comprendere come il principio di legalità rilevi tanto nell'esercizio delle potestà autoritative, nel potere amministrativo, quanto anche in relazione all'attività privatistica. In relazione a cosa? In relazione evidentemente ai fini che l'amministrazione deve perseguire, in relazione all'individuazione di bisogni, di interessi che l'ordinamento definisce come pubblici. E l'ordinamento li definisce in relazione a quello che è il circuito politico rappresentativo e quindi alla possibilità di legittimare l'attività amministrativa in relazione alle scelte politiche concernenti appunto il bilanciamento tra gli interessi in gioco. Sussiste tuttavia un'ulteriore modalità

un'ulteriore declinazione del principio di legalità, cioè la legalità come garanzia che fa riferimento un po' al concetto della riserva di legge. L'amministrazione può infatti ordinariamente adottare atti limitativi della sfera giuridica dei terzi, ma solo nei limiti di quanto previsto specificatamente dalla legge e nei soli casi e con le modalità che la legge stessa prestabilisce. Qui la legalità si intende non solo in termini di legalità formale, ma anche in termini di legalità sostanziale, cioè facendo riferimento non alla presenza stessa della legge, ma anche in relazione alle modalità e quindi al contenuto sostanziale della norma di legge. Se ricorre un interesse pubblico che rientra nell'attribuzione di un'amministrazione, essa dovrà quindi attivarsi per tutelarlo. Tuttavia, potrà esercitare un potere autoritativo solo in quanto sia una legge a consentirglielo, altrimenti dovrà ricorrere a strumenti di diritto privato. Esaurito quindi il principio di legalità, che riprenderemo però più avanti quando ci focalizzeremo più specificatamente sul potere amministrativo, sussistono una serie di altri principi costituzionali che in qualche modo contribuiscono a delineare il volto dell'amministrazione. Il primo riguarda la finalizzazione dell'amministrazione pubblica agli interessi pubblici, cioè la cosiddetta funzionalizzazione espressa dagli articoli 1 e 2 della Costituzione. Si tratta di una caratteristica di fondo che emerge un po' da quello che abbiamo detto fino adesso, cioè l'amministrazione persegue una finalità specifica, che è quella di servire l'interesse pubblico, e quindi tutta l'attività, tanto quella pubblicistica quanto quella privatistica, è in ogni caso funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici. Ulteriore principio è il principio di responsabilità, espresso dagli articoli 28, secondo cui i funzionari sono responsabili secondo le norme penali, civili e amministrative, e la responsabilità dirigenziale di cui l'articolo 97, laddove si afferma che la distribuzione, l'attribuzione delle competenze è funzionale proprio a far emergere una responsabilità specifica dei funzionari rispetto ai cittadini. E ancora il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche verso l'amministrazione e di sindacabilità dei suoi atti, espresso dall'articolo 24 e dall'articolo 114 della Costituzione, laddove si prevede la possibilità per i cittadini di ricorrere agli organi giurisdizionali per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e quindi anche in relazione alla possibilità di ricorrere a un giudice per poter accertare la legittimità dell'azione amministrativa, quindi degli atti dell'amministrazione. Ulteriori principi sono il principio di imparzialità e di buon andamento, principi fondamentali dell'amministrazione espressi all'articolo 97 della Costituzione, il principio di equilibrio di bilancio espresso dagli articoli 81, 97 e 119, che delinea un po' il riferimento alla Costituzione macroeconomica europea nell'ambito della nostra Carta Costituzionale. Le modifiche all'articolo 81, 97 e 119 sono seguenti al cosiddetto Trattato del Fiscal Compact introdotto proprio in relazione alla crisi dei debiti sovrani. Ancora il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione dell'articolo 118 della Costituzione, che fa riferimento alle funzioni amministrative, quindi alle modalità di attribuzione delle funzioni, laddove, sulla base del principio di sussidiarietà, queste dovrebbero essere attribuite a livello più basso, più vicino al cittadino, e soltanto laddove questo non risulti in grado di perseguire efficacemente l'interesse pubblico, potrebbero essere attribuite a livello superiore. E infine i principi di uguaglianza, solidarietà e democrazia degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, che appunto rappresentano i principi fondamentali dell'ordinamento e che quindi, anche laddove non facciano espresso riferimento all'amministrazione, in qualche modo influenzano l'attività e l'organizzazione amministrativa, orientandone le scelte proprio al rispetto di questi principi. Spunti di riflessione: la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa e il suo collegamento con gli altri principi costituzionali.
Sulla base di quanto abbiamo detto in questa lezione, dovreste quindi essere in grado di rispondere a tutti questi spunti di riflessione.

lezione che vi ho proposto in questa lezione. In che termini è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Come si conciliano tra loro il modello di amministrazione rinvenibile dell'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione? In che termini è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica? Qual è la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività amministrativa e all'organizzazione amministrativa e qual è il suo collegamento con gli altri principi costituzionali? Vi ricordo che sulle pagine del corso saranno disponibili ulteriori documenti e ulteriori materiali di studio e di approfondimento appunto sull'argomento la pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Grazie, arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri.

proprio gli eventi. Non dico tanto, ragioniamo insieme. Questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti e con la mano la fredda tomba, la fredda morte ed una tomba nuda mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la prima parte di due lezioni. Nella seconda lezione vedremo come svolgere degli esercizi su questo argomento utilizzando anche il linguaggio MATLAB. La cinematica diretta è fondamentale in robotica per il calcolo della posa, quindi posizione e orientamento dell'end effector a partire dagli angoli dei giunti che possono essere prismatici o rotatori. Gli argomenti che affronteremo sono definizione di task e catene cinematiche, funzione cinematica diretta, convenzione di Denavit-Hartenberg, DH. Ora veniamo al primo argomento, definizione di task e catene cinematiche. Dunque, in questa figura potete notare che abbiamo il nostro manipolatore. Il manipolatore ha un frame di base che chiamiamo RFB, quindi Reference Frame B di base. Ha un reference frame all'end effector che vediamo indicato qui, quindi RFE, e abbiamo altri due reference frame. Come vediamo in figura, abbiamo il reference frame W, che sarebbe reference frame world, quindi del mondo, e un reference frame del tavolo, quindi un reference RFT. Noi dovremo andare a compiere un task su questo tavolo, per esempio portando l'end effector dai punti 1, 2 e 3. Bene, come possiamo esprimere questa catena cinematica? La esprimiamo per esempio in questo modo. Noi possiamo dire che la matrice di trasformazione omogenea che porta da W, quindi dal mondo al tavolo, può essere espressa in questo modo, quindi come la catena cinematica dal frame mondo al frame di base, quindi lungo questa direzione. Dopodiché lo moltiplichiamo perché ricordiamoci che noi quando abbiamo una sequenza di rototraslazioni dobbiamo moltiplicare in sequenza le matrici di trasformazione omogenea, quindi abbiamo poi la moltiplicazione della matrice di trasformazione omogenea dalla base all'end effector e quindi effettuiamo questa trasformazione. Ed infine abbiamo la trasformazione omogenea tra l'end effector e il tavolo. Bene, questa catena cinematica è effettivamente una catena cinematica variabile. Perché? Perché i giunti possono assumere angoli differenti, in questo caso in questa figura abbiamo un robot con giunti rotatori, ma chiaramente questo vale anche per i giunti prismatici, e chiaramente quindi noi possiamo avere determinati differenti angoli e una cinematica differente a seconda del momento in cui lo stiamo considerando. Quindi, in particolare, questa matrice di trasformazione omogenea T e B è una matrice di trasformazione omogenea tempo variante o comunque dipendente dalla configurazione attuale dei giunti. Quindi noi definiamo questa TW come definizione del task assoluto, definiamo questa matrice TBW come una matrice che trasforma che porta dalla base del robot al mondo, o meglio, dal mondo alla base del robot. Ed infine abbiamo questa matrice che definisce il task relativo all'end effector del robot. Come abbiamo detto, questa matrice di trasformazione omogenea è una matrice che dipende da Q, quindi dipende dalle configurazioni che può assumere il robot in determinati momenti, ed è proprio la nostra cinematica diretta. Quindi la cinematica diretta del robot, funzione di Q. Bene, la lezione che affronteremo riguarda come possiamo calcolare questa matrice di trasformazione omogenea. Se dovessimo esprimere questa matrice in dipendenza delle altre, possiamo effettuare questo calcolo. Questo perché? Perché se noi vogliamo enucleare questa matrice qui, quindi la T e B, dobbiamo necessariamente premoltiplicare per TBW alla meno 1, perché è la trasformazione inversa, quindi dobbiamo premoltiplicare qui e quindi anche qui, ed ecco perché abbiamo TBW alla meno 1 che precede TTW, e post moltiplicare per TTE alla meno 1, che è quella che vediamo qui, chiaramente perché dobbiamo ricavare questa matrice qui.
Questa matrice è una matrice appunto che dipende dalla configurazione Q. Dunque, quindi, che cos'è la cinematica dei manipolatori robotici? È lo studio degli aspetti geometrici, eventualmente variabili in accordo ad una legge oraria, del moto dei manipolatori, senza considerare le cause che producono tale moto. Quando parliamo di cause, noi intendiamo, ad esempio, le coppie che agiscono sui motori, o le forze lineari che agiscono nel caso di giunti prismatici, e quindi non stiamo considerando per esempio le correnti che dobbiamo fornire ai motori per generare quelle coppie o quelle traslazioni. Quando ci riferiamo a questo tipo di problematiche, noi parliamo di dinamica. La dinamica è un'altra branca della robotica, qui invece stiamo nella cinematica e quindi quando parliamo di cinematica noi ci riferiamo allo studio del moto senza considerare le cause che producono questo moto, quindi senza considerare le coppie ai motori o per i giunti prismatici, le forze che stiamo applicando per muovere quel giunto. Il robot è visto come una catena cinematica, in questo caso aperta, di corpi rigidi interconnessi da giunti rotatori o prismatici. Noi principalmente ci dedicheremo a catene cinematiche aperte. In realtà esistono anche dei manipolatori con catene cinematiche chiuse. La cinematica di questi manipolatori è un pochino più complessa, ma non l'affronteremo in questo corso. Bene, abbiamo in questa figura due insiemi. Vediamo qui a sinistra l'insieme dello spazio dei giunti. Nello spazio dei giunti abbiamo infiniti vettori. Questi vettori li chiamiamo Q, che non sono altro che le configurazioni del manipolatore. Quindi abbiamo una sequenza di numeri reali, che sono Q1 fino a Qn, quindi Q1, Q2, Q3, eccetera, fino a Qn. In questo caso abbiamo un robot con n gradi di libertà e dallo spazio dei giunti dobbiamo andare allo spazio del task, che è chiamato anche spazio cartesiano, quindi diciamo lo spazio tridimensionale che eventualmente può comprendere anche l'orientamento, quindi come possiamo esprimere questo task, lo possiamo esprimere con un vettore R che è composto da m numeri reali. Questi m numeri reali possono essere per esempio 3, x, y e z, quindi le coordinate dell'end effector, oppure possono essere anche 6, nel caso in cui consideriamo posizione e orientamento, quindi tre coordinate per la posizione e tre coordinate per l'orientamento. Bene, come possiamo passare dallo spazio dei giunti allo spazio cartesiano? Sfruttando la cinematica diretta, quindi abbiamo una relazione diretta, una funzione che porta da un vettore Q ad un vettore R. Questa appunto è la nostra cinematica diretta e noi dovremo andare a calcolare questa f di q e scopriremo come farlo in questa lezione. E in realtà c'è anche un modo per portare il vettore r, quindi per passare dallo spazio del task cartesiano allo spazio dei giunti e quindi partendo da un vettore r arrivare a un vettore q. Questa è la cinematica inversa che affronteremo in una seguente lezione. Quindi è lo studio della funzione f a meno 1 di r che restituisce una posizione nello spazio dei giunti e quindi restituisce una q. In questa lezione ci focalizzeremo sullo studio della f di q. Quindi noi dovremo scegliere una parametrizzazione di q, quindi il nostro vettore nello spazio dei giunti che appartiene ad Rn, e questa parametrizzazione dovrà essere opportuna e scelta in accordo a alcune regole, in modo tale che tale caratterizzazione non sia ambigua e sia minima.

della configurazione del robot. Con N noi indichiamo il numero dei gradi di libertà, degrees of freedom, quindi abbreviato DOF, che possono essere rotatori o prismatici. Come invece scegliamo di parametrizzare R, R che è il vettore nello spazio del task che appartiene ad RM, è una descrizione compatta delle variabili di posizione e o orientamento, che chiamiamo appunto posa, di interesse per il task richiesto. Solitamente M è minore o uguale a N e M è minore o uguale a 6. Dunque, ora vediamo le catene cinematiche aperte. Qui abbiamo in questa figura una sequenza di giunti, quindi supponiamo che questo sia il nostro manipolatore, come dicevamo questa è una catena cinematica aperta perché l'end effector non si collega, il frame di riferimento dell'end effector non è lo stesso della base, quindi non chiudiamo la nostra catena cinematica, ma abbiamo appunto una catena cinematica aperta. E durante questa catena cinematica, lungo questa catena cinematica, noi possiamo vedere che abbiamo n giunti, quindi abbiamo un giunto 1 che chiamiamo Q1, in questo caso un giunto rotatorio, un giunto 2 che chiamiamo Q2, un secondo giunto rotatorio, abbiamo un giunto Q3 che è un giunto prismatico. Come vedete nella figura abbiamo questa freccia qui indica che abbiamo uno spostamento lineare lungo quest'asse, un giunto Q4 che è un giunto rotatorio e infine un giunto Qn che è un altro giunto rotatorio. Ovviamente qui quando abbiamo questa linea tratteggiata, indichiamo che possiamo avere un'altra sequenza, una lunga sequenza di altri giunti. Infine abbiamo il vettore R, che è il nostro vettore del task, che appartiene ad RM, quindi abbiamo un R che è R1RM. Questo vettore descrive la posa del frame RFE. Questo frame RFE è posizionato in questo caso al centro del nostro gripper, quindi è in un punto notevole, in un punto importante dell'end effector. Con Q, per esempio in questo caso Q1, indichiamo l'angolo relativo tra un link ed il successivo. Qualora M sia uguale a 2, quindi con M ricordiamo parliamo della dimensione del task, del vettore del task, con M uguale a 2, per esempio, possiamo considerare un task che è un task di puntamento nello spazio oppure di posizionamento nel piano. Questo perché? Perché se ad esempio vogliamo posizionarci sul piano, ci bastano due coordinate, x ed y, e quindi non ci serve alcuna coordinata z, e quindi possiamo considerare il nostro task come un task bidimensionale. Se invece consideriamo lo spazio e stiamo considerando semplicemente il puntamento, quindi non dobbiamo raggiungere un certo punto, noi possiamo anche in questo caso considerare soltanto due coordinate, quindi una coordinata, per esempio, orizzontale e una coordinata verticale. In questo caso, appunto, abbiamo un task di puntamento. Con M uguale a 3, invece, possiamo considerare task di orientamento nello spazio oppure di posizionamento ed orientamento nel piano. Questo perché? Perché prima dicevamo che se abbiamo solo un task di posizione nel piano, per esempio, abbiamo x e y, ma se vogliamo considerare anche l'orientamento, ci serve anche un angolo alfa e quindi ci serve un'ulteriore coordinata. Perciò avremo x, y e alfa, e quindi m sarà uguale a 3. Allo stesso modo possiamo dire che m uguale a 5 è un compito, ad esempio, di posizionamento e puntamento nello spazio, per esempio, durante un'operazione di saldatura a punti, con m uguale a 6, posizione e orientamento nello spazio. Diciamo, m uguale a 6 è il caso più tipico nel caso di manipolatori industriali, perché a noi ci interessa sia la posizione nello spazio, e quindi x, y e z, sia l'orientamento dell'end effector nello spazio, e quindi anche alfa, beta e gamma, che sono per esempio tre angoli, che possono descrivere appunto la posa, possono completare la posa del robot, per esempio possono essere angoli di Euler o angoli roll PCO, che abbiamo visto in una precedente lezione, oppure possono essere espressione di qualche altro angolo. Bene, vediamo la classificazione per tipologia cinematica di manipolatori e consideriamo i primi tre gradi di libertà. Questo robot è chiamato robot cartesiano o Gantry ed è un robot PPP. Perché lo chiamiamo PPP? Perché ha tre giunti prismatici. Vediamo qui, questo giunto si muove lungo quest'asse, e quindi è un giunto prismatico, questo giunto si muove lungo quest'asse e questo
e anche questo si muove lungo quest'asse. Consideriamo

questo come un link unico, perciò questo link fondamentalmente scivola lungo queste due guide e quindi abbiamo che questa barra si muove in avanti o all'indietro ed è il terzo giunto prismatico. Oppure possiamo avere un manipolatore cilindrico, come in questo caso, RPP, quindi giunto rotatorio, giunto di base, il piantone, poi un giunto prismatico che vediamo qui, ed infine un terzo giunto prismatico. L'end effector è posizionato in questo punto. Questo robot invece è chiamato SCARA, ed è un robot RRP, quindi giunto rotatorio e giunto prismatico, che è quello dove poi andiamo a posizionare l'end effector. E che è quello che poi compirà appunto il task. Questo quarto manipolatore è un robot polare o sferico chiamato RRP, quindi abbiamo un giunto rotatorio, un secondo giunto rotatorio e un terzo giunto che è prismatico. Perché si chiama sferico? Perché possiamo immaginare che l'insieme dei punti che può andare a toccare con il suo end effector è una sfera, o diciamo in questo caso una semisfera se consideriamo che il robot non può andare per esempio sotto, sotto il piano XY ad esempio, ma in generale questo robot può, l'end effector di questo robot può toccare, può raggiungere tutti i punti appartenenti ad una sfera. Ed infine abbiamo la più classica diciamo delle strutture cinematiche che è il robot articolato o antropomorfo RRR, quindi giunto rotatorio e giunto rotatorio. Perché lo chiamiamo antropomorfo? Perché somiglia al braccio di un essere umano e quindi appunto richiama un pochino questa forma e quindi lo chiamiamo appunto antropomorfo. Bene, vediamo uno spunto di riflessione. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Ed ora passiamo al secondo argomento, la funzione cinematica diretta. Quindi noi vogliamo calcolare, come dicevamo prima, questa funzione FR di Q, che rappresenta appunto la cinematica diretta del nostro manipolatore, quindi la struttura della funzione cinematica diretta dipende dalla scelta del task R, quindi dipenderà dalla scelta del task e dipenderà anche dalla configurazione attuale del robot, quindi dipenderà dal vettore Q. Ora vediamo i metodi per calcolare la FR di Q. Fondamentalmente abbiamo due metodi. Il primo metodo è geometrico o per ispezione, oppure un approccio sistematico, quindi assegnando frame solidali ai link del robot ed usando matrici di trasformazione omogenea. Vediamo un esempio del primo metodo, quindi cerchiamo di calcolare la nostra cinematica diretta di questo manipolatore per ispezione, quindi cercando di sfruttare le caratteristiche geometriche che possiamo notare per esempio da questa figura. Bene, qui abbiamo un robot 2R, quindi un robot con due gradi di libertà, due giunti rotatori, primo giunto e secondo giunto. È un robot planare, quindi si trova sul piano, in questo caso piano XY, e possiamo considerare due coordinate che sono Q1, quindi l'angolo del primo giunto, e Q2, l'angolo del secondo giunto rispetto al primo, quindi quando Q2 vale 0 vuol dire che il nostro manipolatore è steso in questo modo. Quindi ricordiamoci, Q2 non è un angolo assoluto, quindi non è rispetto all'asse X, ma è rispetto, diciamo, alla prosecuzione del link, del link 1, quindi della lunghezza L1. Bene, noi vogliamo trovarci la posizione del punto P e siamo interessati anche in questo caso, diciamo, all'orientamento del manipolatore, quindi l'orientamento dell'end effector rispetto ad esempio all'asse X, e quindi ci interesserà non solo la posizione, quindi la coordinata X o la coordinata Y del punto P, ma anche l'angolo che l'end effector assume rispetto all'asse X, e quindi questo angolo lo chiamiamo φ. Quindi abbiamo in questo caso un task tridimensionale perché abbiamo X, Y e φ. Quindi il nostro R sarà PX, PY, φ. M sarà uguale a 3, Q è uguale a 2, cioè Q appartiene a R2, quindi N è uguale a 2 perché abbiamo due coordinate generalizzate, Q1 e Q2, che in questo caso sono due coordinate rotatorie.
Bene, c'è un modo per calcolarci, per esempio, px oppure py oppure φ? Possiamo calcolarlo osservando semplicemente il disegno, quindi sfruttando le caratteristiche geometriche di questo manipolatore? Bene, possiamo vedere ad esempio che la posizione px può essere calcolata come L1 coseno di Q1, e quindi con L1 coseno di Q1 noi ci troviamo questa lunghezza qui, quindi sfruttando le regole della trigonometria, quindi questo segmento che va dall'origine del frame fino a questa linea tratteggiata, e poi abbiamo un secondo segmento, e questo secondo segmento può essere calcolato come L2 per coseno di Q1 più Q2, perché l'angolo che stiamo considerando è dato dalla somma di Q1 e di Q2. Quindi abbiamo un modo semplice per calcolarci la coordinata x del manipolatore, dell'end effector, scusate. Per quanto riguarda la coordinata y, invece, possiamo sfruttare le stesse regole trigonometriche, ma avremo quindi L1 seno di Q1, e quindi con L1 seno di Q1 abbiamo questo segmento qui, questa porzione che sto indicando, più L2 seno di Q1 più Q2, e con L2 seno di Q1 più Q2 abbiamo questa seconda porzione. E quindi questa coordinata PY sarà la somma di queste due componenti, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come possiamo calcolarci infine l'angolo φ? L'angolo φ è banalmente la somma di Q1 e Q2. Quindi abbiamo calcolato, secondo le regole trigonometriche, la posizione e l'orientamento del nostro end effector semplicemente osservando questa figura. Questo approccio è sempre utilizzabile per manipolatori semplici? Sì, come in questo caso, ma quando abbiamo una catena cinematica più complessa, quindi una sequenza di giunti rotatori, prismatici, non planari, quindi non un robot planare, ma un robot nello spazio, questa procedura non può essere applicata perché è estremamente complessa, estremamente complicata per noi, e dovremmo sfruttare un approccio più sistematico. Quindi per casi più generici abbiamo bisogno di un metodo. Vedremo in seguito qual è questo metodo. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? E quindi per rispondere a queste domande possiamo sfruttare le regole, diciamo, dell'ispezione geometrica che abbiamo visto con il robot 2R. Veniamo ora a un nuovo argomento che è la convenzione di Denavit-Hartenberg. Con questa convenzione vedremo che è possibile calcolarci la cinematica diretta di un manipolatore, anche complesso, quindi con vari giunti rotatori e prismatici, sfruttando un approccio sistematico. Per prima cosa dobbiamo numerare i link e i giunti. Quindi abbiamo che il nostro link 0 sarà per definizione la base, il primo giunto sarà il primo giunto che possiamo su cui possiamo esercitare una coppia, quindi possiamo movimentare, diciamo. Quindi questo sarà il nostro giunto 1. Il link 1 è il link che viene mosso, quindi il braccio del robot che viene mosso dalla movimentazione del primo giunto. Abbiamo in seguito, quindi al termine del link 1, il giunto 2, abbiamo quindi un secondo giunto e così via. Quindi abbiamo poi infine un giunto i-1, link i-1, un giunto i, giunto i più 1 e un link i, fino ad arrivare infine al nostro end effector, che sarà il nostro link n. Quindi in questo caso abbiamo un manipolatore con n gradi di libertà, quindi n degrees of freedom. Indichiamo in questo modo un giunto rotatorio, quindi un giunto rotatorio è un giunto che diciamo, si muove attorno ad un asse, e un giunto prismatico invece è un giunto che si muove lungo un certo asse. Bene, ora consideriamo le relazioni spaziali tra gli assi dei giunti. Qui abbiamo l'asse del giunto i, qui abbiamo l'asse del giunto i più 1. Ricordiamoci che abbiamo visto precedentemente che l'asse del giunto rotatorio è un asse attorno a cui il giunto ruota, mentre invece l'asse di un giunto prismatico è l'asse lungo cui il giunto si muove. E consideriamo ora la normale comune ai due assi. Questa è un'asse normale perché compie un angolo di 90 gradi, genera un angolo di 90 gradi con i due assi di giunto.
Chiamiamo AI la distanza AB tra gli assi dei giunti, quindi questa distanza viene chiamata AI. Questi due giunti inoltre compiono un angolo, generano un angolo eventualmente su questo piano, e questo angolo viene chiamato alfa I. Questo alfa I verrà chiamato, come vedremo in seguito, un angolo di twist, semplicemente vuol dire come sono direzionati i due assi, quindi due assi paralleli avranno un angolo di twist pari a 0, due assi perpendicolari avranno un angolo di twist pari a 90 gradi. Quindi appunto, come vi dicevo, alfa I è l'angolo di twist tra gli angoli dei giunti, tra gli assi dei giunti, proiettato su un piano π greco ortogonale all'asse del link. Questi due parametri, quindi AI ed alfa I, possono essere sia positivi che negativi. Ora invece vediamo le relazioni tra gli assi dei link. Prima abbiamo visto gli assi dei giunti, ora vediamo gli assi dei link. Quindi questo è l'asse del giunto I. L'asse del giunto I collega, diciamo, il link I-1 e il link I. Quindi è posto al termine del link I-1 e movimenta il link I. Quindi gli assi dei link saranno gli assi lungo cui è, diciamo, la nostra catena cinematica, lungo cui è il nostro link. Quindi in questo caso li, per motivi grafici, li mettiamo qui in basso, ma tipicamente sono lungo, li posizioniamo lungo il braccio che stiamo considerando. Quindi abbiamo questo asse del link I-1, che si riferisce quindi a questo link, e l'asse del link I, che si riferisce a questo link qui. Chiamiamo DI la distanza CD. Quindi la distanza che c'è tra, diciamo, l'origine dei due assi lungo l'asse del giunto I è chiamata DI, che è una variabile se il giunto è prismatico. Quindi vedremo che se questo giunto non è rotatorio come in questa figura, ma è prismatico, questa distanza varierà eventualmente nel tempo. Ed infine chiamiamo θ quest'angolo, quindi l'angolo che c'è tra i due assi del link, proiettati lungo su questo piano sigma. Quindi θ I sarà l'angolo tra gli assi dei link, variabile se il giunto I è rotatorio, proiettato su un piano sigma ortogonale all'asse del giunto. In questo caso, appunto, dicevamo che questo giunto è un giunto rotatorio, pertanto potete immaginare che questo θ può essere eventualmente variabile nel tempo, perché se noi modifichiamo l'angolo di questo giunto, possiamo immaginare che questo θ possa cambiare il suo valore, quindi può essere maggiore o minore a seconda se chiudiamo o apriamo il giunto. Anche D e θ possono essere positivi o negativi. Ora vediamo come calcolare i frame di Denavit-Hartenberg, quindi come posizionare questi frame lungo la nostra catena cinematica. Bene, noi qui abbiamo l'asse del giunto I-1, l'asse del giunto I, l'asse del giunto I+1, abbiamo il link I-1, il link I, ed abbiamo anche posizionato già questo frame di riferimento, che è il frame di riferimento I-1, quindi il reference frame I-1. Questo asse è l'asse attorno a cui il link ruota o lungo cui il link si muove nel caso in cui abbiamo un giunto rotatorio nel primo caso o prismatico nel secondo caso. In rosso vediamo le normali comuni agli assi dei giunti I ed I+1. Noi adesso andremo a calcolare come possiamo posizionare questo frame ed il frame successivo, perché principalmente quello che dovremo andare a fare in questo, quando calcoliamo e studiamo i frame di Denavit-Hartenberg, sarà cercare un modo per posizionare i frame solidali ai link, perché alla fine noi avremo un frame per ogni link del robot, e li andremo a posizionare in accordo a determinate regole che vediamo adesso. Quindi, prima cosa, posizioniamo l'asse ZI. L'asse ZI andrà posizionato lungo l'asse del giunto I+1. Quindi noi abbiamo questo asse di giunto e l'asse ZI verrà posizionato in questo modo.
L'asse XI invece

invece andrà posizionato lungo la normale comune degli assi disgiunti i e di più 1. Quindi vedete che qui abbiamo la prosecuzione dell'asse disgiunto i e più 1. L'origine chiaramente è l'incontro, diciamo il punto di incontro tra i due assi. Ed infine la y sarà data dalla regola della mano destra, quindi dobbiamo sempre considerare terne levo gire. Bene, chiamiamo a questo punto di i questa quota, quindi la quota che c'è tra l'origine OI-1 e l'origine OI. Giusto per completezza, possiamo dire che anche questo frame è stato posizionato in accordo alle regole di Denevit-Hartberg, ed infatti, come abbiamo detto, l'asse Z deve essere posizionata lungo l'asse del giunto, in questo caso ZI-1 sarà posizionata lungo l'asse del giunto I, quindi vediamo che ZI-1 è lungo questo asse. L'asse XI-1 invece sarà la prosecuzione dell'asse disgiunto I-1I, vediamo qui, e l'origine è il punto d'incontro tra i due assi. Quindi vediamo che anche questo frame è, diciamo, rispetta le regole di Denevit-Hartberg. La quota di I sarà appunto la distanza che c'è tra OI-1 e OI'. Chiamiamo questo punto OI', che sarebbe la proiezione di OI lungo questo asse disgiunto, lungo questo asse del link, scusate. Ed infine θi sarà l'angolo che c'è tra xi-1 e xi. Quindi vedete, se noi prendiamo l'asse xi e lo riportiamo partendo da oi-1, questo asse genererà un angolo che chiamiamo θi. Quindi in questo caso abbiamo visto come poter visualizzare due dei quattro parametri che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo visto ora di i e teta i. Gli altri due parametri, che sono ai ed alfa i, saranno la lunghezza del link, quindi la lunghezza della normale comune agli assi disgiunti i e di più 1 in questo caso, quindi questa sarà ai, e questa sarà ai-1, quindi questo segmento qui sarà AI-1, quindi sarà quello relativo al giunto precedente. Ed infine alfa I è l'angolo di twist, quindi l'angolo che c'è tra ZI-1 e ZI attorno ad XI. Ricordiamoci che il link I-1 è mosso dal giunto I-1 e il frame RFI è solidale al link I. Bene, quindi ricapitoliamo. Abbiamo i nostri quattro parametri di interesse che sono di i, quindi la quota, questa quota rossa che vediamo. Abbiamo ai, che è la lunghezza di questo asse, ed infine abbiamo alfa i, che è l'angolo di twist, e teta i, che è l'angolo di giunto. Quindi abbiamo due parametri che sono eventualmente tempo varianti, come appunto teta i e di i. Teta i è variabile nel caso di giunti rotatori, mentre di i è variabile nel caso di giunti prismatici, mentre invece alfa i e ai saranno costanti. E tutti e quattro i parametri dipendono dalla catena cinematica che stiamo considerando, ma due di questi sono eventualmente variabili, mentre due sono sempre fissi. Ricordiamoci che il vettore unitario zi è lungo l'asse del giunto i più 1. Il vettore unitario XI è lungo la normale comune agli assi disgiunti I e di più 1, quindi va da I a di più 1. Ed infine ricapitoliamo i nostri quattro parametri di interesse, che sono AI, e cioè la distanza DOI, che è positiva se orientata come XI, ed è costante, cioè la lunghezza del link I. Il parametro DI è invece la distanza OI-1D, che è positiva se orientata come ZI-1 ed è variabile se il giunto I è prismatico. Alfa I è l'angolo di twist tra ZI-1 e ZI attorno ad XI, che è costante, e teta I è l'angolo tra XI-1 ed XI attorno a ZI-1, che è variabile se il giunto I è rotatorio. Ci sono delle ambiguità nella definizione dei frame di Denevit-Hartberg, per esempio riguardo il frame 0. L'origine e l'asse x0 sono arbitrari. Il frame n
l'asse ZN

non è specificato, ma xn deve essere ortogonale a ed intersecare zn-1, la direzione positiva di zi-1 verso l'alto o il basso sul giunto i è arbitraria, la direzione positiva di xi lungo l'asse del link i è arbitraria, se zi-1 e zi sono paralleli, la normale comune non è univocamente definita. Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo un solo modo di posizionare i frame di Drenewitz-Hartenberg, ma possiamo posizionarli in modo differente. L'importante è che rispettino le regole che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia, possiamo avere delle ambiguità, quindi varie soluzioni sono analogamente funzionali e sono giuste. L'importante è che però appunto rispettino le regole che abbiamo visto prima. Infine, se zi-1 e zi sono coincidenti, l'asse xi può essere scelto a piacere. Bene, ora vediamo come calcolare la nostra trasformazione omogenea tra due frame di Drenewitz-Hartenberg successivi. Quindi noi abbiamo qui in questa figura una ricapitolazione del posizionamento di due frame successivi di Drenewitz-Hartenberg. Come possiamo passare da questo frame a questo frame qui? Bene, possiamo osservare che per portare questo frame su questo secondo frame, quindi il frame i-1 sul frame i, dobbiamo effettuare una serie di rototraslazioni, in particolare due rototraslazioni. La prima rototraslazione è una traslazione lungo d, quindi immaginiamo di prendere questo frame e traslarlo lungo d fino a che l'origine o i-1 è coincidente con il punto d, e immaginiamo di ruotare attorno all'asse z i-1 dell'angolo θ i. Questo farà in modo che l'asse xi-1 sarà posizionato esattamente come l'asse xi. Quindi abbiamo una rototraslazione lungo di i ed attorno a zi-1 dell'angolo θ i. Ed infine abbiamo una seconda rototraslazione, che è quella che porta il frame che abbiamo posizionato qui, lo porta su questo frame qui. E quindi sarà una traslazione lungo AI e una rotazione attorno a XI dell'angolo alfa I. Quindi abbiamo prima, come abbiamo detto, una rototraslazione attorno e lungo ZI-1 e quindi, secondo le regole che abbiamo visto nella lezione sulle trasformazioni omogenee, possiamo calcolare la matrice di trasformazione omogenea che descrive quindi una rototraslazione attorno e lungo zi-1. Questa è la matrice di trasformazione omogenea che descrive la rotazione attorno a zi-1 dell'angolo θ e questa è la matrice che descrive la traslazione lungo zi-1. Quindi vediamo queste due matrici che vanno moltiplicate tra loro e questa matrice finale descriverà la rototraslazione che stiamo considerando, quindi una rototraslazione attorno e lungo zi-1. Se il giunto è rotatorio, qi sarà il nostro θ i, se il giunto è prismatico, qi sarà il nostro di. Quindi questo vuol dire che in questa matrice la variabile qi, quindi la variabile q del giunto i, sarà di se il giunto è prismatico e quindi questa parte di matrice sarà una matrice numerica e costante. Altrimenti avremo che questa parte di matrice sarà variabile se il giunto è rotatorio, quindi θ i sarà variabile, e questa parte qui invece sarà costante, quindi di i sarà un valore costante appunto nel caso di giunto rotatorio. La seconda rototraslazione, come dicevamo poc'anzi, è una rototraslazione attorno e lungo xi e quindi è descritta da questa matrice di trasformazione omogenea. Anche in questo caso abbiamo degli angoli e una lunghezza, ma questa matrice è una matrice che non dipende da teta e da d, e pertanto questa matrice sarà sempre costante. Bene, quindi ora abbiamo visto come poter portare il frame i-1 sul frame i, compiendo una sequenza di due rototraslazioni. Bene, ora dobbiamo combinare queste due rototraslazioni, quindi queste due matrici che abbiamo visto
poc'anzi

per generare una nuova matrice di trasformazione omogenea che è esattamente quella che chiamiamo matrice di Denhardt-Hartenberg. Come vediamo, questa matrice è data da una moltiplicazione, un prodotto tra due matrici di trasformazione omogenea. La matrice A' rispetto a I-1 di QI e la matrice

quindi il prodotto riga per colonna, sono tutte e due matrici 4x4, avremo una nuova matrice 4x4 che è la seguente. Quindi una matrice che contiene al suo interno alfa, teta, d ed a, quindi i quattro parametri di Denhoven-Wittenberg. Quindi, ricapitolando tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dobbiamo innanzitutto posizionare i frame lungo la nostra catena cinematica, quindi ogni frame sarà solidale ad un link, quindi frame I è solidale al link I. Dobbiamo posizionare questi frame in accordo alle regole di Denhoven-Wittenberg. Da questi frame ci ricaviamo, quindi da come li abbiamo posizionati, ci ricaviamo quattro parametri per ogni link. Questi quattro parametri sono i quattro parametri di Denhoven-Wittenberg, quindi A, alfa, D e teta. E da questi quattro parametri noi possiamo ricavare infine la matrice di Denhoven-Wittenberg. Quindi, partendo dalla matrice che vediamo in questa slide, sostituendo ad ogni link, per ogni link, i valori di teta, alfa, D ed A, avremo una matrice che dipenderà da un solo parametro. Dipenderà da teta se il giunto è rotatorio, dipenderà da D se il giunto è prismatico. Una volta che abbiamo calcolato questa matrice, e questa procedura va fatta per ogni link, quindi avremo, supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, avremo n matrici di Denhoven-Wittenberg, quindi una matrice per ogni link. E per calcolare la posizione dell'end effector vedremo che ci servirà moltiplicare tra loro tutte queste matrici in sequenza. Bene, quindi ricapitoliamo quello che abbiamo visto fino adesso. Noi abbiamo un frame mondo che chiamiamo RFB, abbiamo il frame di base del nostro manipolatore che chiamiamo RF0, quindi un frame posizionato con l'origine su un punto notevole della base. Abbiamo una certa catena cinematica che in questo momento non ci interessa visualizzare graficamente, ma sarà appunto una sequenza che è possibile descrivere da un prodotto di matrici di trasformazione omogenea in accordo alle regole di Denhoven-Wittenberg che abbiamo visto poc'anzi. Quindi avremo un prodotto di matrici di trasformazione omogenea, in questo caso n matrici perché supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, ed infine possiamo considerare un frame relativo all'end effector che è disposto in questo modo, quindi con l'asse Z che è l'asse di approccio, chiamato approach A, l'asse di slide che è l'asse Y chiamato S e l'asse normale che è XE ed è chiamato N. Bene, quindi come possiamo rappresentare tutta la trasformazione, quindi la sequenza di rototraslazioni che abbiamo da RFB a RFE, la rappresentiamo in questo modo, quindi in accordo a questa formula che vediamo qui. Quindi TE rispetto a B sarà dato da T0 rispetto a B, che è la matrice di trasformazione omogenea che c'è tra RFB e RF0. Questa matrice, indicata in rosso, è una matrice costante perché non dipende da nessun angolo di giunto o nessuna traslazione di giunti prismatici, quindi questa matrice qui è costante. Questa sequenza, in questo prodotto di matrici che vediamo qui, è un prodotto variabile perché dipende dalle nostre Q, quindi dipenderà da Q1, Q2 fino ad arrivare a Qn. Ed infine questa ultima matrice di trasformazione omogenea è una matrice di trasformazione omogenea costante. Questa matrice non è, diciamo, queste due matrici in rosso non sono fondamentali, ma possono essere utili in alcuni casi. L'importante è che noi abbiamo in questo modo qui descritto la nostra cinematica diretta. Bene, ma come possiamo estrarre da questo prodotto di matrici la posizione e l'orientamento dell'end effector? Bene, analizzando questa matrice finale. Ricordiamoci che noi abbiamo prodotti, n prodotti di matrici 4x4, quindi sappiamo dalla algebra lineare che moltiplicando n matrici 4x4 avremo infine una matrice 4x4, che è quella matrice che vediamo qui indicata, quindi questa TE rispetto a B. Questa matrice 4x4 può essere scomposta in blocchi. L'ultima riga sarà sempre 0001. Questo blocco

in alto a destra è una matrice 3x3 che rappresenta la matrice di rotazione finale, quindi rappresenta l'orientamento dell'end effector rispetto al frame di base. Mentre invece questo vettore P, che è un vettore 3x1, è il vettore che rappresenta la posizione dell'end effector rispetto al frame di base, quindi rappresenterà la x, y e z del nostro frame dell'end effector. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di Denewitt-Hartenberg per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice e altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Ed ora infine vediamo un riepilogo di queste domande. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di H per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Questo conclude questa lezione e vi ricordo che il materiale informativo supplementare può essere trovato sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul Califfato Abbaside. Gli argomenti che tratteremo sono il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi e l'Islam mediterraneo. Califfato Abbaside e i suoi principali eredi perché dal califfato monolitico degli esordi il califfato si ingrandirà talmente tanto da creare una crisi proprio di stabilità. L'espansione del califfato che arriverà in territori asiatici, africani e europei sarà tale che si comincerà a sfaldare l'autorità centrale. Tutta una serie di difficoltà interne che troveranno poi modo di ampliarsi al punto tale da creare nuovi centri di potere, inizialmente camuffati come episodi di decentramento, di autonomie, non di indipendenza, e poi infine a episodi di vera e propria indipendenza. Ecco perché eredi del Califfato Abbaside. Il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi. Fase iranica e fase turca del Califfato Abbaside. Perché questa distinzione? Il Califfato Abbaside arriva al potere abbattendo il califfato omayyade precedente, che era un califfato essenzialmente arabo. Erano presenti naturalmente altre realtà come quella berbera, ma è un califfato che al suo vertice e anche negli stadi intermedi ha essenzialmente l'elemento arabo alla guida. Con gli Abbasidi la questione cambia, perché al vertice puro e semplice resta una dinastia araba, quella degli Abbasidi, dal nome di uno zio di Muhammad, del profeta, che si chiamava Abbas. Ma già negli stadi superiori dell'amministrazione e ancor più negli elementi di base e intermedi, prevale, c'è una netta prevalenza dell'elemento iranico inizialmente, persiano. Questo perché gli Abbasidi vincono in nome e per conto delle minoranze dei musulmani non arabi che reclamavano un'uguaglianza di trattamento. Cumulata questa insoddisfazione per lungo periodo, la questione si era invelenita fino ad esplodere in una vera e propria rivoluzione con impiego di grandi masse, per lo più iraniche, che erano quelle numericamente più importanti ed erano quelle che maggiormente soffrivano la situazione discriminatoria in atto, e avvia questa azione violenta nei confronti degli Omayyadi partendo da Merv, nell'Asia centrale, possiamo dire, l'attuale Turkestan. Questa ondata di malcontenti guidati da un personaggio di cui non sappiamo bene tratteggiare l'origine e la sua crescita, Abu Muslim, letteralmente vuol dire padre del musulmano, ma in realtà non sappiamo neanche se fosse un persiano, un elemento iranico, come è probabile, oppure un misto tra arabi e persiani, un arabo persiano. Questo perché da alcuni testi che ci sono arrivati sapeva parlare perfettamente il persiano e dunque era probabile che fosse una lingua che praticava da sempre. Questa ondata, vittoria,

dopo vittoria, sconfigge gli eserciti omayyadi, indeboliti da varie rivolte turche negli anni precedenti e in qualche modo non più in grado di avere un retroterra favorevole dell'opinione pubblica alle spalle, salvo nella Siria, che era la sede del potere omayyade. Queste battaglie si concludono con una vittoria finale degli Abbasidi. Il vessillo che viene innalzato dagli Abbasidi è a Kufa, la vecchia capitale di Ali, del quarto califfo, primo imam sciita. Ricordate questo perché il messaggio religioso trascinante era quello di soddisfare una situazione che veniva vista come ingiusta di allontanamento dal califfato e anche dal potere in subordine degli elementi favorevoli ad Ali. Ali era caduto vittima di un kharigita, una minoranza che sopravvisse ancora nel periodo omayyade, ma di fatto lo scontro era tra l'elemento favorevole ad Ali e l'elemento in epoca omayyade favorevole agli arabi. I persiani, che si ritenevano giustamente discriminati, videro in Ali il loro campione. Morto da tanti decenni, però fu visto come il punto di riferimento spirituale e dunque, se non alidi totalmente, erano molto vicini a una situazione come quella alide. Dunque, la loro presenza, la loro importanza viene sottolineata dal fatto che è proprio a Kufa, la capitale di Ali, che viene proclamato il nuovo califfato abbaside. Quando l'esercito abbaside, fortemente ripieno di elementi iranici, comincia a governare, la prima cosa che fa è di spostare la capitale da un ambiente probabilmente infido, comunque non sicuro, come quello di Damasco e della Siria, gli Abbasidi si spostano verso la Mesopotamia. Kufa è in Mesopotamia, nell'attuale Iraq. Vanno verso l'attuale Iraq e con il secondo califfo fondano una nuova città. Esisteva un villaggio, ma ne fondano una a livello proprio di grande capitale, di grande metropoli. Fanno anche dei disegni urbanistici per sottolineare l'importanza di questa capitale. La capitale di cui parliamo è Baghdad. Baghdad, città ancora oggi esistente a nord di Kufa, capitale della Repubblica Irachena, è la capitale del califfato abbaside. Tutti gli amministratori rimangono, se già esistevano, in mano nella dimensione dell'Iran, dunque sono tutti amministratori iranici. Non uso la parola persiano perché tendenzialmente la Persia si riferisce più che altro alla parte occidentale, quella che i greci avevano chiamato appunto in questo modo. E invece Iran è un termine che abbraccia anche le popolazioni che stanno verso l'estremo oriente dell'Iran, l'attuale Khorasan per esempio, e all'epoca anche parti dell'Asia orientale che erano considerate Iran inizialmente. Questa presenza prevalente, debordante dell'elemento persiano c'è anche nell'esercito. I comandanti degli eserciti califfali abbasidi sono quasi tutti persiani. Qualche arabo, perché non c'era un discrimine in questo senso, però sono essenzialmente persiani. Ma i persiani avevano avuto esperienze di governo e di combattimento talmente profonde che svolsero bene il loro compito. E tuttavia, dopo un periodo abbastanza lungo che arriva fino a un califfato che è quello di Al-Ma'mun e di Al-Mutasim, questo califfato si trova a gestire una situazione nuova. Il califfo Al-Ma'mun e suo fratello Al-Mutasim che gli succede, nono secolo, cominciano ad assoldare mercenari turchi. L'elemento persiano comincia a rifluire, i persiani rimanevano importanti negli eserciti califfali, spesso i comandanti erano persiani,
ma

hanno bisogno di maggiori truppe. Il califfato si sta estendendo talmente tanto che c'è bisogno di vari eserciti. E l'elemento a disposizione era quello dei mercenari e addirittura degli schiavi che erano stati comprati più che da Al-Mamunda, suo fratello Al-Mutasim, per farli diventare un esercito stabile, non più di volontari, ma obbligati a combattere in cambio di stipendio e di buon trattamento quando avessero smesso di combattere. Questi elementi noi li chiamiamo turchi, anche se erano, turco è un termine molto generico, tutte le popolazioni che sono, diciamo, a oriente dell'Iran. Questa fase turca è una fase che segnala però un grave disordine istituzionale. Il califfo perde sempre più terreno nei confronti dei suoi amministratori turchi e il potere si sposta lentamente nelle mani di questi uomini forti, che lasceranno califfi sempre gli arabi abbasidi, ma di fatto li lasceranno in una posizione molto defilata, molto, molto formale. L'esercito, l'amministrazione ancora in buona parte persiana, ma anche turca, perché i turchi cominciano anche a essere pratici di amministrazione. I turchi erano pronti a imparare, vivendo in un ambiente come quello di Baghdad, che è la città più importante di tutto il mondo islamico, una metropoli che arriverà a contare 1 milione di abitanti, cifre che vengono ricordate solo per l'epoca di Augusto, l'impero romano. Alcuni parlano di Cordova, degli Omeyyadi di Spagna, anche con 1 milione di abitanti, ma probabilmente è un'esagerazione, erano di meno. In ogni caso, grandi realtà, i turchi diventano veramente oramai padroni dei loro padroni. Non sono più schiavi necessariamente, sono liberti, o alcuni erano volontari e perciò non erano mai stati schiavi, prendono il potere in mano, militare e politico. Ecco perciò la fase turca del califfato abbaside. Questo è un elemento che però ha in sé un germe di decadenza, qualcosa che rovinerà la struttura dello Stato abbaside, perché perde di omogeneità, perché prevale un elemento che solo di recente è diventato musulmano e cominceranno tutti i moti, d'altra parte, delle regioni più periferiche del califfato abbaside a reclamare maggiore autonomia, in alcuni casi a reclamare proprio una vera e propria indipendenza con una guerra. Perciò il periodo di cui parliamo della fase turca è anche un periodo che si avvia a essere definito come periodo di decadenza. Indebolimento del califfato abbaside naturalmente, per la minor gestibilità imposta dall'elemento turco, in questo momento estremamente avido di cariche e di benefici, e del fatto oggettivo che il califfato è diventato una sorta di mostro territoriale, ampio in modo tale da essere mal governato. Troppo centralizzato lo Stato califfale di fronte alle esigenze di un decentramento richiesto dalle popolazioni, spesso trascurate dal centro. Tutela sciita, Buyide Buwahide. Un avvenimento che riguarda questo periodo di decadenza è la presa del potere a Baghdad, nelle città vicine, di una dinastia persiana, quella appunto dei Buyidi, gli arabi li chiamavano Buwahidi, ma è la stessa cosa, il nome era Buye e gli arabi lo chiamavano Buwaih. Questa dinastia che veniva dal Dalai Lama, dalle regioni montagnose intorno al Caspio, iraniana, è di religione sciita, perciò in qualche modo si scontra con la maggioranza dei sudditi abbasidi che erano comunque rimasti sunniti, malgrado la vittoria in nome anche di Ali dei primi abbasidi. Poi tradita in molti casi perché i califfi svolgeranno una politica essenzialmente filosunnita, senza perseguitare gli sciiti, ma in qualche modo mettendoli in un angolo. Gli sciiti si impongono in un momento di disordine istituzionale con i turchi che fanno il bello e il brutto tempo
e

impongono una politica più lineare, più compatta, meno soggetta a strappi, che è un periodo positivo per la storia dell'Islam. I sudditi, che erano pure sunniti, non hanno problemi a ubbidire a una dinastia di, diciamo, di reggitori del califfato sciita. Il sorgere delle dinastie nazionali islamiche avviene in questo periodo della tutela buwaide, conseguenza di uno slabbramento del califfato. Più lontani si era dal centro del califfato, cioè dall'Iraq attuale, Mesopotamia, ma dagli stati tradizionali arabi, ancora in qualche modo la Siria, Siria-Palestina, nasce l'esigenza di un'amministrazione più efficiente. Non si poteva essere assoggettati a tasse e non vedere tornare questi soldi sborsati per le casse centrali, lasciando alcuni problemi irrisolti. La richiesta normale è appunto decentramento e gestione impropria delle tasse che si dovevano versare al califfo. Si è d'accordo nel mantenere alcune cifre a disposizione del califfo per i suoi scopi anche di immagine, ma si comincia a pretendere l'investimento di beni propri nelle proprie terre. Le prime dinastie che sorgono, vedremo, sono in Egitto in particolare. Più decentrati, gli Omayyadi di Al-Andalus sono i più decentrati di tutti, sono all'estremo occidente e fin dall'inizio svolgono una politica di ostilità nei confronti del califfato abbaside. Che fosse quello iniziale ben governato dai persiani o quello governato più o meno in modo discutibile dall'elemento turco, gli Omayyadi si tenevano religiosamente lontani da tutte le beghe abbasidi. Non guerreggiano contro gli abbasidi, che comunque erano potenti, probabilmente anche più potenti degli Omayyadi di Spagna, ma erano difesi dalla natura, bisognava passare del mare per entrare in Spagna e comunque il califfato Omayyade di Spagna aveva una sua credibilità, i suoi sudditi erano contenti dell'amministrazione del califfato e non avevano problemi come il resto del mondo islamico, che vedeva tutto assorbito dal centro e poco ripartito verso le aree più esterne. I Reinos de Taifas, in arabo Muluk at-Tawaif, i regni delle entità minori, si cominciano a creare nel momento in cui perde di potenza il califfato Omayyade andaluso e il potere si resta concentrato nelle singole città importanti che compongono questo califfato. Il califfato addirittura non verrà più riconosciuto ai primi dell'undicesimo secolo e rimarranno invece in vigore i poteri comunali di dinastie per lo più arabe, ma anche berbere, che regnavano in città come per esempio Siviglia o Granada. Saragozza, molte città dell'Islam spagnolo hanno dei loro governi locali e vivono in una dimensione parcellizzata della società. Però vivono bene, quello che non è mai entrato in crisi nel modello islamico, anche abbaside, è la cultura. La cultura non risente delle vicende politiche, degli spezzettamenti politici, va avanti per la sua strada, anzi a volte viene incoraggiata da una situazione istituzionale precaria. Pensiamo alle città italiane prima del Rinascimento o anche durante il Rinascimento, tante città, tante corti, tanti committenti e dunque una cultura di tipo elevato, ma è la politica che poi ne soffre. I Reinos de Taifas sono importanti culturalmente, politicamente contano poco e nulla, non vanno al di là dei confini che non si limitano alle città, ma tutto il circondario, anche abbastanza ampio a volte questo circondario, ma non è più uno stato unitario come quello
precedente degli Omayyadi di Al-Andalus. L'imamato o califfato degli Ismailiti Fatimidi è un elemento deflagrante in questo periodo che comincia dal X secolo e prosegue fino al XIII secolo circa. Nella parte nordafricana, che era stata gestita dagli Abbasidi con dei suoi governatori, come gli Aghlabidi nell'attuale Tunisia, si afferma un movimento che fa della religione il proprio vessillo. Insorgono contro gli Abbasidi per reclamare, come avevano fatto inizialmente gli Abbasidi, maggior potere all'elemento filo-alide, vicino alle tesi che aveva portato avanti Ali nel primo secolo dell'Islam. Questo elemento si combatte contro le dinastie locali nominate dagli Abbasidi, le vince e crea un suo stato. Questo stato sarà un nuovo califfato, anche se il termine che verrà usato, che è un perfetto sinonimo, è quello di imamato. Imam vuol dire guida, califfo vuol dire successore di una guida, e noi usiamo sia imamato sia califfato per parlare dei Fatimidi, questa dinastia araba fortemente sorretta dall'elemento berbero, che era, si richiamava alla figlia di Muhammad, che si chiama Fatima, la moglie di Ali. Dunque sono sciiti anche, ma non sciiti come altri sciiti del mondo islamico, in particolare hanno dei loro punti di credo che li differenziano dagli altri sciiti. Li chiamiamo appunto Ismailiti, si rifanno a un personaggio che si chiamava Ismail e in qualche modo costituiscono uno scandalo perché vanno al potere degli sciiti e vanno al potere inserendosi come cuneo tra la Spagna Omayyade e il califfato Abbaside, per quello che poteva resistere, indebolito, slabbrato, in mano ai turchi, ma sempre credibile, autorevole. Si insediano inizialmente in Nord Africa, attuale Tunisia, ma poi hanno un piano strategico di lunga portata. Vogliono impadronirsi del califfato Abbaside, perché per loro era un califfato illegittimo, aveva conculcato i diritti di Ali, perciò non era meritevole di rimanere al sommo del potere islamico, e dunque cominciano una loro marcia verso Oriente. Lo stato più a oriente del Nord Africa è l'Egitto. L'Egitto era in mano a alcune dinastie minori, sorte con l'autorizzazione degli Abbasidi, ma poi in grado di vivere indipendentemente, si può dire, comunque in modo fortemente autonomo, e in questo Egitto entrano con i loro eserciti i Fatimidi, li sconfiggono, creano una nuova città come capitale che è il Cairo. 969 il Cairo sorge con la moschea università, perché si studiava nelle moschee anche, di Al-Azhar, quella che tuttora è considerata la più autorevole per i sunniti, ma all'epoca era una moschea sciita. Il periodo in Egitto è un periodo assolutamente fortunato per la dinastia, perché l'Egitto è incredibilmente ricco, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista minerario, dal punto di vista dei traffici sul mare. Ottimi navigatori, mettono in acqua una flotta per i Fatimidi di elevata qualità e capacità, abbastanza vicina a quella degli Omayyadi di Spagna, con i quali però non entrano mai in lotta. Loro, i loro avversari da battere sono gli Abbasidi, verso Oriente, non verso Occidente, verso il centro del potere Abbasidi, dunque verso la Mesopotamia. Lì, dopo l'Egitto, tendono ad andare, conquistando perciò i territori di mezzo, che sono quelli della Siria, e poi entrare direttamente dalla Siria in Iraq, buttare a mare, oppure a fiume, perché lì non ci sta tanto il mare, il califfo Abbaside e insediarsi al loro posto. Creare un califfato che è quasi universale.
resta solo fuori il califfato omayyade di Spagna. Ma non sappiamo se ci fossero dei piani in un momento successivo, ottenuta la vittoria contro gli Abbasi, di marciare anche contro di loro. Qui si entra nella storia dei se e dei ma e perciò non proseguo oltre. La conquista della Siria avviene con difficoltà perché l'elemento locale è sunnita e non ama molto gli sciiti, anzi gli ismailiti fatimidi, e perciò la conquista va avanti lentamente. Fino circa a metà della Siria, compresa Damasco, gli fatimidi riescono a imporsi. Poi cominciano ad avere delle grosse difficoltà, non tanto per la resistenza abbaside, che non c'era quasi, ma perché in quelle aree cominciano ad arrivare delle formazioni centroasiatiche, turche, turcomanne vengono chiamate molto spesso, che sono composte da elementi molto bellicosi, molto capaci in guerra e molto avidi di diventare loro i padroni delle terre che stanno attraversando. Questa situazione dei fatimidi che arrivano a metà Siria e in qualche modo si devono fermare, un passo avanti, un passo indietro, sarà ancora quella che troveranno i crociati quando nell'undicesimo secolo conquisteranno e spugneranno Gerusalemme, strappandola ai fatimidi proprio. E ci sarà un confronto che andrà avanti abbastanza a lungo, ma i crociati, il loro grosso avversario saranno i turcomanni, i turchi, i selgiuchidi, un'altra componente di quale ora non vi sto parlando perché stiamo andando troppo avanti. La situazione dell'imamato è una situazione, ripeto, di straordinaria ricchezza e di ricchezza culturale. I fatimidi operano in un territorio benedetto dal Nilo, ricco per sue ricchezze naturali e poi per la grande capacità di navigare il mare. I califfati sunniti di Baghdad e Cordova sono gli antagonisti coevi dei fatimidi e tuttavia un po' più deboli dei fatimidi. Baghdad perché è costretta sulla difensiva dagli attacchi dei turchi ancora verso Oriente, dei turcomanni, e dalla pressione dei fatimidi da Oriente. Cordova è in una situazione per cui si defila autonomamente, non vuole entrare in beghe che la porterebbero lontano dal loro potere europeo, diciamo, iberico, e perciò sono dei califfati che vivono senza scontrarsi direttamente con i fatimidi, ma nel caso degli abbasidi sono all'orizzonte sempre, con una loro comunque credibilità residua. In questo il tutorato turco-sunnita del califfato è quello, una ripetizione su più vasta scala di quello che era successo già con i buyidi o buwahidi, che avevano imposto una tutela a un califfato in affanno abbaside, senza peraltro occuparsi di temi religiosi, mettendosi proprio al servizio del califfo, ma le decisioni le prendevano i buwahidi, non il califfo. Nel periodo successivo il califfato abbaside conosce delle traversie, l'arrivo di popolazioni turche, in particolare dei selgiuchidi, comporta il fatto che l'argomento iniziale è quello di resistere al massimo sulle proprie posizioni di potere, ma di essere incalzato fortemente dai selgiuchidi. I selgiuchidi arriveranno a Baghdad con Tughril Beg, il loro sultano, di origine nomade, come quasi sempre queste popolazioni sono nomade e poi si sedentarizzano una volta viste le ricchezze e la qualità di vita dei paesi che si trovavano di fronte a percorrere. In questo periodo il califfo non ha quasi più potere, non ha voce nelle questioni militari,
molto poco e quasi niente in quelle burocratiche, rimane un simbolo dell'unità molto teorica dell'Islam politico. In questo periodo i turchi, che prima erano stati al loro servizio come soldati, come amministratori, prendono poco per volta il potere, in modo anche abbastanza sfacciato, ricorrendo anche a volte all'assassinio di alcuni califfi che resistevano, e impongono una super tutela, ben più di quella buachide, al califfato abbaside. Vivono accanto al califfo, non vanno in altre città, restano proprio alle sue costole, ma non lo fanno quasi agire se non come figura simbolica. I turchi sono i gestori del potere abbaside, efficienti militarmente, efficienti abbastanza burocraticamente, hanno dei gravi problemi quando arrivano altri turchi, i Selgiuchidi, che non hanno intenzione di lasciar loro il benché minimo spazio. Non li perseguitano, tutto sommato sono fratelli culturalmente, ma li mettono, levano loro le cariche più importanti, perché il potere viene gestito dai Selgiuchidi e dai loro uomini. Questa situazione va avanti a lungo. I Selgiuchidi sono gli uomini forti del mondo islamico, escludendo la Spagna, che è isolata quasi, e escludendo anche il califfato fatimide, che è forte militarmente. Flotta e uomini di terra sono in grado di tenere lontani inizialmente i Selgiuchidi, ma noi sappiamo che i Selgiuchidi miravano ad abbattere proprio i fatimidi, che vedevano come loro potenziali e pericolosi per concorrenti. Nel momento in cui stanno per organizzare una spedizione in massa contro i fatimidi, una situazione interna all'impero bizantino, assolutamente mal gestita, porta al trionfo dei Selgiuchidi sui bizantini a base incerta. Questa battaglia costituisce l'inizio di una decadenza bizantina che verrà in parte frenata dalla dinastia dei Comneni, ma rimarrà sempre dietro di loro il fiato dei Selgiuchidi, che si impadroniscono delle zone della Siria settentrionale, che erano sfuggite ai Fatimidi, e che si impadroniscono ovviamente della zona dell'Iraq, dove era il califfo, e dell'Iran. Anzi, in Iran andranno a porre una loro capitale, i Selgiuchidi, nella città di Isfahan, pur avendo un loro uomo forte che stava a Baghdad e in qualche modo controllava il califfo e i suoi sostenitori. Lo Sheikh viene chiamato, una specie di reggente per conto dei Selgiuchidi. Tutorato turco-sunnita non porta a nulla di buono il califfato, anzi lo fa rovinare. Di fronte a uomini forti come i Selgiuchidi, i turchi, che sono sunniti pur avendo una, diciamo, capacità di convincere maggiori dei fatimidi, si trovano a combattere con altri turchi parimenti sunniti. I turchi, che hanno angariato il califfato abbaside negli ultimi tempi, devono lasciare il posto ai Selgiuchidi, non lo riguadagneranno mai più, ma il califfato abbaside sarà a quel punto l'ombra di se stesso. Arriveranno i mongoli a mettere fine a questo califfato. I turchi lo lasceranno vivere semplicemente come personaggi rispettati, perché in qualche modo rappresentano l'Islam, ma assolutamente sotto controllo al guinzaglio. Nuovi protagonisti del Vicino Oriente: Selgiuchidi, Bizantini e Crociati. Selgiuchidi dall'est arrivano e si impadroniscono del califfato abbaside, o lo piegano alla loro volontà. Bizantini, una loro potenza enorme, anche sul mare, ricchezza, ma che cominciano a patire i Selgiuchidi stessi, che li avevano battuti a mazza incerta. Nell'undicesimo secolo, in Siria-Palestina, arrivano, spinti da motivi non di conquista territoriale,
ma di affermazione religiosa, culturale, religiosa essenzialmente, ma anche con dei riflessi economici interessanti, arrivano i crociati dall'Europa. I crociati sono elementi latini e germanici che arrivano e nel 1099 espugnano la Gerusalemme fatimide e entrano in lotta immediata con i Selgiuchidi, con i fatimidi. Questo alla fine comporterà l'arrivo di nuove formazioni, quelle di un turco che si chiamava Zengi, ad amministrare il nord della Siria, e poi di suo figlio Nur ad-Din, che noi chiamiamo Norandino, al cui servizio era un generale geniale, che morto Norandino si sostituirà a lui nella conduzione della politica, totalmente orientata ad applicare il comandamento coranico del jihad. La guerra contro i crociati è una guerra di jihad, doverosa, perché è stato invaso il territorio islamico. Questo è un jihad legittimo dal punto di vista del diritto islamico. Non era una conquista quella che si faceva, era una volontà religiosa di soppiantare l'Islam. La carta che vediamo è questa, appunto, che raffigura il vicino Oriente, che noi tendenzialmente identifichiamo come paesi arabi e una parte dell'attuale Turchia, cioè la zona più a ridosso dei confini orientali, laddove Nord Africa non lo chiamiamo mai vicino Oriente, lo chiamiamo Nord Africa, Maghreb, la Spagna, l'abbiamo detto. Ecco, questa è la situazione all'epoca in cui, verso l'VIII secolo, comincia il dominio degli Abbasidi. L'Islam periferico è appunto la parte del mondo islamico che si trova ai margini. Ai margini non vuol dire che sia meno importante, specialmente sotto il profilo culturale. Lo è dal punto di vista istituzionale più che altro. Una di queste parti è la Sicilia islamica. Qui vediamo una costruzione di epoca normanna, ma costruita da maestranze arabe siciliane. La Zisa, corruzione del termine arabo alla Zisa, la meravigliosa. Gli arabi, più che altro berberi, però anche arabi, arrivano in Sicilia con una spedizione che risale al X secolo. 927, un comandante berbero sbarca in Sicilia. Trova i bizantini, si impegna in una serie continua di battaglie che vanno avanti vari decenni, fino a quando tutta l'isola viene conquistata, ma non viene assoggettata al califfato abbaside. Si crea come entità dipendente dal Nord Africa, all'epoca aglabide. Quando gli aglabidi vengono espulsi dal potere dall'arrivo dei fatimidi, diventa un possedimento fatimide. La Sicilia è un po' in minuscolo quello che era stata la Spagna per gli arabi e i berberi arrivati. La Sicilia in piccolo riproduce gli stessi fenomeni di acculturazione alle realtà locali, essenzialmente greche, ma non solo, anche italiche genericamente, e nasce una realtà che è culturalmente estremamente interessante, economicamente molto meno ricca della parte spagnola, questo va detto, ma tuttora un punto di riferimento importante dove regnano delle personalità mandate dai fatimidi, dunque sciiti tendenzialmente, in un paese che aveva pochi musulmani, pochissimi, e quei musulmani molti poi saranno anche sunniti. Non è importante la coloritura religiosa, è importante che i musulmani amministrano un territorio bizantino con grande tolleranza, fin quando non arriverà una ondata che tende a ribaltare la loro situazione, che è quella appunto dei Normanni. I Normanni erano arrivati in Sicilia in epoche come mercenari di gruppi che cercavano di imporsi in una Sicilia che era ricca, tutto sommato, non come la Spagna, ma abbastanza ricca, e si innamorano della Sicilia
e organizzano una spedizione su più grande, su più vasta scala, e alla fine subentrano ai Fatimidi, a quel punto, che stavano in Sicilia, e i due secoli di dominio islamico della Sicilia però rimangono ancora caratterizzati da una forte presenza di musulmani agli ordini dei re normanni, i quali svolgevano una politica che, per vari motivi ora troppo lunghi da descrivere, non avevano assolutamente intenzione di angariare questi musulmani. Anzi, molti re normanni moneteranno con scritte arabe le loro monete, lasciando quelle cristiane. Questa situazione vale essenzialmente per la Sicilia e anche per alcune realtà minori nelle aree dell'estremo oriente abbaside, dove nascono dei regni importanti, quelli dei Samanidi particolarmente, ma prima ancora dei Tahiridi. Ogni uno di questi stati ha una sua storia. Spunti di riflessione per questa prima parte. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? Esaurito il primo argomento, passiamo al secondo, l'Islam mediterraneo. L'Islam mediterraneo, primo punto, i musulmani in Sicilia e nella Terra Grande. I musulmani in Sicilia sono una realtà che va avanti per due secoli in modo autonomo e poi prosegue per un certo periodo di tempo anche sotto i normanni, ma solo con le persone, con i musulmani, non gestiscono più il potere. Nella Terra Grande invece sono i musulmani che arrivano per fare incursioni nelle aree abbastanza ricche del meridione italico dell'epoca e dove si abbandonano anche a razzie, fanno bottino, ma in alcuni casi vengono addirittura invitati a fornire truppe nei giochi del sud dell'Italia, Longobardi, lo stesso Papa, e questa Terra Grande è il meridione italico. Il Mediterraneo, spazio commerciale e culturale comune, è una realtà che nasce con i Fatimidi in particolare, che regnando su zone costiere nordafricane, poi egiziane e poi siriane, svolgono una politica di commercio estremamente fruttuosa nel Mediterraneo centrale, dove hanno una potenza anche navale notevolissima, e culturale, perché con le armi poi passano anche le idee, si trasferiscono anche le idee. In questa zona la guerra non esiste quasi tra Fatimidi e grandi altre potenze. Sono scontri occasionali con realtà locali italiche, ma da un punto di vista del contatto è un contatto estremamente fertile. Il Mediterraneo è un momento in cui si commercia, si cominciano a portare prodotti che mancavano alle popolazioni italiche e si importano prodotti che mancavano alla realtà fatimide, in particolare legname e anche materiali di ferro. In Italia invece si cercavano tessuti di pregio e anche spezie, che erano molto usate nella povera e noiosa, monotona dieta dell'epoca. Il Maghreb mai conquistato? Domanda lecita è che fine abbia fatto il Maghreb tra gli Omayyadi di Spagna e le regioni governate dai Fatimidi ismailiti. Il Maghreb noi intendiamo proprio l'estremo Maghreb, cioè il Marocco attuale. Bene, il Marocco attuale non viene mai conquistato dagli arabi, neanche nell'epoca d'oro del califfato, delle origini o del califfato Omayyade. Il Maghreb, così viene chiamato tuttora il Marocco, Maghreb Occidente, Maghreb Al-Aqsa, estremo occidente, il Maghreb si governa con sue dinastie arabe e berbere, moltissime berbere. In particolare c'è una suddivisione delle sfere di azione. Gli arabi si occupano e occupano
le terre costiere e le città più importanti, spesso già costruite in epoca bizantina, romana addirittura, e le popolazioni berbere

che invece vanno a insediarsi sulle alture, più difendibili e lontane dal contatto quotidiano con gli arabi. La mescolanza sarà inevitabile col tempo, ma inizialmente c'è questa suddivisione proprio delle aree. Il Maghreb in mano ai berberi nelle zone montuose di altura e in mano agli arabi nelle zone costiere e urbane. In quest'area la resistenza berbera è una realtà nel periodo Omayyad essenzialmente. C'è una forte resistenza dei berberi che sono le culture, le popolazioni autoctone. Gli arabi arrivano come conquistatori, con le armi, non con la persuasione, e dunque resistono. I berberi sono sempre stati un elemento fortemente reattivo, tanto che diventeranno spesso assoldati negli eserciti musulmani, in particolare in epoca fatimide, ma non solo. I berberi insorgono inizialmente in epoca omayyade addirittura, e poi ci sarà una grande loro conduttrice, una profetessa che viene a resistere fino a che viene uccisa e spiana il terreno all'occupazione da parte degli omayyadi. Occupazione che però sarà sempre molto parziale, perché i berberi si ritireranno nelle zone di montagna difficilmente percorribili, lasciando le pianure e le città costiere agli arabi invasori. Dagli idrisidi sciiti ai berberi, almoravidi e almohadi è un pezzo di storia del Nord Africa. Gli idrisidi sciiti sono una piccola realtà che si ricollega alla parentela con il profeta, ma non ha un'incidenza particolare sui fatti mediterranei, come invece ce l'hanno i successivi regnanti di quelle zone del Maghreb estremo, gli almoravidi e gli almohadi poi. Il loro intervento in Al-Andalus è la parte più importante che costituisce la loro storia. Dal Nord Africa entrano, su richiamo dei musulmani in difficoltà contro i cristiani, oramai sbrindellati in mille staterelli, intervengono perché siano aiutati contro i cristiani. Gli almoravidi prima, gli almoavidi poi, assolvono a questo compito, sconfiggono in varie battaglie gli eserciti cristiani e governano anche in qualche modo Al-Andalus, ma è un governo non particolarmente elogiabile, duro, oltranzista. A rimetterci le penne sarà lo stesso pensiero islamico, che magari si proponeva con formule filosofiche anziché teologiche. Successori degli almohadi saranno gli afsidi. Vale la pena ricordarli, gli afsidi della guerra di corsa o jihad marittimo, perché ereditano quella parte dell'attuale Tunisia dal disciolto ormai impero almoade, e vivono come stato più importante di quello che rimane di questo impero una realtà però economicamente difficile. Non vanno alla conquista di nuove terre, ma esprimono la loro voglia di combattere e di fare bottino sul mare. Dunque parlano di jihad marittimo, che è una forma di combattimento sul mare. Noi la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo guerra di corsa. È il primo verificarsi di una guerra corsara, non pirati, sono corsari musulmani, vengono autorizzati alle loro attività e ad azioni anche violente, che vengono svolte contro i nemici della fede cristiani, non contro altri musulmani. Dunque corsari barbareschi poi li chiameremo, perché tutta questa zona sarà chiamata poi di barbaria. Gli afsidi sono oramai all'inizio dell'epoca più moderna, e in qualche modo anche lì sorgeranno nuove dinastie, ma di minor conto, che arrivano fino ai nostri giorni. Spunti di riflessione su questa seconda parte. I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante?

Riepilogo, spunti di riflessione. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione che è dedicata alle configurazioni esistenziali dell'esperienza mediale. Come abbiamo detto, le configurazioni esistenziali sono quelle particolari configurazioni che rispondono nel corso della nostra esperienza in generale e in modo particolare nell'esperienza mediale alla domanda dove sono, in quale mondo sono collocato. Gli argomenti che affronteremo sono spazi egotropici e allotropici, le configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione e un esempio di analisi che ci aiuterà a dare maggiore concretezza alle cose che avremo detto. Iniziamo allora dal trattare gli spazi egotropici e allotropici. La psicologia dello spazio ha insistito su una distinzione basilare, quella tra uno spazio chiamato peripersonale, cioè intorno al soggetto, e quello di uno d'altra parte uno spazio che invece è uno spazio extrapersonale. Che cosa determina questa distinzione? Come vari psicologi e neurologi hanno sempre più acutamente osservato, per esempio in questo caso un lavoro di Justine Clery e altri colleghi, Neuronal Bases of Peripersonal and Extrapersonal Spaces. Quali sono queste basi neurali della distinzione tra spazi peripersonali ed extrapersonali? Le basi neurali consistono nel fatto che noi individuiamo, percepiamo, sentiamo uno spazio peripersonale in base alla possibilità di operare, soprattutto attraverso il braccio e la mano, al suo interno e viceversa, per il fatto che ci aspettiamo che degli stimoli da questo spazio giungano verso di noi. Dunque, lo spazio peripersonale si distingue dallo spazio extrapersonale per il fatto di essere uno spazio motorio, uno spazio, potremmo dire, sensorimotorio, cioè legato alle sensazioni e alle percezioni del nostro movimento, dei movimenti che noi possiamo fare. Al contrario, lo spazio extrapersonale è uno spazio che noi non possiamo raggiungere con la nostra mano e da cui, dunque, ci aspettiamo di essere meno immediatamente e meno direttamente raggiunti. Questo vuol dire che noi possiamo pensare lo spazio peripersonale

come uno spazio organizzato in funzione della nostra persona, del nostro corpo, uno spazio organizzato in funzione dell'io. Possiamo parlare dunque di uno spazio egotropico, cioè orientato verso l'io, per esempio in cui gli oggetti vengono classificati a partire dalla distanza o dalla vicinanza rispetto al nostro corpo. Al contrario, lo spazio extrapersonale sarà uno spazio allotropico, cioè uno spazio alla terza persona, uno spazio dell'egli. I criteri di organizzazione di questo spazio sono interni al mondo che lo ospita. Dunque non ci sarà una lontananza e una vicinanza dal nostro corpo, ma una lontananza o vicinanza rispetto ad altri parametri, come per esempio la presenza di un personaggio all'interno di questo mondo. Dunque, spazio egotropico e spazio allotropico. Se adesso torniamo ai nostri alla nostra divisione tra mondo diretto, il mondo in cui viviamo, discorso, i materiali sensoriali, percettivi, erogati dai dispositivi mediali, e il mondo indiretto, il mondo alla terza persona, il mondo della finzione, vediamo come se il discorso ha un ruolo liminare tra i due, il mondo diretto, il mondo in cui noi siamo, verrà percepito soprattutto come uno spazio peripersonale. Mentre invece il mondo indiretto, quello che abbiamo anche chiamato mondo finzionale o mondo diegetico, verrà percepito come uno spazio extrapersonale, come uno spazio dunque allotropico. Mondo egotropico e mondo allotropico dunque coincidono grosso modo con il mondo diretto e il mondo indiretto. Questi due mondi sono separati. Nella storia delle esperienze mediali conosciamo la storia di questa separazione. Pensiamo alla pittura rinascimentale e all'idea del quadro come una finestra sul mondo. La metafora della finestra, che si deve a Leon Battista Alberti, introduce questo collegamento e questa separazione tra i due mondi. Il modo in cui sono stati letti e interpretati gli schermi, prima cinematografici, poi televisivi, sono analoghi al ruolo della tela di un quadro, quindi sono superfici che al tempo stesso connettono visivamente, ma separano esistenzialmente un mondo egotropico e un mondo allotropico. La finzione, i testi finzionali, i prodotti mediali finzionali, hanno certamente lavorato su questa distinzione, ma l'hanno anche perturbata, e su queste perturbazioni insisteremo fra poco. Prima però vorrei introdurre alcuni spunti di riflessione su quanto detto fin qui. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale audiovisiva? Bene, dopo questa introduzione alla distinzione tra spazio egotropico e spazio allotropico, vediamo come si configurano e come si definiscono le configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione. Parliamo soprattutto dell'audiovisivo di finzione perché è il campo di analisi più esplorato, più ricco, più interessante. A partire dalla suddivisione che abbiamo visto tra spazio egotropico e spazio allotropico, gli audiovisivi di finzione e in genere i prodotti mediali di tipo finzionale possono introdurre alcune perturbazioni, alcune sfumature e quindi una certa fluidità tra i due mondi. È sempre stato proprio dei mondi di finzione, dei prodotti di finzione, giocare con la realtà, perturbare la distinzione tra reale e finzionale, tra mondo in cui si svolge l'esperienza mediale e mondo rappresentato dall'esperienza mediale. Un primo strumento, una prima tecnica per produrre questa perturbazione è quella che chiamiamo la allotropizzazione del mondo egotropico, del mondo diretto.
Il mondo diretto viene allotropizzato. Cosa vuol dire? Viene riprodotto all'interno del mondo indiretto. Sono tutti quei casi in cui l'audiovisivo di finzione mette in scena gli stessi dispositivi che rendono possibile la produzione dell'esperienza finzionale. Molti film hanno tematizzato, hanno lavorato su questo concetto, che viene anche definita in qualche caso la diegetizzazione del dispositivo. Il mondo diegetico si impossessa, per così dire, dei dispositivi come quelli delle sale cinematografiche. Ecco allora Ingmar Bergman in persona che mette in scena il bambino che guarda l'immagine della madre sullo schermo, La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, un film del 1985, in cui si mette in scena in maniera molto esibita il dispositivo della sala cinematografica all'interno del film. Ma ancora in maniera più sfumata, film come La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, 1954, in cui la storia di un fotografo che, immobilizzato da una frattura, guarda ciò che avviene nel proprio cortile dalla sua grande finestra, diventa una chiara metafora della figurativizzazione del dispositivo cinematografico, della diegetizzazione del dispositivo cinematografico, ma anche il meccanismo pensato da Wim Wenders in Paris, Texas, un film del 1984, in cui l'incontro tra i due vecchi amanti avviene in un particolare dispositivo di Peep Show, che di nuovo tematizza quello che il cinema è, quello che il cinema fa al proprio spettatore. Al contrario della allotropizzazione del mondo diretto, la egotropizzazione del mondo indiretto lavora in senso opposto. Non si tratta più, in questo caso, di riprodurre, di raffigurare i dispositivi di visione dell'audiovisivo all'interno del mondo diegetico, all'interno del mondo indiretto, ma al contrario si tratta di dare allo spettatore l'impressione che il mondo indiretto, il mondo finzionale, comunichi direttamente con il suo mondo. E dunque il mondo indiretto viene egotropizzato. Ci sono soprattutto due grandi strategie che lavorano a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto. Parliamo ovviamente dell'audiovisivo. Una prima strategia consiste nell'utilizzo anche spinto e prolungato delle soggettive. L'inquadratura soggettiva, sappiamo, mette lo spettatore dal punto di vista di uno dei personaggi. Questo fa sì che lo spettatore si senta direttamente coinvolto nel mondo indiretto, come se stesse assistendo agli eventi che vi si svolgono nella posizione di un personaggio presente al suo interno. Vediamo qualche esempio tratto da un video che fa una sorta di montaggio, di collage di tante occasioni diverse di manifestazione della soggettiva. You see it, you're hearing it, you feel it.

0: Who invited you?
1: I did.
2: Now, just close your eyes. You ready?
3: Yeah, boot it.
4: Wake up! Come avete visto, in tutti questi casi abbiamo sempre il punto di vista di un personaggio che diventa l'occhio della macchina da presa, l'occhio della camera. E dunque noi ci sentiamo fortemente proiettati all'interno del mondo. Pensate all'utilizzo, andando un pochino oltre l'audiovisivo, di questo tipo di tecnica all'interno del videogioco. Il videogioco molto spesso

0: Il termine tecnico è in first person shot, e queste riprese in first person, la prima persona, non a caso viene usata questa dizione, fanno sì che lo spettatore si senta direttamente calato all'interno dei mondi finzionali che vengono esplorati. Ma c'è anche una seconda tecnica, una seconda strategia che gioca a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto ed è la interpellazione. Possiamo pensare ad una sorta di controcanto della soggettiva, ma in realtà i due meccanismi vanno molto spesso insieme. E l'interpellazione è quando un personaggio guarda in macchina, e un poco come certi personaggi che nel teatro, in quelli che vengono definiti gli a parte, si rivolgono direttamente allo spettatore per commentare quello che sta accadendo, come Arlecchino nell'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, per esempio, ma in tante altre occasioni. Questi a parte vengono poi riportati anche nel cinema, nel linguaggio cinematografico, nel linguaggio audiovisivo. Pensate alle interpellazioni di Frank Underwood nella serie televisiva House of Cards, e comunque punteggiano tutta la storia del cinema, dando di nuovo l'impressione che qualcuno dall'interno del mondo indiretto parli direttamente allo spettatore, dunque buchi la cosiddetta quarta parete e quindi assicuri una continuità tra i due mondi. Vediamo anche in questo caso qualche esempio.
1: Take 10, Marker. Play back!

Ecco, lo spettatore dunque non soltanto guarda, ma si accorge che qualcosa lo riguarda, percepisce che qualcosa nel mondo indiretto lo sta guardando. Un'impressione molto inquietante che è stata anche studiata in termini psicanalitici, per esempio. Passiamo allora a qualche spunto di riflessione su quanto abbiamo detto. In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? Come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative? Bene, cerchiamo adesso di tradurre questi principi teorici, più teorici, in pratica e prendiamo in esame un esempio di analisi. Anche in questo caso utilizziamo il doppio episodio della serie CSI Las Vegas, il doppio episodio dal titolo Grave Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005 per chiudere la quinta stagione di questa famosa, popolare serie televisiva. In questo caso analizziamo un momento particolare dell'episodio. Nick Stokes, uno dei detective della squadra CSI, è stato rapito e i suoi compagni stanno cercando di rintracciarlo in maniera da liberarlo e finché arriva al distretto, negli uffici, nel quartier generale della squadra CSI, una strana busta che contiene una chiavetta USB e un'audiocassetta. Parallelamente Nick si sveglia in una bara, è stato sepolto vivo in una bara di plexiglass e anche lui ha a disposizione una audiocassetta da ascoltare.

Nella sequenza che abbiamo appena visto, possiamo individuare differenti e successive soluzioni per quanto riguarda la modulazione dei rapporti tra mondo diretto egotropico e mondo indiretto allotropico. Anzitutto abbiamo nella prima parte di questa sequenza una allotropizzazione visuale del mondo diretto. Infatti il mondo dello spettatore viene trascritto, viene riprodotto all'interno del mondo finzionale nella soluzione dei detective della squadra CSI che seguono con attenzione, con emozione, con tensione, al di là di una vetrata, le azioni di Grissom, esattamente come noi stiamo seguendo queste medesime azioni, al di là di quella particolare superficie divisoria che è lo schermo televisivo. Ma di lì a poco la situazione cambia. Infatti, abbiamo senz'altro una allotropizzazione, questa volta sonora, del mondo diretto, perché vediamo riprodotti dei dispositivi di ascolto, cioè i mangiacassette, sia all'interno della barra di Nick, e sia con un effetto di ripresa e di rima all'interno dei laboratori della squadra CSI. Dunque, un dispositivo di ascolto viene messo al centro dell'attenzione, ma al tempo stesso noi ascoltiamo quello che i personaggi ascoltano. Dunque, abbiamo una vera e propria egotropizzazione sonora del mondo indiretto. Quindi il mondo indiretto entra nel nostro mondo attraverso una soggettiva sonora. Ma la situazione di via poco cambia ancora. Infatti, nel momento in cui i detective inseriscono la chiavetta e cominciano a guardare la scena di Nick sofferente all'interno della bara, grazie alla webcam che rimanda loro queste immagini e che illumina la scena, noi troviamo una iscrizione all'interno del mondo indiretto dello stesso dispositivo televisivo, dello stesso dispositivo di sguardo su un mondo altro. Dunque abbiamo una allotropizzazione che è al tempo stesso sonora, perché la canzone continua, e visiva, perché viene introdotto il nuovo elemento del video, del mondo diretto. Al tempo stesso abbiamo anche una egotropizzazione sonora e visiva del mondo indiretto, perché il mondo indiretto viene appunto guardato, viene appunto visto come se lo spettatore ne facesse parte. Infatti si moltiplicano le soggettive sonore, ma anche questa volta le soggettive visive. E infine, nell'ultimo strascico, nell'ultimo segmento della sequenza, abbiamo degli sguardi in macchina, quindi delle interpellazioni, che sono un segnale ancora più forte di egotropizzazione del mondo indiretto. Possiamo dunque vedere in questa sequenza una sorta di crescendo verso una sempre maggiore fluidità, interpenetrabilità dei due mondi, data dall'uso congiunto di allotropizzazioni e egotropizzazioni. Tutto questo determina la consapevolezza della condizione dello spettatore. La messa in scena all'interno dei mondi indiretti, dei mondi diegetici, della situazione in cui è calato lo spettatore, in questo caso lo spettatore televisivo, ha una valenza, potremmo dire, teorica o metateorica. Questa sequenza ci parla dello spettatore televisivo, ci dice per esempio che lo spettatore televisivo può guardare quello che avviene nel mondo indiretto, ma è impotente nei confronti di questi eventi, non può agire su quello che avviene al di là dello schermo, esattamente come i detectives della squadra CSI possono soltanto

guardare, you can only watch, possono soltanto guardare quello che accade a Nick senza la possibilità di intervenire. Dunque, molto spesso i processi di diegetizzazione del dispositivo, di allotropizzazione del mondo diretto, nascondono anche una valenza teorica, svolgono un discorso su chi è lo spettatore, su quali sono le sue possibilità, ma anche su quali sono i suoi limiti. E infine troviamo il collegamento con il livello delle configurazioni relazionali. Esploreremo questo tema più avanti, però fin d'ora vorrei far notare come questa situazione di appassionata impotenza dello spettatore lo porti ad una forte empatia con i personaggi in scena. Lo spettatore da un lato, i membri della squadra CSI dall'altra parte sono in una stessa situazione esistenziale, sono fatalmente esclusi da un mondo all'interno del quale pure essi vorrebbero operare e le cui vicende seguono con emozione. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Possiamo allora giungere al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale e audiovisiva? In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? E come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative. Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i possibili approfondimenti dei contenuti che abbiamo trattato sono reperibili nel sito web di questo corso. Grazie.

0: process, and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui svilupperemo l'organizzazione del movimento con particolare attenzione al sistema extrapiramidale. Affronteremo i seguenti argomenti. Parliamo dei gangli della base, del cervelletto e delle vie extrapiramidali discendenti e della malattia di Parkinson. Iniziamo a parlare dei gangli della base. I gangli della base o nuclei della base sono delle strutture di sostanza grigia, quindi delle organizzazioni che raccolgono i corpi cellulari dei neuroni, che classicamente si situano all'interno della sostanza profonda degli emisferi cerebrali e del tronco dell'encefalo. Come vedete in questa diapositiva, i gangli della base, rappresentati da questi nuclei profondi, sono divisi anatomicamente e funzionalmente in diverse strutture. Il putamen, il globo pallido, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo rosso, il nucleo dentato e le altre vie sono tutte classicamente organizzate a costituire un insieme funzionale che coopera nell'assistere il movimento volontario, ma anche il movimento automatico e associato. Le vie discendenti e ascendenti dei gangli della base sono costituite da interconnessioni complesse tra i neuroni e gli interneuroni e sono deputate al controllo e alla regolazione dell'impulso motorio volontario. Il movimento volontario è principalmente regolato dal sistema piramidale, così denominato in opposizione al sistema extrapiramidale, che come sappiamo è costituito dai neuroni che decorrono a partire dalla corteccia motoria, dalle cellule piramidali di Betz, che vanno a costituire il tratto cortico-spinale o il tratto cortico-bulbare, che contattano in maniera monosinaptica i neuroni di secondo ordine situati nelle corna anteriori del midollo o in corrispondenza dei nuclei dei nervi cranici e che inviano al muscolo il comando del movimento. L'esecuzione del movimento però non può essere soltanto appannaggio di questo sistema funzionale, ma esiste tutta un'organizzazione che ha lo scopo di raffinare, di regolare, di rendere più preciso l'esecuzione del movimento. Questo sistema funzionale è appunto il cosiddetto sistema extrapiramidale, che è organizzato in maniera probabilmente anche più complessa del sistema piramidale, a indicare appunto che la regolazione in qualche caso è addirittura una funzione più complicata, più importante e più sofisticata del sistema che invece invia semplicemente il comando del movimento. Immaginiamo per esempio di voler muovere un braccio in una certa direzione e sollevare un oggetto. Noi dobbiamo inizialmente stimare il peso dell'oggetto, qual è la traiettoria da fare. Durante l'esecuzione del movimento però possiamo scoprire per esempio che l'oggetto è un po' più pesante di quanto avevamo stimato, oppure che c'è una interferenza potenziale con il movimento stesso. Ebbene, il sistema extrapiramidale interviene per correggere tutte queste variabili che non possono essere inizialmente calcolate, stimate dalla corteccia, per rendere tuttavia il movimento possibile. Quindi capite come è importante che il sistema extrapiramidale riceva costantemente informazioni dalla periferia, quindi informazioni sensoriali sul peso dell'oggetto, per esempio, su come il movimento che abbiamo programmato si sta eseguendo, in modo che tutte queste informazioni elaborate dal sistema extrapiramidale e dal cervelletto correggano l'esecuzione l'esecuzione del movimento e permettano quindi un movimento che sia fluido e ordinato. Il sistema extrapiramidale unisce in comunicazione la corteccia motoria associativa e primaria con i gangli della base, il cervelletto e le stazioni di relè troncoencefaliche. Quindi, ancora una volta, vedete come la corteccia motoria non soltanto invia i comandi al muscolo attraverso il secondo neurone di moto, ma contemporaneamente invia una copia del comando che è diretto ai muscoli, ai gangli della base e al cervelletto. I gangli della base e il cervelletto utilizzano questa copia iniziale per confrontarla con le informazioni
informazioni che provengono dalla periferia, dal sistema somatosensoriale, che dalle informazioni sulla effettiva esecuzione del movimento. Quindi confrontando il comando, il desiderio, qual era il programma di esecuzione del movimento con quella che è la sua effettiva, il suo effettivo svolgimento, riescono appunto a correggere il movimento cercando di far combaciare sempre più fedelmente il comando motorio con l'esecuzione concreta, reale del movimento. È costituito da un sistema multineuronale multisinaptico con numerose stazioni di relè. Quindi questa è un'altra importante differenza tra il sistema piramidale e il sistema extrapiramidale. Il sistema piramidale, abbiamo detto, è un'organizzazione sostanzialmente costituita da due neuroni, il primo neurone e il secondo neurone, ma tuttavia perché questo sistema possa funzionare in maniera adeguata, abbiamo detto, è necessario il sistema extrapiramidale, che attraverso numerose connessioni e quindi numerose stazioni di integrazione e di elaborazione del movimento è fondamentale perché il movimento venga svolto in modo ordinato. Introduciamo i ganghi della base. I ganghi della base sono nuclei di sostanza grigia profondi all'interno dell'encefalo,

all'interno quindi degli emisferi cerebrali. Qui vedete un po' schematicamente con diversi colori l'organizzazione strutturale morfoanatomica dei ganghi della base, in cui distinguiamo un nucleo caudato, un nucleo putamen, che insieme si organizzano a costituire il cosiddetto corpo striato, il globo pallido, che è diviso in due porzioni, un globo pallido interno, un globo pallido esterno, e ci sono poi, come componenti dei ganghi della base, anche dei nuclei che si trovano nel mesencefalo. Quindi questi nuclei non sono negli emisferi cerebrali, ma nel tronco dell'encefalo, e sono costituiti dalla sostanza nera, così denominata per la pigmentazione molto scura della sostanza nera, appunto perché contiene melanina, che è un precursore della dopamina, il principale neurotrasmettitore rilasciato dalla sostanza nera, che degenera in corso di malattie come la malattia di Parkinson. Il nucleo subtalamico, invece, anch'esso situato nel mesencefalo, è un nucleo glutammatergico che rilascia il neurotrasmettitore glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono classicamente suddivisi i ganghi della base, appunto, nel nucleo caudato, nel putamen, che abbiamo detto costituiscono insieme il nucleo striato, globo pallido, suddiviso in una componente interna e in una componente esterna. Ma non solo, abbiamo parlato del nucleo subtalamico, nucleo glutammatergico situato nel mesencefalo, del tronco dell'encefalo, e la sostanza nera. Infine, anche claustro e amigdala possono essere considerati componenti dei ganghi della base, anche se non c'è pieno accordo sulla opportunità di inserire all'interno di questa organizzazione strutturale e morfologica che lavora in modo unitario questi altri due nuclei che hanno delle funzioni leggermente differenti. Tra il claustro e il putamen decorre la capsula esterna, che è una struttura di sostanza bianca che raccoglie molti assoni provenienti da diverse regioni dell'encefalo, mentre tra il globo pallido interno e il talamo decorre la capsula interna. La capsula interna è anch'essa una struttura di sostanza bianca in cui le fibre del tratto cortico-spinale, quindi del tratto piramidale e del tratto cortico-bulbare, si raccolgono dove effettivamente una lesione può causare un importante deficit neurologico del sistema motorio, come si assiste tipicamente in corso di ictus cerebrale, che nel caso di occlusione dell'arteria cerebrale media, il più frequente caso di ictus cerebrale, danneggia proprio in maniera selettiva la capsula interna, provocando una grave emiparesi, quindi una grave perdita del controllo motorio. I ganghi della base sono fisiologicamente suddivisi in una via diretta che è costituita da neuroni dopaminergici di tipo D1, cioè neuroni che attivano nel putamen recettori tipo D1, che a loro volta contattano fibre GABAergiche inibitorie, che inibiscono i neuroni del globo pallido interno, che attraverso questa inibizione dell'inibizione provocano una disinibizione del talamo, facilitando il movimento volontario. Quindi la via diretta dei ganghi della base è una via plurisinaptica che ha lo scopo di facilitare il movimento attraverso una disinibizione del talamo. Il talamo proietta alla corteccia motoria un comando che sarà utilizzato dalla corteccia motoria per perfezionare il movimento, quindi la via diretta come via di facilitazione del movimento. Esiste poi una via indiretta dai neuroni D2 del putamen, neuroni che cioè esprimono recettori non D1 della dopamina, ma recettori D2, che sono recettori inibitori, e raggiungono fibre GABAergiche inibitorie che inibiscono i neuroni del globo pallido esterno, che a loro volta, non inibendo il nucleo subtalamico, comporta l'attivazione di quest'ultimo, che abbiamo detto è costituito da neuroni glutammatergici eccitatori. E la conseguente facilitazione del globo pallido interno, che inibendo i nuclei anteriori del talamo, a sua volta inibisce il movimento involontario. Questo apparente gioco di parole, questo scioglilingua, in effetti ci serve a dire che, a differenza della via diretta, in cui vari meccanismi di inibizione di

inibizione e facilita poi il movimento, la via indiretta, grazie alla presenza di una stazione intermedia, che è quella costituita dal nucleo subtalamico, che è un nucleo eccitatorio, in effetti ha un effetto opposto, perché non facilita ma inibisce il movimento, cioè il talamo proietta alla corteccia un segnale inibitorio e in qualche modo provocando una difficoltà, un rallentamento, una inibizione appunto del comando motorio che la corteccia invierà al sistema cortico-spinale e quindi ai muscoli. Nella malattia di Parkinson, come detto, la sostanza nera degenera, va incontro a un danno specifico, quindi con uno spopolamento dei neuroni che costituiscono questo nucleo, e viene alterata sia la via diretta che la via indiretta. Ovviamente perché? Perché la sostanza nera è la sorgente principale del neurotrasmettitore dopamina, che attiva tanto i recettori D1 della via diretta quanto i recettori D2 della via indiretta, provocando quindi uno sbilanciamento, un'alterazione di queste vie. Lo vedete bene in questa figura, in rosso vedete le vie eccitatorie glutammatergiche che dalla corteccia raggiungono il putamen, vedete invece in verde le vie inibitorie, e quindi vedete come la corteccia e il nucleo subtalamico sono di fatto responsabili dei meccanismi eccitatori che però incontrano una serie di nuclei inibitori che producendo GABA, neurotrasmettitori inibitori, a loro volta provocano delle modifiche dell'eccitabilità dei neuroni. Quindi a seconda di come è organizzato il sistema, il talamo può ricevere sia informazioni diciamo facilitatorie sia informazioni inibitorie, cosicché proietta alla corteccia se prevale la stimolazione della via D1, un'informazione facilitatoria, se prevale la stimolazione della via D2, della via indiretta, è invece un comando prevalentemente inibitorio e quindi la corteccia di conseguenza inibirà o faciliterà il movimento volontario. Qui vedete ulteriormente così schematizzato l'organizzazione dei gangli della base e cosa succede per esempio nella malattia di Parkinson, in cui abbiamo detto la sostanza nera degenera. La alterazione, lo sbilanciamento della via D1, della via diretta e della via indiretta, in ultima analisi esita, come abbiamo detto, in una over inibizione del nucleo ventrale laterale del talamo che proietta uno stimolo alla corteccia ridotto. La via D1, la via diretta, degenera, viene alterata nella malattia di Parkinson, cosicché questa via facilitatoria del movimento si trova a essere in qualche modo superata, in qualche modo sopravanzata dalla via indiretta, dando quindi luogo a una inibizione della corteccia e all'esecuzione del movimento. Questo spiega nella malattia di Parkinson sintomi come la bradicinesia, la cinesia, la perdita dei movimenti automatici, per esempio il movimento di ammiccare o il movimento di ondeggiare gli arti durante la deambulazione. Tutti appunto movimenti che noi eseguiamo senza pensare, ma che richiedono una ottima funzione dei gangli della base e soprattutto della via diretta. Quando la sostanza nera degenera, la via diretta si trova a essere danneggiata, quindi soppressa, e tutti i movimenti associati e i movimenti volontari si trovano a essere in qualche modo inibiti. Esistono poi condizioni patologiche come per esempio la chorea di Huntington oppure le cosiddette discinesie indotte da levodopa. La levodopa è il trattamento di elezione della malattia di Parkinson. In queste condizioni invece assistiamo a una prevalenza della via diretta D1, della via cioè che facilita il movimento, cosicché la corteccia riceve abnormi comandi motori e l'effetto è la grande presenza di movimenti involontari,
come per esempio le discinesie, le ipercinesie, le distonie, sono tutti termini che fanno riferimento a un eccesso di movimento che in qualche modo si sovrappone al movimento volontario generando quadri clinici caratteristici, caratterizzati per esempio da abnorme movimenti degli arti inferiori durante la deambulazione.

oppure smorfie del viso, vocalizzazioni che fanno per esempio danno ai pazienti con malattia di Huntington, anche un aspetto in qualche modo grottesco. La malattia di Huntington negli anni passati, nei secoli passati, veniva in qualche modo considerata l'effetto di una sorta di maledizione, così che molto spesso ammalati di malattia di Huntington, proprio per l'eccesso di movimenti, per queste vocalizzazioni, per queste grimaces, questi movimenti involontari del viso, venivano scambiate per streghe e venivano in molti casi portate a rogo. Esiste una ampia letteratura antica che fa riferimento a casi di, appunto, di condanne, di cattiva interpretazione di una malattia neurologica come l'effetto di una maledizione o qualche tipo di effetto soprannaturale, portando quindi questi pazienti a essere perseguitati e in molti casi anche uccisi. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e indiretta? Parliamo adesso del cervelletto, che abbiamo detto insieme ai ganghi della base va a costituire una componente importante del sistema extrapiramidale. Questa slide così densa mi serve soltanto a farvi intuire la complessità organizzativa del cervelletto. Ciascun nucleo, ciascun elemento della corteccia cerebellare ha un'organizzazione molto precisa e abbiamo, soltanto dando un'occhiata veloce a questa slide, un'idea di quanto il cervelletto sia una struttura dal funzionamento estremamente complicato. È una struttura del sistema nervoso centrale sottotentoriale, vale a dire che si situa sotto il tentorio, quindi nella fossa cranica posteriore, deputata al controllo dell'equilibrio statico e dinamico della memoria di movimento. Quindi tutti aspetti che non intervengono direttamente nell'esecuzione del movimento, ma che lo rendono possibile attraverso un'azione di controllo e anche attraverso fenomeni di memoria motoria. È chiaro che durante l'esecuzione di un movimento come una battuta di tennis, all'inizio tutto il movimento è volontario, abbiamo uno sforzo di concentrazione e di controllo del movimento e che progressivamente diventa automatico. Nell'esecuzione del movimento si verificano meccanismi di memoria motoria, così che a partire da un certo momento possiamo eseguire quel movimento come andare in bicicletta, anche liberandoci dalla concentrazione che un gesto motorio così complicato richiederebbe. Questo meccanismo è permesso grazie al ruolo che il cervelletto, ma anche i ganghi della base, il nucleo striato in particolar modo, hanno nel codificare la memoria motoria. Anche il movimento, così come la memoria esplicita, la memoria di fatti, di accadimenti della storia, anche la memoria motoria, come detto, deve essere immagazzinata e può essere utilizzata per perfezionare l'esecuzione del movimento. Quindi il cervelletto perfeziona il programma motorio rielaborando le informazioni che provengono dalla periferia. Quindi, come detto, la corteccia motoria invia attraverso il tratto cortico-spinale il comando motorio, l'esecuzione del movimento viene rimandata all'interno del cervello attraverso la periferia, che raggiunge il cervelletto e i ganghi della base, confrontando il comando motorio con la sua reale esecuzione, il cervelletto, così come i ganghi della base, interviene nel perfezionare il movimento. Si suddivide, il cervelletto viene suddiviso negli emisferi cerebellari, la porzione più grossa situata lateralmente, il verme cerebellare, che è la struttura mediana degli emisferi cerebellari, e viene anche filogeneticamente suddiviso in un archicerebellum, che è la porzione più antica che è sviluppata negli animali inferiori e che in alcuni rettili rappresenta di fatto tutto il cervelletto, in un paleocerebellum che è costituito dal verme e da parte della porzione mediale degli emisferi. E poi il neocerebellum, la porzione più recente, più sviluppatasi più di recente, che è costituito

dagli emisferi laterali, dalla porzione laterale degli emisferi cerebellari. Ecco qui di nuovo rappresentata con colori diversi le diverse strutture del cervelletto, e anche qui non mi soffermo, però vedete in verde gli emisferi e il verme, quindi il neocerebellum, in blu vedete il lobo floculo nodulare e in rosso vedete la struttura invece del verme e della porzione mediana degli emisferi. Da un punto di vista morfologico e ultrastrutturale, il cervelletto è un'organizzazione estremamente

rilevante perché ha un'arborizzazione molto estesa che raggiunge gli strati più superficiali della corteccia cerebellare e proietta poi le sue informazioni fuori dalla corteccia raggiungendo nuclei profondi del cervelletto e in qualche modo rappresenta poi l'output, la via di uscita del comando proveniente dal cervelletto stesso. Esiste anche nei ganghi della base e nel cervelletto in particolare delle fibre che costituiscono un sistema afferente al cervelletto stesso, sono le cosiddette fibre rampicanti e muscoidi che fanno sinapsi diretta e indiretta con le cellule di Purkinje. In particolare le fibre rampicanti provengono dai nuclei olivari del bulbo, dei nuclei situati nel bulbo, che fanno una sinapsi diretta sulle cellule di Purkinje, le cellule muscoidi invece provengono da diversi altri nuclei, tra cui principalmente quelli del ponte, i nuclei pontini, ma anche da altre sorgenti, e raggiungono le cellule di Purkinje attraverso delle stazioni cellulari intermedie costituite da sistemi interneuronali del cervelletto. Quindi la sinapsi diretta tra le cellule rampicanti e le cellule di Purkinje è una via eccitatoria che rilascia aspartato o glutammato, le sinapsi indirette, le vie indirette invece sono inibitorie e proprio perché raggiungono interneuroni cerebellari che sono GABAergici. Le fibre rampicanti dal tronco dell'encefalo, olive bulbari, abbiamo detto, raggiungono direttamente le cellule di Purkinje. Le fibre muscoidi invece provengono dai nuclei vestibolari, per esempio, ma anche dal midollo spinale, dal ponte, come abbiamo detto, e rappresentano quindi un sistema, oltre che dalla sostanza reticolare, di inibizione di inibizione dell'attività delle cellule di Purkinje attraverso appunto stazioni intermedie costituite dagli interneuroni cerebellari. E, oltre che fibre che raggiungono in modo afferente la cellula di Purkinje e il cervelletto, esiste poi un sistema efferente che attraverso il tronco dell'encefalo e il talamo raggiunge il midollo spinale e la corteccia motoria. Quindi il cervelletto proietta tanto alla corteccia motoria, mandando una copia del movimento del programma motorio che ha elaborato, e contemporaneamente il midollo spinale, proprio per permettere al midollo spinale, che abbiamo detto è costantemente informato sull'esecuzione del movimento grazie al tratto cortico-spinale, al tratto piramidale, appunto permette attraverso questa nuova copia di correggere l'esecuzione del movimento e quindi l'attività del tratto cortico-spinale e principalmente dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo deputati appunto a raggiungere i muscoli e quindi permettere il movimento nella sua esecuzione. Questo sistema efferente è costituito dalle fibre cerebello-rubro-spinali, cioè fibre che raggiungono il nucleo rosso, che è un nucleo del tronco dell'encefalo, principalmente del mesencefalo, cerebello vestibolari, fibre che dal cervelletto raggiungono i nuclei vestibolari che si trovano anch'essi nel tronco dell'encefalo e che hanno un ruolo principale nel controllo dell'equilibrio. Da qui emerge il valore, il ruolo che il cervelletto ha nel regolare l'equilibrio. E vie cerebello talamo corticale, cioè vie che dal cervelletto raggiungono il talamo e nuovamente riverberano alla corteccia cerebrale le informazioni. Quindi, da un punto di vista funzionale possiamo distinguere, attribuire a ciascuna componente del cervelletto una certa funzione. L'archicerebellum, abbiamo detto, è principalmente il sistema più antico del cervelletto e che regola il sistema vestibolare e quindi ha un ruolo principale nell'equilibrio. Il paleocerebellum è invece coinvolto nel controllo del tono posturale attraverso le connessioni che stabilisce con il midollo spinale e il tronco dell'encefalo. Infine il neocerebellum è la porzione più recente del cervelletto, ha un ruolo nella coordinazione motoria e nell'apprendimento motorio. Secondo spunto di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto?
Parliamo adesso delle vie extrapiramidali discendenti, a cui abbiamo già accennato, con un particolare riferimento.

riferimento alla malattia di Parkinson. Le vie extrapiramidali discendenti includono tutte le vie motorie che non fanno parte del sistema piramidale. Abbiamo detto che il sistema extrapiramidale si definisce proprio in opposizione al sistema piramidale. Il neurone di moto superiore, che nel caso del sistema piramidale origina dalla corteccia, nel caso del sistema extrapiramidale origina nei nuclei profondi del cervello. Il neurone di moto superiore non attraversa le piramidi, mentre il neurone di moto della via piramidale attraversa le piramidi. Il neurone di moto inferiore è un neurone del corno anteriore del midollo spinale. In questo caso coincide il neurone di moto delle vie extrapiramidali, coincide col secondo neurone di moto delle vie piramidali, appunto rappresentando il luogo di convergenza dei comandi che le vie piramidali e le vie extrapiramidali inviano al midollo proprio per regolare il movimento. Questo sistema include diverse vie, tra cui le vie rubrospinali, le vie che dal nucleo rosso del mesencefalo raggiunge il midollo, le vie vestibolo-spinali, le vie reticolo-spinali e le vie tetto-spinali. Sono tutte fibre che raggiungono il midollo in parallelo al sistema cortico-spinale e rielaborando, perfezionando, come abbiamo detto, diversi aspetti del movimento. Quindi il sistema extrapiramidale discendente, le vie extrapiramidali discendenti, regolano i muscoli assiali della postura e dell'equilibrio. Muscoli che controllano movimenti prossimali degli arti, quindi le radici degli arti superiori e le radici degli arti inferiori, ma anche movimenti di testa, collo e occhi. Qui lo vedete nuovamente rappresentato il sistema funzionale delle vie rubrospinali in questo caso, quindi accanto al sistema piramidale che dalla corteccia raggiunge il midollo, abbiamo detto esistono delle altre vie discendenti, tra cui è la via rubrospinale qui rappresentata, che parte dal nucleo rosso e proietta nel midollo spinale, nelle corna anteriori del midollo spinale. Le vie extrapiramidali discendenti quindi si organizzano in un tratto reticolo-spinale che origina dalla formazione reticolare del tronco dell'encefalo, regola l'equilibrio, un tratto rubro-spinali che origina nel nucleo rosso del mesencefalo e ha un ruolo principale nel controllo dei muscoli flessori, un tratto tetto-spinale che origina dai collicoli superiori del mesencefalo e media movimenti del capo e degli occhi verso target visivi. Quindi un po' presentando in via molto schematica l'organizzazione complessa del sistema extrapiramidale, partiamo adesso a considerare la principale malattia di questo sistema, che è la malattia di Parkinson. Nella malattia di Parkinson, abbiamo detto, degenera la sostanza nera, qui rappresentata, precisamente la pars compatta della sostanza nera che si trova nel mesencefalo, lo vedete qui, identificata da questo pigmento nerastro. Nella malattia di Parkinson c'è una scomparsa di questo pigmento come effetto della degenerazione dei neuroni dopaminergici. Come detto, la degenerazione dei neuroni dopaminergici altera sia la via diretta, quella che raggiunge i gangli della base e che stimola recettori prevalentemente tipo D1, sia la via indiretta che raggiunge sempre i gangli della base ma che stimola cellule che esprimono recettori di tipo D2. Via diretta e via indiretta, ricorderete, hanno un ruolo opposto nel facilitare o inibire il movimento. La caratteristica neuropatologica più specifica della malattia di Parkinson sono i cosiddetti corpi di Levi. I corpi di Levi indicano degli aggregati proteici di inclusi ialini e eosinofili che sono localizzati nel citoplasma dei neuroni che sono in via di degenerazione. Quindi sono un marcatore della neurodegenerazione dei neuroni in corso di malattia. La diagnosi della malattia di Parkinson è comunemente ritenuta una diagnosi semplice. Classicamente, negli anni passati, la diagnosi veniva effettuata in base al rilievo di almeno due dei classici segni cardinali: il tremore,
la fluidità del movimento che noi tutti possiamo avere in condizioni fisiologiche viene perduta e dà luogo a un tremore.

che indica appunto una perdita della fluidità del movimento, come si verifica appunto nella malattia di Parkinson. Accanto al tremore c'è la cosiddetta rigidità, un aumento del tono muscolare, proprio perché abbiamo detto che il sistema extrapiramidale ha un ruolo nella regolazione del tono muscolare che è fondamentale per permettere dei movimenti fluidi. Quando questa regolazione viene alterata, i muscoli si contraggono involontariamente, quindi impedendo l'esecuzione del movimento e dando luogo appunto a questa caratteristica. Alterazione del tono muscolare che si chiama rigidità. Accanto alla rigidità, poi il terzo sintomo fondamentale della malattia di Parkinson è la bradicinesia, cioè la perdita, un rallentamento nell'esecuzione dei movimenti, che accanto alla acinesia, alla perdita dei movimenti, è un impoverimento dei movimenti, che abbiamo detto interessa principalmente i movimenti automatici, quelli che effettuiamo senza grande controllo volontario, appunto gesticolare durante l'eloquio, oppure ammiccare, oppure muovere, basculare gli arti durante la deambulazione, tutti movimenti che noi eseguiamo in maniera involontaria, che nella malattia di Parkinson sono in modo abbastanza selettivo alterati. In genere la malattia di Parkinson non inizia in maniera simmetrica nei due lati, destro e sinistro del corpo, ma inizia invece in maniera simmetrica, proprio perché ci può essere una perdita iniziale di neuroni dopaminergici solo in una delle due sostanze nere, la sostanza nera destra e la sostanza sinistra, dando luogo appunto a un esordio tipicamente asimmetrico. Questo ci aiuta a distinguere la malattia di Parkinson da altre forme di parkinsonismi, in cui invece l'esordio tende a essere simmetrico. In realtà, agli studi post-mortem della London Brain Bank, la diagnosi risultava erronea nel 25% dei casi. Quindi, se clinicamente la diagnosi di Parkinson sembra facile dopo aver riconosciuto i sintomi cardinali che abbiamo elencato in precedenza, in realtà, quando si andava a vedere poi anatomopatologicamente se veramente in quei pazienti diagnosticati come ammalati di Parkinson la sostanza nera era degenerata, in un 25% dei casi trovavamo che non c'erano queste anomalie tipiche, indicando appunto che esistono altre forme, altre malattie dei gangli della base che risparmiano la sostanza nera, ma che tuttavia danno luogo a sintomi della serie parkinsoniana. Il tremore della malattia di Parkinson ha delle caratteristiche specifiche, è un tremore a riposo, cioè durante l'esecuzione del movimento tende un po' ad attenuarsi, è di bassa frequenza, è asimmetrico, proprio perché abbiamo detto all'inizio interessa soltanto un lato del corpo, e si attenua durante l'esecuzione dell'azione. Quindi questo lo differenzia dal tremore cerebellare, che invece è un tremore che interviene dopo danno cerebellare, che è un tremore cinetico, cioè che non esiste, non c'è, non è misurabile, non è evidenziabile a riposo, ma si invece sviluppa, si evidenzia durante l'esecuzione del movimento. Qui vedete alcune caratteristiche appunto del tremore rappresentate, un tipo tremore a contar monete in cui c'è un movimento della mano caratteristico, un tremore a riposo. Scompare durante l'esecuzione di un certo atto motorio e compare a carico dell'arto superiore, dell'arto inferiore o direttamente nell'emicorpo. Quello che è importante ricordare però che in genere l'esordio è appunto monolaterale, unilaterale. La rigidità, l'altro sintomo importante, all'inizio prevalentemente a carico degli arti, successivamente si diffonde anche al tronco. È una rigidità che si sviluppa precocemente nel tronco ed è atipica per una diagnosi di malattia di Parkinson. Cioè, quando la rigidità esordisce nel tronco e non a carico degli arti, dobbiamo avere qualche dubbio che la diagnosi di malattia di Parkinson sia stata posta correttamente. Come detto, invece, tipicamente la rigidità compare all'inizio agli arti e solo in secondo tempo raggiunge il tronco dell'encefalo. Al contrario, ci sono malattie come la paralisi sopranucleare progressiva, in cui alcuni sintomi possono essere confusi con la malattia di Parkinson, ma che ha una rigidità prevalentemente a carico del tronco, quindi per i movimenti, per esempio, del collo. È prevalentemente flessoria.
e causa l'assenza dei movimenti pendolari durante la deambulazione e questo genera una instabilità posturale. Quindi il tremore fa sì la rigidità, scusate, è prevalentemente a carico dei muscoli flessori, sia dell'arto superiore che dell'arto inferiore, e questo lo differenzia dall'aumento del tono muscolare che si chiama spasticità, che è il sintomo principale che interviene dopo lesione del tratto cortico-spinale della via piramidale, in cui l'arto superiore è ipertonico sempre con prevalenza dei muscoli flessori, come la rigidità parkinsoniana, ma l'arto inferiore invece tende a essere iperesteso, quindi spasticità significa aumento del tono muscolare flessorio all'arto superiore ed estensorio all'arto inferiore, rigidità, quindi come sintomo della malattia di Parkinson, sarà invece prevalente a carico dell'arto superiore e dell'arto inferiore, interessando i muscoli flessori. La bradicinesia significa lentezza dei movimenti, in particolare di quei movimenti rapidi alternati, come per esempio possiamo avere chiedendo ai pazienti, possiamo assistere chiedendo ai pazienti di aprire e chiudere velocemente le mani, e dei movimenti fini delle dita. Quindi se noi chiediamo dei movimenti tipo abbottonarsi, sbottonarsi la camicia, vediamo che il paziente parkinsoniano ha tipicamente un impaccio come effetto appunto della bradicinesia. Un altro sintomo che compare nella malattia di Parkinson, il cosiddetto freezing, significa congelamento, consiste in un improvviso blocco della sequenza dei passi nel cammino con difficoltà a sollevare i piedi dal terreno. Si caratterizza per una marcata difficoltà a iniziare la deambulazione ed è un fenomeno abbastanza tardivo nella malattia di Parkinson, anche se esistono casi in cui il freezing, questo impaccio nella deambulazione, compare piuttosto precocemente, sebbene sia un sintomo più precoce nei parkinsonismi secondari o atipici. Quindi, ancora una volta, non possiamo distinguere nettamente i sintomi dovuti alla malattia di Parkinson da sintomi dovuti a forme atipiche di parkinsonismo, ma la temporalità della comparsa dei vari sintomi, in questo caso del freezing, del blocco nell'esecuzione della deambulazione, ci può aiutare a perfezionare la diagnosi. Nel Parkinson non è un sintomo precoce, in altri parkinsonismi, in altre forme atipiche di parkinsonismo, invece tende a essere un sintomo precoce. Questa figura vuole ancora una volta farci capire che cos'è il freezing. Il freezing è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la paralisi del movimento, con l'impossibilità. Non c'è una difficoltà a eseguire i movimenti per una paralisi, per una assenza di comando motore ai muscoli, ma consiste proprio in un vero congelamento, in una difficoltà a eseguire il movimento pur in assenza di paralisi. Quindi c'è una volontà nell'eseguire il movimento, tutti i muscoli possono essere mossi, ma in quel preciso momento invece il paziente non riesce a sollevarsi dalla sedia, come vedete in questa diapositiva, oppure a iniziare la deambulazione. Quindi la volontà c'è, esistono, i muscoli sono correttamente innervati dai motoneuroni e quindi possono ricevere quel comando per eseguire il movimento, ma non lo ricevono proprio per un'alterazione dei ganghi della base, come si assiste nella malattia di Parkinson. L'instabilità posturale è un altro sintomo importante della malattia di Parkinson, è un sintomo tardivo, insorge più precocemente nei parkinsonismi secondari o atipici. Ancora una volta, sebbene possiamo, non è una regola assoluta, sulla base di considerazioni quali la temporalità della comparsa anche del sintomo instabilità posturale, possiamo avere indizi di una diagnosi alternativa alla malattia di Parkinson. Per esempio, la paralisi sopranucleare progressiva, che abbiamo già citato precedentemente, si caratterizza per una comparsa molto precoce dell'instabilità posturale. Non è frequente che i pazienti appunto si accorgano della loro malattia proprio per fenomeni di caduta a terra. Contribuisce ovviamente all'aumento dell'instabilità il fenomeno della festinazione. Il fenomeno della festinazione è un fenomeno in cui il paziente viene in qualche modo, si proietta col busto in avanti, è come se inseguisse il proprio centro di gravità.
quindi in qualche modo proietta in avanti il centro di gravità e cerca di inseguirlo. Questo apparente accelerazione del passo può causare delle cadute a terra proprio perché coincide con fenomeni di stabilità posturale. Lo vedete qui in avanti, in questa figura in cui nella malattia di Parkinson c'è una flessione in avanti del tronco.

che quando è molto marcato si chiama camptocormia, vale a dire una flessione del tronco in avanti e anche una deambulazione prevalente sulle punte, come se stesse correndo, ma è un fenomeno che ovviamente comporta un rischio aumentato di cadute. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione. Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione è di questa lezione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e via indiretta? Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sul sito di Uninettuno.

0: While we were stuck in the past, Kandel explains, the Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sullo sviluppo della personalità, relazioni interpersonali e contesti sociali. Gli argomenti che tratteremo riguardano le relazioni interpersonali, i contesti sociali, ruoli e identità di genere. Cominciamo dal primo argomento, le relazioni interpersonali. Le relazioni interpersonali, ovvero i rapporti che nel corso di vita intercorrono tra le persone, forniscono le esperienze attraverso le quali esse prendono coscienza di sé e rappresentano anche i veicoli tramite i quali gli ambienti sociali e culturali improntano la personalità, esercitano la propria influenza sullo sviluppo e sul funzionamento della personalità. Come vedremo, nei modi di agire, nei modi di sentire, nei comportamenti. L'attaccamento tra la madre e il bambino è un precursore importante delle relazioni interpersonali. Secondo John Bowlby, l'attaccamento del bambino e della madre formano un sistema comportamentale integrato, associato ad un legame affettivo che lascia un'impronta durevole sulle relazioni interpersonali e nello sviluppo della personalità. Bowlby è uno psichiatra, è uno psicoanalista vicino e fortemente influenzato dalla psicoanalisi delle relazioni oggettuali, alla quale già abbiamo fatto riferimento in una lezione precedente, cioè quell'indirizzo della psicoanalisi che soprattutto ha riconosciuto l'importanza degli investimenti affettivi e delle relazioni con le persone, quelle più vicine, che si prendono cura del bambino e che maggiormente, sin dall'inizio, incidono sul loro incontro, sulle relazioni del bambino col mondo e quindi sullo sviluppo del bambino. John Bowlby è, come ho detto, uno psichiatra, uno psicoanalista, che ha una vasta pratica clinica, che deriva dalla pratica clinica le sue osservazioni e che è anche influenzato dalla frequentazione e letture di tipo etologico, cioè attento a collocare l'oggetto di studio, il soggetto di studio in questo caso, nelle relazioni, nei contesti, nelle reti sociali in cui la persona si muove, vive. Il lavoro, le intuizioni di John Bowlby sull'attaccamento sono state poi integrate dalla collaborazione con Mary Ausworth. Mary Ausworth, in accordo con le intuizioni di Bowlby, ha individuato tre stili di attaccamento nei bambini, poi ridenominati da Mary Main e collaboratori per classificare gli stili di attaccamento degli adulti. Questi stili di attaccamento sono sicuro o autonomo, insicuro, resistente o preoccupato, ansioso anche, insicuro, evitante, distaccato. C'è anche un quarto tipo di attaccamento che qui non ho riportato, che è stato individuato soprattutto da Mary Main, che è disorganizzato. Ma l'attaccamento sicuro è quello ottimale, è quello dal quale il bambino trae il massimo della soddisfazione, che incoraggia la crescita, che sostiene la crescita del bambino. Non tutti gli attaccamenti, non tutti i legami con la madre comportano una relazione di fiducia, una relazione di sicurezza, un attaccamento sicuro. Bowlby e la Ausworth distinguono due tipi di attaccamenti non sicuri. Un attaccamento insicuro, resistente, preoccupato, ansioso, in cui il bambino è ansioso, ecco il termine ansioso forse è più familiare a tutti e ci rendiamo conto di cosa vuol dire il bambino preoccupato, pauroso, e insicuro, evitante. Un bambino insicuro, evitante non dà segni di preoccupazione, di ansietà, di paura, però mostra, cioè controlla il proprio disagio, perché di disagio si tratta, con un atteggiamento di tipo
resistente di tipo evitante. Fa come se nulla fosse, o nulla fosse accaduto. In realtà la mancanza di fiducia è qualcosa che ha lasciato il segno anche in lui. Mary Answorth poi ha elaborato una pratica di ricerca, una procedura di ricerca, che è quella della strange situation, che è stata molto utilizzata e che si è rivelata molto utile per capire, per operazionalizzare le diverse fasi, i diversi momenti in cui è possibile scomporre una relazione e esaminare in quale grado questo tipo di relazione sia di sicurezza, di fiducia o piuttosto di insicurezza comportante ansietà o più resistenza, evitamento ed altro. La strange situation sostanzialmente è una situazione in cui con tre attori, la madre, il bambino e un estraneo. È una situazione in cui che comincia con in una stanza in cui c'è la madre e il bambino che stanno insieme, si sviluppa in una situazione in cui la madre lascia il bambino nella stanza con un estraneo, quindi si osservano le relazioni del bambino alla separazione dalla madre e con l'estraneo, la madre rientra e si osservano le relazioni del bambino al ricongiungimento con la madre. Il bambino sicuro non dà segni di particolare disagio quando la madre esce dalla stanza e lo lascia con l'estraneo ed è particolarmente contento e mostra tutta la sua contentezza quando la madre rientra. I bambini che invece hanno dei problemi di sicurezza e di fiducia, il cui attaccamento è in qualche modo compromesso, hanno delle reazioni diverse, o reazioni scomposte di irritazione, di pianto, di disperazione a volte, oppure reazioni silenziose, di isolamento, di autoisolamento.

Cioè, quando la madre ritorna, il bambino che nel momento in cui la madre era assente ha mostrato una sostanziale estraneità al problema, continua a rimanere estraneo, non avverte questo ricongiungimento come un'occasione di riallacciamento, riattaccamento, come un'occasione di conferma, ma sta un po' sulle sue. Ecco, questi tre tipi di attaccamento rappresentano un po' i prototipi di quello che poi vengono indicati come da un lato l'attaccamento sicuro e l'altro due tipi di attaccamento insicuro, uno di tipo, come abbiamo detto, ansioso, preoccupato e l'altro di tipo evitante. Esperienze di attaccamento sicuro, una volta internalizzate sotto forma di convinzioni e aspettative sugli altri e su se stessi come degni di attenzione e di amore, rappresentano modelli interni che rafforzano le tendenze a guardare il mondo sotto una luce positiva e a relazionarsi con gli altri con un atteggiamento fiducioso. Vari studi hanno avvalorato l'ipotesi che le persone posseggano un attaccamento interpersonale predominante, che largamente si accorda con quelle che sono state le loro prime relazioni interpersonali ed in particolare con quelle che si hanno avuto con coloro che si sono presi cura di loro. Questi non è solamente la madre, perciò, ma anche chi si è preso cura effettivamente di loro, a volte anche una matrigna, possiamo dire, oppure in certi contesti potrebbe essere anche una persona non necessariamente di sesso femminile o di genere femminile. Nonostante importanti differenze culturali, nei bambini l'attaccamento sicuro è risultato predominante, questa è una buona notizia. Rispetto agli altri stili di attaccamento, insicuro resistente il 25%, insicuro evitante l'11%. Benché la maggior parte degli studi siano state fatte nell'ambito di cultura occidentale, ormai sono sempre più frequenti gli studi anche in altri contesti culturali e questo attesta l'importanza e l'influenza della teoria dell'attaccamento sullo sviluppo, nella psicologia dello sviluppo e anche nella psicologia della personalità. Infatti, non soltanto nello sviluppo, ma anche per valutare le caratteristiche individuali e gli stili interpersonali di persone adulte, vale la teoria dell'attaccamento, è stata applicata la teoria dell'attaccamento. Secondo Hans Asen e Schever, infatti, anche l'esperienza amorosa tra adulti può essere ricondotta a tre modalità di attaccamento: sicuro, evitante, ansioso e ambivalente. È intuibile che è soprattutto l'attaccamento sicuro che segnala una buona, sana, armoniosa, equilibrata relazione tre, amorosa. Più problematico invece sono quelle forme di attaccamento evitante o piuttosto ansioso, ambivalente, apparentemente minate da rapporti di eccesso controllo, di problemi di fiducia reciproca. Tornando al discorso dell'attaccamento e della relazione con la madre e il bambino, idealmente la madre dovrebbe fornire una base sicura per il bambino. In realtà l'attaccamento che si sviluppa tra madre e bambino dipende dalla personalità della madre, dalle prove che il bambino comporta per la madre e dal grado in cui la madre è sostenuta a prendersi cura e a far fronte alle necessità del bambino. Non tutti i bambini sono facili da gestire. Alcuni bambini hanno delle difficoltà, alcuni bambini sono più fragili, alcuni bambini per il tipo di rischi in cui incorrono, di fragilità, di malattie, di incidenti, pongono seri problemi alla madre. D'altro canto, la personalità della madre, le madri sono diverse, alcune madri sono più amorose, più amorevoli, più sicure di sé, altre madri sono più incerte, sono più preoccupate. In alcuni casi la gravidanza è stata desiderata, nella maggioranza dei casi, auspicabilmente, in altri casi la gravidanza è stato motivo di grandi incertezze e perplessità. E poi non soltanto la madre e il bambino portano le loro personalità
le loro storie, le loro caratteristiche individuali, ma una parte importante è anche il contesto. Vi sono dei contesti, delle famiglie, delle comunità che sostengono la madre, che aiutano la madre, che valorizzano la madre, che gratificano la madre, e vi sono invece dei contesti che rendono la vita particolarmente difficile a una madre che deve prendersi cura del bambino. Dobbiamo perciò tenere in conto una situazione molto, che può risultare molto articolata. Resta perciò da accertare il grado in cui le prime esperienze di accudimento e di accettazione associate alla relazione della madre col bambino siano le sole decisive e quindi il grado in cui i loro effetti siano durevoli e irreversibili. Non conta solo la relazione del bambino con la madre, e la relazione del bambino con la madre è sempre condizionata dal contesto in cui avviene. Nel corso dello sviluppo, i tre tipi di attaccamento possono risultare associati a predisposizioni individuali dei bambini stessi e moderati da eventi occasionali che favoriscono l'instaurarsi di differenti relazioni interpersonali. A seconda di come si sviluppano i processi di socializzazione, a seconda del tipo di caratteristiche che si sviluppano, di tendenze, di bisogni che vengono soddisfatti, di desideri che vengono incoraggiati, si forma la personalità del bambino. Ma non solo, vi sono tutta una serie di incontri, di occasioni, di eventi casuali che influenzano lo sviluppo della personalità del bambino, che possono incidere sulla personalità della madre e che in definitiva influenzano la relazione del bambino con la madre. Per cui anche un attaccamento sicuro non è garantito che resti sicuro se viene seguito da tutta una serie di eventi sfavorevoli. Un attaccamento che nei primi mesi, nel primo anno di vita, sembrerebbe ansioso e preoccupato, può essere invece sanato, può essere invece così sanato. Da cure, esperienze particolarmente gratificanti e positive, da processi di maturazione e di sviluppo che alla fine rafforzano e consegnano alla persona quella fiducia che contraddistingue poi, che dovrebbe contraddistinguere l'attaccamento sicuro. Gli orientamenti interpersonali, inoltre, possono cambiare a seguito di esperienze di vita e manifestarsi differentemente in differenti contesti e circostanze, insieme ad altri aspetti della personalità, come espressione di una più generale disposizione nei confronti della vita che impronta l'intero funzionamento della personalità. Cioè, a un certo punto, può emergere un atteggiamento nei confronti della vita, ne parleremo nelle lezioni successive, che orienta le persone a un atteggiamento sostanzialmente fiducioso e positivo nei confronti delle esperienze e che li attrezza ad affrontare anche le difficoltà e le avversità. D'altro canto, è possibile anche che alcuni ambienti siano più favorevoli a un tipo di relazione ed altri ambienti invece siano meno favorevoli a quello stesso tipo di relazione e magari favoriscono altri tipi di relazione. Possiamo immaginare che una persona mostra un atteggiamento di piena fiducia e sicurezza nell'ambito familiare, con gli amici, con i suoi cari, e sia invece piuttosto diffidente, piuttosto preoccupato quando si trova in un ambiente ostile o quando si trova in situazioni non familiari e particolarmente stressanti. Perciò la stessa persona può mostrare, diciamo così, i segni di un attaccamento sicuro e meno sicuro a seconda delle circostanze in cui si trova. L'autostima, il locus of control interno, l'estroversione, l'apertura mentale di cui poi parleremo, la fiducia sono risultati correlati positivamente al modello di attaccamento sicuro. L'orientamento positivo nei confronti della vita è risultato un importante antagonista di stili interpersonali ansiosi ed evitanti. L'ansia, i disturbi dell'umore e della condotta, invece, sono risultati correlati positivamente con entrambi i modelli di attaccamento sicuro. In conclusione, quali sono gli spunti di riflessione che
traiamo da questa prima parte della lezione? Perché sono importanti

le relazioni interpersonali. Qual è il contributo della teoria dell'attaccamento di John Bowlby e di Mary Ashworth? E infine, quali possono essere gli effetti durevoli delle prime relazioni interpersonali? Il secondo argomento della lezione concerne i contesti sociali. I contesti sociali comprendono gli ambienti dove si dispiegano le relazioni interpersonali, che maggiormente contano per lo sviluppo della personalità. Tradizionalmente, la famiglia, la scuola, la rete amicale, il lavoro sono stati i contesti sociali, lo sono ancora, di relazioni concrete, di legami, di obbligazioni reciproche, di impegno e di svago insieme agli altri, di scambi e di interazioni in ambienti fisici definiti e circoscritti. Oggi, tuttavia, sono sempre più importanti gli ambienti immateriali e virtuali, mediati dalle tecnologie, nei quali le presenze fisiche e gli scambi concreti sono sempre meno rilevanti rispetto al ruolo crescente della comunicazione simbolica e dell'immaginazione. Oggi, la situazione è profondamente cambiata. Il tempo che viene dedicato a coltivare rapporti interpersonali mediati dalla tecnologia tramite i social media è spesso sempre più ampio e questo evidentemente influenza significativamente anche il modo di pensare, di sentire e di agire delle persone. La famiglia ancora è il contesto sociale primario che fornisce i prototipi delle relazioni interpersonali che gli individui possono instaurare con gli altri e degli effetti che esse possono avere sulle loro personalità. Le funzioni fondamentali della famiglia sono quelle di assicurare il riprodursi delle generazioni e con esse la conservazione degli ordinamenti sociali tramite la trasmissione di valori ed obblighi che impegnano al sostegno reciproco. Nella cultura occidentale, la famiglia ancora si configura come un sistema sociale interattivo, il cui funzionamento comporta distinte relazioni interpersonali interconnesse, ciascuna con una propria funzione e con una propria traiettoria evolutiva, tra coniugi, genitori e figli, fratelli e i vari membri della famiglia allargata. Ho esordito specificando nella cultura occidentale. Evidentemente quello che noi abbiamo studiato è di tipo di modello che ci viene in mente quando parliamo di famiglia, è quello che abbiamo sperimentato, è quello che conosciamo. Non conosciamo molto di altre, della, di come, della, delle famiglie in altre culture. Sappiamo che in tutte le culture ci sono dei nuclei simili alla famiglia, ci sono delle famiglie, però i rapporti all'interno tra le persone possono essere molto diversi, i ruoli, le aspettative reciproche, gli scambi che avvengono possono essere molto diversi. Restiamo fondamentalmente anche in questo nostro discussioni, queste nostre lezioni, testiamo su quello che sappiamo e soprattutto sappiamo della famiglia occidentale, i coniugi. Oggi la situazione, due persone si accoppiano, decidono di congiungersi, in passato questa congiunzione, quest'unione veniva legittimata, riconosciuta socialmente, approvata attraverso certe pratiche, oggi è sempre più frequente che le persone si mettano insieme e decidano di stare insieme e non richiedano altre legittimazioni, approvazioni se non quelle che derivano dalla loro volontà, dal loro desiderio di scegliersi e di stare insieme. La famiglia comincia quando due persone decidono di stare insieme, non necessariamente per fare dei figli, ma la famiglia di tipo tradizionale è quando due persone decidono di stare insieme, di stare insieme per la vita idealmente, e
fanno dei

figli, generano dei figli. A questo punto c'è un altro, altri tipi di rapporti si instaurano. Intanto scambiano i rapporti tra i coniugi, nel momento in cui una in cui i coniugi non sono solo marito e moglie, ma sono anche madre e padre. Poi ci sono importantissimi sono i rapporti con i figli. Originariamente si pensava che fossero i genitori ad influenzare i figli, soprattutto. Oggi sappiamo che i figli, fin dalla nascita, influenzano enormemente i genitori e anche la loro personalità. Le persone cambiano anche per ciò che apprendono dai figli o sono indotti ad apprendere gestendo la relazione con i figli. E poi una relazioni molto importanti sono quelle con i fratelli. L'ordine di genitura è importante, essere il primogenito, il secondogenito. All'interno di una famiglia tradizionale, essere il primogenito maschio o femmina fa una differenza. Essere il secondogenito, il terzogenito. Essere il nono di 10 fratelli fa una differenza rispetto alla famiglia tradizionale, alla famiglia attuale in cui di norma, nella maggior parte dei casi il figlio è figlio unico e non ha fratelli, o se ha fratelli ne ha soltanto un altro e magari a distanza di 10 anni o di 12 anni, per cui è come se fosse figlio unico. L'esperienza della fratellanza è un'esperienza straordinaria, ma è un'esperienza straordinaria completamente diversa quando il fratello è quasi un coetaneo o quando un fratello è invece quasi un genitore per la distanza di età che li separa e per le cose in comune che si possono fare. Poi ci sono i membri della famiglia allargata. La famiglia allargata di tipo tradizionale, quando tutti vivevano nella stessa cascina, quando tutti vivevano così nello stesso quartiere, aveva un grande importanza, cioè i nonni, gli zii, i parenti, i cugini. Oggi la famiglia è sempre più una famiglia nucleare, sempre più una famiglia in cui i parenti sono lontani, si vedono, si frequentano raramente, in certe circostanze spesso non si conoscono neppure. Di quale famiglia parliamo? Quale famiglia può incidere sulla personalità? Evidentemente quella che si associa a relazioni frequenti, a relazioni importanti, a scambi, rilevanti per lo sviluppo delle persone interessate. Le forme di famiglia sono profondamente cambiate nel corso del tempo e sono tuttora molto diverse da una cultura all'altra. Sono perciò molto diverse le influenze che la famiglia può esercitare sui suoi membri e quelle che la personalità di quest'ultimi possono esercitare sul funzionamento della stabilità della famiglia. Cioè, ci sono degli studi interessanti, ci sono delle caratteristiche di personalità che sono favorevoli a un equilibrio familiare, a un'armonia familiare, la fiducia reciproca. La vitalità, l'ottimismo, l'empatia, la generosità. E vi sono invece delle caratteristiche che non fanno bene alla famiglia, come non fanno bene a qualunque altro ambito di relazione, come ad esempio l'ostilità, la sfiducia, l'ansietà, l'aggressività. Ci sono evidentemente tratti, caratteristiche personali, caratteristiche individuali possono associarsi ad effetti diversi nell'ambito familiare, anche perché poi nell'ambito familiare sono le diverse personalità che si confrontano, sono le diverse personalità che possono contribuire ad amplificare, a ridurre, a compensare quelle che sono le fragilità o quelle che invece o ad aumentare, a valorizzare gli elementi di forza, gli elementi positivi di ciascuna individualità. Lasciando la famiglia, arriviamo alla scuola, un altro contesto sociale importante, perché le funzioni della scuola si associano a quelle della famiglia nella trasmissione di norme e valori e si estendono al trasferimento di conoscenze e di competenze, ai fini di sostenere e promuovere il pieno sviluppo della personalità e quindi la piena valorizzazione del capitale psicologico della società. Valgono per la scuola molte delle considerazioni che abbiamo già fatto per la famiglia, ma nella scuola valgono anche altre considerazioni. Ancor più di prima, la scuola ha un ruolo determinante
nel fornire occasioni di relazioni interpersonali che improntano che significativamente lo sviluppo ed il funzionamento della personalità tramite gli educatori e gli insegnanti e i compagni. Educatori e insegnanti possono svolgere un ruolo fondamentale nel moderare l'impatto delle diversità e delle diseguaglianze e nel fornire i sostegni emotivi e motivazionali necessari all'individuazione e valorizzazione delle potenzialità. L'insegnante, nonostante la crisi di cui si parla oggi, della figura dell'insegnante, continua a essere molto importante, perché è l'insegnante che promuove, è l'insegnante che dà i voti, è l'insegnante che predispone dei modelli di comportamento ottimale, è l'insegnante che incoraggia, è l'insegnante che può riconoscere le potenzialità e creare le condizioni per la loro migliore espressione e realizzazione. Abbiamo già parlato di quanto siano importanti le attribuzioni. È l'insegnante che ha un ruolo molto importante per indurre o convincere il bambino, l'adolescente o il genitore che l'intelligenza è qualcosa che si può migliorare con l'apprendimento, che il successo scolastico deriva dall'impegno e deriva così dalla capacità anche di sapersi coordinare con i compagni per apprendere insieme, per valorizzare insieme le proprie capacità, anche le capacità d'aiuto. Situazione molto diversa quando l'insegnante è convinto e trasmette il messaggio che alcuni ce la possono fare e altri invece è inutile alcun tentativo di riparazione o di compensazione. A seconda delle convinzioni che l'insegnante ha sulle possibilità di rendimento di un bambino o di un adolescente, farà più o meno per incoraggiare le sue potenzialità a trasformarsi in capacità, o piuttosto lascerà che il bambino al suo destino o al destino segnato dalle condizioni materiali di vita da cui proviene, che lo svantaggiano rispetto ad altri che vengono da famiglie, da ambienti molto più ricchi, molto più favorevoli. L'insegnante ha un ruolo importante nel ridurre per quanto possibile alcuni svantaggi iniziali o nel compensare per quanto possibile le conseguenze delle diseguaglianze materiali nell'ambito familiare. Tra i compagni di scuola si reclutano le amicizie e con essi si mettono alla prova le capacità di comunicare, di condividere, di collaborare, di competere e di gestire i conflitti. Già a 3-4 anni i bambini preferiscono interagire con compagni particolari ai quali fanno riferimento come i loro amici. Nell'adolescenza le amicizie sono una fonte importante di sostegno affettivo, di accettazione di se stessi e di orientamento nelle scelte di vita. Le relazioni tra i pari hanno un ruolo determinante nel favorire il successo scolastico e nella promozione del benessere quando si associano a caratteristiche personali che predispongono alla prosocialità, come empatia, fiducia, altruismo. I bambini prosociali sono più popolari. I bambini più prosociali vengono aiutati, vengono incoraggiati, vengono riconosciuti e stimati, vengono premiati dagli altri e dagli insegnanti. I bambini che hanno invece difficoltà nella comunicazione, che sono più timidi, più isolati, che tendono a ritirarsi, rischiano l'isolamento. I bambini invece disorganizzati, i bambini così sgrammaticati socialmente, corrono il rischio di mettere in atto delle condotte che vengono interpretate malevolmente e che le portano al rifiuto e a tutta una serie di privazioni di relazioni con gli altri. Le relazioni con i pari possono anche favorire l'esposizione al rischio. In una fase evolutiva inclina la sperimentazione con illimitate occasioni di tentazione e seduzione, e nella quale l'essere insieme è un fattore che mette alla prova le capacità individuali di autoregolazione e di resistenza alle pressioni devianti dei pari. Su questo avremo occasione anche di parlarne in seguito. Gli amici pari sono da una parte un importante sostegno e dall'altra parte possono anche
comportare dei rischi quando i pari sono pari devianti, portatori di modelli indesiderabili ai quali non si è capace di sottrarsi come condotte aggressive o condotte devianti come consumi di sostanze, sperimentazioni ad alto rischio. Nell'età adulta le relazioni interpersonali sono sempre più importanti quanto più sono elementi che

più pervasivo della tecnologia nella vita umana. I social media hanno completamente rivoluzionato il modo di relazionarsi con gli altri, con effetti ancora largamente sconosciuti, ampliando indefinitivamente le opportunità dell'amicizia e i rischi dell'influenzamento reciproco. Beh, su questo la discussione è in divenire. Costantemente si producono dei lavori. Non sappiamo ancora quali siano gli effetti e come agiscano, possano agire i social media. Certamente il tempo dedicato alla relazione interpersonale tramite la rete, tramite una relazione che non è più fisica, che non è più circoscritta in ambienti, ma che si estende indefinitivamente anche con sconosciuti, evidentemente incide soprattutto sul divenire della personalità, sullo sviluppo della personalità nei più piccoli, nei bambini, negli adolescenti, ma può rappresentare anche così un elemento e un elemento importante da gestire, da saper gestire nella vita adulta e anche con l'avanzamento dell'età fino nell'età più avanzata. L'ultimo contesto di cui veniamo a trattare è quello del lavoro. I contesti lavorativi costituiscono gli ambienti dove viene esplicitamente riconosciuto il valore sociale accordato alla personalità, generalmente in ragione di quanto ciascuno può contribuire con la sua attività a produrre, preservare, incrementare ricchezza e benessere. L'attività lavorativa fornisce alla persona una misura delle proprie capacità e condiziona la realizzazione delle sue potenzialità. È tuttavia evidente che le attività svolte, le posizioni occupate nell'organizzazione del lavoro non comportano eguali opportunità di valorizzazione e di sviluppo, pur a parità di eguali capacità e potenzialità. Beh, qui si parla di merito ed è ragionevole parlare di merito, ma non sempre è possibile esprimere le proprie capacità per meritare, i riconoscimenti che da esse potremmo derivare. Seppure siano stati compiuti grandi progressi nel liberare il lavoro dalla servitù dell'indigenza, può essere fuorviante ricondurre alla medesima nozione di lavoro attività che comportano opportunità molto diverse di riconoscimento e di realizzazione personale. Questo è un grande tema del nostro tempo. Da una parte la disponibilità di lavoro, la possibilità di lavoro e dall'altra parte la qualità del lavoro. Questo fanno una differenza ai fini del benessere, dello sviluppo e del funzionamento della personalità. Aspetti dell'attività e delle condizioni lavorative che impattano sul benessere e lo sviluppo sono la complessità, l'autonomia e la responsabilità. Cioè, quanto è complesso l'attività che svolgiamo, quanto è a misura delle capacità che abbiamo, quanto corrisponde alle nostre aspirazioni, quanto ci sentiamo autonomi nel lavorare, quanto possiamo esprimere il meglio di noi stessi, qual è la responsabilità che ci viene accordata e quanto pesa questo tipo di responsabilità, quanto è desiderata, quanto è riconosciuta. Il riconoscimento delle capacità e dell'impegno, quanto gli altri riconoscono le nostre capacità e il nostro impegno. E poi il rispetto e l'inclusione, quanto la posizione che occupiamo, l'attività che svolgiamo attrae stima, è fonte di riconoscimento, di apprezzamento o piuttosto di svalutazione, di emarginazione e di isolamento. Quanto ci sentiamo parte di una comunità produttiva o quanto siamo soltanto periferici, del tutto marginali o ci sentiamo irrilevanti rispetto a quello che di buono può essere prodotto e può essere fatto. Ecco, questi sono elementi oggi sempre più importanti dal momento che le aspirazioni sono cresciute per tutti. Ma il divario tra chi può immaginare di soddisfare le proprie aspirazioni e chi invece vede questo come molto difficile è molto ampio. È sempre più evidente che le relazioni che si sviluppano nei contesti lavorativi hanno un impatto significativo sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Perché? Perché ci confrontiamo costantemente con gli altri, con ciò che agli altri viene accordato e che, a nostro, a che, ha, e che invece a noi viene precluso. Parimenti è evidente che
esse rispecchiano i valori.

fuori le norme dei contesti sociali allargati che fanno da sfondo e legittimano le diverse culture organizzative. Qui è molto importante il discorso della cultura organizzativa, di cosa si fa nell'ambito dell'organizzazione del lavoro per attualizzare i valori e i principi che spesso vengono dichiarati di equità, di giustizia, di rispetto. E questi sono fondamentali per il benessere e quindi il buon funzionamento della personalità e l'armonico sviluppo di relazioni interpersonali gratificanti e costruttive. Da questa lunga discussione sui contesti sociali, quali sono i spunti di riflessione? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti? Come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere. Veniamo così all'ultimo argomento di questa lezione, ruoli e identità di genere. La divisione del lavoro, l'occupazione di diverse posizioni in seno alla società, la divisione dei compiti e delle responsabilità all'interno della famiglia, le differenti pratiche di socializzazione sono stati in passato e sono ancora oggi fattori che prescrivono ruoli differenti per donne e uomini nei diversi contesti culturali. Ciò inevitabilmente si è associato e tuttora si associa a significative differenze nei modi in cui donne e uomini si rappresentano e si relazionano tra loro. Tali differenze vanno al di là di quelle ascrivibili al sesso biologico di cui abbiamo parlato in una lezione precedente e danno importanti ricadute sul funzionamento e sulla piena realizzazione della personalità. Qui è importante, una grande novità è questa distinzione, questa opportunità di distinguere il sesso biologico, che abbiamo visto, comporta delle evidenti differenze, e invece tutto ciò che non è strettamente connesso al sesso, ma che induce a trattare differentemente donne e uomini. Identificazione, modellamento e rinforzo sociale sono potenti meccanismi che in tutte le società hanno portato e tuttora predispongono femmine e maschi ad apprendere comportamenti e ad interiorizzare convinzioni, aspettative e valori che in vario grado configurano differenti ruoli sociali e differenti trattamenti per donne e uomini. Tali differenze non hanno giovato né alle donne né agli uomini e si è rivelato fuorviante molto spesso ascrivere alla natura ciò che in larga parte è invece ascrivibile alle culture e a particolari concezioni dell'ordinamento sociale. L'affrancamento delle nozioni di genere da quella di sesso, io parlo proprio di affrancamento, è stata una delle rivoluzioni più significative del nostro tempo nella nostra società ed è stata una rivoluzione recente. Nella rivoluzione si comincia a parlare di genere seriamente nella letteratura psicologica a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Perciò una letteratura che non ha più di 50 anni. Prima cosa succedeva prima? Prima forse non si parlava di genere, si parlava di sesso e si ignoravano tutte le tematiche che oggi riconosciamo trattando di genere. Con il termine genere, infatti, si sono venute a considerare caratteristiche distintive di donne e uomini che, al di là delle differenze ascrivibili al sesso biologico, che esistono, che abbiamo già visto quali sono, riflettono sia processi sociali di rappresentazione, attribuzione e costruzione delle identità personali, sia processi di individuazione che derivano da esperienze e scelte del tutto soggettive. Diverse concezioni dei ruoli e dei comportamenti associate alle nozioni di genere femminile e maschile sono parse il prodotto di un'ampia rete di influenze sociali che operano in maniera interdipendente all'interno dei vari sottosistemi sociali, soprattutto la famiglia, prima la famiglia, poi la scuola, poi il lavoro e infine anche le istituzioni politiche, perché il problema delle quote nell'ambito della politica riflette questo tipo di problema. Fino a 50 anni fa la maggior parte dei parlamentari, la larghissima maggioranza dei parlamentari erano maschi. Ancora oggi la maggior parte dei dirigenti in ambito industriale, in ambito organizzativo, sono
uomini.

nell'ambito della famiglia, qual è il potere, l'influenza, il rispetto di cui gode il padre e la madre? Beh, la situazione, come abbiamo detto, è in trasformazione. Le diverse concezioni del genere sono risultate sostanzialmente funzionali agli ordinamenti sociali, e politici dei diversi tempi e dei diversi contesti. Quello dell'identità di genere è un ulteriore sviluppo della ricerca che ha indotto ad affrancare la nozione di genere dalla polarità binaria tradizionale femminile e maschile, questa è un'altra grande novità, e a contemplare concezioni di sé ed esperienze che non sono né l'una né l'altra, pur manifestando aspetti dell'una e dell'altra. Per cui oggi si parla di un genere fluido. Non è più soltanto la società che, con attribuzioni, aspettative, ruoli, prescrive come si debbono trattare, cosa si debbono aspettare, come debbono agire, come debbono pensare di sé, donne e uomini. Qui la novità, la grande novità, è che viene riconosciuta alla persona, al soggetto, di decidere che fare della propria vita o che fare della propria identità sessuale. Qual è l'identità sessuale? Qui la materia effettivamente è nuova, come ho detto, rivoluzionaria, perché differenti identità di genere rispecchiano stati soggettivi diversi rispetto ai vissuti della propria corporeità, sentirsi donna in un corpo di uomo o viceversa, oppure sentirsi un po' donna e un po' uomo e agire di conseguenza. Comportano scelte del tutto autonome rispetto a come manifestare la propria personalità e a come perseguirne la piena realizzazione. Qui la materia è molto, del tutto nuova. La ricerca che può essere fatta è quella che viene fatta soprattutto nei contesti, nelle culture occidentali, dove si sono aperte degli spazi di riflessione, dove sono aperti spazi di riflessione, dove sono riconosciute nuovi diritti, e dove c'è un'indagine attenta a conciliare per quanto possibile le scelte individuali con il bene collettivo, il bene pubblico, e le scelte individuali con il benessere, con la salute, con lo sviluppo. Una materia del tutto nuova, dove gli psicologi sono molto spesso impegnati a rispondere a quesiti sui quali spesso non si può che ricorrere al buon senso, perché manca ancora una sufficiente ricerca che possa orientarci a dare delle indicazioni, a fornire delle, se non delle istruzioni, quantomeno dei suggerimenti sensati. La materia, evidentemente, è molto in divenire. Quali sono gli spunti di riflessione da questa ultima parte della lezione? Cosa si intende per genere e come si differenzia il genere dal sesso biologico? Come si è evoluto il concetto di identità di genere? Con questo terminiamo la lezione e riepiloghiamo per una riflessione così riassuntiva i vari temi che abbiamo affrontato. Perché sono importanti le relazioni interpersonali? Qual è il contributo della teoria dell'attaccamento di Bowlby e dell'Ainsworth? Quali gli effetti durevoli delle prime relazioni interpersonali? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti? Come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere? E cosa si intende per genere e come si differenzia dal sesso biologico? E infine, come si è evoluto il concetto di identità di genere? Grazie per l'attenzione e, come al solito, rinvio al sito web per ogni approfondimento sugli argomenti trattati. Grazie.

che uno storico si interessi di questioni manageriali è abbastanza raro. Devo dire la verità, a me non risulta, non conosco nessuno storico che abbia fatto il manager da qualche parte. E ciò perché in fondo lo storico registra, analizza, esamina, torna indietro nel tempo, ma non è portato a impegnarsi direttamente nell'azione. Diversa è la situazione invece di un manager nei confronti della storia. Ci sono parecchi casi di managers che hanno approfondito dei fatti storici e sono addirittura arrivati a scrivere dei libri. Io sono uno di questi, io sono un manager che è stato sempre molto attratto dalla storia perché la storia si basa sugli uomini, gli uomini sono sempre gli stessi, gli anni, i secoli non li cambiano e di conseguenza la lezione della storia è sempre attuale. E voglio dire che per un manager esaminare la storia significa capire come gli uomini agiscono, come gli uomini interagiscono e di conseguenza trae importanti suggerimenti su come deve portare avanti la gestione delle imprese e dei progetti. Il mio interesse per la battaglia di Adua nasce 10 anni fa circa, quando fermandomi davanti a una bancarella di libri usati, mi colpì un opuscolo che era stato pubblicato, credo, dall'ufficio storico dell'esercito italiano. Parlava della battaglia di Adua e metteva in luce come la battaglia di Adua fosse la sconfitta più pesante che un paese civilizzato avesse mai riportato in Africa. E questa cosa mi stimolò moltissimo perché volli cercare di capire come si era arrivati a un disastro di questa dimensione. Oggi cercherò di parlarvi della battaglia di Adua legandola anche a quelle considerazioni manageriali che mi sono care e che sono alla base del libro. E per farlo in un modo che sia più comprensibile, credo che sia opportuno parlare un momento del periodo, delle circostanze in cui il caso della battaglia di Adua si è sviluppata. Siamo alla fine dell'Ottocento, il paese ha pochi anni, relativamente pochi anni di unità, i governi si susseguono secondo una caratteristica che per moltissimo tempo continuerà ad essere la nostra, esiste una forte opposizione. Nel dicembre del 1893 cade il governo Giolitti e Umberto non sa a chi rivolgersi se non ritornare da Crispi e chiedergli di riprendere il ruolo di Presidente del Consiglio. Quando deve presentarsi alle Camere, naturalmente incontra una fortissima opposizione, ma fa appello all'opposizione e la invita a dare collaborazione e comprensione, pronunciando parole che sono rimaste abbastanza famose, e gli dice: a tal fine chiediamo da voi la tregua di Dio. E per tregua di Dio intende appunto l'accettazione di questo governo, cosa che l'opposizione accondiscende a fare, e dopo un dibattito molto intenso il governo viene approvato. Questo è un governo che porta dentro di sé tre personaggi molto importanti che compariranno spesso nella storia di Adua: il ministro delle finanze e del tesoro Sonnino, il ministro degli esteri Blanche e il ministro della guerra Mocenni. La prima priorità che Crispi dà al governo è quella di affrontare il problema dell'economia, perché l'economia italiana, come dicevo, è in grave difficoltà, il cambio ha sofferto moltissimo, i titoli di Stato sono scesi a livelli impensabili, per cui c'è urgente bisogno di fare qualcosa. Sonnino mette insieme una serie di provvedimenti che chiama codice finanziario, cioè la legge finanziaria del tipo di quelle che si fanno ancora oggi, e che raccoglie tutta una serie di provvedimenti volti a ridurre lo sbilancio. Alla fine del 1994 la situazione è migliorata, la situazione economica vede una ripresa dei titoli di Stato, ci sono insomma prospettive un po' più ottimistiche. Ma a questo punto Crispi, seguendo un po' il suo impulso che prescinde spesso da pianificazione e da strategia, ritiene che sia giunto il momento di dare una nuova spinta espansionistica alla nostra impresa coloniale.
perché il nostro paese, nonostante le gravi difficoltà in cui si dibatte, da anni ha in mente di crearsi le colonie in Africa. Il paese è un paese molto povero, è un paese che, ripetendo le parole dell'Italia, un quotidiano di Milano che scrive ai primi anni 90, dice all'incirca così: la metà del popolo italiano non sa leggere e scrivere, non abita in case appena decenti, non ha di che mangiare e la miseria e il sudiciume fanno la scorta all'ignoranza. Infatti il reddito annuo medio italiano è di 197 lire, mentre invece quello francese è circa il doppio e addirittura quello dell'Inghilterra è quattro volte. Il paese soffre perché è un paese prevalentemente agricolo, ma di un'agricoltura povera, un'agricoltura per cui la resa del terreno è particolarmente bassa. Ecco, in queste condizioni è chiaro che fare colonie, realizzare le colonie sia una impresa non del tutto giustificata. E di conseguenza cominciamo già a vedere una caratteristica di questo episodio, di questa fase della storia, cioè l'assoluta assenza di strategia. Tutto nasce addirittura nel 1869, quando il governo dell'epoca autorizza l'armatore Rubattino, un armatore di Genova, ad acquistare per 6.000 talleri un territorio, un terreno nella baia di Assab. La baia di Assab sul Mar Rosso è relativamente vicina a Massawa, che sarà il primo punto di presenza coloniale italiana. Nel 1881 questo viene nominato un commissario civile. Il commissario fa in modo che il governo si interessi sempre di più e nel 1882 il governo rileva da Rubattino la colonia e quindi nasce in questo modo il primo punto di sviluppo del progetto coloniale. Naturalmente questa decisione di acquistare da Rubattino il territorio di Assab è oggetto di un violento scontro con l'opposizione e qui si delinea un'altra caratteristica di questo periodo, e cioè il fatto che il progetto coloniale italiano sia fortemente ostacolato dalla opposizione. Infatti l'opposizione è consapevole che l'Italia non ha i mezzi, che farebbe meglio a spendere i suoi soldi per migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria, e non condivide il fatto che si vada a spendere uomini, risorse e denaro in un paese così lontano. Ora, soltanto nel 1887 noi finalmente ci cominciamo ad espandere e naturalmente nell'espansione che avviene a partire dal punto di Assab e quindi dal porto di Massawa che abbiamo acquisito nel 1885, cominciamo a creare le condizioni per cui l'impero abissino entri in preoccupazione e si prepari ad ostacolare la nostra espansione. Ecco, siamo arrivati agli anni 90, precisamente al 1892, quando come governatore della colonia, che ormai si è allargata

come diceva Massaua ed ha raggiunto anche la città di Asmara, viene nominato il generale Barattieri. Va ricordato che in quell'epoca il governo voleva che il governatore civile fosse separato dal governatore militare. E qui il governatore militare è un generale che ha dedicato moltissimo tempo nell'attività coloniale in Africa da molti anni ed è il generale Arimondi. E quindi proprio in questi giorni, in questa fase storica, nasce il conflitto di personalità fra il generale Barattieri e il generale Arimondi, che avrà tanto effetto sullo svolgimento della battaglia. Che tipo è Barattieri? Beh, qui devo fare una piccola digressione e rivolgermi un attimo al discorso più generale delle caratteristiche di una persona che debba gestire un progetto. Un modo di semplificare e di in qualche modo dare un modello per poter mettere a fuoco i diversi comportamenti può essere quello di far riferimento ad una matrice in cui su un asse c'è la competenza della persona o delle persone in termini politici e sull'altro asse la competenza in termini tecnici. Come sempre nella matrice si individuano quattro quadranti, il quadrante in alto a destra è il quadrante in cui sono quei manager che hanno una grande competenza politica e una grande competenza tecnica, questi sono i manager ideali ai quali affidare un progetto. Purtroppo non ce ne sono molti di questa categoria, di questo tipo, e di conseguenza spesso si trovano a capo di progetti manager che appartengono agli altri quadranti. Escludo il quadrante opposto, quello che caratterizza l'assenza praticamente di qualità tecniche e di qualità politiche. Questo tipo di manager non è sicuramente coinvolto perché non riesce neanche a nascondere le sue manchevolezze. Ma gli altri due quadranti sono quadranti abbastanza interessanti e nei quali cadono frequentemente i personaggi ai quali è affidato il progetto. Abbiamo in alto a sinistra il manager che ha una forte competenza politica e una scarsa competenza tecnica. Questo è un manager che si preoccupa moltissimo delle relazioni, si preoccupa molto di tutto ciò che è esterno al progetto, si preoccupa di ottenere il consenso, ma al tempo stesso non dedica l'attenzione e gli approfondimenti necessari alla gestione tecnica del progetto. Nell'altro quadrante, in basso a destra, c'è poi il manager che ha una forte competenza tecnica ma una scarsa competenza politica. E questo tipo di manager normalmente, pur dedicandosi a fondo agli aspetti tecnici del progetto, non riesce ad avere successo proprio per questa sua incapacità di comunicare e di mettere in luce le cose che fa o ottenere approvazione ai progetti e alle proposte che mette a punto. Decisamente Barattieri fa parte della categoria del quadrante in alto a sinistra, cioè un uomo che ha una forte competenza politica ma non ha un'adeguata presenza tecnica. Barattieri è un garibaldino ed essendo garibaldino porta con sé quello spirito garibaldino in cui la guerra è il frutto, la guerra vittoriosa è il frutto delle iniziative individuali, della capacità delle persone di emergere, ma sempre senza tener conto che viceversa i progetti richiedono molta pianificazione e molto lavoro di squadra. E tutta la gestione che gli farà della realtà nella quale opera sarà una gestione dove si privilegerà il colpo di genio, l'iniziativa anche piuttosto opportunistica e si trascurerà tutta quella serie di preparazioni che viceversa sono indispensabili per assicurare un successo duraturo. Con il 1892 in pratica ha inizio la fase che poi si concluderà nel 1896 con la battaglia di Adua. Nel 1889 il governo italiano aveva giocato un po'

tutte le sue carte con un personaggio abissino che si chiamava Menelik, che era il ras principale dello Shoah e che era un vassallo del Negus all'epoca, il Negus Giovanni. Questo rapporto stretto con Menelik, il quale si aspettava che gli italiani lo aiutassero a conquistare il potere, ha un esito molto positivo, perché in uno scontro contro i Dancali, le truppe del Mahdi, quel fenomeno, diciamo, insurrezionale che avviene nel Sudan e che coinvolge anche l'Etiopia, il Negus Giovanni muore in battaglia e di conseguenza la scelta del paese va a Menelik, il quale diventa Negus. Poiché Menelik aveva avuto questo ottimo rapporto con il governo italiano per il tramite di Barattieri, ma in particolare di un diplomatico che si chiamava Antonelli, quello è il momento di ottenere dal Negus il riconoscimento dei territori che noi avevamo occupato e anche un fatto che poi si rivelerà molto critico. Nel Trattato di Ucciali del 1889, infatti, il Negus accetta che la politica estera dell'Abissinia passi attraverso la gestione degli italiani. Ora, questo Trattato di Ucciali è una tipica situazione nella quale forse emerge la furbizia italica, perché il trattato viene scritto in aramaico, ma la traduzione italiana è comunque la traduzione che viene diffusa internazionalmente è differente, perché la versione aramaica dice che il Negus e che quindi l'Abissinia potranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali, mentre la versione italiana e poi fatta conoscere al mondo dice che il Negus e l'Abissinia dovranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali. Intorno a questo equivoco nascono poi immediatamente dei dissapori perché in qualche circostanza Menelik vuole fare da solo, ma gli italiani sostengono che sulla base del Trattato di Ucciali è obbligato invece a servirsi degli italiani e insomma quella che era una specie di luna di miele diventa una situazione quasi pre-divorzio. Nel frattempo, mentre Menelik diventato Negus, continua ad avere naturalmente un fortissimo ascendente su molte parti dell'Abissinia e soprattutto sullo Shoah, nella zona più vicina all'Eritrea, che è il nome con cui la colonia ormai italiana è conosciuta, esiste la zona del Tigre. E fra i ras del Tigre c'è un certo ras Mangascià che naturalmente scalpita e desidererebbe acquistare indipendenza nei confronti di Menelik. E qui l'Italia dimostra una volta di più l'assoluta mancanza di strategia, perché al tempo stesso, mentre cerca di risolvere i conflitti con Menelik, comincia a favorire e ad armare Ras Mangascià, per cui il Tigre comincia a prendere una posizione conflittuale nei confronti dello Shoah. Questa situazione di per sé potrebbe essere positiva se ci fosse un disegno strategico chiaro. In realtà il disegno strategico non c'è. A un certo punto il governo italiano manda armi a Menelik e si allarga territorialmente nella zona del Tigre perché le truppe comandate da Barattieri arrivano anche nella zona di Adua, che è dentro il Tigre, e quindi creano una grossa preoccupazione in Ras Mangascià. Il risultato di questa confusione strategica è che per la prima volta ci veniamo finiamo con l'esserci inimicati sia i tigrini sia gli shoani. E quindi abbiamo di fronte a noi, in una situazione di totale ostilità, l'intera realtà abissina. Le truppe italiane,
si sono

spinte nel frattempo nel punto più a sud che occuperanno in tutta questa fase, che è il massiccio dell'Ambalagi. E lì si vengono a trovare circa 4.000 soldati italiani al comando del maggiore Toselli e di fronte 40.000 soldati di Ras Mangasha. Il maggiore Toselli è il tipico ufficiale romantico di quest'epoca. Il Ras Mangasha gli manda una serie di ambasciatori perché Mangasha vorrebbe che gli italiani si ritirassero senza guerra. Ma Toselli, pur avendo avuto indicazioni che può ritirarsi, anche se queste indicazioni forse non sono così chiare perché in mezzo c'è Arimondi, il quale non è in buoni rapporti con Baratieri, ossia le solite problematiche che ci sono di interazione fra le persone in una situazione in cui non c'è nessuna strategia e nessuna voglia di collaborare. Ebbene, Toselli affronta gli ambasciatori di Ras Mangasha con un enorme sprezzo, di spregio, li rimanda indietro dicendo che mai le truppe italiane si arrenderanno, si ritireranno di fronte a un branco di soldati come quelli di Ras Mangasha. Si dice che, per spiegare un po' questa personalità romantica e nello stesso tempo fatalista, di fronte durante la notte dall'alto della rocca dell'Ambalagi, il maggiore Toselli vede tutti i fuochi dello sterminato accampamento di Ras Mangasha e così, in un momento di euforia e nello stesso tempo di fatalistica, come posso dire, di fatalistica rassegnazione, canta a voce spiegata l'Ave Maria di Gounod. Questo per dire quale commistione di sentimenti, di ragione, di paure, di coraggio vivevano in questi personaggi dell'epoca. Il risultato è che Baratieri pensa che Toselli possa ritirarsi, anzi debba ritirarsi. Arimondi informa Baratieri che vuole andare a soccorrere Toselli. Baratieri ferma Arimondi perché ritiene che sia meglio che si ritirino su una posizione più difendibile. Il risultato di tutta questa confusione è che il 7 dicembre del 1895 le forze di Ras Mangasha attaccano pesantemente le truppe italiane di Toselli, Toselli muore, più di 2.000 soldati italiani muoiono e il resto della guarnigione di Ambalagi retrocede in una forma disorganizzata e naturalmente particolarmente confusa e fino a incontrare a parecchie ore di cammino le truppe di Arimondi. Arimondi con l'esercito di Ras Mangasha che incalza manda una parte delle truppe a difendere il forte di Macallè e riesce a rientrare nelle linee dove c'è Baratieri. Il forte di Macallè viene circondato e viene assediato e per alcune settimane si compie questa memorabile resistenza che all'epoca in cui ero alle elementari si studiava come un esempio fulgido di eroismo nazionale. Il maggiore Galliano tiene testa alle truppe abissine per alcuni giorni, poi rimane senza acqua, sta sul punto di cedere, ma fortunatamente nel frattempo sono avvenute delle trattative con Ras Mangasha e sembra che queste trattative portate avanti da personaggi non necessariamente della diplomazia come Felter, che era un commerciante che operava nella zona, giungono a convincere Ras Mangasha e naturalmente Menelik dell'opportunità di fare rientrare la guarnigione nelle linee italiane. Questa cosa, che è una specie di disastro nazionale, viene invece accolta in Italia come una prova straordinaria di eroismo
e di conseguenza i giornali, i telegrammi, le comunicazioni di plauso e di congratulazione vengono inviate ai nostri soldati in Africa, i quali viceversa sanno che è l'inizio della fine. L'esercito di Barattieri arretra in una posizione più difendibile e per alcune settimane è lì in attesa di vedere le mosse del nemico. Nel frattempo gli abissini hanno riunito tutte le loro forze, Ras Magashà si è unito con tutti gli altri Ras sotto il comando del Negus Menelik e della regina Taitu. E questo nome è molto interessante perché questa donna svolgerà un ruolo importante nella motivazione dell'esercito abissino. Siamo proprio ormai alla vigilia del grande scontro. Le truppe italiane sono arroccate e di fronte a loro c'è questa massa enorme di soldati abissini e il nostro Barattieri è lì che dibatte se ritirarsi, se attaccare, se fare qualche altra cosa. La verità è che Crispi preme in modo pesantissimo su Barattieri, dicendo che l'Italia non può permettersi delle altre sconfitte, che il suo governo non può permettersi che Barattieri, al quale sono state date tutte le armi, le munizioni e i soldati che aveva richiesto e che poi erano ben poca cosa, come abbiamo visto, si trattava solo di qualche battaglione, ebbene l'Italia non può permettere a Barattieri di avere un'altra sconfitta. Barattieri quindi è da un lato convinto della impreparazione del suo esercito, dall'altro è spinto a dover attaccare, dall'altro ancora è indeciso e non sa cosa fare. Qual è la situazione dell'esercito di Barattieri in questa fase? L'esercito di Barattieri intanto è un esercito abbastanza misto, raccogliticcio. Ci sono questi reparti africani, gli ascari, che sono relativamente ben organizzati, sono naturalmente dei reparti dove domina l'individualismo, è più difficile naturalmente farli sfilare in parata, ma è anche difficile fare in modo che questi ascari collaborino nel modo migliore possibile. Però sono fedeli e sono pronti al sacrificio. Poi ci sono i soldati italiani che sono stati in colonia fin dagli anni precedenti, quindi i veterani che hanno una buona conoscenza del paese, e poi ci sono i nuovi arrivati, cioè quell'insieme di soldati che sulla spinta del disastro di Ambalagi e della sconfitta di Macallè il governo italiano si è deciso ad inviare. Però il problema è serio. Il problema è serio perché queste truppe sono state un po' raccolte in tutti i reparti italiani allo scopo di lasciare che si muovessero soltanto i volontari. Questo insieme di circa 8.000 persone, di 8.000 soldati che vengono in colonia sono provenienti da reparti diversi, con ufficiali diversi e quindi sono molto disorganizzati. Inoltre dobbiamo tenere presente che essendo volontari raccolgono un numero elevato di persone, di soldati che avevano interesse a lasciare la terra, la patria, perché per varie ragioni, fra cui anche le ragioni meno nobili, per sfuggire ai creditori, per cambiare aria, per buttarsi in un'avventura. Quindi arriva una massa di soldati abbastanza disomogenica. Ma non è solo questo l'aspetto che rende questo nostro contingente particolarmente inefficace. Tutto ciò che riguarda le condizioni del soldato, il lancio, l'alimentazione, le divise, è tutto improvvisato. I soldati si fornisce ai soldati della farina e questi soldati imparano a cuocersi delle focacce secondo le usanze abissine su delle pietre roventi e mescolano farina con ceci e con altri legumi o materie prime che trovano sul posto.
Le divise sono improvvisate, si vede di tutto. Insomma, è un esercito che dimostra, come al solito, come sempre succede purtroppo nelle nostre cose, una grande improvvisazione. Questa è la situazione in cui si arriva in pratica allo scontro. Ora, il generale Baratieri è combattuto, come ho già detto, fra ritirarsi e attaccare. E il 28 di febbraio riunisce i suoi generali in un incontro che diventa un incontro importantissimo. In questo incontro Baratieri chiede ai suoi generali qual è il loro punto di vista, che cosa vorrebbero fare, se attaccare, se difendersi e ritirarsi. Qui le versioni sono alquanto discordanti. Baratieri nelle sue memorie dirà che i generali sono all'unisono interessati ad attaccare. Le memorie dei generali, di alcuni dei generali, parlano invece di una loro insistenza a non ritirarsi. E c'è una bella differenza fra attaccare e non ritirarsi. Questa riunione si protrae per 2 o 3 ore. Alla fine Baratieri licenzia i suoi dicendo: io rifletterò nei prossimi giorni e cercherò poi, e poi vi farò sapere che cosa dobbiamo fare. Adesso nasce un po' un giallo e di conseguenza la storia si arricchisce di fenomeni tipicamente nazionali. Il presidente del Consiglio Crispi ormai è assolutamente sfiduciato e scontento di Baratieri. Baratieri non rappresenta quello che lui aveva sperato, pur essendo un garibaldino come lui, non è riuscito a far quadrare il cerchio, cioè assicurare una presenza militare forte e con importanti vittorie in Africa e al tempo stesso non gravare sul bilancio del paese. E allora, d'accordo con Mocenni, cerca un sostituto. E questo sostituto viene individuato nel generale Baldissera, che aveva retto il governo della colonia prima del 1892. Avvengono i contatti, Baldissera accetta di subentrare a Baratieri, anche se fa presente che bisogna gestire la cosa con grande attenzione e con grande cautela, perché dice: Baratieri è un uomo capace, sullo slancio della sua insoddisfazione, di compiere qualcosa di grave ed irreparabile. Sarà perché Baldissera avanza questa ipotesi, sarà perché fa parte del metodo con cui vengono gestite le cose importanti. Fatto sta che viene deciso di sostituire Baratieri con Baldissera, ma non si informa l'interessato, non si informa Baratieri. E Baldissera viene fatto partire dall'Italia, tenete presente che il viaggio impiegava circa 10 giorni, su una nave con un nome falso. E Baldissera ha una lettera con la quale dovrebbe presentarsi a Baratieri e di punto in bianco fargli sapere che è stato messo da parte. Baldissera parte, naturalmente il segreto non si riesce a mantenere, ci sono parecchie indicazioni che la notizia arrivi a Massawa, perché generali o comunque personaggi vicini al governo informano i loro amici in Africa. Sembrerebbe che proprio nella mattinata o nel primo pomeriggio del 29 di febbraio la notizia che Baldissera sta arrivando per sostituire Baratieri giunga a Baratieri. Un capitano medico d'Amato nel 1902 darà un'intervista al Progresso italo-americano, perché si è trasferito e emigrato in America, e racconterà che, essendo lui capitano medico e essendo vicino a Baratieri per curarlo da un problema di gola che Baratieri aveva, assiste all'arrivo di certi messaggeri che apparentemente vengono dal fronte nemico, ma che portano a Baratieri la notizia che sta per essere destituito. Baratieri era alquanto combattuto, perché da un lato si rendeva conto che sarebbe stato meglio ritirarsi o comunque non avanzare, dall'altro
fortemente stimolato dal desiderio di fare qualcosa per dimostrare, prima che arrivasse Baldissera, la sua capacità di condurre la battaglia, la guerra, vuole avanzare e fa nascere un ordine di servizio abbastanza ambiguo, perché in questo ordine di servizio parla di un primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di schierarsi sulla posizione che da Kidane Mere si allarga sulle due grandi montagne, il Monte Raio e il Monte Semeiata. Primo obiettivo. Che cosa significa primo obiettivo? Che ci sarà poi un'avanzata ulteriore, che ci sarà poi ci si fermerà su quella linea per difendersi, che si tornerà indietro. Tutto questo rimane vago. Le istruzioni sono che l'esercito si muova su tre direzioni, con tre corpi d'armata. Il primo, al comando del generale Albertone, che include tutte le truppe ascare, si muoverà secondo una linea. Il secondo, con il generale Arimondi, è affiancato dal generale Elena con le riserve, si muoverà secondo la linea centrale. E infine la terza avanzata sarà fatta dal generale da Bormida con le sue truppe in direzione parallela. Le istruzioni sono anche contraddittorie per quel che riguarda il tipo di materiali che i soldati devono portare con sé. Infatti Baratieri prevede che portino soltanto 117 pallottole per ciascuno, non portino alimenti con loro se non per uno o due giorni di permanenza in questa operazione. Quindi è un'operazione davvero confusa. I generali vengono licenziati, tornano verso le 8:30 presso i loro distaccamenti e l'ordine di servizio prevede che si parta alle 9:30 della sera. Quindi in 1:30 le truppe devono mettersi in marcia. È del tutto inaspettata la cosa. Le truppe non sono preparate, ci sono soldati che sono appena rientrati da lunghe marce, sono stanchi. Si fa in fretta e furia la raccolta dei materiali che si devono portare e avvengono delle cose che poi saranno particolarmente pesanti. Si dimenticano per esempio il telegrafo ottico, uno strumento a base di specchi che consentiva con la luce del giorno di comunicare da punti distanti. Mancando il telegrafo ottico, tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite messaggeri. Non vengono riempite le casse del pronto soccorso con le necessarie sostanze, i disinfettanti, il cotone idrofilo. Insomma, si parte con una grande confusione. Tuttavia, la sera è una sera molto piacevole. Non c'è luna, ma c'è un cielo pieno di stelle e questi soldati si avviano in marcia con un senso al tempo stesso di grande serietà e di grande profonda tristezza, quasi presagendo come andrà a finire, e dall'altro naturalmente lo spirito tipico dei giovani, per cui nel silenzio della marcia si sentono a volte delle battute, dei lazzi, insomma una situazione che fa in qualche modo presagire come le cose andranno a finire. Devo dire che queste località verso le quali le truppe si avviano sono indicate su uno schizzo che Baratieri ha fornito ai generali in capo. Questo schizzo sarà dimostrato essere uno schizzo completamente sbagliato, ma c'è di più, che lo schizzo dovrebbe essere integrato dall'esperienza di guide del posto che sono state assegnate a ciascun gruppo di combattimento. Ma le guide, quei nomi per le guide sono tutt'altra cosa rispetto a quello che è indicato sulla mappa.
Non è un caso che questo fenomeno si verifichi, questo errore si verifichi, perché la conoscenza del territorio non è stata oggetto di approfondimento nei numerosi mesi che hanno preceduto lo scontro finale. Bisogna ricordare che nel suo slancio garibaldino di fare tutto in casa con gli ufficiali, Barattieri nel 1895 ha praticamente avocato ai suoi ufficiali il compito di disegnare le carte della zona, e quindi l'Istituto Geografico Nazionale non ha fatto ulteriori verifiche, ulteriori rilevamenti. Insomma, si parte veramente con un salto nel buio. I tre corpi d'armata si avviano, ma subito nasce un problema. Il corpo d'armata di Albertone, che è fatto di ascari, i quali sono abituati a camminare in mezzo ai rovi e in mezzo alle pietre con grande scioltezza, si avvantaggiano rispetto agli altri. Gli altri soldati italiani hanno questi scarponi pesanti, hanno difficoltà ad avanzare e insomma pian piano la situazione si deteriora, le truppe si sgranano, le truppe ascare accelerano, arrivano, si portano avanti alle altre, e così il battaglione che fa da apripista, comandato dal maggiore Turitto del gruppo Albertone, giunge in quella che dovrebbe essere Kidane-Meré, che non è Kidane-Meré, e a quel punto non sa più cosa deve fare, perché alcune indicazioni escludono che sia Kidane-Meré, e quindi prosegue e improvvisamente, superando una collina, si trova di fronte la massa dell'esercito abissino. Il maggiore Turitto affronta lo scontro, comincia il combattimento. Albertone, che segue, si avvicina. Siamo alle 6 del mattino del 1 marzo, domenica 1 marzo. Gli italiani sono ancora a letto, sono ancora lì che fanno colazione e non sanno quale tragedia si sta compiendo ad alcune migliaia di chilometri dalla madrepatria. Le truppe di Turitto resistono coraggiosamente, ma dopo un po' sono schiacciate. Fra le 6 e le 9:30, 10 del mattino, il gruppo comandato dal generale Albertone in pratica soccombe. Il generale Albertone viene fatto prigioniero, dei suoi 81 ufficiali 45 cadono sul campo, è un disastro terribile. Albertone cerca di informare Barattieri, che si trova con la colonna Rimondi, ma i messaggeri portaordine non riescono nel loro compito, per cui Barattieri, che sente il rumore della fucileria, non sa però che cosa è successo, e quindi si inerpica su il Monte Raio per cercare di vedere con una prospettiva più ampia, ed effettivamente vede a distanza che oltre il passo di Kidane-Meré le truppe di Albertone sono circondate e sono in gravissima difficoltà. A Rimondi con Barattieri creano il loro fronte, disponendosi lo Zebendaro e Monteraio, e questo fronte italiano si è appena posizionato sul terreno, che si vedono i gruppi di fuggitivi degli ascari che hanno perso la battaglia, alcuni riescono a retrocedere, e dietro la massa degli abissini che inseguono. Mentre Barattieri e Arimondi stanno facendo un po' il punto della situazione, avanzano da due direzioni opposte le masse abissine, e quindi dopo pochi minuti l'intero fronte del gruppo Arimondi è sottoposto a un violentissimo scontro armato con gli abissini. Gli abissini intanto sono più armati e meglio armati di quello che ci si aspettava. Le batterie abissine che si sono collocate su delle colline antistanti riescono a sparare con cannoni a tiro rapido che non ci si aspettava che gli abissini possedessero.
I nostri uomini compiono delle straordinarie imprese, un eroismo formidabile viene messo in luce da tutti, ma anche il gruppo Arimondi fra le 10:15 e le 12 di questa infausta giornata deve cedere. Barattieri riesce a disimpegnarsi e comincia una via comincia a retrocedere, comincia a lasciare il campo di battaglia. Nel frattempo il gruppo comandato da Dabormida si confonde con la topografia.

mentre stanno abbandonando il campo di battaglia dalla cavalleria galla, dalla cavalleria degli Abissini. Barattieri si riesce a mettere in salvo, si allontana con un gruppo di ufficiali del suo stato maggiore e finalmente arriva nelle retrovie. La battaglia è una battaglia che ha lasciato terribili conseguenze. Il seguito di questa storia è un seguito naturalmente triste, nel senso che, come sempre succede, il paese si rivolta contro l'impresa africana, Crispi deve dimettersi, avvengono violenti scontri in tutte le città d'Italia, Barattieri viene messo agli arresti e viene fatto oggetto di un approfondimento, di un'inchiesta da parte di una commissione che viene, una commissione militare che viene costituita in Eritrea. Lui cercherà di difendersi, la conclusione dell'inchiesta è che Barattieri si dimostrò un ufficiale non all'altezza del compito che aveva da svolgere e che non si è capito, non si è riuscito a capire perché abbia precipitato gli eventi dell'azione militare e abbia messo a rischio l'intera forza italiana. Le truppe italiane hanno questa grossa sconfitta, si ritirano, ritornano in quella che era la linea di demarcazione prima dell'espansione nel Tigré. Nel frattempo arriva Baldissera, Baldissera prende il comando della colonia. Menelik a questo punto, soddisfatto della vittoria che ha conseguito, Non vuole infierire, ritira le sue truppe anche perché aveva dei seri problemi logistici e l'Italia chiude una pagina estremamente dolorosa della sua impresa coloniale. Questa storia, da un punto di vista manageriale, insegna alcune cose. La prima cosa è che non si può fare un'esecuzione di un progetto soddisfacente se manca la strategia. Troppe volte la strategia è venuta meno. È venuta meno la strategia nei confronti intanto del discorso delle risorse. Non si può fare un progetto se non si hanno le risorse per sostenerlo. La strategia è venuta meno nei rapporti con le nostre controparti africane. Non si può cercare di mantenere rapporti con Menelik e nello stesso tempo scavare sotto i suoi piedi cercando di muovere Ras Mangascià contro di lui. Non si può fare a meno di strategia quando bisogna decidere l'azione militare da svolgersi, attaccare o ritirarsi o rimanere fermi sul posto. La strategia è mancata e così è mancata assolutamente qualunque pianificazione. Le risorse materiali non possono essere trascurate, la conoscenza del terreno è fondamentale, la disciplina e la motivazione degli uomini sono fondamentali, tutte cose che in questo progetto sono venute meno. Ecco, da un punto di vista manageriale io vorrei sottolineare che una buona conoscenza di questa battaglia e di questa storia può rappresentare la lista di tutto ciò che non si deve fare per avere successo. E in questo senso suggerisco di approfondire l'argomento perché da esso si può trarre una lezione di estrema validità, soprattutto nell'attività manageriale.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo progetto

0: protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questa nostra seconda lezione sarà dedicata alla regalità minoica. Nella nostra conversazione precedente vi ho raccontato che i minoici hanno occupato l'isola di Creta dalla fine del terzo millennio avanti Cristo fino all'arrivo dei Micenei intorno al 1450. E all'interno di questa Creta minoica sono nati i palazzi legati anche a un'immagine mitologica, quella del labirinto, immagine che si è protratta nel tempo ben al di là di quello che fu il dominio minoico. Su questa immagine vedete il disegno di un labirinto su una delle monete che sono state rinvenute negli scavi del primo millennio avanti Cristo a Cnosso. Ed è Cnosso che ha recitato un ruolo fondamentale nella storia della regalità minoica. Ed è probabilmente da Cnosso che un sovrano è riuscito a imporre la sua visione del Mediterraneo orientale non soltanto all'intero bacino orientale del Mediterraneo, ma anche ai popoli che erano a contatto con la Creta minoica, essenzialmente i popoli della costa siro-palestinese, dell'Anatolia e ben inteso dell'Egitto. Quando nascono questi palazzi. Ovviamente quando i minoici sono arrivati a Creta alla fine del terzo millennio avanti Cristo non conoscevano i palazzi, non c'erano palazzi e loro hanno occupato le zone fertili dell'isola, prima costruendo villaggi o case più o meno imponenti, ma non palazzi. I palazzi in quanto tali

paiono verso il 2100-1800 avanti Cristo. E li ritroviamo dall'est al centro e all'ovest di Creta. Sono dei palazzi che, come questo primo palazzo di Malia, sono caratterizzati da quattro funzioni. Una funzione amministrativa, una funzione politica, una funzione economica e una funzione religiosa. Cerchiamo di vedere un po' attraverso le immagini dedicate a questi palazzi come si riescono a materializzare queste funzioni nella realtà rivelata dagli scavi. La funzione che appare qui in questa immagine è la funzione cultuale, religiosa. All'interno di questa struttura del Palazzo di Malia, che abbiamo appena visto nella diapositiva precedente, ecco che è nato un ambiente, questo qua, dedicato indubbiamente al culto. Questo ambiente lo ritroviamo in tutti i palazzi minoici. È il cosiddetto bagno lustrale, è una costruzione sotterranea alla quale si accede tramite una piccola scala e intorno, in queste stanze intorno, sono stati rinvenuti degli oggetti di culto, il che significa che questo bagno lustrale era un punto focale per la celebrazione dei riti che vedevano coinvolte ovviamente le divinità minoiche. Questo è l'immenso quartiere di Malia alla fine degli scavi. Il bagno lustrale di cui ho parlato si trovava in questa zona qua che è indicata con la freccia. Altri palazzi, ovviamente Malia stesso nella fase successiva, oppure ben inteso Cnosso, hanno queste caratteristiche legate al culto. E vi faccio vedere adesso alcune immagini del palazzo di Cnosso, quello che ha recitato un ruolo da assoluto protagonista nella storia minoica. Il palazzo di Cnosso è stato scavato dal grande archeologo inglese Arthur Evans a partire dal 1900. Esattamente gli scavi sono iniziati nel marzo del 1900. Evans ha voluto, è una cosa che non faremo più oggi, ma in definitiva non è stata una cattiva idea, ha voluto ricostruire con materiali moderni quelli che erano alcuni degli ambienti caratteristici del Palazzo di Cnosso. Vediamo qui l'ingresso meridionale del Palazzo di Cnosso. Queste colonne, gli affreschi che sono ancora poggiati sulle pareti, vi danno un'idea molto chiara della maestà di questo palazzo. Chi entrava dai propilei meridionali del Palazzo di Cnosso per recarsi a visitare il sovrano oppure per andare a trattare con i funzionari responsabili dei magazzini, certamente subiva il fascino di un ingresso di questo genere. Non è certo l'ingresso di una casa povera, è l'ingresso di un palazzo maestoso, imponente e certamente legato a quello che potrei chiamare l'auctoritas del sovrano. Questo palazzo di Cnosso, come tutti gli altri palazzi, aveva anche ovviamente la funzione cultuale di cui abbiamo parlato, una funzione economica, nel senso che ospitava immensi magazzini
verso

attraverso i quali confluiva tutta la produzione cretese. E da questi magazzini vediamo uno scorcio dei vasti magazzini occidentali del Palazzo di Cnosso, e da questi magazzini, dove erano sistemate le derrate provenienti dalle campagne, queste derrate dovevano in una seconda fase essere ridistribuite a coloro che lavoravano per conto del palazzo. E qui arriviamo, dopo aver illustrato brevemente questa funzione economica, alla terza funzione, quella politica. Pensiamoci un attimo. Avere in mano le risorse in grado di alimentare il popolo dà a colui che è il padrone di queste risorse un ascendente politico, il sovrano che nel suo palazzo ospitava degli ambienti dedicati al culto, ospitava dei vastissimi magazzini, il sovrano esercitava anche de facto un'autorità politica sul popolo delle campagne, sul popolo minoico che viveva al di fuori del palazzo. In un certo senso, l'immagine di questo potere, che non è un potere staccato dal potere divino, è raffigurata da alcuni oggetti. Alcuni oggetti che illustrano mirabilmente le leggende legate al Palazzo di Cnosso. Una di queste leggende ve la racconto. È la leggenda del Minotauro, è la leggenda di un Cnosso che dominava il Mediterraneo orientale e anche la Grecia. È la leggenda che ci racconta che Minosse aveva ottenuto il dominio su Creta grazie a Poseidone. E Poseidone, per sottolineare il ruolo da protagonista che lui voleva affidare a Minosse, ha mandato, uscito dal mare, un mirabile toro bianco che è andato a inginocchiarsi ai piedi di Minosse. Il toro bianco, quindi, è l'immagine del potere che Poseidone voleva conferire a Minosse. Questo toro era bellissimo, questo toro era meraviglioso. E Minosse ovviamente avrebbe dovuto sacrificare a Poseidone questo toro bianco per ringraziarlo della scelta fatta di attribuire a lui il dominio su Creta e sul palazzo di Cnosso. Invece, Minosse ha voluto fare il furbo. Certo, ha sacrificato un toro a Poseidone, ma non il bellissimo toro bianco uscito dal mare che era andato ad inginocchiarsi ai suoi piedi. Ha sostituito questo bellissimo toro bianco con un toro proveniente dalle sue mandrie. Non l'avesse mai fatto. Poseidone se l'è legato al dito. E cosa ha fatto Poseidone? Poseidone ha voluto vendicarsi in modo terribile. Poseidone ha ispirato alla moglie di Minosse, la regina Pasifae, un amore violentissimo per questo toro bianco. E la regina ha chiesto all'architetto che aveva disegnato il palazzo di Cnosso, Dedalo, di costruire un

macchinario per consentirle di unirsi carnalmente al toro bianco. Dedalo ha obbedito. Pasifae si è unita al toro bianco e dall'unione tra Pasifae e il toro bianco di Poseidone è nato il Minotauro, un essere terribile con la parte superiore del corpo umana e la parte inferiore del corpo, quella di un toro, il Minotauro, che spaventava Minosse e che Minosse ha chiuso all'interno del labirinto del palazzo di Cnosso. E questo Minotauro poi alla fine ha rappresentato il potere che Minosse esercitava sull'Egeo e anche sulla Grecia continentale, perché ogni anno Atene doveva offrire a Minosse, per nutrire il Minotauro, un gruppo di ragazzi e di ragazze che sarebbero stati divorati dal mostro. A questo punto un grande eroe ateniese, Teseo, è sceso verso Creta. È sceso verso Creta con l'intento di uccidere il Minotauro. Uccidere il Minotauro non era facile. Bisognava penetrare all'interno del labirinto e cercare di non perdersi. Teseo è stato furbo. Per entrare nel labirinto, e soprattutto con la speranza di uscirne vivo, ha sedotto una delle figlie di Minosse, Arianna. Arianna che gli ha regalato un filo. E Teseo è penetrato nel labirinto con il filo in mano, seguendo il percorso che l'ha portato fino alla cella dove era richiuso il Minotauro e ha ucciso il Minotauro. E di queste leggende troviamo ovviamente nelle tracce nell'archeologia. Guardate questo straordinario reperto che Evans ha riportato alla luce a Cnosso. È un reperto databile al XVI secolo a.C. che ci fa vedere la testa di un toro mirabile con le corna d'oro. La testa del toro è in steatite, è un'opera prodigiosa, di una bellezza affascinante ed è un reperto che chiaramente è collegato con il racconto che ho avuto il piacere di illustrarvi. Ma oltre a questo bellissimo toro, vi è anche l'immagine del labirinto. Questo labirinto che è menzionato nelle tavolette di Cnosso, dove troviamo a più riprese delle offerte alla Dapuritoio Potinia, che vuol dire alla Potnia, alla Dea, alla Dama del labirinto. Quindi l'immagine del labirinto era anche associata a una grande divinità femminile che era venerata ai tempi minoici e che sarà anche venerata ai tempi micenei. E i micenei stessi hanno conservato nel loro cuore e nella loro mitologia l'immagine del labirinto. Vedete sul retro di questa tavoletta di Pilo che risale al XIII secolo a.C. il disegno impeccabile, devo dire, di un labirinto. Vedete, queste leggende erano profondamente ancorate nella memoria dei popoli. Questo palazzo di Cnosso
dominava indubbiamente tutta Creta. Vi erano altri palazzi, abbiamo avuto prima la possibilità di vedere alcune immagini del Palazzo di Malia. Vi faccio vedere una bellissima immagine del grandioso Palazzo di Festo, ma questi palazzi certamente vivevano nell'orbita politica di Cnosso e certamente subivano il fascino, certamente, ma anche probabilmente il peso dell'autorità di Cnosso, tant'è vero che verosimilmente una parte dei raccolti che confluivano nei magazzini di questi palazzi, come nei magazzini del Palazzo di Festo che vediamo, una parte di questi raccolti era anche destinata al Palazzo di Cnosso. Erano delle tasse pagate da questi baroni minoici al grande re che viveva nel Palazzo di Cnosso. Vi ho parlato di tre funzioni finora: la funzione cultuale, la funzione economica, la funzione politica. Una quarta funzione è legata a questi palazzi ed è la funzione amministrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che le autorità di questi palazzi a un certo punto devono gestire una massa di informazioni imponente. Devono tener conto delle entrate dei prodotti nei magazzini. Devono tener conto delle gratificazioni da distribuire ai funzionari dello Stato. Devono tener conto anche di quello che verosimilmente riguardava i loro rapporti internazionali, ovvero i legami, gli scambi, i trattati con altre potenze che affacciavano sul Mediterraneo. Penso all'Egitto, ma non solo, anche ai regni della costa siero-palestinese. Perciò una quarta funzione è indissolubilmente legata ai palazzi minoici, è la funzione amministrativa. E nelle sale d'archivio di questi palazzi appare la scrittura. I minoici hanno utilizzato due tipi di scritture. Una scrittura geroglifica, qui abbiamo alcuni documenti su argilla in geroglifico provenienti dal Palazzo di Cnosso. Tra parentesi, questi documenti erano in argilla cruda. Se ci sono pervenuti è grazie agli incendi che hanno devastato i palazzi. Questi documenti sono stati cotti per caso nell'incendio che ha distrutto i palazzi e grazie a questo incendio sono pervenuti fino a noi. Quindi i minoici inventano la scrittura, una prima scrittura, la scrittura geroglifica. Ma inventano anche una seconda scrittura, che è la scrittura che Evans ha chiamato la scrittura lineare A. Qui avete una tavoletta in lineare A che proviene dal Palazzo di Chidonia nella Creta occidentale. Tra parentesi vedete i colori diversi di questa tavoletta. Sono colori legati ovviamente all'incendio che ha permesso la cottura di questo documento. A seconda della temperatura alla quale sono stati sottoposti i vari frammenti di questa tavoletta, abbiamo un colore nero o un colore arancione. Vedete il colore nero qui, qua sotto, il colore arancione in mezzo. Questi documenti sono documenti di contabilità, documenti

utenti che registrano dei prodotti e che sono cosparsi di logogrammi, cioè di segni che indicano dei prodotti. Qui, per esempio, questo segno indica il logogramma dell'olio, quindi qui avevamo una transazione che riguardava l'olio. Qua sotto un altro logogramma è il logogramma del vino. Questo documento registra dei quantitativi di olio di vino, ma anche qui vedete un altro segno seguito dalla cifra 1, è il segno che raffigura la pecora. Quindi questi documenti di archivio sono documenti contabili. Ne vediamo un altro che proviene dal palazzetto di Arcanes, non distante dal palazzo di Cnosso, e a sua volta un documento in linea rea, e qui ritroviamo questi segni che già abbiamo potuto incontrare nel documento precedente, come per esempio questo segno qua che raffigura a sua volta il logogramma del vino. Qui è un altro documento contabile, un altro documento legato ovviamente agli aspetti economici che devono trattare i funzionari del sovrano di Cnosso in un caso, di Codonia nell'altro, di Arcanes in questo caso. Ma se pensiamo, cari amici, alla scrittura, è impensabile che colui che ha inventato la scrittura si accontenti di scrivere documenti economici. Una volta che qualcuno ha inventato una cosa così complessa come la scrittura, sente ovviamente il bisogno di raccontare altre cose attraverso i suoi scritti. Immagino che uno scriba che ha notato per tutta la giornata i conti legati ai magazzini di cui è responsabile, la sera abbia voglia di scrivere una lettera d'amore alla sua ragazza e quindi non usa più logogrammi e cifre, ma usa gruppi di segni che raccontano una storia e esprimono dei sentimenti. E guardate bene che abbiamo conservato la traccia di documenti di questo genere. Non sono necessariamente lettere d'amore. Qui vedete una straordinaria epigrafe scritta dalla periferia verso il centro, incisa su un anello in oro rinvenuto in una tomba, la tomba detta della Grotta Nera, vicina al Palazzo di Cnosso. Quindi è sicuramente la tomba di un personaggio estremamente importante, e tra le offerte destinate alla memoria di questo personaggio importante sepolto nella tomba, vi è questo bellissimo anello in oro con una lunga epigrafe di 19 segni che racconta una storia. Voi mi direte quale storia. Purtroppo non lo sappiamo perché questa epigrafe, che è in scrittura lineare, non è decifrata. Se un giorno, e spero che un giorno, potremo decifrare la scrittura lineare, allora potremo leggere e capire il messaggio che è stato inciso su questo anello, ma una cosa è certa. Questo messaggio non è ovviamente un messaggio dello stesso tipo di quelli affidati alle tavolette di argilla. Non è un messaggio economico, è una cosa diversa. Può essere legata al culto, può essere legata alla memoria del defunto, a qualunque cosa. È un messaggio che certamente dimostra
che chi ha inventato la scrittura non si accontenta di tener conto della contabilità dei palazzi, ma vuole anche evadere verso altri campi e raccontare altre storie. Questo sovrano minoico è l'estero. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire di lui? Prima di tutto abbiamo alcune immagini di questo sovrano. Qui abbiamo due impronte di sigillo che provengono dal palazzo di Cnosso. Sono impronte che erano stampate su dei documenti di argilla che sigillavano, probabilmente rotoli di papiri o di pergamene, e Evans, lo scavatore del palazzo di Cnosso e lo scopritore di questo documento, ha voluto vedere in questa immagine l'immagine del sovrano di Cnosso e qui l'immagine di suo figlio. Ma abbiamo un reperto straordinario che è stato rinvenuto a Malia, in questo quartiere Mu, di cui vi ho fatto vedere delle immagini. Vedete, è un applique in argilla, un applique che era stampata probabilmente su un vaso. E cosa raffigura questa applique? Raffigura una sfinge. La sfinge con il corpo da leone e la testa umana. Tra parentesi, vedete che la capigliatura di questa sfinge somiglia moltissimo alla capigliatura del sovrano di Cnosso che vi ho fatto vedere prima. Ma qui abbiamo altri elementi che ci consentono di associare questa immagine della regalità minoica all'estero. Prima di tutto la Sfinge in Egitto e l'immagine del faraone. Il faraone che molto spesso è raffigurato con un corpo da leone, esattamente come qui, e una testa umana. E guardate che questa testa qui non somiglia assolutamente alle teste restituite dagli scavi nella valle del Nilo. È una testa tipicamente minoica, però che ha un aspetto, oserei dire, egiziano. E quella barbetta è esattamente la barbetta che i scultori o i pittori della valle del Nilo rappresentano associata al volto di Osiride. Quindi in questo reperto, questa sfinge di Malia, che risale al 1800 a.C., abbiamo un chiaro riferimento alla regalità minoica e anche a una regalità minoica plasmata verosimilmente su quella che era la regalità egiziana, la regalità della Valle del Nilo, con le sue prerogative. Sappiamo quali fossero le prerogative del faraone. Era un'autorità religiosa, era capo dell'esercito, era capo dell'amministrazione, era colui che comandava all'intero territorio. Verosimilmente esattamente quello che ritroviamo associato alla prerogativa dei sovrani e del sovrano minoico. Come il faraone, il sovrano minoico aveva queste stesse caratteristiche. E altre immagini ci sono pervenute del sovrano minoico. Per esempio, su questo bellissimo vaso in steatite, rinvenuto a Ayatriada, non lontano dal palazzo di Cnosso.
Vediamo il capitano della guardia, sull'attenti, vedete con la spada in mano, di fronte a un personaggio che era certamente il sovrano. Questo sovrano tiene in mano il lungo bastone del comando. E questa immagine di colui che tiene in mano il lungo bastone del comando mi ricorda qualcosa che anche voi certamente ricordate. Il modo utilizzato da Omero nell'Iliade per descrivere e qualificare i sovrani e in particolare Agamennone, capo della spedizione micenea contro Troia. Come chiama Agamennone Omero? Come lo qualifica? Dice: Agamennone è il pastore di popoli. E credo che questa immagine, con questo lungo bastone del comando, evochi effettivamente l'immagine del pastore, in questo caso pastore dei popoli, ma anche il pastore tout court, perché questo lungo bastone del comando è colui che usano oggi ancora i pastori nelle campagne greche e cretesi per disciplinare il flusso del loro gregge. Ricordatevi anche un'altra cosa. Pensiamo al Vangelo, pensiamo al Nuovo Testamento. Cristo si definisce pastore. Pastore perché è lui che disciplina il gruppo dei fedeli, dei suoi fedeli. E questa immagine del pastore di popoli, che risale secondo me indubbiamente al mondo minoico, ha attraversato i millenni. Trovo commovente davvero il fatto di poter associare attraverso l'immensa storia millenaria del Mediterraneo l'immagine del pastore all'immagine del pastore dei popoli, del sovrano che comanda al proprio popolo. E abbiamo, ve lo dico subito, un'altra immagine che vi propongo. È un'impronta di sigillo che è stata rinvenuta a Kydonia nella Creta occidentale. E vediamo raffigurato il palazzo di Kydonia con i suoi vari piani, le sue terrazze, le finestre, le porte, le corna di consacrazione che dimostrano ovviamente che il palazzo era anche un centro culturale, e sulla più alta delle terrazze del palazzo ritroviamo il sovrano con in mano il lungo bastone del comando, il sovrano raffigurato come pastore di popoli. E quello che vi dicevo circa la letteratura, diversa da quella economica, trova una solenne conferma con il verso di questo sigillo. Questo sigillo era applicato su un rotolo di pergamena. Sigillava un rotolo di pergamena che senza alcun dubbio, conteneva un messaggio di natura non economica. Questo è un disegno del sigillo che vi ho fatto vedere prima e arriviamo al momento che vede tramontare questa civiltà minoica. Ve ne parlerò nella prossima lezione, però prima del tramonto questa civiltà minoica ha esercitato un ruolo essenziale nella diffusione della cultura nel Mediterraneo e in particolare nella Grecia continentale. Vi faccio vedere due immagini di capolavori assoluti
che provengono dallo scavo di una tomba, chiaramente legato a un principe minoico che è stata rinvenuta a Vafio in Laconia, nel sud del Peloponneso. Sono due coppe in oro di straordinaria eleganza. Vediamo la cattura del toro. Qui il toro sta per lanciarsi nella rete tesa dai cacciatori, però prima di finire la rete il toro ha fatto in tempo a rovesciare e ferire uno dei cacciatori che tentavano di catturarlo. L'altro reperto vi fa vedere invece il toro, una volta catturato, che contribuisce a arare i campi. È un toro ormai mansueto e guidato da questo contadino e sta arando i campi che ovviamente in Laconia sono estremamente fertili e che consentiranno ovviamente grandi e ampi raccolti. Ma queste immagini per me sono importanti, perché fanno vedere che a un certo punto i minoici hanno installato degli scali commerciali e occupato anche dei territori della Grecia continentale. Ed è lì che l'incontro con i micenei consentirà alla prima grande civiltà greca di nascere, diventando indubbiamente la prima grande civiltà europea. Questa è l'immagine che ho tentato di restituirvi della regalità minoica. La prossima volta affronteremo la questione della regalità micenea, insistendo sempre su quello che è per me un dato fondamentale, quello della continuità che ovunque va sottolineata e consente sicuramente di cancellare le soluzioni di continuità e le rotture. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione intitolata Il Nuovo Regno e la XVIII dinastia. Argomenti della lezione. La rinascita tebana. La venerabile Hatshepsut. Tutmosi III e l'impero. Cominciamo dalla rinascita tebana. Intorno al 1550 a.C., a seguito della riunificazione da parte del principe Ahmosis, poi successivamente eletto sovrano delle due terre, parte, quindi a inizio, si innesca questo percorso della XVIII dinastia. La XVIII dinastia, che è una delle più fulgide tra le dinastie, soprattutto come periodo storico dell'Antico Egitto. Particolarità della XVIII dinastia che questa volta, rispetto al Medio Regno, rispetto all'Antico Regno in cui avevamo visto e quindi c'erano stati tentativi da parte della dinastia tebana di assurgere, quindi di divenire sovrani dell'intero Egitto, questa volta il sogno si è trasformato in realtà. Tebe, la nuova capitale d'Egitto, ha attualmente acquisito tutte le fattezze e soprattutto tutte le caratteristiche sia culturali, urbanistiche e soprattutto religiose e cultuali spettanti ad una capitale del calibro di Menfi. Chiaramente andiamo qui a vedere che se all'inizio del secondo periodo intermedio, quindi 1710-1550, noi avevamo gli Hyksos, signori incontrastati del Basso Egitto fino al Medio Egitto, la dinastia tebana ha dovuto naturalmente controbilanciare questo potere sul Basso Egitto e avere come ulteriore avversario la dinastia Cuscita, la dinastia nubiana dei Cusciti. La dinastia Cuscita, naturalmente con capitale Kerma, in questo momento è altresì una compagine di pari rilievo, di pari importanza, similare a quella degli Hyksos, che come se stringessero in una morsa, ovviamente piuttosto mortale, il regno tebano, chiamiamolo così, diciamo che è un principato, è una dinastia tebana di grande tradizione di guerrieri che alla fine, per un gioco di alleanze, per una questione di supremazia anche militare in talune campagne, riesce ad avere il sopravvento sia sugli Hyksos, quindi battendo gli Hyksos sul loro terreno e poi pian piano risalendo ovviamente fino al delta, conquistando la capitale Avaris, naturalmente i tebani a questo punto divengono signori delle due terre. A sud la partita è soltanto rimandata, ma verrà ripresa con vigore dai successori di Ahmosis. Ahmosis già si spinge ovviamente in Nubia, ma naturalmente in questo momento che lo sforzo bellico dei nuovi dominanti del paese deve inevitabilmente fare i conti con un sistema nuovo di ristrutturazione e di acquisizione delle informazioni, per cui cacciati gli Hyksos, a questo punto la nuova dinastia deve trovare i suoi punti di riferimento. Menfi resta la capitale culturale dell'Egitto e Tebe naturalmente assurge a nuova capitale egiziana. Chiaramente con il buon Ahmosis emerge una figura di rilievo che è naturalmente il fondatore, il vero fondatore della dinastia, ovviamente della dinastia tebana, non tanto per una questione di origini, ma quanto per l'operato. Amenhotep I sale al trono naturalmente acquisendo accanto a sé la regina Akhmose Nefertari, cioè in altre parole si uniscono con tutta probabilità due casate nobili all'interno della neofita compagine regale e in questo caso ovviamente la sovrana sarà ricordata come la regina.

cucina madre per eccellenza, proprio perché è un personaggio, questo personaggio di rilievo come regina madre, colei che tutela il mondo femminile ascritto alla sovranità, e Amenhotep I avrà anche il pregio di inaugurare una serie di elementi di novità, soprattutto cultuali e culturali, tra cui la prima creazione, diciamo, della necropoli, ovviamente faraonica. Amenhotep I è naturalmente il tutelatore, diciamo, verrà divinizzato anche come figura di riferimento per gli scribi, figura di riferimento per i lavoratori della necropoli, figura di riferimento per tutti i sapienti. La particolarità di questo sovrano, ovviamente non regna a lungo, ma giovane e soprattutto dotato di grandi capacità e soprattutto di una visione degli orizzonti politici, che favorisce la successiva creazione di quello che verrà chiamato l'impero egiziano. Di particolare importanza assume poi la questione internazionale. Abbiamo detto che Ahmosis ha conquistato Avaris, ha conquistato la principale piazza forte militare degli Hyksos nel delta, Charu, e naturalmente una volta che questi personaggi ritornano nei loro luoghi levantini di origine, questi principi cananei, Ahmosis acquisisce questo tipo di eredità culturale. Beh, però a questo punto, temendo anche una sorta di ritorsione da parte del mondo levantino, che è già abituato a questo concetto di una frammistione tra diplomazia e guerra, il neofita impero egiziano, quindi comincia in questo momento l'idea di un'espansione militare. A questo punto, avviato questo slancio, questo percorso non può che andare ovviamente avanti. E il successore di Amenhotep I è Tutmosi I. Tutmosi I, valente visir, quindi valente principe, valente personaggio che sa gestire abilmente l'amministrazione, è altresì un valido, ovviamente, guerriero. Si spinge naturalmente alla conquista del Levante, non dimenticando anche la parte nubiana. E quindi vediamo che l'Egitto a questo punto riorganizza le sue forze, e nel riorganizzare le sue forze posiziona, mette in opera un vastissimo programma di ristrutturazione dell'apparato militare, dell'apparato amministrativo e soprattutto si organizza in maniera tale che in caso di vittoria deve poter governare le province con un concetto di egizianizzazione. Cioè, se nell'antico regno, nel medio regno, l'occupazione militare e amministrativa aveva portato bene o male ad una sorta di dominazione esclusivamente materiale ed esclusivamente ai fini della propaganda regale, in questo momento invece l'occupazione militare, l'occupazione territoriale deve essere anche volgere verso il lato culturale. Si conquistano i popoli affinché possano inevitabilmente abbracciare la causa egiziana. E dunque capite bene che nel momento in cui Tutmosi I si lancia alla conquista di queste che sono le compagini, diciamo, economiche, soprattutto politiche, presente nel vicino Oriente, tra cui la principale è il regno di Mitanni, dominatore assoluto della Siria, e poi naturalmente i vari staterelli confinanti tipo Amurru, il regno di Ube e un'altra serie di città-stato tra cui Megiddo, Jaffa, Ascalona. Quindi sostanzialmente abbiamo a che fare con una serie di un mosaico di città-stato levantine o in questo caso afferente al mondo cananeo, con cui l'Egitto deve fare i conti. Cosa fa Tutmosi I? Si spinge addirittura fino al Tigre e l'Eufrate. Quando arriva sull'Eufrate, non varcherà ovviamente l'Eufrate, nel senso che non arriverà sino al Tigre, ma giungerà di uno dei due principali fiumi ed erigerà una stella di confine. Il concetto egiziano di erigere una stella di confine su un fiume o su un'entità ovviamente di confine sta ad indicare un'idea, un'idealizzazione e soprattutto il simboleggiare del fatto che il sovrano ha agito secondo i dettami imposti dalla volontà divina. Quindi
ampliare i confini egiziano e portare loro quella luce culturale che ne fa degli egiziani il primo popolo, che in realtà è il popolo, tra virgolette, come potremmo dire, prediletto

Egitto, conquistatore assoluto, diciamo, del mondo levantino e anche del mondo nubiano, perché Tutmosi I si spinge naturalmente sino alla, diciamo, alla terza caterata e quindi poi torna, ovviamente, dopo le stelle di confine, tornerà indietro. Per il momento l'Egitto non sta conquistando in maniera definitiva diciamo, i paesi, li sta semplicemente annoverando tra le sue conquiste ideologiche. Successivamente occorrerà mano ben più ferma proprio per assecondare questa volontà di dominio permanente. Con la Venerabile Hatshepsut entriamo quindi in questo contesto in cui l'impero deve inevitabilmente allargare i propri confini territoriali, ma anche sotto il profilo ideologico. Quindi, la venerabile Hatshepsut è figlia di Tutmosi I, moglie di Tutmosi II, un effimero sovrano che ovviamente regnerà pochissimo e che ovviamente la sovrana sostituirà alla sua morte. Figlio di Tutmosi II è il giovane Tutmosi III, piccolo e fanciullo, che non potendo regnare, naturalmente viene, questo è ovviamente diciamo, è semplicemente un'ipotesi, ma resta comunque confinata in questo modus operandi da parte degli egittologi di valutare varie soluzioni ai fini della ricostruzione venemenziale degli eventi. E, si dice ovviamente, la leggenda vuole che Tutmosi III sia stato messo diciamo, da parte di questa sovrana, che doveva essere in realtà una sorta di matrigna, quindi fare, diciamo, esercitare la reggenza. E a questo punto la sovrana divenne a tutti gli effetti sovrana. In questo caso acquisisce proprio elementi culturali, si fa naturalmente riprodurre, quindi raffigurare con le fattezze da faraone. Avviene tutto questo proprio perché la sovrana intelligentemente deve inaugurare il suo regno con una sorta di escamotage culturale, diciamo teologico. Cosa fa? Fa ovviamente attuare, porre in essere da parte dei sacerdoti il concetto di teogamia. In altre parole, il sovrano, il dio degli dei, in questo caso il dio Amon-Ra, che cosa fa? Ovviamente si immagina in questa scena chi viene, si annuncia presso il padre Tutmosi I e annuncia che avrà una figlia che in realtà, seppur le fattezze sono di una donna, in realtà ha il cuore, l'impeto e le capacità di un uomo. A questo punto, con questa giustificazione dinastica, Hatshepsut può inevitabilmente e diciamo in maniera conseguenziale acquisire la regalità. Si va di bene che negli ambienti questa forzatura sarà sempre delineata come una sorta di usurpazione. Tuttavia, Hatshepsut, vedete, nella sua tipologia di raffigurazione ha sempre le fattezze ovviamente di una dolcezza e soprattutto di uno stile più afferente ha un'idealizzazione femminile, tuttavia tutto il resto del suo corpo, anche il pronunciare un attimo di un piccolo, diciamo, seno, viene accuratamente inserito in un quadro, diciamo, figurativo che non è distonico con l'idea di una regina al posto di un sovrano. In altre parole, il tutto viene accuratamente rielaborato al fine di rendere il più possibile uniforme questa specie di successione dinastica. E per sancire il suo potere in qualità di faraone, quale migliore progetto, diremmo faraonico, di innalzare il suo tempio funerario nel bellissimo teatro roccioso, situato ovviamente a Tebe Ovest. In questo caso la regina sceglie con accuratezza il sito che si affianca a quello dell'Amun-Hotep II, atto proprio a rimarcare la sua origine tebana e quindi la sua legittimità
ad essere ovviamente un sovrano a tutti gli effetti. Particolarità di questo scenario.

È quello roccioso non solo quello di riflettere la luce in modo molto particolare e molto chiaro, ma di fungere veramente come, diciamo, elemento divinizzante, retrostante ad un qualcosa che invece è antropico. Ricordiamo che la montagna è sacra alla Deator e questo tipo di appendici rocciose rappresentano quasi il ventre della dea. Quindi la dualità del culto ascritto alla sovrana in qualità di Hathor, in qualità anche di regnante, ne fanno ovviamente una figura assolutamente, diciamo, di spicco. Qui vediamo naturalmente presa dall'alto il concetto delle varie, diciamo, dei vari terrazzamenti con le colture di alberi e di ogni ben di Dio dedicate al dio Amon e quindi alla dea. Qui si vede un po' meglio e qui si vede anche naturalmente la terrazza e il tempio funerario ascritto a Montuhotep II, quindi Hatshepsut rende molto più ampio il suo tempio, come vediamo naturalmente, e qui Tutmosi III successivamente costruirà il suo piccolo tempietto funerario. Quindi, come vediamo, alle spalle di questa specie di grande circolo naturale, noi abbiamo quindi questa esposizione, questa magnificenza, il magnificare assolutamente la divinità della sovrana. E quindi vediamo bene che la struttura essenziale è una cavità rupestre, una cotta a cielo aperto con portico sia nel piano sottostante che quello superiore e due cappelle, una di Hathor e una dedicata ad Anubi, più una terrazza, diciamo, un pochino più bassa che introduce al tempio. La visione d'insieme è eccezionale e in questa ricostruzione vi fa capire come la sovrana, chiudendo con un pilone di accesso, si fosse garantito così una costruzione, quindi ovvero un edificio tale da rimarcare i suoi antecedenti con l'antica dinastia tebana, con l'antica dinastia dei Montuhotep e degli Antef. Quindi qui vediamo il tempio di Tutmosi III tenderà poi a, diciamo, sovrastare quello della sovrana, motivazione per cui si è sempre pensato di un astio tra i due, eppure molti, diciamo, indicatori fanno invece pensare che in quest'epoca il giovinetto Tutmosi III, il principe Tutmosi III, sia stato impiegato in varie, diciamo, in vari incarichi anche di natura bellica e soprattutto di conduzione di alcune attività amministrative e militari per conto proprio della regina. E quindi, naturalmente, le nostre ipotesi si basano semplicemente sull'idea postuma di quello che farà successivamente, dico postuma perché nel momento in cui Tutmosi III diverrà faraone, a questo punto si assiste all'occultamento del nome della sovrana, si assiste a una serie di eventi per cui, diciamo, si è pensato a questa specie di ritorsione damnatio memoriae nei confronti di questa usurpatrice, ma al momento di massimo, diciamo, fulgore, soprattutto di massimo impegno politico e soprattutto sociale della sovrana, noi abbiamo in realtà una sorta di cooperazione di entrambi ai fini dell'espansione dell'impero. Qui vediamo ovviamente tutto il circolo naturale come è attualmente. Di particolare importanza per la regina non è tanto quello di avviare delle campagne militari, salvo ipotizzare che probabilmente ne abbia già avviato il percorso di una conquista di alcuni territori. Diciamo, l'impresa più grande che le si attribuisce è la spedizione a Punt. Questo paese favolistico che già nell'antico regno aveva suscitato la curiosità a corte rappresenta in realtà un paese in realtà a cui attraverso una navigazione probabilmente costiera si arrivava quasi, non dico al Centrafrica, ma verso l'attuale Somalia e quindi inserendosi all'interno di questo contesto soprattutto naturalistico, ma faunistico, ma soprattutto anche sociale ed economico, piuttosto locale, piuttosto ristretto, gli egiziani avevano e hanno sempre commerciato per l'importazione di merci di pregio. E a questo punto che cosa succede?
L'impresa di Punt, come le imprese successive che saranno, danno adito in questa epoca proprio alla messa a punto di una cantieristica navale di degno prezzo.

collegio. Qui vediamo quando la sovrana, proprio nel tempio di Karnak, realizzerà i suoi due obelischi e quindi amplierà, tenterà di ampliare il tempio già come opera avviata dal padre Tutmosi I. E in questo caso vedete l'enorme chiatta, trainata ovviamente da imbarcazione a remi, che porta i due obelischi proprio dalle cave di Aswan. Quindi abbiamo proprio questo concetto di grandi opere, ma soprattutto di grandi trasformazioni di quelle che sono ovviamente le arti e le professioni. In questo caso l'ambito navale è particolarmente, diciamo, implementato. Guardate infatti la spedizione, appunto, sono, vedete, i titolari, la processione degli egiziani, che naturalmente in ossequio alla divinità, quindi al dio Amon, portano con sé una serie di, tra cui vedete dei babbù, le piante di mirra, e caricano sulle navi, queste navi commerciali a grande velatura, una serie di, ovviamente, di prodotti che la regina dedicherà proprio al dio. E chiaramente questa è una ricostruzione di come doveva essere. Il raggiungimento di Punt si attua attraverso, diciamo, il Mar Rosso, per cui la navigazione del Mar Rosso comincia in quest'epoca ad avere veramente un'implementazione tale da consentire nelle epoche successive di stabilire proprio un continuo e un'esplorazione costante delle coste dell'interno dell'Africa. Vediamo adesso infatti nei rilievi che abbiamo nel suo tempio funerale del Bari, noi vediamo proprio questi personaggi che sono i militari inviati dalla regina, che hanno con sé delle piante di, ovviamente, in qualità di segno di saluto, ma recano con loro delle asce e una sorta di diciamo di segno indicante l'appartenenza probabilmente a una sorta di piccolo battaglione dedicato al dio Amon o la dea Hathor. Quindi in questo caso questi militari armati di tutto punto che vanno dinanzi al personaggio che li riceve, vedete, in questo caso l'immaginario collettivo egiziano, soprattutto nel suo simbolismo, concepisce l'idea della moglie del capo tribù che riceve gli egiziani e che scambia i prodotti, come un personaggio con una barba, ovviamente di aspetto negroide, quindi naturalmente di colore, quindi tipicamente africano, con una daga probabilmente come simbolo di regalità, e diciamo affiancato da una corpulenta moglie che naturalmente costituisce diciamo un simpatico quadretto quasi familiare, ma che in realtà ha una valenza simbolica e politica notevole. Naturalmente, nel momento in cui Tutmosi III giungerà al potere, in la cappella dedicata al dio Anubi verrà completamente, diciamo, riedificata e ristrutturata, ma ad ogni modo ricordate che la profusione di colore e di stile che noi vediamo giunge in quest'epoca veramente alla perfezione. Già sotto Hatshepsut noi abbiamo veramente un'idea della scelta del colore e della gradualità del colore in base al messaggio che si vuole dare. Questa è la cappella naturalmente dedicata ad Amon, e che quindi siamo al Museo Egizio del Cairo, in cui vediamo il giovane Tutmosi III offerente dinanzi al dio Amon. Questo per dirvi il concetto dei colori e quello che doveva essere all'epoca il tempio di Hatshepsut a livello, diciamo, figurativo. Anche i cartigli del sovrano, similmente a quelli della sovrana, rappresentano poi in realtà questa esplicazione completa di quella che è la regalità. Simbolicamente non solo viene rappresentata bene, ma è anche un motivo per sancire la divinità stessa del faraone. Nella cappella torica, naturalmente, abbiamo a che fare che invece anche con una composizione degna di rilievo. Innanzitutto il capitello torico dei pilastri che sorreggevano all'epoca il tempio. Non solo c'è il richiamo alle colonne protodoriche tipiche del Medio Regno, come vi dicevo, proprio a rimarcare l'idea dell'appartenenza della dinastia temana a quella che nella undicesima dinastia aveva dato avvio al Medio Regno, ma soprattutto vedete il volto della dea, che in realtà è il volto della sovrana, con le orecchie naturalmente bovine,

proprio perché rappresenta l'ateato, cioè questo custode, questa custode ovviamente non solo della legalità, ma anche della divinizzazione, perché Hathor protegge nel suo ventre il nascituro e soprattutto il di Horus. Vedete infatti in questa immagine che la sovrana con la corona azzurra della regalità si sta cibando naturalmente del latte sacro della dea, e il Castiglio ovviamente si è tolto il nome, però tenete conto che dinanzi c'è anche il dio Amon. Quindi questo riferimento costante sta ad indicare a come la dea si dovesse inevitabilmente quotidianamente rigenerare attraverso la sua dea protettrice. Poi, elemento singolare, se non innovativo a questo punto, è la creazione dei pilastri osiriaci. La sovrana viene raffigurata come sovrana, quindi con il pilastro, ovviamente un pilastro attaccato, una statua che si attacca ad un pilastro che in realtà è essa stessa una statua. Vedete, ha tutte le fattezze. Regge gli scettri di Osiride, ha la barba del sovrano e ha la sua tunica, quindi in altre parole c'è una trasposizione funeraria in quello che la sovrana rappresenta, cioè sovrana dell'aldilà, sovrana dell'aldiquà, cioè del mondo dei terrestri. E naturalmente, similarmente a quello che accade ovviamente presso la necropoli, noi abbiamo l'innovazione, come abbiamo detto e abbiamo accennato prima, del tempio della principale divinità adesso del paese, il tempio di Amon-Ra a Karnak, più grande tempio dell'antichità, che rappresenta una serie di fasi costruttive. Durante l'epoca di Tutmosi I, noi, e ovviamente di Amenhotep I, noi avevamo un piccolo nucleo costruttivo consistente in questa tipologia di costruzione. Successivamente Hatshepsut posizionerà i suoi due obelischi e amplierà questo, diciamo, vasto temeno. Tutmosi III naturalmente vi aggiungerà un altro pilone, avvierà naturalmente la processione verso un'altra tipologia di contesto costruttivo e introdurrà la sala delle feste. Quindi vedete che man mano il tempio di Amon-Ra Karnak non è altro che un insieme di elementi che man mano vanno, diciamo, ad ampliarsi. E in questo caso la cappella bianca, vi ricordate? Quindi la cappella bianca di Sesostri, cioè quella cappella bianca che i sovrani del Medio Regno avevano dedicato ovviamente al dio Amon come primo nucleo del tempio, naturalmente riceve da parte di Hatshepsut una cappella rossa. Il sovrano, in questo caso la sovrana, ecco, realizza questa cappella dedicata ovviamente alla divinità, all'interno con una serie di scene di dedica e che veramente ne celebrano la sua divinizzazione e la sua divinizzazione da parte naturalmente delle divinità dinanzi alla barca sacra. Ma lo vedete, lei che corre dinanzi, diciamo, al toro in qualità naturalmente di espressione della vigorosità della regalità, recando la corona bianca e la corona rossa dell'Alto e Basso Egitto, inoltre celebrando l'erezione dei due obelischi e ponendosi dinanzi, come voi vedete dall'immagine, al famoso Sancta Sanctorum, cioè la cappella sacra ove è contenuta la barca rituale del dio Amon. Naturalmente, come voi vedete, l'obelisco di Hatshepsut è qui, e quindi che cosa succede? Nel momento in cui Tutmosi III diverrà faraone, chiuderà, congloberà i suoi obelischi all'interno di un pilone. In altre parole, cercherà di celare quello che la sovrana ha tentato di fare. Quindi che cosa farà inevitabilmente? Chiuderà gli obelischi della sovrana, aggiungerà la sala delle feste e cercherà di ovviamente occultare anche questi altri obelischi eretti dalla sovrana. Come vi dicevo, sono operazioni che il sovrano fa alla sua successione, alla sua accessione al trono, e quindi in precedenza ovviamente mai manifestati. In questo caso gli obelischi di Hatshepsut, voi vedete il cartiglio che la sovrano che dice Amon Hatshepsut, cioè è la prima delle dame venerabili del dio Amon, proprio perché questo è il nome da principessa. Nel momento in cui la sovrana diverrà sovrano, a tutti gli effetti, avrà il nome di Matkara, cioè significa giusta, e l'energia dirà. Stante a

celebrare l'idea che comunque il Kali, l'energia vitale del Dio, alla fine ha avuto giustizia in quanto lei è stata, ha avuto giustamente la sua capacità di poter governare. Naturalmente accanto vediamo il lago sacro per le processioni all'interno e veniamo quindi allo scrigno che deve, diciamo, che deve contenere il corpo della sovrana. La sovrana si fa realizzare in una delle tombe nella Valle dei Re, forse la più lunga, che in questo antro particolare aveva già visto la sepoltura del padre Tutmosi I. Hatshepsut, diciamo, prende il corpo del padre e lo trasla nella propria sepoltura, che naturalmente è ubicata, diciamo, da questa zona qua, in questa zona. Alle spalle c'è proprio del suo tempio funerario. Infatti vediamo la planimetria della tomba di Hatshepsut, che naturalmente fa questa specie di S, imitando probabilmente il vorticoso flusso del Nun e finendo con una sorta di sala del sarcofago. L'ingresso della tomba lo vedete qui davanti, attualmente è chiuso per restauri perché la tomba ha sofferto di fortissimi danni causati sia dall'incuria ma anche dal tempo e diciamo anche la precarietà della roccia. Accanto alla sovrana figura un personaggio di rilievo che è il Selenmut. Questo personaggio è il factotum della sovrana. A un certo punto, ovviamente, si occupa lui della costruzione del Tempio di Delbari, è lui che ovviamente realizza la maggior parte delle strutture ascritte alla sovrana e che gode ovviamente di favori particolari. Doveva essere naturalmente un personaggio di rilievo perché al di là della sua vicinanza con la sovrana, in realtà siamo inclini a pensare che fosse un astronomo, fosse veramente un letterato e che quindi ha potuto, diciamo, godere di questi privilegi data la sua valente formazione. Lo vediamo qui con la principessa Neferure. Vedete, la statua cubo è ancora in quest'epoca ovviamente in voga, proprio sulla tradizione del Medio Regno. Ed emerge la statua ovviamente della principessa Neferura, che come vedete, pur essendo una principessa, quindi una donna, reca in sé la treccia tipica di un sovrano, di un principe destinato a regnare. Quindi questo ci fa capire che alla fine lui come precettore della principessa Neferure probabilmente ci fa capire che questa situazione possa aver indotto la sovrana a scegliere già il suo successore. Quindi questo potrebbe essere la ragione per cui poi Tutmosi III ha reagito in quella maniera. Però naturalmente noi stiamo parlando di dinastie molto allargate, di un'entità familiare non ascritto al nostro modus vivendi e naturalmente non possiamo che rimanere nel dubbio e nell'ipotesi. Vedete, la treccia della principessa sta proprio ad indicare questa sorta di investitura ascritta alla piccola Neferura. La tomba di Senemut naturalmente è stata realizzata in un paio di edifici perché lui si è fatto costruire più strutture. Una di queste è proprio vicino al tempio di Deir el-Bahari, proprio il tempio funerario della sovrana. E particolarità che nella tomba sono descritte le costellazioni, quindi atte a suggerire il fatto della sapienza di questo personaggio e che ci ha permesso anche di valutare quali fossero le conoscenze astronomiche egiziane, quindi in questo caso le costellazioni, la tipologia delle stelle e la loro valenza sia, diciamo, da un punto di vista scientifico che da un punto di vista ideologico e religioso. Questo per farvi vedere, diciamo, come è fatta la tomba e ove si situano queste, diciamo, descrizioni. E naturalmente non sappiamo dove Neferura è stata sepolta, probabilmente in una valle un po' distante o con tutta probabilità, diciamo, fosse riportata nella Valle dei Re, questo non è noto. E tra l'altro anche Hatshepsut Meritra, un'altra diciamo, dei successori come principessa di Hatshepsut, poi troverà naturalmente, sarà, diciamo, affiancata da Tutmosi III. Ma ovviamente, salvo delle mummie che potrebbero corrispondere
questa, diciamo, questa identificazione, rimaniamo, restiamo, come vi ho detto, nella pura, diciamo, nella pura congettura. Tra l'altro, la missione a Luxor che dirigo sta cercando di far luce su questa tipologia di sepolture e soprattutto su questa tipologia di eventi che alla fine della, diciamo, alla metà della XVIII dinastia, alla fine della XVIII dinastia avranno poi luogo. E quindi Tutmosi e l'impero. A questo punto, quando il giovane Tutmosi giunge a regnare, l'impero è pronto per essere in qualche maniera formato. E in questo caso il sovrano con 17 campagne arriva fino ad Ugarit, pone sull'Eufrate, sconfigge il regno di Mitanni a più riprese, forma tre province egiziane, una di Canaan, Ube e di Amurru, e in questo caso l'Egitto è praticamente proiettato nell'ambito internazionale. In questo caso realizza ovviamente una serie di strutture all'interno del tempio di Amon-Ra-Karnak, che come vedete gli dedica ovviamente una serie di raffigurazioni sui piloni e di statue presenti all'interno. Non pago di tutto questo, l'Egitto ovviamente si spinge dopo Tutmosi I e Tutmosi II persino a Napata, ovvero al di là della terza cateratta, sul confine della quarta, praticamente dove Tutmosi III fonderà un altro centro culturale dedicato ad Amon e soprattutto una capitale, una vera e propria capitale, un centro, una sorta più che di residenza culturale, una residenza anche politica che comunque, si svilupperà come centro. Napata naturalmente sorge ovviamente alle pendici di quest'altura che ha questa propaggine che assomiglia quasi a un'entità tipo cobra, no? Hanno ipotizzato che fosse tipo l'ureo, e in questo caso i resti del tempio di Amon, un tempio dedicato ad Amon, similare a quello ovviamente tebano, ma naturalmente di dimensioni un pochino più ridotte. E salvo, diciamo, ulteriori scoperte, però tenete conto che in questo caso la ricostruzione potrebbe essere questa. E questo vi fa capire come il giovane Tutmosi III, ansioso di ristabilire l'ordine e di procedere oltre con, diciamo, la diffusione dell'impero, in altre parole, si proietta assolutamente indomito in questi scenari. Quindi con Tutmosi III noi abbiamo di fatto una continuità dinastica e soprattutto una continuità da un punto di vista, diciamo, politico di quella che era l'impostazione avviata da Tutmosi I di Amenhotep I. Quindi con Tutmosi I abbiamo un primo innesco dell'attività militare, Tutmosi II relativa, Tutmosi III riprende inesorabile l'attività ovviamente di conquista. Pregio di Tutmosi III è quello di conquistare i territori, ma di lasciare al proprio posto i regnanti, per poi portare con sé i figli, al fine di educarli alla maniera egiziana. Quindi il concetto egiziano qual è? È quello di dominare pur ricevendo l'assoluta sottomissione, ma in segno di rispetto da parte dei sudditi. E in questo caso l'Egitto si proietta definitivamente nel panorama levantino ed è tale che l'azione diplomatica e bellica comincia a essere posta in essere. Con queste basi l'impero egiziano e la XVIII dinastia giunge al suo culmine e che quindi avrà questo alito e soprattutto questa linfa di successiva e progressiva espansione. La lezione termina qui, ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito dell'Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
1: Is a program designed by Maria Amata Garrido and realized by the International Telematic University, Uninettuno. The protagonists are refugees and second-generation immigrants living in Italy who tell about themselves. Ben, fashion designer and entrepreneur.
2: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
1: Takua, cartoonist.
3: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
1: Devon, musician.
4: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
1: Amin, actor.
5: Futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti grazie alla televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Kasim, director.
6: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zakaria, reporter.
7: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
1: Fazazi, sculptor.
8: Communication is part of me now, because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
1: Mohammed, photographer.
9: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Different stories, as are the countries they come from. Their courage, their strength, and their efforts to be successful in our society arise from these stories, along with their awareness of the fact that only by knowing about the others, we are able to build, all together, a future of peace.
0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
10: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Innanzitutto, buongiorno a tutti. Quella che presento è appunto la progettazione e realizzazione, appunto, è assolutamente funzionante oramai, del Museo a Cielo Aperto accessibile ed inclusivo. Come dicevano anche prima i professori, vado veloce, magari su queste slide il contesto archeologico e paesaggistico di Rossomanno è assai complesso, appunto pluristratificato, come dicevamo prima, si divide in varie fasi fino alla fase medievale, possa aree abitative, cultuali, dei settori pubblici, appunto come l'area teatroide su cui la nostra università ha concentrato le sue ricerche negli ultimi anni, le aree funerarie come il Campo dei Crani e un sistema difensivo. Chiaramente tutto il paesaggio senza una guida interpretativa rischia di apparire come uno scenario muto al fruitore. E dalla data di abbandono del sito, il sito stesso è stato poco se non per nulla tutelato, quindi vittima di interventi illeciti, come ben sappiamo, appunto incendi o insomma scavi clandestini, tombaroli, e non è assolutamente mai stato strutturato nella fruizione per il grande pubblico. Così l'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di valorizzare il sito tramite la creazione di un museo open air che potesse essere accessibile ed inclusivo, trasformandone la complessità in un'esperienza che potesse essere
1: Quella foto,
0: leggibile da tutti.
1: paradossalmente, è una ricostruzione mnemonica. Mi ricorda Bamiyan per alcuni aspetti, quell'incastro nella montagna, cioè, ma qualche cosa, vabbè, a uno non tecnico, non addetto ai lavori, però mi dà delle suggestioni importanti. Sì.
0: E il workflow ha previsto l'analisi dei dati e delle fonti già esistenti, come appunto diari di scavo, ricerche e i rilievi come quelli effettuati dalla nostra università. Oltre alla documentazione esistente, ha previsto anche una produzione di dati, un'integrazione di dati come appunto dicevamo prima, foto, fotosferiche, foto aeree, georeferenziazione dei punti di. La mediazione sarebbe tutto il lavoro che c'è stato nel raccogliere i dati e appunto saperli mediare, nel senso renderli poi fruibili al grande pubblico.
1: Grande pubblico ha una mediazione intermedia che consenta poi.
0: Esatto, che consenta poi, infatti lo dico successivamente, sono stati scelti 20 punti di interesse. E appunto per quello che diceva lei, è stato scelto uno storytelling differenziato nei testi, quindi accessibile dagli 8 ai 99 anni, con un lessico controllato ed un ritmo
1: Beh, siete
0: che.
1: ottimisti che uno a 99 anni arrivi a Rossomanno.
0: È dire
1: Ah, vabbè,
0: per tutti,
1: chapeau.
0: abbiamo pensato anche a questo.
1: Ah, cioè all'elisir di lunga vita.
0: No, abbiamo pensato anche.
2: Magari se lo vede dal
0: Lo
1: cellulare.
0: dico
1: Ah, se lo
0: lo
1: vede dal
0: dirò a breve,
1: cellulare.
0: insomma.
1: Però io dovete fare un po' un accelerato.
0: Sì. È tutto confluito appunto all'interno dell'applicazione gratuita Grand Tour di Catatexilux. E appunto ha delle funzioni chiave: l'applicazione, come appunto il download preventivo per l'attivazione in situ tramite GPS, fondamentale per un sito come Rossomanno. Per ricollegarmi a quel discorso che diceva prima, accanto all'esperienza digitale è stata pensata anche un'esperienza fisica in attesa di finanziamento che prevede l'infopoint e dei pannelli tattili informativi. Questo nel contesto urbano, per segnalare appunto, come diceva lei, a chi non può arrivare sul sito di Rossomanno, la presenza ha una duplice appunto funzione, sia accessibile che territoriale, quindi dare uno specchietto introduttivo a chi fisicamente non può accedere al sito, ma anche territoriale, quindi comunicare già nel contesto urbano comunitario la presenza del sito, stimolandone eventualmente la visita, ma comunque dando appunto uno specchietto introduttivo, ma anche coinvolgendo.

0: gli eventuali stakeholders locali in linea anche con la convenzione di Faro, insomma.
1: Bravo, bravissimo. Io chiudendo questa discussione vorrei dire una cosa. Lei, io sono un avversario della digitale, eccetera, non parliamo dell'intelligenza artificiale, però invecchiando e con il tempo ho cominciato a convertirmi e ritengo che anche l'intelligenza artificiale non vada presa come un nemico, ma come un potenziale alleato da utilizzare e da sfruttare, mai, mai ritenendola la verità assoluta, perché piglia pure cantonate. Io la prima volta che ho tentato un'esperienza con l'intelligenza artificiale ha preso una cantonata. Io ero un po' dubbioso, vista la risposta, ma ero certo della risposta, sono tornato alla carica e mi ha detto, ops, ho sbagliato, cosa che in genere gli umani hanno difficoltà a fare, perlomeno l'intelligenza artificiale l'ha fatto. Quindi apprezzo molto. Signor Riccardo Cristoforo De Giorgi, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea. Tenendo presente il curriculum degli studi e la discussione di laurea, le ha assegnato punti 110 su 110 e la lode. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la proclamo dottore in beni culturali. Bravo, bravo.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali,

0: tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera a tutti, sono Pizzo Laura. Ho scelto di incentrare il mio elaborato sulla disciplina fiscale della cessione d'azienda proprio perché lavorando soprattutto con le imprese del comparto artigiano e il tasso di mortalità delle stesse sta aumentando considerevolmente in questi anni, soprattutto perché la proprietà core business delle stesse è in età pensionabile oppure oltre, ed essendo non sempre possibile un passaggio generazionale, la cessione d'azienda consente all'azienda di continuare a vivere. Prima di incentrare quindi il mio elaborato sulla parte fiscale, ho preferito collocare la stessa all'interno delle operazioni straordinarie, che sono operazioni che si riferiscono alla struttura organizzativa e alla al fine dell'impresa. Allora, sostanzialmente le operazioni straordinarie si dividono in operazioni straordinarie realizzative e organizzative. Le realizzative agiscono sui beni e dell'impresa e ai fini fiscali rientrano nello schema di realizzo. Si effettua una conversione in moneta dei cespiti, qui vi rientrano le cessioni di azienda, le cessioni di ramo di azienda. Per quel che riguarda le operazioni organizzative, invece agiscono sui soggetti, intervengono quindi sul contratto sociale e ai fini fiscali rientrano nello schema di neutralità, che è incentrato sul passaggio dei valori dal dante causa all'avente causa. Si effettua quindi una conversione di cespiti in cespiti e qui vi rientrano le operazioni di scissione, fusione e trasformazione. Nell'elaborato quindi ho trattato i profili fiscali, profili giuridici,

0: dell'operazione di cessione d'azienda. Per quel che riguarda i profili fiscali, ho descritto le imposte dirette e le imposte indirette, trattando per ogni per le imposte dirette la base imponibile, quindi la sua composizione, i fini fiscali, quindi i fini IRPEF e i fini IRES. Ho descritto la plusvalenza e le minusvalenze, e poi sono andata a studiare i vari regimi di tassazione in base ai soggetti che le conseguiscono, quindi ditte individuali, società di persone commerciali, società di capitali o enti commerciali. Poi ho descritto anche gli effetti in capo al cessionario. Inoltre ho trattato dei casi particolari come la cessione d'azienda di impresa familiare, la cessione d'azienda in regime forfettario e la risoluzione della cessione d'azienda. Per quel che riguarda le imposte indirette, anche qui ho sempre descritto la composizione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, trattando anche i particolari temi dello scomputo delle passività, della valorizzazione dell'avviamento, del valore anche degli immobili, e anche ho trattato anche le imposte ipotecarie catastali nel caso in cui nell'atto di cessione d'azienda vi fosse il passaggio anche di beni immobiliari. Allora, importante per l'operazione è la definizione di azienda. Allora, la definizione di azienda è importante ai fini giuridici per stabilire se un atto rientra in un atto di cessione di azienda. Infatti, perché un semplice... Ho due minuti? Passo alle conclusioni. Allora, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è diversa dalla base imponibile ai fini fiscali delle imposte dirette, perché si guarda il valore venale in comune commercio. Il valore venale in comune commercio viene dato anche dall'avviamento. L'avviamento è una caratteristica importante dell'azienda, perché attribuisce la potenzialità di profitto che l'azienda ha, e pertanto il valore dell'azienda non corrisponde al valore del patrimonio netto contabile, perché se ha potenzialità di profitto aumenta. Nel caso invece si può avere anche un avviamento negativo, nel caso in cui non ci sia una prospettiva di profitto, ma una prospettiva purtroppo di perdite per la gestione comandata. Quindi il valore dell'azienda può essere inferiore rispetto al valore contabile netto. L'imposta di registro
1: è in caso di avviamento di badwill, nel tipico caso in cui c'è l'acquisto per salvataggio, no? C'è qualcuno che acquista a un euro qualche cosa che contabilmente vale molto molto di più. Ecco, in questo caso il deavviamento è considerato ai fini dell'imposta di registro oppure
0: sì,
1: no?
0: Allora, ai fini dell'imposta di registro viene considerato anche il deavviamento.
1: Il deavviamento, quindi certo. Tecnicamente, anche se non è normativamente previsto, al contrario dell'avviamento, il deavviamento, badwill che dir si voglia, è considerato, e quindi non si rischia, come dire,
0: la tassazione su
1: una ricchezza inesistente.
0: Esatto.
2: Signora Laura Pizzol, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese, con i complimenti miei della commissione.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.

0: intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, questa è una tesi di cui sono abbastanza orgoglioso, perché ci parlerà di serotonina, ci parlerà di ippocampo, ma soprattutto ci parlerà di alcuni dati sperimentali che senza il suo aiuto sarebbero rimasti nei cassetti, mentre invece ora abbiamo scritto un articolo scientifico che partirà, diciamo, entro la settimana prossima. Quindi nel confermare che sono orgoglioso di averla qui, le cedo la parola.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti. Dunque, la mia tesi ha una prima parte di carattere introduttivo e la seconda parte invece riguarda appunto l'esperimento realmente condotto, come anticipato dal dottor Adriani. Dunque, il sistema nervoso centrale è essenzialmente composto da encefalo e da midollo spinale. La sua unità funzionale è il neurone, ovvero la cellula specializzata che attraverso la generazione di potenziali d'azione e la creazione di reti sinaptiche consente la comunicazione elettrochimica tra strutture nervose. La parte più rostrale, anche più voluminosa, dell'encefalo è il propriamente detto cervello, che è composto da telencefalo, le cui funzioni sono di tipo associativo, e dal diencefalo, che contiene strutture e nuclei deputati all'elaborazione delle emozioni, al consolidamento

lungo la linea mediana del tronco encefalico, dai quali si dipartono i neuroni serotoninergici che proiettano i propri assoni verso ogni principale regione del sistema nervoso centrale. E i neuroni serotoninergici sintetizzano l'amina biogenica 5-idrossitriptamina, ovvero la serotonina, a partire dal suo precursore, il triptofano. La serotonina è presente per il 5% nel sistema nervoso centrale e per il 95%, quindi la stragrande maggioranza, nelle cellule enterocromaffine e nei neuroni enterici. A livello cerebrale regola tutta una serie di funzioni, regola i ritmi circadiani e sonnoveglia, regola il tono dell'umore e gli stati emozionali, la risposta allo stress e lo sviluppo di strategie di coping, ma anche funzioni viscero-effettrici e soprattutto, molto interessante, la neurogenesi. E alterazioni a carico del sistema serotoninergico ovviamente sono associate a psicopatologie, alterazioni dell'umore, alterazioni del sonno, del comportamento e anche disturbi alimentari e sessuali. Dunque, il sistema serotoninergico è dotato del suo trasportatore, fondamentale. Il trasportatore della serotonina è conosciuto come SERT. È una struttura specializzata codificata dal gene SLC6A4 e in specifico è una proteina transmembrana, a 12 domini transmembrana presente sul cromosoma 17. È posizionato sulla membrana presinaptica in microdomini ricchi di colesterolo chiamati lipdrafts e la sua funzione è quella di modulare la concentrazione di serotonina extracellulare attraverso l'azione di reuptake, quindi di ricaptazione. È sito di azione di farmaci antidepressivi, quali gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e di sostanze psicoattive come cocaina e anfetamine. È dotato di diversi locus polimorfici. I principali sono il 5-HT-TLPR, situato nella regione del promotore, e lo STIN2, che invece è localizzato nell'introne 2 del gene. La presenza di polimorfismi è particolarmente importante perché determina la vulnerabilità allo sviluppo di disturbi psichiatrici e condiziona la risposta interindividuale ai farmaci antidepressivi. Proseguendo con il sistema serotoninergico, abbiamo la presenza dei recettori, anch'essi fondamentali, sono presenti nel cervello dei mammiferi, onnipresenti nel cervello dei mammiferi ed esercitano i loro effetti attraverso 20 sottotipi di recettori raggruppati in 7 classi sulla base di proprietà farmacologiche, sequenza di aminoacidi, composizione genica e secondi messaggeri. Anche in questo caso variazioni di struttura o a carico dell'organizzazione genica o anche della funzione dei recettori comporta lo sviluppo di condizioni patologiche quali depressione maggiore, ansia, disturbo ossessivo compulsivo, schizofrenia e disturbi alimentari. Sono classificati come 5-HT1 da A ad F, 5-HT2 da A a C, 5-HT3, 4, 5, 6 e 7. Sono recettori metabotropici accoppiati alla proteina G con 7 domini transmembrana, tranne il recettore 3 che risulta essere ionotropico. In particolare il recettore 7, che è anche uno dei nostri protagonisti, il recettore 7 è particolarmente importante perché è implicato in neurogenesi, morfogenesi, apprendimento e memoria, regolazione dei ritmi circadiani e analgesia. Qui incontriamo il nostro ippocampo. L'ippocampo è una struttura particolarmente innervata da neuroni serotoninergici. È una struttura diencefalica, sottocorticale a 3 strati ed è composta essenzialmente a livello strutturale da giro dentato, corno di Amone nelle sottoregioni CA1, CA2, CA3 e dal subiculum. A livello citostrutturale abbiamo che le regioni del corno di Amone e il subiculum sono composte da cellule piramidali e il giro dentato invece da cellule granulari e fibre muscoidi. L'ippocampo assolve a funzioni che sono integrate fra loro. In particolare abbiamo che la parte del CA1, quindi del corno di Amone nella sottoregione CA1, è deputata alla codifica e al potenziamento della memoria a lungo termine e poi abbiamo l'associazione spazio-oggetto a carico della porzione CA3, la codifica e il recupero della memoria episodica che avviene nel subiculum, la neurogenesi nel giro dentato e l'apprendimento associativo che è a carico delle fibre muscoidi. Anche in questo caso lesioni o malattie neurodegenerative a carico dell'ippocampo

0: dopo comportano l'incapacità di consolidare i ricordi. L'ippocampo ci porta direttamente al concetto di neurogenesi e di morfogenesi. Il cervello adulto riesce ad attivare la neurogenesi, quindi la produzione di nuovi neuroni, per compensazione dell'apoptosi, quindi della morte cellulare programmata. E in questo caso riesce a ricostituire la struttura, l'architettura e la connettività neurale attraverso quindi il processo di neurogenesi, creando plasticità neuronale. Il giro dentato dell'ippocampo è fondamentale perché contiene le cellule staminali, quindi le cellule progenitrici, che attraverso uno stimolo derivante dal circuito GABAergico dei neuroni del setto mediale riesce ad attivare il processo mitotico, quindi differenziazione e nuovi neuroni. La neurogenesi però è promossa anche dalla serotonina e dall'attivazione dei suoi recettori, perché riescono ad attivare, quindi ad aumentare la sintesi e la segnalazione dei fattori neurotrofici, come per esempio il BDNF. E poi l'attivazione acuta del recettore 7 provoca un pronunciato allungamento dei neuriti, quindi degli assoni che riescono ad arrivare in maniera più importante nelle zone del sistema nervoso centrale, quindi creando anche sinaptogenesi. In generale, neurogenesi e morfogenesi potenziano le funzioni cognitive superiori. Quindi adesso possiamo passare all'esperimento realmente condotto in laboratorio.
1: Sì, consideri che è rimasto un minuto.
0: Un minuto.
1: Deve veramente riuscire a... Mi dispiace.
0: Quindi
1: forse ha dedicato molto tempo all'introduzione.
0: Oh, mi dispiace. L'esperimento è stato condotto tra il 2013 e il 2014 e ha interessato la creazione di un nuovo modello di ratto transgenico ottenuto attraverso l'utilizzo di uno short interfering RNA bloccante il SERT. In sostanza sono stati utilizzati, è stato inoculato un lentivirus che ha svolto il compito di mediatore, di trasportatore dello short interfering RNA, ed è stato inoculato bilateralmente nel giro dentato dell'ippocampo. E abbiamo ottenuto 11 ratti sperimentali, chiamati poi lenti SERT, e 6 ratti di controllo. Sono stati effettuati dei test comportamentali in vivo e anche insomma, la rilevazione dei metaboliti, e poi in ex vivo è stata invece rilevata la quantità di SERT, quindi di trasportatore e di recettore 7, attraverso l'autoradiografia. Dai dati rilevati sono emersi due profili, uno intermedio ed uno estremo. Dunque, in particolare, il profilo estremo si è distinto per tutta una serie di comportamenti particolari, caratterizzati da maggiore interazione e affiliazione sociale, picchi circadiani caratterizzati da minore attività locomotoria, ha speso meno tempo alla ricerca di novità, ha mantenuto un maggior galleggiamento nel test di Porcel, è rimasto per un tempo minore nello spazio aperto nel test di Elevated Plasmids e ha scelto la ricompensa maggiorata associata a un ritardo di 30 secondi. E poi è stato rilevato un quantitativo di metaboliti, tra i quali N-acetilaspartato, N-acetilaspartilglutamato, creatina e fosfocreatina, che nel loro insieme, se elevati, sono associati a maggiore vitalità neuronale. Quindi ci siamo ritrovati con dei ratti che hanno espresso minore aggressività, minore irrequietezza, minore curiosità esplorativa, maggior disperazione, maggiore ansia, minore impulsività. Quindi c'è da chiedersi, ma è possibile che siano depressi? Perché? Perché è stato rilevato un dato che nel CA1, nella porzione CA1, ha espresso una maggiore quantità di SERT. Questo è stato molto interessante, e quindi la maggiore espressione di SERT ha provocato una minore quantità di serotonina extracellulare disponibile, e quindi ovviamente per effetto di un maggiore reuptake della serotonina. E poi appunto i pattern comportamentali che hanno mostrato questa tendenza alla depressione, all'ansia, alla demotivazione, all'appiattimento emotivo.
1: Benissimo.
0: Quindi in conclusione.
1: Sì?
0: Volete velocissima? Va bene, quindi in sostanza possiamo concludere dicendo che il blocco selettivo del SERT in vivo nell'ippocampo, ha modulato il funzionamento del sistema, del sistema serotoninergico e ha agito sull'architettura neurale. Infatti sono stati rilevati delle variazioni significative nella corteccia piriforme, nella venderella diagonale di Broca, nel talamo e nel raffe. Si sono create quindi nuovi schemi motori, generazione di stati emozionali, processi cognitivi e processi di memoria che sono risultati appunto da questo blocco selettivo.
1: Benissimo.
0: Grazie. Grazie mille.
2: La Commissione ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato il suo curriculum. Per i poteri conferitimi dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali, con la votazione di 109 su 110.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno

0: e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze delle Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per Uni-Nettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzonna e Francesca.

a cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici. E sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la conoscenza di questo mondo generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura, non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi nei manoscritti dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina, ad esempio chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino. E quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca, un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine, quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo o codice, è presente e con quale valore. E lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana. Inoltre, ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, diciamo, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche 2 o 3 volte. Queste tecniche, diciamo, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti.
Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia

più generali di natura storico-culturale che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. E vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono il professor Fabio Giuseppe Angelini, titolare delle cattedre di istituzioni di diritto pubblico e diritto amministrativo in questo Ateneo. In questa lezione affronteremo il tema introduttivo del diritto amministrativo, e cioè il concetto di pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Argomenti della lezione saranno pubblica amministrazione e diritto amministrativo, l'amministrazione nella Costituzione, l'amministrazione come funzione della sovranità popolare e i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Partiamo dal primo argomento, pubblica amministrazione e diritto amministrativo. Il diritto amministrativo è solitamente definito come il diritto applicabile all'amministrazione pubblica considerata nel suo complesso, laddove però l'espressione amministrazione pubblica può essere intesa in senso soggettivo e oggettivo. In senso soggettivo fa riferimento all'insieme di uffici e organi deputati allo svolgimento delle funzioni e delle potestà pubbliche, in senso oggettivo invece alla serie di attività, operazioni, atti tra loro concatenati sul piano giuridico in vista del raggiungimento di uno o più fini. Ecco, vedete quindi come già da queste prime battute possiamo evidenziare una grande complessità del diritto amministrativo dal punto di vista anche definitorio, cioè la difficoltà di spiegare e di intendere il concetto di pubblica amministrazione, che appunto richiede una indicazione duplice da un punto di vista oggettivo e da un punto di vista soggettivo. L'attività dell'amministrazione quindi rinvia a una grande varietà di attività amministrative, all'esercizio di tipi e livelli diversi di discrezionalità e all'apprezzamento di molteplici e differenziati interessi in gioco. E sono proprio questi gli elementi di fondo del diritto amministrativo che in qualche modo, come dicevamo prima, contribuiscono alla sua complessità. Conseguenza di questa complessità è rappresentata dal fatto che l'amministrazione svolge un'attività che non consiste semplicemente ed esclusivamente nell'esercizio della legge. Non è corretto quindi dire che il diritto amministrativo è la branca del diritto riguardante la pubblica amministrazione. Questa affermazione trova giustificazione in una serie di elementi e vediamo quindi perché non può essere definita come la branca esclusiva dell'amministrazione. Innanzitutto per l'assenza di una nozione unitaria di pubblica amministrazione. In secondo luogo, per l'esistenza di forme di regolazione amministrativa i cui destinatari non sono le amministrazioni, bensì cittadini e imprese. E infine, per la non corrispondenza tra il perimetro della nozione soggettiva e di quella oggettiva di amministrazione. La conseguenza di tutto ciò è evidentemente la formazione di una branca del diritto che trova delle sue specifiche caratteristiche sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista oggettivo e anche in rapporto alla società e in rapporto alla legge. Il diritto amministrativo quindi costituisce una branca autonoma e distinta rispetto al diritto privato, al diritto costituzionale e al diritto penale. Ma, e questo è un elemento importante, il suo sviluppo è difeso sì dalla legislazione e, come vedremo più avanti, in virtù del principio di legalità, sussiste un rapporto strettissimo tra attività amministrativa e legislazione, ma anche dai regolamenti governativi e dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, la cui rilevanza, quale potenziale sintomo di legittimità dell'atto amministrativo, è ormai pienamente riconosciuta dall'amministrazione. Provando quindi a fare una sintesi di questo concetto, possiamo affermare che il diritto amministrativo si radica evidentemente sul principio di legalità, come vedremo, ma le espressioni, quindi ciò che rientra nel perimetro del diritto amministrativo, è molto più ampio, nel senso che ricomprende tutte quelle fonti normative, amministrative, quindi i regolamenti e non solo, come vedremo, la giurisprudenza amministrativa e la prassi amministrativa, cioè la dinamica, il farsi dell'amministrazione, il suo essere e il suo esercizio del potere, così come si sviluppa in una concezione dinamica. Alle amministrazioni pubbliche sono attribuiti
poteri giuridici spettanti in base al diritto privato agli altri soggetti dell'ordinamento, in quanto soggetti dell'ordinamento sono titolari di una capacità giuridica generale, ma anche potestà pubbliche, funzionali alla cura dell'interesse pubblico perseguito, che le differenziano rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E qui entriamo in una concezione specifica dell'amministrazione. L'amministrazione non può essere esclusivamente ricondotta all'esercizio di potestà pubbliche, in quanto l'amministrazione, l'attività amministrativa, oggi più che in passato, in virtù della riforma della legge 241 del 90, prevede anche la possibilità e non mette più in discussione la possibilità di utilizzare gli strumenti classici del diritto privato. Quindi può esserci attività amministrativa anche laddove l'amministrazione agisca iure privatorum, quindi senza l'esercizio di una potestà pubblica. E evidentemente, quando invece l'amministrazione esercita una potestà pubblica, a maggior ragione svolgerà un'attività amministrativa e quindi sulla base di tutte quelle regole giuridiche che vedremo nell'ambito dello sviluppo di questo corso. C'è tuttavia una sostanziale diversità tra il diritto amministrativo e il diritto privato. Si tratta innanzitutto di un sistema di poteri giuridici del tutto diverso nei presupposti e nelle modalità di esercizio. Peraltro non si fonda sull'autonomia e sull'uguaglianza delle volontà delle parti. Questa è però una distinzione importante tra l'attività dell'amministrazione iure privatorum e invece l'attività dell'amministrazione quale autorità. Parliamo sempre di attività amministrativa, ma che si fonda su presupposti diversi. Bisogna tuttavia ricordare che anche quando l'amministrazione agisce esercitando i propri poteri di diritto privato, quindi esercitando la propria capacità giuridica generale, lo fa in ogni caso sulla base di caratteristiche specifiche, sulla base di attribuzioni di legge, e quindi questo comunque contribuisce a caratterizzare l'attività amministrativa anche iure privatorum nell'ambito di quello che è il perimetro del diritto amministrativo. Si parla di diritto amministrativo laddove la pubblica amministrazione eserciti potestà pubblica. Essa quindi può emanare atti di natura autoritativa che costituiscono, modificano o estinguono unilateralmente le situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Al centro del diritto amministrativo quindi vi è il mutevole equilibrio che si instaura nell'ordinamento tra autorità pubbliche e libertà private. E alla luce della crescente importanza delle attività organizzate dai pubblici poteri per l'erogazione dei beni e servizi, le cosiddette funzioni del benessere. Ecco, fino adesso abbiamo affrontato il tema dell'attività amministrativa evidenziando come l'amministrazione agisca sulla base di strumenti privatistici, ma anche sulla base dell'esercizio di potestà pubblicistiche. Abbiamo chiarito il fatto che l'amministrazione, anche quando non esercita delle potestà pubblicistiche, in ogni caso fonda la propria attività su presupposti specifici che fanno sì che comunque anche l'attività privata dell'amministrazione sia in ogni caso inquadrabile nell'ambito del perimetro del diritto amministrativo, proprio perché i presupposti dell'azione amministrativa sono peculiari rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E questo deriva dal fatto che il diritto amministrativo si fonda proprio sull'equilibrio che si instaura tra l'autorità, quindi la doverosità dell'azione amministrativa, e invece la libertà, cioè il fatto di scontrarsi con quelle posizioni di libertà che rappresentano un po' le caratteristiche dell'ordinamento, un ordinamento che si fonda sulla sovranità, sulle posizioni di libertà attribuite dall'ordinamento stesso ai singoli soggetti dell'ordinamento. Tuttavia, dobbiamo non dimenticare che il diritto amministrativo ha vissuto negli ultimi anni, in particolare sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana, quindi con l'introduzione della Costituzione repubblicana, una stagione di grandi evoluzioni che ha visto lo sviluppo delle cosiddette funzioni del benessere. Funzioni del benessere che fanno riferimento proprio alle finalità pubbliche perseguite dall'amministrazione e che oggi rappresentano uno specifico settore del diritto amministrativo dove
comunque sussiste un esercizio del potere, ma che, come vedremo, appunto, non prescindono da quello che è il rapporto tra autorità e libertà. Perché? Perché le funzioni del benessere, sia in relazione alla selezione dei fini pubblici che delle risorse necessarie per farvi fronte, presuppongono pur sempre l'esercizio dell'autorità e in particolare un equilibrio tra autorità e libertà fondamentali. Per comprendere questo aspetto basti pensare al rapporto necessario sussistente anche nell'ambito delle funzioni del benessere tra fini, quindi l'individuazione delle finalità pubbliche che devono essere perseguite dall'amministrazione e i mezzi che l'amministrazione necessita di acquisire per poter perseguire le proprie finalità. Anche in relazione a queste scelte sussistono delle operazioni di bilanciamento che evidentemente presuppongono la necessità di un corretto equilibrio tra autorità e quindi tutti quelli che sono le caratteristiche, le connotazioni specifiche dell'attività amministrativa e invece le libertà individuali in termini di diritti e di interessi, come vedremo nelle prossime lezioni. Spunti di riflessione. In che termini quindi è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Spero che sia tutto chiaro, dovreste a questo punto, sulla base di queste preliminari annotazioni, poter rispondere a questo specifico interrogativo. Secondo argomento invece riguarda l'amministrazione nella Costituzione. Per affrontare questo argomento dobbiamo fare una premessa di fondo. Il diritto amministrativo non nasce con la Costituzione repubblicana, ma nasce sostanzialmente verso la fine del Settecento e nasce con un obiettivo specifico, quello di introdurre regole e istituzioni in grado di limitare il potere assoluto del monarca. E il diritto amministrativo si sviluppa proprio lungo il passaggio tra lo Stato di polizia e lo Stato di diritto. Questo rappresenta sicuramente lo sviluppo storico del diritto amministrativo, che però, come vedremo, subisce una nuova, ulteriore trasformazione per effetto dell'introduzione della Costituzione e soprattutto di un modello di Costituzione sociale che evidentemente attribuisce alle amministrazioni e quindi allo stesso diritto amministrativo dei connotati fortemente diversi. Vi è infatti, sulla base della nostra Costituzione, una forte connessione tra il diritto amministrativo e lo sviluppo delle libertà e della democrazia. L'introduzione della Costituzione repubblicana ha quindi imposto un suo ripensamento secondo una visione fondata sui suoi principi di fondo. Questo è sicuramente la grande trasformazione a cui abbiamo assistito nell'ambito del diritto amministrativo, la si deve proprio all'introduzione della Costituzione e quindi a un'evoluzione da una visione formalistica del principio di legalità a una visione molto più ampia, molto più penetrante in funzione del raggiungimento dei fini che la Costituzione attribuisce all'ordinamento, in particolare ai pubblici poteri. La Costituzione si occupa dell'amministrazione nella sezione seconda, titolo terzo della parte seconda, e in particolare gli articoli 97 e 98, e nella sezione prima del titolo terzo della parte seconda, in particolare agli articoli 5 e 114, agli articoli 33, 32, 38, 41, 43, 47 e agli articoli 24 e 28. Non solo, anche indirettamente in tutte quelle disposizioni che pur non essendo dettate e pensate per l'amministrazione esprimono comunque i principi di uguaglianza, democrazia e il principio personalistico che fanno da sfondo a tutto l'ordinamento costituzionale. La Costituzione delinea però alcuni diversi modelli di amministrazione. Il primo è il modello dell'amministrazione direttamente legata alla collettività nazionale al cui servizio sono posti i suoi impiegati. È il modello dell'articolo 98 della Costituzione.
Il secondo modello è quello dell'amministrazione decentrata e incentrata sulla promozione delle autonomie locali, capaci di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. È il modello autonomistico delineato dall'articolo 5 della Costituzione. Ulteriore modello è quello dell'amministrazione acefala, sebbene non del tutto autonoma, in quanto regolata dalla legge e sottratta quindi al controllo politico del governo che legittima la propria azione sulla base del rispetto del principio di imparzialità e del principio di efficienza. È il modello delineato e dettato dall'articolo 97 della Costituzione. E infine il modello dell'amministrazione servente del governo delineato all'articolo 95. Ecco, si tratta di modelli che evidentemente presuppongono diverse visioni dell'amministrazione che tuttavia convivono nell'ambito del testo costituzionale. Questo potrebbe sembrare un elemento di contraddizione, in realtà è la diretta conseguenza di quella complessità a cui facevo riferimento all'inizio di questa lezione. Complessità che si esprime evidentemente anche in tutte quelle declinazioni che contribuiscono a delineare il profilo della nostra amministrazione pubblica. E quindi quello che occorre evidenziare è la necessità di trovare delle modalità interpretative che permettano appunto di tenere insieme questi modelli in una logica di coerenza complessiva del sistema. Quindi non modelli separati, ma modelli che esprimono alcune specifiche caratteristiche dell'amministrazione, ma nello stesso tempo che contribuiscono a rappresentare un quadro unitario. Uno degli elementi principali di potenziale conflitto tra questi modelli è quello delineato tra l'articolo 97, quindi l'amministrazione acefala, e il modello dell'articolo 95, cioè l'amministrazione servente del governo. Ci può essere evidentemente una contraddizione tra il dire che l'amministrazione è acefala, cioè risponde soltanto al principio di legalità e quindi non è soggetta alla politica e anzi è soggetta al principio di imparzialità, è un modello invece servente al governo che in quanto espressione massima del potere politico insieme al legislatore evidentemente può invece connotare l'amministrazione in termini completamente diversi e quasi opposti rispetto al modello dell'amministrazione acefala. Ecco, in realtà occorre fare una precisazione proprio su quello che è il concetto di amministrazione servente del governo. Innanzitutto l'articolo 95 dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. Questa espressione dell'articolo 95 ci impone la necessità di soffermarci innanzitutto sull'elemento di politicità che l'articolo 95 inserisce nell'ambito dell'amministrazione e da cui deriva la difficoltà di coniugare politica e amministrazione, laddove la politica contamina l'amministrazione e la politica però l'amministrazione nello stesso tempo è in rapporto necessario pur nella separatezza con la politica sulla base di quello che è il principio di leale collaborazione. Per indirizzo politico intendiamo la direzione politica dello Stato, e cioè il complesso di manifestazioni di volontà in funzione del conseguimento di un fine unico che comportano la determinazione di un impulso unitario e di coordinazione affinché i vari compiti statali si svolgano in modo armonico. Si tratta quindi della definizione degli obiettivi politici dell'azione amministrativa. Laddove invece per indirizzo amministrativo si intende la predeterminazione di obiettivi dell'azione amministrativa in coerenza con l'indirizzo politico. Ecco, questo è un altro ulteriore elemento importante, e cioè a fronte della definizione degli obiettivi politici corrisponde la predeterminazione sul piano amministrativo, quindi una sorta di declinazione sul piano amministrativo degli obiettivi politici in termini di fini, quindi perimetrazione in concreto delle finalità perseguite e indicazione dei mezzi per il raggiungimento di questi fini. Da questo deriva ulteriormente il difficile rapporto tra politica e amministrazione, cioè la difficoltà
per l'amministrazione di dar seguito a quelli che sono gli indirizzi della politica, quindi l'indirizzo politico, in funzione dei mezzi necessari per farvi fronte. E qui il riferimento è direttamente a quelle scelte di bilanciamento a cui facevo riferimento prima, che presuppongono comunque una azione autoritativa dell'amministrazione, quindi l'esercizio di potestà, in relazione alla necessità di individuare i mezzi necessari per far fronte alle finalità pubbliche. La conclusione di questo discorso, è rappresentata dal fatto che il momento amministrativo, è necessariamente connesso al momento di governo. Non è possibile pensare a un governo senza amministrazione e questo giustifica, il collegamento appunto dell'amministrazione alla politica e quindi all'attività di governo, al potere esecutivo, delineata dall'articolo 95 della Costituzione. Tuttavia, l'attività amministrativa è comunque sorretta dal principio di legalità, che quindi espone l'amministrazione a dover dar conto sia alla politica, ma anche alla legge, proprio in un'ottica di imparzialità e di garanzia, come vedremo. Vi lascio uno spunto di riflessione, sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso, e cioè come si conciliano tra di loro il modello dell'amministrazione rinvenibile dall'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione. Passiamo ora al terzo argomento, l'amministrazione come funzione della sovranità popolare. Si tratta in realtà di un argomento strettamente connesso ai modelli di amministrazione che abbiamo analizzato poc'anzi e in particolare di un modello, di una diversa visione dell'amministrazione che emerge alla luce del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale, cioè l'ordinamento europeo. Il processo di integrazione europea e in particolare quella che chiamiamo la Costituzione macroeconomica europea sta contribuendo a delineare un ulteriore modello di amministrazione che in realtà non è in contrapposizione con i modelli che abbiamo visto poc'anzi, ma anzi ne esprime ulteriormente un modello che già sussisteva nell'ambito dell'amministrazione, che è appunto il modello dell'amministrazione capovolta, cioè di un'amministrazione radicata non solo nel principio di legalità, non solo servente del governo, ma anche appunto radicata nella sovranità popolare. La Costituzione macroeconomica pone notevoli sfide all'amministrazione pubblica, che è chiamata a conformare la propria azione ai suoi vincoli e principi. Da qui deriva la necessità di un ripensamento della sovranità nello Stato comunità, anziché nello Stato apparato, secondo gli indirizzi, no, di autorevole dottrina, Benvenuti, Berti, Perfetti, la ridefinizione dei rapporti tra fini pubblici, organizzazione e spesa pubblica e la necessità di verificare l'adeguatezza delle regole dei processi decisionali pubblici e in particolare la loro capacità attraverso le regole di promuovere l'efficienza secondo quelli che sono gli studi economici della teoria della public choice, il cui epigono è rappresentato da James Buchanan. La Costituzione macroeconomica europea sta sollecitando in modo davvero rilevante l'amministrazione a un cambiamento e lo sta facendo principalmente in relazione ai mezzi. Come dicevamo prima, il rapporto fini pubblici e mezzi è un rapporto costitutivo, no, del modello di amministrazione e quindi non è un caso che proprio la Costituzione macroeconomica europea, con i suoi vincoli rispetto alla possibilità di accedere a delle risorse per perseguire i fini pubblici, evidentemente costituisca un limite rilevantissimo che non può essere trascurato nell'analisi dei modelli di amministrazione. La dottrina più critica, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dall'ordinamento eurounitario, parla di stato sociale condizionato, lamentando il contrasto insanabile che sussisterebbe tra la riduzione della sfera pubblica
quale direzione obbligatoria dei vincoli europei è il nostro paradigma costituzionale garantista. In altri termini, la tesi dello Stato sociale condizionato si fonda su la segnalata imposizione di vincoli tali da limitare quello che è il nostro paradigma costituzionale garantista, quindi quello che è il nostro stato sociale e le possibilità del suo sviluppo, in riferimento evidentemente alle funzioni del benessere a cui facevo riferimento prima, cioè la possibilità di non poter espandere appieno, secondo il modello costituzionale, lo sviluppo del nostro stato sociale. Secondo altra dottrina, invece, la Costituzione macroeconomica europea farebbe emergere invece un ulteriore modello di amministrazione, incentrato sulla dimensione argomentativa del rapporto tra amministrazione da un lato e il potere governante e il popolo sovrano dall'altro. Si tratta quindi di una dimensione, di un modello trilaterale che vede l'amministrazione non solo in rapporto con la legge, non solo in rapporto con il governo,

ma anche direttamente in rapporto con il popolo sovrano che imprime, come vedremo, un vincolo di destinazione in relazione alla funzionalizzazione della sua attività, appunto a quelle quote di sovranità riconosciute ai cittadini nelle forme dei diritti fondamentali. L'amministrazione intesa nella prospettiva argomentativa della sovranità popolare si basa quindi sul duplice riconoscimento dell'esistenza di diritti fondamentali sociali, la cui soddisfazione, quantomeno nel loro contenuto minimo, pensate per esempio al diritto alla salute, costituisce un obbligo e quindi un limite invalicabile per i pubblici poteri. E dall'altro, l'esistenza di situazioni, giuridiche in capo ai privati a fronte dell'esercizio della discrezionalità organizzativa afferente alla scelta dei mezzi attraverso cui l'amministrazione adempie a tale obbligo. Il riferimento è alle tesi di Sorace in relazione ai cosiddetti interessi legittimi fondamentali che incidono anche sulle scelte connesse all'esercizio della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, e cioè all'individuazione dei mezzi necessari alle forme organizzative necessarie per garantire la soddisfazione dei diritti fondamentali della persona e quindi quei diritti che non possono essere negati e che l'amministrazione è obbligata in un'ottica di doverosità in ogni caso a perseguire. I vincoli finanziari europei e la clausola del non bailout, intesi nella loro valenza procedurale e argomentativa, svolgerebbero dunque nell'ordinamento interno una funzione di promozione dell'efficienza dei processi decisionali pubblici che interessa sia la dinamica che la statica dell'amministrazione, quindi l'organizzazione, e tale modello vede quindi l'amministrazione non solo in rapporto diretto con il potere esecutivo, quindi secondo il modello dell'articolo 95, e con il potere legislativo, ma, è questa la caratteristica di questo ulteriore modello di amministrazione, con l'intera collettività titolare della sovranità popolare e destinataria dei diritti fondamentali e dei doveri universali di cui all'articolo 2 della Costituzione, secondo un modello che invece affonda le proprie radici negli articoli 1, 2, 98 e 113 della Costituzione. Per una democrazia sostanziale, non solo formale, le situazioni giuridiche rinvenibili nella relazione tra l'amministrazione e i veri detentori della sovranità dovrebbero quindi essere tali da favorire lo svolgimento del rapporto tra amministrazione e cittadino in una logica che non è più solo top-down, quindi dall'alto verso il basso, ma in ossequio al principio di sussidiarietà, secondo una logica bottom-up, quindi dal basso verso l'alto. E inoltre dovrebbero essere tali da porre limiti alla discrezionalità del potere governante rispetto alla scelta dei mezzi, in modo tale che l'esercizio della sovranità popolare costituzionalmente garantita possa concretamente incidere sui processi decisionali pubblici in vista del raggiungimento di esiti sociali efficienti e rispettosi delle prescrizioni costituzionali. Questo fondamento logico-razionale della Costituzione macroeconomica europea e lo studio delle implicazioni sulle dinamiche, sulla statica dell'amministrazione, spingono allora l'amministrazione a dover ripensare i rapporti che instaura con i cittadini, quale condizione di legittimità stessa dell'amministrazione pubblica, rispetto ai principi e al contesto costituzionale eurounitario. La Costituzione macroeconomica europea introduce quindi una nuova proceduralità argomentativo-razionale dell'agire amministrativo, che si esprime nei processi decisionali pubblici che si sviluppano sia all'interno che all'esterno e anche nelle dinamiche tra questi due ordinamenti, e che consente ai cittadini, in virtù di specifiche situazioni giuridiche soggettivo, l'esercizio di un potere di influenza nei confronti del potere governante, funzionale all'effettività dei diritti fondamentali. Tutto questo evidentemente corrisponde a una visione dell'amministrazione fortemente radicata nella collettività e che attribuisce alla collettività, attraverso specifiche situazioni giuridiche, la possibilità appunto di intervenire, di incidere nell'ambito di una dialettica, appunto di una proceduralità argomentativo-razionale nelle scelte dell'amministrazione, facendo sì che proprio la possibilità di questa dialettica costituisca

essa stessa una condizione di legittimità dell'operato amministrativo nell'ambito del contesto eurounitario. A sua volta questo modello presuppone l'esistenza di diritti soggettivi veri e propri, cioè di diritti fondamentali dell'amministrazione, che contribuisce quindi a delineare un limite specifico al potere esecutivo in relazione appunto alla doverosità dell'effettività, quindi della possibilità di garantire i diritti fondamentali della persona. E quindi proprio da questa doverosità e della possibilità dei cittadini di dialogare con l'amministrazione deriverebbe appunto la necessità di delineare un perimetro dell'amministrazione più coerente con quelli che sono i vincoli connessi all'esercizio della discrezionalità e i vincoli connessi invece alle possibilità di indebitamento e di spesa pubblica delineati dall'ordinamento eurounitario. Spunti di riflessione. In che termini quindi è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica? Passiamo quindi all'ultimo argomento della lezione, i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Una serie di principi ispirano e caratterizzano la pubblica amministrazione. Tali principi traducono in termini giuridici alcuni valori di fondo dell'ordinamento, condizionando poi a cascata sia la legislazione ordinaria sia direttamente l'attività che le amministrazioni pongono in essere. Questi principi evidentemente rappresentano lo sfondo del diritto amministrativo e come tali devono essere conosciuti in quanto incidono in modo profondo tanto sull'organizzazione amministrativa e sulle scelte organizzative, tanto sulle dinamiche dell'azione amministrativa. Si tratta quindi di principi che emergono direttamente dalla Costituzione, quindi principi costituzionali che vedremo tra poco. Si tratta però anche di principi enunciati dal legislatore, pensate a quelli della legge 241 del 90, che spesso sottolineano, quindi sono espressione del collegamento con le previsioni costituzionali, pensate al rapporto tra principio di buon andamento e i criteri di efficienza, economicità ed efficacia, e sono anche di derivazione giurisprudenziale. Passiamo quindi al primo principio, l'abbiamo evocato più volte in questa lezione, il principio di legalità. Il principio di legalità è espresso all'articolo 97 della Costituzione e rappresenta una sorta di limite esterno per le amministrazioni pubbliche. Esso si ricava dalla posizione costituzionale dell'amministrazione e della proiezione del rapporto tra amministrazione, legge e politica. Implica che le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della legge e più in generale di tutte le norme che compongono l'ordinamento e che possono riguardarle. Essa si esprime quindi nella soggezione alla legge, che è quindi anche interpretazione all'interpretazione che nei casi concreti ne fanno i giudici, ai quali chiunque può rivolgersi per ottenere tutela. E quindi il principio di legalità rappresenta un elemento essenziale, come abbiamo detto, dell'attività amministrativa e il fondamento stesso, la base giuridica del diritto amministrativo. E infatti la legge rappresenta il fondamento dell'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non sono solo tenute al rispetto della legge al pari di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, ma la legge rileva anche ai fini del loro stesso venire ad esistenza, in quanto le amministrazioni necessitano di una base legale che ne definisca le attribuzioni, con la conseguenza che gli atti posti in essere dalle amministrazioni per soddisfare gli interessi non rientranti nell'ambito della loro sfera sono invalidi. Qui c'è un po' il cuore che vedremo, lo svilupperemo nel corso delle prossime lezioni, cioè l'attività amministrativa non ha semplicemente ad oggetto la necessità per l'amministrazione di rispettare la legge,
qualunque soggetto dell'ordinamento è soggetto alla legge e quindi come tale deve rispettarne le previsioni. Qui il rapporto è ancora più profondo, perché le amministrazioni esistono in quanto sussiste una legge che ne attribuisce i fini e che ne contribuisce alla loro esistenza e che quindi fa sì che ogni attività che l'amministrazione pone in essere al di fuori di quelle attribuzioni si sostanzi come un'attività sostanzialmente invalida. Questo è un elemento importante che si comprende intuitivamente facendo riferimento all'attività che ha ad oggetto l'esercizio di potestà pubblicistiche, ma che si deve comprendere perché caratterizza l'attività di diritto privato dell'amministrazione in quanto comunque soggetta al principio di legalità, secondo quello che è, come vedremo, il principio di legalità indirizzo. E quindi arriviamo al principio di legalità come indirizzo, cioè come vincolo di scopo, che appunto riguarda tanto l'attività autoritativa quanto l'attività privatistica, in cui l'amministrazione si identifica come tale in quanto consiste in un'attività strumentale rispetto agli interessi che in un certo momento, in un certo contesto, sono identificati come pubblici. Rileva, sia con riferimento all'attività amministrativa che a quella di diritto amministrativo, e garantisce che la scelta ultima che concretamente realizza l'interesse pubblico attui un indirizzo che è riferibile alla volontà della comunità di riferimento, quindi conferendo una legittimazione. Il principio di legalità indirizzo è accezione del principio di legalità essenziale, perché, come vi dicevo, ci permette di comprendere come il principio di legalità rilevi tanto nell'esercizio delle potestà autoritative, nel potere amministrativo, quanto anche in relazione all'attività privatistica. In relazione a cosa? In relazione evidentemente ai fini che l'amministrazione deve perseguire, in relazione all'individuazione di bisogni, di interessi che l'ordinamento definisce come pubblici. E l'ordinamento li definisce in relazione a quello che è il circuito politico rappresentativo e quindi alla possibilità di legittimare l'attività amministrativa in relazione alle scelte politiche concernenti appunto il bilanciamento tra gli interessi in gioco. Sussiste tuttavia un'ulteriore modalità, un'ulteriore declinazione del principio di legalità, cioè la legalità come garanzia, che fa riferimento un po' al concetto della riserva di legge. L'amministrazione può infatti ordinariamente adottare atti limitativi della sfera giuridica dei terzi, ma solo nei limiti di quanto previsto specificatamente dalla legge e nei soli casi e con le modalità che la legge stessa prestabilisce. Qui la legalità si intende non solo in termini di legalità formale, ma anche in termini di legalità sostanziale, cioè facendo riferimento non alla presenza stessa della legge, ma anche in relazione alle modalità e quindi al contenuto sostanziale della norma di legge. Se ricorre un interesse pubblico che rientra nell'attribuzione di un'amministrazione, essa dovrà quindi attivarsi per tutelarlo. Tuttavia potrà esercitare un potere autoritativo solo in quanto sia una legge a consentirglielo, altrimenti dovrà ricorrere a strumenti di diritto privato. Esaurito quindi il principio di legalità, che riprenderemo però più avanti quando ci focalizzeremo più specificatamente sul potere amministrativo, sussistono una serie di altri principi costituzionali che in qualche modo contribuiscono a delineare il volto dell'amministrazione. Il primo riguarda la finalizzazione dell'amministrazione pubblica agli interessi pubblici, cioè la cosiddetta funzionalizzazione espressa dagli articoli 1 e 2 della Costituzione. Si tratta di una caratteristica di fondo che emerge un po' da quello che abbiamo detto fino adesso, cioè l'amministrazione persegue una finalità specifica, che è quella di servire l'interesse pubblico, e quindi tutta l'attività, tanto quella pubblicistica quanto quella privatistica, è in ogni caso funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici. Ulteriore principio è il principio di responsabilità, espresso dagli articoli 28, secondo cui i funzionari sono responsabili secondo le norme penali, civili e amministrative, e la responsabilità dirigenziale di cui l'articolo 97, laddove si afferma che l'attribuzione delle competenze è funzionale proprio a far emergere una responsabilità specifica dei funzionari rispetto ai cittadini.
E ancora il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche verso l'amministrazione e di sindacabilità dei suoi atti, espresso dall'articolo 24 e dall'articolo 114 della Costituzione, laddove si prevede la possibilità per i cittadini di ricorrere agli organi giurisdizionali per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e quindi anche in relazione alla possibilità di ricorrere a un giudice per poter accertare la legittimità dell'azione amministrativa, quindi degli atti dell'amministrazione. Ulteriori principi sono il principio di imparzialità e di buon andamento, principi fondamentali dell'amministrazione espressi all'articolo 97 della Costituzione, il principio di equilibrio di bilancio espresso dagli articoli 81, 97 e 119, che delinea un po' il riferimento alla Costituzione macroeconomica europea nell'ambito della nostra Carta Costituzionale. Le modifiche all'articolo 81, 97 e 119 sono seguenti al cosiddetto Trattato del Fiscal Compact introdotto proprio in relazione alla crisi dei debiti sovrani. Ancora il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione dell'articolo 118 della Costituzione, che fa riferimento alle funzioni amministrative, quindi alle modalità di attribuzione delle funzioni, laddove sulla base del principio di sussidiarietà queste dovrebbero essere attribuite a livello più basso, più vicino al cittadino, e soltanto laddove questo non risulti in grado di perseguire efficacemente l'interesse pubblico potrebbero essere attribuite a livello superiore. E infine i principi di uguaglianza, solidarietà e democrazia degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, che appunto rappresentano i principi fondamentali dell'ordinamento e che quindi anche laddove non facciano espresso riferimento all'amministrazione, in qualche modo influenzano l'attività e l'organizzazione amministrativa, orientandone le scelte proprio al rispetto di questi principi. Spunti di riflessione: la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa e il suo collegamento con gli altri principi costituzionali. Sulla base di quanto abbiamo detto in questa lezione, dovreste quindi essere in grado di rispondere a tutti questi spunti di riflessione che vi ho proposto in questa lezione. In che termini è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Come si conciliano tra loro il modello di amministrazione rinvenibile dall'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione? In che termini è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica? Qual è la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività amministrativa e all'organizzazione amministrativa? E qual è il suo collegamento con gli altri principi costituzionali? Vi ricordo che sulle pagine del corso saranno disponibili ulteriori documenti e ulteriori materiali di studio e di approfondimento appunto sull'argomento la pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Grazie, arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

sedevi, assai contenta di quel vago venir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'ermi non redissi il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Mandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la prima parte di due lezioni. Nella seconda lezione vedremo come svolgere degli esercizi su questo argomento utilizzando anche il linguaggio MATLAB. La cinematica diretta è fondamentale in robotica per il calcolo della posa, quindi posizione e orientamento dell'end effector a partire dagli angoli dei giunti che possono essere prismatici o rotatori. Gli argomenti che affronteremo sono definizione di task e catene cinematiche, funzione cinematica diretta, convenzione di Denavit-Hartenberg, DH. Ora veniamo al primo argomento, definizione di task e catene cinematiche. Dunque, in questa figura potete notare che abbiamo il nostro manipolatore. Il manipolatore ha un frame di base che chiamiamo RFB, quindi Reference Frame B di base. Ha un reference frame all'end effector che vediamo indicato qui, quindi RFE, e abbiamo altri due reference frame. Come vediamo in figura, abbiamo il reference frame W, che sarebbe reference frame world, quindi del mondo, e un reference frame del tavolo, quindi un reference RFT. Noi dovremo andare a compiere un task su questo tavolo, per esempio portando l'end effector dai punti 1, 2 e 3. Bene, come possiamo esprimere questa catena cinematica? La esprimiamo per esempio in questo modo. Noi possiamo dire che la matrice di trasformazione omogenea che porta da W, quindi dal mondo al tavolo, può essere espressa in questo modo, quindi come la catena cinematica dal frame mondo al frame di base, quindi lungo questa direzione. Dopodiché lo moltiplichiamo perché ricordiamoci che noi quando abbiamo una sequenza di rototraslazioni dobbiamo moltiplicare in sequenza le matrici di trasformazione omogenea, quindi abbiamo poi la moltiplicazione della matrice di trasformazione omogenea dalla base all'end effector e quindi effettuiamo questa trasformazione ed infine abbiamo la trasformazione omogenea tra l'end effector e il tavolo. Bene, questa catena cinematica è effettivamente una catena cinematica variabile. Perché? Perché i giunti possono assumere angoli differenti, in questo caso in questa figura abbiamo un robot con giunti rotatori, ma chiaramente questo vale anche per i giunti prismatici, e chiaramente quindi noi possiamo avere determinati differenti angoli e una cinematica differente a seconda del momento in cui lo stiamo considerando. Quindi, in particolare, questa matrice di trasformazione omogenea T e B è una matrice di trasformazione omogenea tempo variante o comunque dipendente dalla configurazione attuale dei giunti. Quindi noi definiamo questa TW come definizione del task assoluto, definiamo questa matrice TBW come una matrice che trasforma che porta dalla base del robot al mondo, o meglio dal mondo alla base del robot. Ed infine abbiamo questa matrice che definisce il task relativo all'end effector del robot. Come abbiamo detto, questa matrice di trasformazione omogenea è una matrice che dipende da Q, quindi dipende dalle configurazioni che può assumere il robot in determinati momenti, ed è proprio la nostra cinematica diretta. Quindi la cinematica diretta del robot, funzione di Q. Bene, la lezione che affronteremo riguarda come possiamo calcolare questa matrice di trasformazione omogenea. Se dovessimo esprimere questa matrice in dipendenza delle altre, possiamo effettuare questo calcolo. Questo perché? Perché se noi vogliamo enucleare questa matrice qui, quindi la T e B, dobbiamo necessariamente premoltiplicare per TBW alla meno 1, perché la trasformazione è inversa, quindi dobbiamo premoltiplicare qui e quindi anche qui, ed ecco perché abbiamo TBW alla meno 1 che precede TTW, e postmoltiplicare per TTE. E alla meno 1, che è quella che vediamo qui, chiaramente perché dobbiamo ricavare questa matrice qui. Quindi
Questa matrice è una matrice appunto che dipende dalla configurazione Q. Dunque, quindi, che cos'è la cinematica dei manipolatori robotici? È lo studio degli aspetti geometrici, eventualmente variabili in accordo ad una legge oraria, del moto dei manipolatori, senza considerare le cause che producono tale moto. Quando parliamo di cause, noi intendiamo, ad esempio, le coppie che agiscono sui motori, o le forze lineari che agiscono nel caso di giunti prismatici, e quindi non stiamo considerando per esempio, le correnti che dobbiamo fornire ai motori per generare quelle coppie o quelle traslazioni. Quando ci riferiamo a questo tipo di problematiche, noi parliamo di dinamica. La dinamica è un'altra branca della robotica. Qui invece stiamo nella cinematica e quindi quando parliamo di cinematica, noi ci riferiamo allo studio del moto senza considerare le cause che producono questo moto, quindi senza considerare le coppie ai motori o per i giunti prismatici, le forze che stiamo applicando per muovere quel giunto. Il robot è visto come una catena cinematica, in questo caso aperta, di corpi rigidi interconnessi da giunti rotatori o prismatici. Noi principalmente ci dedicheremo a catene cinematiche aperte. In realtà esistono anche dei manipolatori con catene cinematiche chiuse. La cinematica di questi manipolatori è un pochino più complessa, ma non l'affronteremo in questo corso. Bene, abbiamo in questa figura due insiemi. Vediamo qui a sinistra l'insieme dello spazio dei giunti. Nello spazio dei giunti abbiamo infiniti vettori. Questi vettori li chiamiamo Q, che non sono altro che le configurazioni del manipolatore. Quindi abbiamo una sequenza di numeri reali, che sono Q1 fino a Qn, quindi Q1, Q2, Q3, eccetera, fino a Qn. In questo caso abbiamo un robot con n gradi di libertà e dallo spazio dei giunti dobbiamo andare allo spazio del task, che è chiamato anche spazio cartesiano, quindi diciamo lo spazio tridimensionale, che eventualmente può comprendere anche l'orientamento, quindi come possiamo esprimere questo task, lo possiamo esprimere con un vettore R.

che è composto da m numeri reali. Questi m numeri reali possono essere, per esempio, 3, x, y e z, quindi le coordinate dell'end effector, oppure possono essere anche 6, nel caso in cui consideriamo posizione e orientamento, quindi 3 coordinate per la posizione e 3 coordinate per l'orientamento. Bene, come possiamo passare dallo spazio disgiunti allo spazio cartesiano? Sfruttando la cinematica diretta. Quindi abbiamo una relazione diretta, una funzione che porta da Q, da un vettore Q ad un vettore R. Questa appunto è la nostra cinematica diretta e noi dovremo andare a calcolare questa F di Q e scopriremo come farlo in questa lezione. E in realtà c'è anche un modo per portare il vettore R, quindi per passare dallo spazio del task cartesiano allo spazio dei giunti e quindi partendo da un vettore R arrivare a un vettore Q. Questa è la cinematica inversa che affronteremo in una seguente lezione. Quindi è lo studio della funzione F a meno 1 di R che restituisce una posizione nello spazio dei giunti e quindi restituisce una Q. In questa lezione ci focalizzeremo su lo studio della F di Q. Quindi noi dovremo scegliere una parametrizzazione di Q, quindi il nostro vettore nello spazio disgiunti che appartiene ad Rn, e questa parametrizzazione dovrà essere opportuna e scelta in accordo a alcune regole, in modo tale che tale caratterizzazione non sia ambigua e sia minima della configurazione del robot. Con n noi indichiamo il numero dei gradi di libertà, degrees of freedom, quindi abbreviato DOF, che possono essere rotatori o prismatici. Come invece scegliamo di parametrizzare R, R che è il vettore nello spazio del task che appartiene ad Rm, è una descrizione compatta delle variabili di posizione e o orientamento, che chiamiamo appunto posa, di interesse per il task richiesto. Solitamente m è minore o uguale a n e m è minore o uguale a 6. Dunque, ora vediamo le catene cinematiche aperte. Qui abbiamo in questa figura una sequenza di giunti, quindi supponiamo che questo sia il nostro manipolatore. Come dicevamo, questa è una catena cinematica aperta perché l'end effector non si collega, il frame di riferimento dell'end effector non è lo stesso della base, quindi non chiudiamo la nostra catena cinematica. Ma abbiamo appunto una catena cinematica aperta e durante questa catena cinematica, lungo questa catena cinematica, noi possiamo vedere che abbiamo n giunti, quindi abbiamo un giunto 1 che chiamiamo Q1, che in questo caso è un giunto rotatorio, un giunto 2 che chiamiamo Q2, un secondo giunto rotatorio, abbiamo un giunto Q3 che è un giunto prismatico. Come vedete nella figura abbiamo questa freccia qui indica che abbiamo uno spostamento lineare lungo quest'asse. Un giunto Q4 che è un giunto rotatorio e infine un giunto Qn che è un altro giunto rotatorio. Ovviamente qui quando abbiamo questa linea tratteggiata indichiamo che possiamo avere un'altra sequenza, una lunga sequenza di altri giunti. Infine abbiamo il vettore R che è il nostro vettore del task che appartiene ad Rm, quindi abbiamo un R che è R1Rm. Questo vettore descrive la posa del frame RFE. Questo frame RFE è posizionato in questo caso al centro del nostro gripper, quindi è in un punto notevole, in un punto importante dell'end effector. Con Q, per esempio in questo caso Q1, indichiamo l'angolo relativo tra un link ed il successivo. Qualora m sia uguale a 2, quindi con m ricordiamo parliamo della dimensione del task, del vettore del task. Con m uguale a 2, per esempio, possiamo considerare un task che è un task di puntamento nello spazio oppure di posizionamento nel piano. Questo perché? Perché se ad esempio vogliamo posizionarci sul piano, ci bastano due coordinate, x ed y, e quindi non ci serve alcuna coordinata z, e quindi possiamo considerare il nostro task come un task bidimensionale. Se siamo, se invece consideriamo lo spazio e stiamo considerando semplicemente il puntamento, quindi non dobbiamo raggiungere un certo punto, noi possiamo anche in questo caso considerare soltanto due coordinate, quindi una coordinata per esempio orizzontale e una coordinata verticale. In questo caso appunto abbiamo un task di puntamento.
Con M uguale a 3 invece possiamo considerare task di orientamento nello spazio oppure di posizionamento ed orientamento nel piano. Questo perché? Perché

prima dicevamo che se abbiamo solo un task di posizione nel piano, per esempio abbiamo x e y, ma se vogliamo considerare anche l'orientamento ci serve anche un angolo alfa e quindi ci serve un'ulteriore coordinata. Perciò avremo x, y e alfa e quindi m sarà uguale a 3. Allo stesso modo possiamo dire che m uguale a 5 è un compito, ad esempio, di posizionamento e puntamento nello spazio, per esempio durante un'operazione di saldatura a punti, con m uguale a 6, posizione e orientamento nello spazio. Diciamo m uguale a 6 è il caso più tipico nel caso di manipolatori industriali, perché a noi ci interessa sia la posizione nello spazio, e quindi x, y e z, sia l'orientamento dell'end effector nello spazio, e quindi anche alfa, beta e gamma, che sono per esempio tre angoli, che possono descrivere appunto la posa, possono completare la posa del robot, per esempio possono essere angoli di Eulero, angoli roll PCO che abbiamo visto in una precedente lezione, oppure possono essere espressione di qualche altro angolo. Bene, vediamo la classificazione per tipologia cinematica di manipolatori e consideriamo i primi tre gradi di libertà. Questo robot è chiamato robot cartesiano o gantry ed è un robot PPP. Perché lo chiamiamo PPP? Perché ha tre giunti prismatici. Vediamo qui, questo giunto si muove lungo quest'asse e quindi è un giunto prismatico, questo giunto si muove lungo quest'asse e questo e anche questo si muove lungo quest'asse. Consideriamo questo come un link unico, perciò questo link fondamentalmente scivola lungo queste due guide e quindi abbiamo che questa barra si muove in avanti o all'indietro ed è il terzo giunto prismatico. Oppure possiamo avere un manipolatore cilindrico, come in questo caso, RPP, quindi giunto rotatorio, giunto di base, il piantone, poi un giunto prismatico che vediamo qui, ed infine un terzo giunto prismatico. L'end effector è posizionato in questo punto. Questo robot invece è chiamato SCARA ed è un robot RRP, quindi giunto rotatorio e giunto prismatico, che è quello dove poi andiamo a posizionare l'end effector e che è quello che poi compirà appunto il task. Questo quarto manipolatore è un robot polare o sferico chiamato RRP, quindi abbiamo un giunto rotatorio, un secondo giunto rotatorio e un terzo giunto che è prismatico. Perché si chiama sferico? Perché possiamo immaginare che l'insieme dei punti che può andare a toccare con il suo end effector è una sfera, o diciamo in questo caso una semisfera se consideriamo che il robot non può andare per esempio sotto il piano XY ad esempio, ma in generale questo robot può, l'end effector di questo robot può toccare, può raggiungere tutti i punti appartenenti ad una sfera. Ed infine abbiamo la più classica, diciamo, delle strutture cinematiche, che è il robot articolato o antropomorfo, RRR, quindi giunto rotatorio e giunto rotatorio. Perché lo chiamiamo antropomorfo? Perché somiglia al braccio di un essere umano e quindi appunto richiama un pochino questa forma e quindi lo chiamiamo appunto antropomorfo. Bene, vediamo uno spunto di riflessione. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Ed ora passiamo al secondo argomento, la funzione cinematica diretta. Quindi noi vogliamo calcolare, come dicevamo prima, questa funzione FR di Q, che rappresenta appunto la cinematica diretta del nostro manipolatore, quindi la struttura della funzione cinematica diretta dipende dalla scelta del task R, quindi dipenderà dalla scelta del task e dipenderà anche dalla configurazione attuale del robot, quindi dipenderà dal vettore Q. Ora vediamo i metodi per calcolare la FR di Q. Fondamentalmente abbiamo due metodi, il primo metodo è geometrico o per ispezione, oppure un approccio sistematico, quindi assegnando frame solidali ai link del robot ed usando matrici di trasformazione omogenea. Vediamo un esempio del primo metodo, quindi cerchiamo di calcolare la nostra cinematica diretta di questo manipolatore
per ispezione, quindi cercando di sfruttare le caratteristiche geometriche che possiamo notare, per esempio, da questa figura. Bene, qui abbiamo un robot 2R, quindi un robot con due gradi di libertà, due giunti rotatori, primo giunto e secondo giunto. È un robot planare, quindi si trova sul piano, in questo caso piano XY, e possiamo considerare due coordinate, che sono Q1, quindi l'angolo del primo giunto, e Q2, l'angolo del secondo giunto, rispetto al primo. Quindi, quando Q2 vale 0, vuol dire che il nostro manipolatore è steso in questo modo. Quindi ricordiamoci, Q2 non è un angolo assoluto, quindi non è rispetto all'asse X, ma è rispetto, diciamo, alla prosecuzione del link, del link 1, quindi della lunghezza L1. Bene, noi vogliamo trovarci la posizione del punto P e siamo interessati anche, in questo caso, diciamo, all'orientamento del manipolatore, quindi l'orientamento dell'end effector rispetto, ad esempio, all'asse X. E quindi ci interesserà non solo la posizione, quindi la coordinata X o la coordinata Y del punto P, ma anche l'angolo che l'end effector assume rispetto all'asse X, e quindi questo angolo lo chiamiamo φ. Quindi abbiamo in questo caso un task tridimensionale, perché abbiamo X, Y e φ. Quindi il nostro R sarà PX, PY, φ. M sarà uguale a 3. Q è uguale a 2, cioè Q appartiene a R2, quindi N è uguale a 2, perché abbiamo due coordinate generalizzate, Q1 e Q2, che in questo caso sono due coordinate rotatorie. Bene, c'è un modo per calcolarci, per esempio, PX oppure PY oppure φ? Possiamo calcolarlo osservando semplicemente il disegno, quindi sfruttando le caratteristiche geometriche di questo manipolatore? Bene, possiamo vedere, ad esempio, che la posizione PX può essere calcolata come L1 coseno di Q1, e quindi con L1 coseno di Q1 noi ci troviamo questa lunghezza qui, quindi sfruttando le regole della trigonometria, quindi questo segmento che va dall'origine del frame fino a questa linea tratteggiata, e poi abbiamo un secondo segmento, e questo secondo segmento può essere calcolato come L2 per coseno di Q1 più Q2, perché l'angolo che stiamo considerando è dato dalla somma di Q1 e di Q2. Quindi abbiamo un modo semplice per calcolarci la coordinata X del manipolatore, dell'end effector, scusate. Per quanto riguarda la coordinata Y, invece, possiamo sfruttare le stesse regole trigonometriche, ma avremo quindi L1 seno di Q1, e quindi con L1 seno di Q1 abbiamo questo segmento qui, questa porzione che sto indicando, più L2 seno di Q1 più Q2, e con L2 seno di Q1 più Q2 abbiamo questa seconda porzione. E quindi questa coordinata PY sarà la somma di queste due componenti, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come possiamo calcolarci infine l'angolo φ? L'angolo φ è banalmente la somma di Q1 e Q2. Quindi abbiamo calcolato, secondo le regole trigonometriche, la posizione e l'orientamento del nostro end effector semplicemente osservando questa figura. Questo approccio è sempre utilizzabile per manipolatori semplici? Sì, come in questo caso. Ma quando abbiamo una catena cinematica più complessa, quindi una sequenza di giunti rotatori, prismatici, non planari, quindi non un robot planare, ma un robot nello spazio, questa procedura non può essere applicata, perché è estremamente complessa, estremamente complicata per noi, e dovremmo sfruttare un approccio più sistematico. Quindi per casi più generici abbiamo bisogno di un metodo. Vedremo in seguito qual è questo metodo. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? E quindi per rispondere a queste domande possiamo sfruttare le regole, diciamo, dell'ispezione geometrica che abbiamo visto con il robot 2R. Veniamo ora a un nuovo argomento, che è la convenzione di Denavit-Hartenberg. Con questa convenzione vedremo che è possibile calcolarci la cinematica diretta di un manipolatore, anche complesso, quindi con vari giunti rotatori e prismatici, sfruttando un approccio sistematico. Per prima cosa dobbiamo numerare i link e i giunti. Quindi abbiamo che il nostro link 0 sarà
per definizione la base. Il primo giunto sarà il primo giunto che possiamo

su cui possiamo esercitare una coppia, quindi possiamo movimentare, diciamo. Quindi questo sarà il nostro aggiunto 1. Il link 1 è il link che viene mosso, quindi il braccio del robot che viene mosso dalla movimentazione del primo aggiunto. Abbiamo in seguito, quindi al termine del link 1, il aggiunto 2, abbiamo quindi un secondo aggiunto e così via. Quindi abbiamo poi infine un aggiunto I-1, link I-1, un aggiunto I, aggiunto I più 1 e un link I, fino ad arrivare infine al nostro end effector che sarà il nostro link N. Quindi in questo caso abbiamo un manipolatore con n gradi di libertà, quindi n degrees of freedom. Indichiamo in questo modo un giunto rotatorio, quindi un giunto rotatorio è un giunto che si muove attorno ad un asse, e un giunto prismatico invece è un giunto che si muove lungo un certo asse. Bene, ora consideriamo le relazioni spaziali tra gli assi dei giunti. Qui abbiamo l'asse del giunto I, qui abbiamo l'asse del giunto I più 1, ricordiamoci che abbiamo visto precedentemente che l'asse del giunto rotatorio è un asse attorno a cui il giunto ruota, mentre invece l'asse di un giunto prismatico è l'asse lungo cui il giunto si muove. E consideriamo ora la normale comune ai due assi. Questa è un asse normale perché compie un angolo di 90 gradi, genera un angolo di 90 gradi con i due assi di giunto. Chiamiamo AI la distanza AB tra gli assi dei giunti, quindi questa distanza viene chiamata AI. Questi due giunti inoltre compiono un angolo, generano un angolo eventualmente su questo piano e questo angolo viene chiamato alfa I. Questo alfa I verrà chiamato, come vedremo in seguito, un angolo di twist, semplicemente vuol dire come sono direzionati i due assi, quindi due assi paralleli avranno un angolo di twist pari a 0, due assi perpendicolari avranno un angolo di twist pari a 90 gradi. Quindi appunto, come vi dicevo, alfa I è l'angolo di twist tra gli assi dei giunti proiettato su un piano π ortogonale all'asse del link. Questi due parametri, quindi AI ed alfa I, possono essere sia positivi che negativi. Ora invece vediamo le relazioni tra gli assi dei link. Prima abbiamo visto gli assi dei giunti, ora vediamo gli assi dei link. Quindi questo è l'asse del giunto I. L'asse del giunto I collega, diciamo, i link I-1 e il link I. Quindi è posto al termine del link I-1 e movimenta il link I. Quindi gli assi dei link saranno gli assi lungo cui è, diciamo, la nostra catena cinematica, lungo cui è il nostro link. Quindi in questo caso per motivi grafici li mettiamo qui in basso, ma tipicamente sono lungo, li posizioniamo lungo il braccio che stiamo considerando. Quindi abbiamo questo asse del link I-1, che si riferisce quindi a questo link, e l'asse del link I, che si riferisce a questo link. Chiamiamo DI la distanza CD, quindi la distanza che c'è tra, diciamo, l'origine dei due assi lungo l'asse del giunto I è chiamata DI, che è una variabile se il giunto è prismatico. Quindi vedremo che se questo giunto non è rotatorio come in questa figura, ma è prismatico, questa distanza varierà eventualmente nel tempo. Ed infine chiamiamo θ quest'angolo, quindi l'angolo che c'è tra i due assi del link proiettati lungo su questo piano sigma. Quindi θI sarà l'angolo tra gli assi dei link, variabile se il giunto I è rotatorio, proiettato su un piano sigma ortogonale all'asse del giunto. In questo caso, appunto, dicevamo che questo giunto è un giunto rotatorio, pertanto potete immaginare che questo θ può essere eventualmente variabile nel tempo, perché se noi modifichiamo l'angolo di questo giunto, possiamo immaginare che questo θ possa cambiare il suo valore, quindi può essere maggiore o minore a seconda se chiudiamo o apriamo il giunto. Anche D e θ possono essere positivi o negativi. Ora vediamo come calcolare i frame di Dynamit Hartenberg, quindi come posizionare

questi frame lungo la nostra catena cinematica. Bene, noi qui abbiamo l'asse del giunto I-1, l'asse del giunto I, l'asse del giunto I più 1, abbiamo il link I-1, il link I ed abbiamo anche posizionato già questo frame di riferimento, che è il frame di riferimento I-1, quindi il reference frame I-1. Questo asse è l'asse attorno a cui il link ruota o lungo cui il link si muove nel caso in cui abbiamo un giunto rotatorio nel primo caso o prismatico nel secondo caso. In rosso vediamo le normali comuni agli assi dei giunti I ed I più 1. Noi adesso andremo a calcolare come possiamo posizionare questo frame ed il frame successivo, perché principalmente quello che dovremo andare a fare in questo, quando calcoliamo e studiamo i frame di Dynamit Hartenberg, sarà cercare un modo per posizionare i frame solidali ai link, perché alla fine noi avremo un frame per ogni link del robot e li andremo a posizionare in accordo a determinate regole che vediamo adesso. Quindi, prima cosa, posizioniamo l'asse Z. L'asse ZI andrà posizionato lungo l'asse del giunto I più 1. Quindi noi abbiamo questo asse di giunto e l'asse ZI verrà posizionato in questo modo. L'asse XI invece andrà posizionato lungo la normale comune degli assi dei giunti I e di più 1. Quindi vedete che qui abbiamo la prosecuzione dell'asse di giunto I più 1. L'origine chiaramente è l'incontro, diciamo il punto di incontro tra i due assi. Ed infine la Y sarà data dalla regola della mano destra, quindi dobbiamo sempre considerare terne levo gire. Bene, chiamiamo a questo punto DI questa quota, quindi la quota che c'è tra l'origine OI-1 e l'origine OI. Giusto per completezza, possiamo dire che anche questo frame è stato posizionato in accordo alle regole di Dynamit-Hartenberg ed infatti, come abbiamo detto, l'asse Z deve essere posizionata lungo l'asse del giunto, in questo caso ZI-1 sarà posizionata lungo l'asse del giunto I, quindi vediamo che ZI-1 è lungo questo asse. L'asse XI-1 invece sarà la prosecuzione dell'asse di giunto I-1I. Vediamo qui, e l'origine è il punto di incontro tra i due assi, quindi vediamo che anche questo frame è, diciamo, rispetta le regole di Dynamit-Hartenberg. La quota di I sarà appunto la distanza che c'è tra OI-1 e OI'. Chiamiamo questo punto OI', che sarebbe la proiezione di OI lungo questo asse di giunto, lungo questo asse del link, scusate. Ed infine θI sarà l'angolo che c'è tra XI-1 e XI. Quindi vedete, se noi prendiamo l'asse XI e lo riportiamo partendo da OI-1, questo asse genererà un angolo che chiamiamo θI. Quindi in questo caso abbiamo visto come poter visualizzare due dei quattro parametri che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo visto ora DI e θI. Gli altri due parametri, che sono AI ed αI, saranno la lunghezza del link, quindi la lunghezza della normale comune agli assi dei giunti I e I più 1 in questo caso, quindi questa sarà AI, e questa sarà AI-1, quindi questo segmento qui sarà AI-1, quindi sarà quello relativo al giunto precedente. Ed infine αI è l'angolo di twist, quindi l'angolo che c'è tra ZI-1 e ZI attorno ad XI. Ricordiamoci che il link I-1 è mosso dal giunto I-1 e il frame RFI è solidale al link I. Bene, quindi ricapitoliamo, abbiamo i nostri quattro parametri di interesse che sono DI, quindi la quota, questa quota rossa che vediamo, abbiamo AI, che è la lunghezza di questo asse, ed infine abbiamo αI, che è l'angolo di twist, e θI, che è l'angolo di giunto.

Quindi abbiamo due parametri che sono eventualmente tempo varianti, come appunto θ i e di i. Θ i è variabile nel caso di giunti rotatori, mentre di i è variabile nel caso di giunti prismatici, mentre invece alfa i e ai saranno costanti. E tutti e quattro i parametri dipendono dalla catena cinematica che stiamo considerando, ma due di questi sono eventualmente variabili, mentre due sono sempre fissi. Ricordiamoci che il vettore unitario ZI è lungo l'asse del giunto I più 1, il vettore unitario XI è lungo la normale comune agli assi dei giunti I ed I più 1, quindi va da I ad I più 1. Ed infine ricapitoliamo i nostri quattro parametri di interesse, che sono AI, e cioè la distanza DOI, che è positiva se orientata come XI, ed è costante, cioè la lunghezza del link I. Il parametro DI è invece la distanza OI-1 di, che è positiva se orientata come ZI-1 ed è variabile se il giunto I è prismatico. Alfa I è l'angolo di twist tra ZI-1 e ZI attorno ad XI, che è costante, e θ I è l'angolo tra XI-1 ed XI attorno a ZI-1, che è variabile se il giunto I è rotatorio. Ci sono delle ambiguità nella definizione dei frame della Navit-Hartenberg, per esempio riguardo il frame 0. L'origine e l'asse x0 sono arbitrari. Il frame n, l'asse zn non è specificato, ma xn deve essere ortogonale a ed intersecare zn-1. La direzione positiva di zi-1 verso l'alto o il basso sul giunto i è arbitraria. La direzione positiva di XI lungo l'asse del link I è arbitraria. Se ZI-1 e ZI sono paralleli, la normale comune non è univocamente definita. Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo un solo modo di posizionare i frame di Navit-Hartenberg, ma possiamo posizionarli in modo differente. L'importante è che rispettino le regole che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia, possiamo avere delle ambiguità. Quindi, varie soluzioni sono analogamente funzionali e sono giuste. L'importante è che però appunto rispettino le regole che abbiamo visto prima. Infine, se ZI-1 e ZI sono coincidenti, l'asse XI può essere scelto a piacere. Bene, ora vediamo come calcolare la nostra trasformazione omogenea tra due frame di Navit-Hartenberg successivi. Quindi noi abbiamo qui in questa figura una ricapitolazione del posizionamento di due frame successivi di Navit-Hartenberg. Come possiamo passare da questo frame a questo frame qui? Bene, possiamo osservare che per portare questo frame su questo secondo frame, quindi il frame I-1 sul frame I, dobbiamo effettuare una serie di rototraslazioni, in particolare due rototraslazioni. La prima rototraslazione è una traslazione lungo D, quindi immaginiamo di prendere questo frame e traslarlo lungo D fino a che l'origine OI-1 è coincidente con il punto D, e immaginiamo di ruotare attorno all'asse ZI-1 dell'angolo θI. Questo farà in modo che l'asse XI-1 sarà posizionato esattamente come l'asse XI. Quindi abbiamo una rototraslazione lungo DI ed attorno a ZI-1 dell'angolo θI. Ed infine abbiamo una seconda rototraslazione, che è quella che porta il frame che abbiamo posizionato qui, lo porta su questo frame qui. E quindi sarà una traslazione lungo AI e una rotazione attorno a XI dell'angolo alfa I. Quindi abbiamo prima, come abbiamo detto, una rototraslazione attorno e lungo ZI-1 e quindi, secondo le regole che abbiamo visto nella lezione sulle trasformazioni omogenee, possiamo calcolare la matrice di trasformazione omogenea che descrive quindi una rototraslazione attorno e lungo ZI-1. Questa è la matrice di trasformazione omogenea che descrive la rotazione attorno a ZI-1 dell'angolo θ, e questa è la matrice che descrive la traslazione lungo ZI-1. Quindi vediamo.

queste due matrici che vanno moltiplicate tra loro e questa matrice finale descriverà la rototraslazione che stiamo considerando, quindi una rototraslazione attorno al lungo z-1. Se il giunto è rotatorio, QI sarà il nostro θI, se il giunto è prismatico, QI sarà il nostro DI. Quindi questo vuol dire che in questa matrice la variabile QI, quindi la variabile Q del giunto I, sarà DI se il giunto è prismatico e quindi questa parte di matrice sarà una matrice numerica e costante, altrimenti avremo che questa parte di matrice sarà variabile se il giunto è rotatorio, quindi θI sarà variabile. E questa parte qui invece sarà costante, quindi di sarà un valore costante appunto nel caso di giunto rotatorio. La seconda rototraslazione, come dicevamo poc'anzi, è una rototraslazione attorno e lungo XI e quindi è descritta da questa matrice di trasformazione omogenea. Anche in questo caso abbiamo degli angoli e una lunghezza, ma questa matrice è una matrice che non dipende da θ e da d, e pertanto questa matrice sarà sempre costante. Bene, quindi ora abbiamo visto come poter portare il frame I-1 sul frame I compiendo una sequenza di due rototraslazioni. Bene, ora dobbiamo combinare queste due rototraslazioni, quindi queste due matrici che abbiamo visto poc'anzi, per generare una nuova matrice di trasformazione omogenea che è esattamente quella che chiamiamo matrice di Denhardt-Hartenberg. Come vediamo, questa matrice è data da una moltiplicazione, un prodotto tra due matrici di trasformazione omogenea, la matrice AI' rispetto a I-1 di QI e la matrice AI'. Quindi la prima matrice, come dicevamo, è una matrice variabile perché dipende da QI, quindi ricordiamoci, QI può essere θ nel caso di giunto rotatorio o d nel caso di giunto prismatico. La seconda matrice di trasformazione omogenea è invece una matrice costante, come abbiamo visto prima. Se noi effettuiamo il prodotto tra queste due matrici, quindi il prodotto riga per colonna, sono tutte e due matrici 4x4, avremo una nuova matrice 4x4 che è la seguente. Quindi è una matrice che contiene al suo interno alfa, teta, d ed a, quindi i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg. Quindi, ricapitolando tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dobbiamo innanzitutto posizionare i frame lungo la nostra catena cinematica, quindi ogni frame sarà solidale ad un link, quindi frame I è solidale al link I. Dobbiamo posizionare questi frame in accordo alle regole di Denhardt-Hartenberg. Da questi frame ci ricaviamo, quindi da come li abbiamo posizionati, ci ricaviamo quattro parametri per ogni link. Questi quattro parametri sono i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg, quindi A, alfa, D e teta. E da questi quattro parametri noi possiamo ricavare infine la matrice di Denhardt-Hartenberg. Quindi partendo dalla matrice che vediamo in questa slide, sostituendo ad ogni link, per ogni link i valori di teta, alfa, d ed a, avremo una matrice che dipenderà da un solo parametro. Dipenderà da teta se il giunto è rotatorio, dipenderà da d se il giunto è prismatico. Una volta che abbiamo calcolato questa matrice, e questa procedura va fatta per ogni link, quindi avremo supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, avremo n matrici di Denhardt-Hartenberg, quindi una matrice per ogni link. E per calcolare la posizione dell'end effector vedremo che ci servirà moltiplicare tra loro tutte queste matrici in sequenza. Bene, quindi ricapitoliamo quello che abbiamo visto fino adesso. Noi abbiamo un frame mondo che chiamiamo RFB. Abbiamo il frame di base del nostro manipolatore, che chiamiamo RF0, quindi un frame posizionato con l'origine su un punto notevole della base. Abbiamo una certa catena cinematica che in questo momento non ci interessa visualizzare graficamente, ma sarà appunto una sequenza che è possibile descrivere da un prodotto di matrici di trasformazione omogenea in accordo alle regole di Denhardt-Hartenberg che abbiamo visto poc'anzi. Quindi avremo un prodotto di matrici di trasformazione omogenea, in questo caso N.

matrici, perché supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, ed infine possiamo considerare un frame relativo all'end effector che è disposto in questo modo, quindi con l'asse z, che è l'asse di approccio, chiamato approach A, l'asse di slide, che è l'asse y, chiamato S, e l'asse normale, che è xe, ed è chiamato n. Bene, quindi come possiamo rappresentare tutta la trasformazione, quindi la sequenza di rototraslazioni che abbiamo da RFB a RFE? La rappresentiamo in questo modo, quindi in accordo a questa formula che vediamo qui. Quindi TE rispetto a B sarà dato da T0 rispetto a B, che è la matrice di trasformazione omogenea che c'è tra RFB e RF0. Questa matrice, indicata in rosso, è una matrice costante perché non dipende da nessun angolo disgiunto o nessuna traslazione di disgiunti prismatici. Quindi questa matrice qui è costante. Questa sequenza, in questo prodotto di matrici che vediamo qui, è un prodotto variabile perché dipende dalle nostre Q, quindi dipenderà da Q1, Q2 fino ad arrivare a Qn. Ed infine questa ultima matrice di trasformazione omogenea è una matrice di trasformazione omogenea costante. Questa matrice non è, diciamo, queste due matrici in rosso non sono fondamentali, ma possono essere utili in alcuni casi. L'importante è che noi abbiamo in questo modo qui descritto la nostra cinematica diretta. Bene, ma come possiamo estrarre da questo prodotto di matrici la posizione e l'orientamento dell'end effector? Bene, no, analizzando questa matrice finale. Ricordiamoci che noi abbiamo prodotti, n prodotti di matrici 4x4, quindi sappiamo dall'algebra lineare che moltiplicando n matrici 4x4 avremo infine una matrice 4x4, che è quella matrice che vediamo qui indicata, quindi questa TE rispetto a B. Questa matrice 4x4 può essere scomposta in blocchi. L'ultima riga sarà sempre 0001. Questo blocco in alto a destra è una matrice 3x3 che rappresenta la matrice di rotazione finale, quindi rappresenta l'orientamento dell'end effector rispetto al frame di base, mentre invece questo vettore P, che è un vettore 3x1, è il vettore che rappresenta la posizione dell'end effector rispetto al frame di base, quindi rappresenterà la x, y e z del nostro frame dell'end effector. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di Denewitt-Hartenberg per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Ed ora infine vediamo un riepilogo di queste domande. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di H per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Questo conclude questa lezione e vi ricordo che il materiale informativo supplementare può essere trovato sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso. Arrivederci.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le

0: nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul Califfato Abbaside. Gli argomenti che tratteremo sono il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi e l'Islam mediterraneo. Califfato Abbaside e i suoi principali eredi perché dal califfato monolitico degli esordi il califfato si ingrandirà talmente tanto da creare una crisi proprio di stabilità. L'espansione del califfato che arriverà in territori asiatici, africani e europei sarà tale che si comincerà a sfaldare l'autorità centrale. Tutta una serie di difficoltà interne che troveranno poi modo di ampliarsi al punto tale da creare nuovi centri di potere, inizialmente camuffati come episodi di decentramento, di autonomie, non di indipendenza. E poi infine a episodi di vera e propria indipendenza. Ecco perché eredi del Califfato Abbaside. Il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi. Fase iranica e fase turca del Califfato Abbaside. Perché questa distinzione? Il Califfato Abbaside arriva al potere abbattendo il califfato omayyade precedente, che era un califfato essenzialmente arabo. Erano presenti naturalmente altre realtà, come quella berbera, ma è un califfato che al suo vertice e anche negli stadi intermedi ha essenzialmente l'elemento arabo alla guida. Con gli abbasidi la questione cambia, perché al vertice puro e semplice resta una

musulmani non arabi che reclamavano un'uguaglianza di trattamento. Cumulata questa insoddisfazione per lungo periodo, la questione si era invelenita fino ad esplodere in una vera e propria rivoluzione con impiego di grandi masse, per lo più iraniche, che erano quelle numericamente più importanti ed erano quelle che maggiormente soffrivano la situazione discriminatoria in atto, e avvia questa azione violenta nei confronti degli Omayyadi partendo da Merv, nell'Asia centrale, possiamo dire, l'attuale Turkestan. Questa ondata di malcontenti guidati da un personaggio di cui non sappiamo bene tratteggiare l'origine e la sua crescita. Abu Muslim, letteralmente vuol dire padre del musulmano, ma in realtà non sappiamo neanche se fosse un persiano, un elemento iranico, come è probabile, oppure un misto tra arabi e persiani, un arabo persiano. Questo perché da alcuni testi che ci sono arrivati sapeva parlare perfettamente il persiano e dunque era probabile che fosse una lingua che praticava da sempre. Questa ondata, vittoria dopo vittoria, sconfigge gli eserciti omayyadi, indeboliti da varie rivolte turche negli anni precedenti e in qualche modo non più in grado di avere un retroterra favorevole dell'opinione pubblica alle spalle, salvo nella Siria, che era la sede del potere omayyade. Queste battaglie si concludono con una vittoria finale degli Abbasidi. Il vessillo che viene innalzato dagli Abbasidi è a Kufa, la vecchia capitale di Ali, del quarto califfo, primo imam sciita. Ricordate questo perché il messaggio religioso trascinante era quello di soddisfare una situazione che veniva vista come ingiusta di allontanamento dal califfato e anche dal potere in subordine degli elementi favorevoli ad Ali. Ali era caduto vittima di un kharigita, una minoranza che sopravvisse ancora nel periodo omayyade, ma di fatto lo scontro era tra l'elemento favorevole ad Ali e l'elemento in epoca omayyade favorevole agli arabi. I persiani, che si ritenevano giustamente discriminati, videro in Ali il loro campione. Morto da tanti decenni, però fu visto come il punto di riferimento spirituale e dunque, se non alidi totalmente, erano molto vicini a una situazione come quella alide. Dunque, la loro presenza, la loro importanza viene sottolineata dal fatto che è proprio a Kufa, la capitale di Ali, che viene proclamato il nuovo califfato abbaside. Quando l'esercito abbaside, fortemente ripieno di elementi iranici, comincia a governare, la prima cosa che fa è di spostare la capitale da un ambiente probabilmente infido, comunque non sicuro, come quello di Damasco e della Siria. Gli Abbasidi si spostano verso la Mesopotamia, Kufa è in Mesopotamia, nell'attuale Iraq, vanno verso l'attuale Iraq e con il secondo califfo fondano una nuova città. Esisteva un villaggio, ma ne fondano una a livello proprio di grande capitale, di grande metropoli. Fanno anche dei disegni urbanistici per sottolineare l'importanza di questa capitale. La capitale di cui parliamo è Baghdad. Baghdad, città ancora oggi esistente a nord di Kufa, capitale della Repubblica Irachena, è la capitale del califfato abbaside. Tutti gli amministratori rimangono, se già esistevano, in mano nella dimensione dell'Iran, dunque sono tutti amministratori.

amministratori iranici. Non uso la parola persiano perché tendenzialmente la Persia si riferisce più che altro alla parte occidentale, quella che i greci avevano chiamato appunto in questo modo. E invece Iran è un termine che abbraccia anche le popolazioni che stanno verso l'estremo oriente dell'Iran, l'attuale Khorasan per esempio, e all'epoca anche parti dell'Asia orientale che erano considerate Iran inizialmente. Questa presenza prevalente, debordante dell'elemento persiano c'è anche nell'esercito. I comandanti degli eserciti califali abbasi sono quasi tutti persiani. Qualche arabo, perché non c'era un discrimine in questo senso, però sono essenzialmente persiani. Ma i persiani avevano avuto esperienze di governo e di combattimento talmente profonde che svolsero bene il loro compito. E tuttavia, dopo un periodo abbastanza lungo, che arriva fino a un califfato che è quello di Al-Ma'mun e di Al-Mutasim, questo califfato si trova a gestire una situazione nuova. Il califfo Al-Ma'mun e suo fratello Al-Mutasim, che gli succede, nono secolo, cominciano ad assoldare mercenari turchi. L'elemento persiano comincia a rifluire. I persiani rimanevano importanti negli eserciti califfali, spesso i comandanti erano persiani, ma hanno bisogno di maggiori truppe. Il califfato si sta estendendo talmente tanto che c'è bisogno di vari eserciti. E l'elemento a disposizione era quello dei mercenari e addirittura degli schiavi che erano stati comprati più che da Al-Ma'mun, da suo fratello Al-Mutasim, per farli diventare un esercito stabile, non più di volontari, ma obbligati a combattere in cambio di stipendio e di buon trattamento quando avessero smesso di combattere. Questi elementi noi li chiamiamo turchi, anche se erano, turco è un termine molto generico, tutte le popolazioni che sono, diciamo, a oriente dell'Iran. Questa fase turca è una fase che segnala però un grave disordine istituzionale. Il califfo perde sempre più terreno nei confronti dei suoi amministratori turchi e il potere si sposta lentamente nelle mani di questi uomini forti, che lasceranno califfi sempre gli arabi abbasidi, ma di fatto li lasceranno in una posizione molto defilata, molto, molto formale. L'esercito, l'amministrazione, ancora in buona parte persiana, ma anche turca, perché i turchi cominciano anche a essere pratici di amministrazione. I turchi erano pronti a imparare, vivendo in un ambiente come quello di Baghdad, che è la città più importante di tutto il mondo islamico, una metropoli che arriverà a contare 1 milione di abitanti, cifre che vengono ricordate solo per l'epoca di Augusto, l'impero romano. Alcuni parlano di Cordova, degli Omayyadi di Spagna, anche con 1 milione di abitanti, ma probabilmente è un'esagerazione, erano di meno. In ogni caso, grandi realtà, i turchi diventano veramente oramai padroni dei loro padroni. Non sono più schiavi necessariamente, sono liberti, o alcuni erano volontari e perciò non erano mai stati schiavi, prendono il potere in mano, militare e politico. Ecco perciò la fase turca del califfato abbaside. Questo è un elemento che però ha in sé un germe di decadenza, qualcosa che rovinerà la struttura dello Stato abbaside, perché perde di omogeneità, perché prevale un elemento che solo di recente è diventato musulmano, e cominceranno tutti i moti, d'altra parte, delle regioni più periferiche del califfato abbaside a reclamare maggiore autonomia. In alcuni casi a reclamare proprio una vera e propria indipendenza, con una guerra. Perciò il periodo di cui parliamo, della fase turca, è anche un periodo che si avvia a essere definito come periodo di decadenza. Indebolimento del califfato abbaside naturalmente, per la minor gestibilità imposta dall'elemento turco, in questo momento estremamente avido di cariche e di benefici, e del fatto oggettivo che il califfato è diventato

una sorta di mostro territoriale, ampio in modo tale da essere mal governato, troppo centralizzato lo Stato califfale di fronte alle esigenze di un decentramento richiesto dalle popolazioni, spesso trascurate dal centro. Tutela sciita, Buyide Buwahide, un avvenimento che riguarda questo periodo di decadenza è la presa del potere a Baghdad, nelle città vicine, di una dinastia persiana, quella appunto dei Buyidi, gli arabi li chiamavano Buwahidi, ma è la stessa cosa, il nome era Buye e gli arabi lo chiamavano Buwaih. Questa dinastia che veniva dal Dalai Lama, dalle regioni montagnose intorno al Caspio, iraniana, è di religione sciita, perciò in qualche modo si scontra con la maggioranza dei sudditi abbasidi che erano comunque rimasti sunniti, malgrado la vittoria in nome anche di Ali, dei primi abbasidi. Poi tradita in molti casi perché i califfi svolgeranno una politica essenzialmente filosunnita, senza perseguitare gli sciiti, ma in qualche modo mettendoli in un angolo. Gli sciiti si impongono in un momento di disordine istituzionale con i turchi che fanno il bello e il brutto tempo e impongono una politica più lineare, più compatta, meno soggetta a strappi, che è un periodo positivo per la storia dell'Islam. I sudditi, che erano pure sunniti, non hanno problemi a ubbidire a una dinastia di reggitori del califfato sciita. Il sorgere delle dinastie nazionali islamiche avviene in questo periodo della tutela buwahide, conseguenza di uno slabbramento del califfato. Più lontani si era dal centro del califfato, cioè dall'Iraq attuale, Mesopotamia, ma dagli stati tradizionali arabi, ancora in qualche modo la Siria-Palestina, nasce l'esigenza di un'amministrazione più efficiente. Non si poteva essere assoggettati a tasse e non vedere tornare questi soldi sborsati per le casse centrali, lasciando alcuni problemi irrisolti. La richiesta normale è appunto decentramento e gestione impropria delle tasse che si dovevano versare al califfo. Si è d'accordo nel mantenere alcune cifre a disposizione del califfo per i suoi scopi anche di immagine, ma si comincia a pretendere l'investimento di beni propri nelle proprie terre. Le prime dinastie che sorgono, vedremo, sono in Egitto in particolare. Più decentrati, gli Omayyadi di Al-Andalus sono i più decentrati di tutti, sono all'estremo occidente e fin dall'inizio svolgono una politica di ostilità nei confronti del califfato abbaside. Che fosse quello iniziale ben governato dai persiani o quello governato più o meno in modo discutibile dall'elemento turco, gli Omayyadi si tenevano religiosamente lontani da tutte le beghe abbasidi, non guerreggiano contro gli abbasidi che comunque erano potenti, probabilmente anche più potenti degli Omayyadi di Spagna, ma erano difesi dalla natura, bisognava passare del mare per entrare in Spagna e comunque il califfato Omayyade di Spagna aveva una sua credibilità, i suoi sudditi erano contenti dell'amministrazione del califfato e non avevano problemi come il resto del mondo islamico che vedeva tutto assorbito dal centro e poco ripartito verso le aree più esterne. I Reinos de Taifas, in arabo Muluk at-Tawaif, i regni delle entità minori, si cominciano a creare nel momento in cui perde di potenza il califfato Omayyade andaluso e

il potere si resta concentrato nelle singole città importanti che compongono questo califfato. Il califfato addirittura non verrà più riconosciuto ai primi dell'XI secolo e rimarranno invece in vigore i poteri comunali di dinastie per lo più arabe, ma anche berbere, che regnavano in città come per esempio Siviglia o Granada. Saragozza, molte città dell'Islam spagnolo hanno dei loro governi locali e vivono in una dimensione parcellizzata della società, però vivono bene. Quello che non è mai entrato in crisi nel modello islamico, anche Abbaside, è la cultura. La cultura non risente delle vicende politiche, degli spezzettamenti politici, va avanti per la sua strada, anzi a volte viene incoraggiato da una situazione istituzionale precaria. Pensiamo alle città italiane prima del Rinascimento o anche durante il Rinascimento. Tante città, tante corti, tanti committenti e dunque una cultura di tipo elevato. Ma è la politica che poi ne soffre. I Reinos de Taifas sono importanti culturalmente, politicamente contano poco e nulla, non vanno al di là dei confini che non si limitano alle città, ma tutto il circondario, anche abbastanza ampio a volte questo circondario, ma non è più uno stato unitario come quello precedente degli Omayyadi di Al-Andalus. L'imamato o califfato degli Ismailiti Fatimidi è un elemento deflagrante in questo periodo che comincia dal X secolo e prosegue fino al XIII secolo circa. Nella parte nordafricana, che era stata gestita dagli Abbasidi con dei suoi governatori, come gli Aghlabidi nell'attuale Tunisia, si afferma un movimento che fa della religione il proprio vessillo. Insorgono contro gli Abbasidi per reclamare, come avevano fatto inizialmente gli Abbasidi, maggior potere all'elemento filo-alide, vicino alle tesi che aveva portato avanti Ali nel primo secolo dell'Islam. Questo elemento si combatte contro le dinastie locali nominate dagli Abbasidi, le vince e crea un suo stato. Questo stato sarà un nuovo califfato, anche se il termine che verrà usato, che è un perfetto sinonimo, è quello di imamato. Imam vuol dire guida, califfo vuol dire successore di una guida, e noi usiamo sia imamato sia califfato per parlare dei Fatimidi, questa dinastia araba fortemente sorretta dall'elemento berbero, che si richiamava alla figlia di Muhammad, che si chiama Fatima, la moglie di Ali. Dunque sono sciiti anche, ma non sciiti come altri sciiti del mondo islamico, in particolare hanno dei loro punti di credo che li differenziano dagli altri sciiti, li chiamiamo appunto Ismailiti, si rifanno a un personaggio che si chiamava Ismail e in qualche modo costituiscono uno scandalo perché vanno al potere degli sciiti e vanno al potere inserendosi come cuneo tra la Spagna Omayyade e il califfato Abbaside, per quello che poteva resistere, indebolito, slabbrato, in mano ai turchi, ma sempre credibile, autorevole. Si insediano inizialmente in Nord Africa, attuale Tunisia, ma poi hanno un piano strategico di lunga portata. Vogliono impadronirsi del califfato Abbaside, perché per loro era un califfato illegittimo, aveva conculcato i diritti di Ali, perciò non era meritevole di rimanere al sommo del potere islamico, e dunque cominciano una loro marcia verso Oriente. Lo stato più a oriente del Nord Africa è l'Egitto. L'Egitto era in mano a alcune dinastie minori, sorte con l'autorizzazione degli Abbasidi, ma poi in grado di vivere indipendentemente, si può dire, comunque in modo fortemente autonomo,

e in questo Egitto entrano con i loro eserciti i Fatimidi, li sconfiggono, creano una nuova città come capitale che è il Cairo. 969 il Cairo sorge con la moschea università, perché si studiava nelle moschee anche, di Al-Azhar, quella che tuttora è considerata la più autorevole per i sunniti, ma all'epoca era una moschea sciita. Il periodo in Egitto è un periodo assolutamente fortunato per la dinastia, perché l'Egitto è incredibilmente ricco, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista minerario, dal punto di vista dei traffici sul mare. Ottimi navigatori, mettono in acqua una flotta per i Fatimidi di elevata qualità e capacità, abbastanza vicina a quella degli Omayyadi di Spagna, con i quali però non entrano mai in lotta. Loro, i loro avversari da battere sono gli Abbasidi, verso Oriente, non verso Occidente, verso il centro del potere Abbasido, dunque verso la Mesopotamia. Lì, dopo l'Egitto, tendono ad andare, conquistando perciò i territori di mezzo, che sono quelli della Siria, e poi entrare direttamente dalla Siria in Iraq, buttare a mare, oppure a fiume, perché lì non ci sta tanto il mare, il califfo abbaside e insediarsi al loro posto. Creare un califfato che è quasi universale, resta solo fuori il califfato Omayyade di Spagna. Ma non sappiamo se ci fossero dei piani in un momento successivo, ottenuta la vittoria contro gli abbasidi, di marciare anche contro di loro. Qui si entra nella storia dei se e dei ma e perciò non proseguo oltre. La conquista della Siria avviene con difficoltà perché l'elemento locale è sunnita e non ama molto gli sciiti, anzi gli ismailiti, i fatimidi, e perciò la conquista va avanti lentamente. Fino circa a metà della Siria, compresa Damasco, gli fatimidi riescono a imporsi. Poi cominciano ad avere delle grosse difficoltà, non tanto per la resistenza abbaside, che non c'era quasi, ma perché in quelle aree cominciano ad arrivare delle formazioni centroasiatiche, turche, turcomanne vengono chiamate molto spesso, che sono composte da elementi molto bellicosi, molto capaci in guerra e molto avidi di diventare loro i padroni delle terre che stanno attraversando. Questa situazione dei fatimidi che arrivano a metà Siria e in qualche modo si devono fermare, un passo avanti, un passo indietro, sarà ancora quella che troveranno i crociati quando nell'undicesimo secolo conquisteranno e spugneranno Gerusalemme, strappandola ai fatimidi proprio. E ci sarà un confronto che andrà avanti abbastanza a lungo, ma i crociati, il loro grosso avversario saranno i turcomanni, i turchi, i selgiuchidi, un'altra componente della quale ora non vi sto parlando perché stiamo andando troppo avanti. La situazione dell'imamato è una situazione, ripeto, di straordinaria ricchezza e di ricchezza culturale. I fatimidi operano in un territorio benedetto dal Nilo, ricco per sue ricchezze naturali e poi per la grande capacità di navigare il mare. I califfati sunniti di Baghdad e Cordova sono gli antagonisti coevi dei fatimidi e tuttavia un po' più deboli dei fatimidi. Baghdad perché è costretta sulla difensiva dagli attacchi dei turchi ancora verso Oriente, dei turcomanni, e dalla pressione dei fatimidi da Oriente. Cordova è in una situazione per cui si defila autonomamente, non vuole entrare in beghe che la porterebbero lontano dal loro potere europeo, diciamo, iberico, e perciò sono dei califfati che vivono senza scontrarsi direttamente con i fatimidi, ma nel caso degli abbasidi sono all'orizzonte sempre.
con una loro comunque credibilità residua. In questo il tutorato turco-sunnita del califfato è quello, una ripetizione su più vasta scala di quello che era successo già con i bugli di Obuachidi, che avevano imposto una tutela a un califfato in affanno abbaside, senza peraltro occuparsi di temi religiosi, mettendosi proprio al servizio del califfo, ma le decisioni le prendevano i Buwahidi, non il califfo. Nel periodo successivo il califfato abbaside conosce delle traversie, l'arrivo di popolazioni turche, in particolare dei Seggiuchidi, comporta il fatto che l'argomento iniziale è quello di resistere al massimo sulle proprie posizioni di potere, ma di essere incalzato fortemente dai Seggiuchidi. I Seggiuchidi arriveranno a Baghdad con Tughril Beg, il loro sultano, di origine nomade, come quasi sempre queste popolazioni sono nomade e poi si sedentarizzano una volta viste le ricchezze e la qualità di vita dei paesi che si trovavano di fronte a percorrere. In questo periodo il califfo non ha quasi più potere, non ha voce nelle questioni militari, molto poco, quasi niente in quelle burocratiche, rimane un simbolo dell'unità molto teorica dell'Islam politico. In questo periodo i turchi, che prima erano stati al loro servizio come soldati, come amministratori, prendono poco per volta il potere, in modo anche abbastanza sfacciato, ricorrendo anche a volte all'assassinio di alcuni califfi che resistevano, e impongono una super tutela, ben più di quella buwahide, al califfato abbaside. Vivono accanto al califfo, non vanno in altre città, restano proprio alle sue costole, ma non lo fanno quasi agire se non come figura simbolica. I turchi sono i gestori del potere abbaside, efficienti militarmente, efficienti abbastanza burocraticamente, hanno dei gravi problemi quando arrivano altri turchi, i Seggiuchidi, che non hanno intenzione di lasciar loro il benché minimo spazio. Non li perseguitano, tutto sommato sono fratelli culturalmente, ma levano loro le cariche più importanti, perché il potere viene gestito dai Seggiuchidi e dai loro uomini. Questa situazione va avanti a lungo. I Seggiuchidi sono gli uomini forti del mondo islamico, escludendo la Spagna, che è isolata quasi, e escludendo anche il califfato fatimide, che è forte militarmente. Flotta e uomini di terra sono in grado di tenere lontani inizialmente i Seggiuchidi, ma noi sappiamo che i Seggiuchidi miravano ad abbattere proprio i fatimidi, che vedevano come loro potenziali e pericolosi per concorrenti. Nel momento in cui stanno per organizzare una spedizione in massa contro i fatimidi, una situazione interna all'impero bizantino, assolutamente mal gestita, porta al trionfo dei Seggiuchidi sui bizantini a base incerta. Questa battaglia costituisce l'inizio di una decadenza bizantina che verrà in parte frenata dalla dinastia dei Comneni, ma rimarrà sempre dietro di loro il fiato dei Seggiuchidi, che si impadroniscono delle zone della Siria settentrionale, che erano sfuggite ai fatimidi, e che si impadroniscono ovviamente della zona dell'Iraq, dove era il califfo, e dell'Iran. Anzi, in Iran andranno a porre una loro capitale, i Seggiuchidi, nella città di Isfahan, pur avendo un loro uomo forte che stava a Baghdad e in qualche modo controllava il califfo e i suoi sostenitori. Lo Sheikh viene chiamato, una specie di reggente per conto dei Seggiuchidi.
tutorato turco-sunnita non porta a nulla di buono il califfato, anzi lo fa rovinare. Di fronte a uomini forti come i Seggiuchidi, i turchi, che sono sunniti pur avendo una capacità di convincere maggiori dei fatimidi, si trovano a combattere con altri turchi parimenti sunniti. I turchi che hanno angariato il califfato abbaside negli ultimi tempi devono lasciare il posto ai Seggiuchidi, non lo riguadagneranno mai più, ma il califfato abbaside sarà a quel punto l'ombra di se stesso. Arriveranno i mongoli a mettere fine a questo califfato. I turchi lo lasceranno vivere semplicemente come personaggi rispettati, perché in qualche modo rappresentano l'Islam, ma assolutamente sotto controllo al guinzaglio. Nuovi protagonisti del Vicino Oriente: Selgiuchidi, Bizantini e Crociati. Selgiuchidi dall'est arrivano e si impadroniscono del califfato abbaside o lo piegano alla loro volontà. Bizantini, una loro potenza enorme anche sul mare, ricchezza, ma che cominciano a patire i Selgiuchidi stessi, che li avevano battuti a Mazincerta. Nell'undicesimo secolo in Siria-Palestina arrivano, spinti da motivi non di conquista territoriale, ma di affermazione religiosa, culturale, religiosa essenzialmente, ma anche con dei riflessi economici interessanti, arrivano i crociati dall'Europa. I crociati sono elementi latini e germanici che arrivano e nel 1099 espugnano la Gerusalemme fatimide e entrano in lotta immediata con i Selgiuchidi, con i fatimidi. Questo alla fine comporterà l'arrivo di nuove formazioni, quelle di un turco che si chiamava Zengi, ad amministrare il nord della Siria, e poi di suo figlio Nur ad-Din, che noi chiamiamo Norandino, al cui servizio era un generale geniale, che morto Norandino si sostituirà a lui nella conduzione della politica, totalmente orientata ad applicare il comandamento coranico del jihad. La guerra contro i crociati è una guerra di jihad, doverosa, perché è stato invaso il territorio islamico. Questo è un jihad legittimo dal punto di vista del diritto islamico. Non era una conquista quella che si faceva, era una volontà religiosa di soppiantare l'Islam. La carta che vediamo è questa, appunto, che raffigura il Vicino Oriente, che noi tendenzialmente identifichiamo come paesi arabi e una parte dell'attuale Turchia, cioè la zona più a ridosso dei confini orientali, laddove Nord Africa non lo chiamiamo mai Vicino Oriente, lo chiamiamo Nord Africa, Maghreb, la Spagna, l'abbiamo detto. Ecco, questa è la situazione all'epoca in cui, verso l'VIII secolo, comincia il dominio degli Abbasidi. L'Islam periferico è appunto la parte del mondo islamico che si trova ai margini. Ai margini non vuol dire che sia meno importante, specialmente sotto il profilo culturale, lo è dal punto di vista istituzionale più che altro. Una di queste parti è la Sicilia islamica, qui vediamo una costruzione di epoca normanna, ma costruita da maestranze arabe siciliane, la Zisa. Corruzione del termine arabo all'Aziza, la meravigliosa. Gli arabi, più che altro berberi, però anche arabi, arrivano in Sicilia con una spedizione che risale al X secolo. 927, un comandante berbero sbarca in Sicilia. Trova i bizantini, si impegna in una serie continua di battaglie che vanno avanti vari decenni, fino a quando tutta l'isola viene conquistata, ma non viene assoggettata al califfato abbaside. Si crea come entità dipendente dal Nord Africa all'epoca aglabide. Quando gli aglabidi vengono espulsi
dal potere, dall'arrivo dei fatimidi, diventa un possedimento fatimide. La Sicilia è un po' in minuscolo quello che era stata la Spagna per gli arabi e i berberi arrivati. La Sicilia in piccolo riproduce gli stessi fenomeni, fenomeni di acculturazione alle realtà locali, essenzialmente greche, ma non solo, anche italiche genericamente, e nasce una realtà che è culturalmente estremamente interessante, economicamente molto meno ricca della parte spagnola, questo va detto, ma tuttora un punto di riferimento importante dove regnano delle personalità mandate dai fatimidi, dunque sciiti tendenzialmente, in un paese che aveva pochi musulmani, pochissimi, e quei musulmani, molti poi saranno anche sunniti. Non è importante la coloritura religiosa, è importante che i musulmani amministrano un territorio bizantino con grande tolleranza, fin quando non arriverà una ondata che tende a ribaltare la loro situazione, che è quella appunto dei Normanni. I Normanni erano arrivati in Sicilia in epoche come mercenari di gruppi che cercavano di imporsi in una Sicilia che era ricca, tutto sommato, non come la Spagna, ma abbastanza ricca, e si innamorano della Sicilia e organizzano una spedizione su più grande, su più vasta scala, e alla fine subentrano ai fatimidi, a quel punto, che stavano in Sicilia, e i due secoli di dominio islamico della Sicilia però rimangono ancora caratterizzati da una forte presenza di musulmani agli ordini dei re normanni, i quali svolgevano una politica che, per vari motivi ora troppo lunghi da descrivere, non avevano assolutamente intenzione di angariare questi musulmani. Anzi, molti re normanni moneteranno con scritte arabe le loro monete, lasciando quelle cristiane. Questa situazione vale essenzialmente per la Sicilia e anche per alcune realtà minori nelle aree dell'estremo oriente abbaside, dove nascono dei regni importanti, quelli dei Samanidi particolarmente, ma prima ancora dei Tahiridi. Ogni uno di questi stati ha una sua storia. Spunti di riflessione per questa prima parte. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? Esaurito il primo argomento, passiamo al secondo, l'Islam mediterraneo. L'Islam mediterraneo, primo punto, i musulmani in Sicilia e nella Terra Grande. I musulmani in Sicilia sono una realtà che va avanti per due secoli in modo autonomo e poi prosegue per un certo periodo di tempo anche sotto i normanni, ma solo con le persone, con i musulmani, non gestiscono più il potere. Nella Terra Grande invece sono i musulmani che arrivano per fare incursioni nelle aree abbastanza ricche del meridione italico dell'epoca, e dove si abbandonano anche a razzie, fanno bottino, ma in alcuni casi vengono addirittura invitati a fornire truppe nei giochi del sud dell'Italia, Longobardi, lo stesso Papa, e questa Terra Grande è il meridione italico. Il Mediterraneo, spazio commerciale e culturale comune, è una realtà che nasce con i fatimidi in particolare, che regnando su zone costiere nordafricane, poi egiziane e poi siriane, svolgono una politica di commercio estremamente fruttuosa nel Mediterraneo centrale, dove hanno una potenza anche navale notevolissima, e culturale, perché con le armi poi passano anche le idee, si trasferiscono anche le idee. In questa zona la guerra non esiste quasi tra fatimidi e grandi altre potenze. Sono scontri occasionali con realtà locali italiche,
ma da un punto di vista del contatto è un contatto estremamente fertile. Il Mediterraneo è un momento in cui si commercia, si cominciano a portare prodotti che mancavano alle popolazioni italiche e si importano prodotti che mancavano alla realtà fatimide, in particolare legname e anche materiali di ferro. In Italia invece si cercavano tessuti di pregio e anche spezie, che erano molto usate nella povera e noiosa, monotona dieta dell'epoca. Il Maghreb mai conquistato? Domanda lecita è che fine abbia fatto il Maghreb tra gli Omayyadi di Spagna e le regioni governate dai Fatimidi ismailiti. Il Maghreb noi intendiamo proprio l'estremo Maghreb, cioè il Marocco attuale. Bene, il Marocco attuale non viene mai conquistato dagli arabi, neanche nell'epoca d'oro del califfato delle origini o del califfato Omayyade. Il Maghreb, così viene chiamato tuttora il Marocco, Maghreb Occidente, Maghreb Al-Aqsa, estremo occidente, il Maghreb si governa con sue dinastie arabe e berbere, moltissime berbere. In particolare c'è una suddivisione delle sfere di azione. Gli arabi si occupano e occupano le terre costiere e le città più importanti, spesso già costruite in epoca bizantina, romana addirittura, e le popolazioni berbere che invece vanno a insediarsi sulle alture, più difendibili e lontane dal contatto quotidiano con gli arabi. La mescolanza sarà inevitabile col tempo, ma inizialmente c'è questa suddivisione proprio delle aree. Il Maghreb in mano ai berberi nelle zone montuose di altura e in mano agli arabi nelle zone costiere e urbane. In quest'area la resistenza berbera è una realtà nel periodo Omayyade essenzialmente. C'è una forte resistenza dei berberi che sono le culture, le popolazioni autoctone. Gli arabi arrivano come conquistatori, con le armi, non con la persuasione, e dunque resistono. I berberi sono sempre stati un elemento fortemente reattivo, tanto che diventeranno spesso assoldati negli eserciti musulmani, in particolare in epoca fatimide, ma non solo. I berberi insorgono inizialmente in epoca Omayyade addirittura e poi ci sarà una grande loro conduttrice, una profetessa che viene a resistere fino a che viene uccisa e spiana il terreno all'occupazione da parte degli Omayyadi. Occupazione che però sarà sempre molto parziale perché i berberi si ritireranno nelle zone di montagna difficilmente percorribili, lasciando le pianure e le città costiere agli arabi invasori. Dagli idrisidi sciiti ai berberi, almoravidi e almohadi è un pezzo di storia del Nord Africa. Gli idrisidi sciiti sono una piccola realtà che si ricollega alla parentela con il profeta, ma non ha un'incidenza particolare sui fatti mediterranei, come invece ce l'hanno i successivi regnanti di quelle zone del Maghreb estremo, gli Almoravidi e gli Almoadi poi. Il loro intervento in Al-Andalus è la parte più importante che costituisce la loro storia. Dal Nord Africa entrano su richiamo dei musulmani in difficoltà contro i cristiani, oramai sbrindellati in mille staterelli, intervengono perché siano aiutati contro i cristiani. Gli Almoravidi prima, gli Almoavidi poi, assolvono a questo compito, sconfiggono in varie battaglie gli eserciti cristiani e governano anche in qualche modo Al-Andalus, ma è un governo non particolarmente elogiabile, duro, oltranzista, a rimetterci le penne sarà lo stesso pensiero islamico che magari si proponeva con formule filosofiche anziché teologiche.
Successori degli Almoadi saranno gli Hafsidi. Vale la pena ricordarli, gli Hafsidi della guerra di corsa o jihad marittimo, perché ereditano quella parte dell'attuale Tunisia dal disciolto ormai impero almoade e vivono come stato più importante di quello che rimane di questo impero una realtà però economicamente difficile. Non vanno alla conquista di nuove terre, ma esprimono la loro voglia di combattere e di fare bottino sul mare. Dunque parlano di jihad marittimo, che è una forma di combattimento sul mare. Noi la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo guerra di corsa. È il primo verificarsi di una guerra corsara, non pirati, sono corsari musulmani, vengono autorizzati alle loro attività e ad azioni anche violente, che vengono svolte contro i nemici della fede cristiani, non contro altri musulmani. Dunque corsari barbareschi poi li chiameremo, perché tutta questa zona sarà chiamata poi di barbaria. Gli Hafsidi sono oramai all'inizio dell'epoca più moderna e in qualche modo anche lì sorgeranno nuove dinastie, ma di minor conto, che arrivano fino ai nostri giorni. Spunti di riflessione su questa seconda parte. I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? Riepilogo, spunti di riflessione. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? La lezione è finita, vi ringrazio e vi ricordo che il materiale aggiuntivo può essere consultato sulle pagine web del corso.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione che è dedicata alle configurazioni esistenziali dell'esperienza mediale. Come abbiamo detto, le configurazioni esistenziali sono quelle particolari configurazioni che rispondono nel corso della nostra esperienza in generale e in modo particolare.

nell'esperienza mediale alla domanda dove sono, in quale mondo sono collocato. Gli argomenti che affronteremo sono spazi egotropici e allotropici, le configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione e un esempio di analisi che ci aiuterà a dare maggiore concretezza alle cose che avremo detto. Iniziamo allora dal trattare gli spazi egotropici e allotropici. La psicologia dello spazio ha insistito su una distinzione basilare, quella tra uno spazio chiamato peripersonale, cioè intorno al soggetto, e quello di uno d'altra parte uno spazio che invece è uno spazio extrapersonale. Che cosa determina questa distinzione? Come vari psicologi e neurologi hanno sempre più acutamente osservato, per esempio in questo caso un lavoro di Justine Clery e altri colleghi, Neuronal Bases of Peripersonal and Extrapersonal Spaces. Quali sono queste basi neurali della distinzione tra spazi peripersonali ed extrapersonali? Le basi neurali consistono nel fatto che noi individuiamo, percepiamo, sentiamo uno spazio peripersonale in base alla possibilità di operare, soprattutto attraverso il braccio e la mano, al suo interno e viceversa, per il fatto che ci aspettiamo che degli stimoli da questo spazio giungano verso di noi. Dunque, lo spazio peripersonale si distingue dallo spazio extrapersonale per il fatto di essere uno spazio motorio, uno spazio, potremmo dire, sensorimotorio, cioè legato alle sensazioni e alle percezioni del nostro movimento, dei movimenti che noi possiamo fare. Al contrario, lo spazio extrapersonale è uno spazio che noi non possiamo raggiungere con la nostra mano e da cui, dunque, ci aspettiamo di essere meno immediatamente e meno direttamente raggiunti. Questo vuol dire che noi possiamo pensare lo spazio peripersonale come uno spazio organizzato in funzione della nostra persona, del nostro corpo, uno spazio organizzato in funzione dell'io. Possiamo parlare dunque di uno spazio egotropico, cioè orientato verso l'io, per esempio in cui gli oggetti vengono classificati a partire dalla distanza o dalla vicinanza rispetto al nostro corpo. Al contrario, lo spazio extrapersonale sarà uno spazio allotropico, cioè uno spazio alla terza persona, uno spazio dell'egli. I criteri di organizzazione di questo spazio sono interni al mondo che lo ospita. Dunque non ci sarà una lontananza e una vicinanza dal nostro corpo, ma una lontananza o vicinanza rispetto ad altri parametri, come per esempio la presenza di un personaggio all'interno di questo mondo. Dunque, spazio egotropico e spazio allotropico. Se adesso torniamo ai nostri, alla nostra divisione tra mondo diretto, il mondo in cui viviamo, discorso, i materiali sensoriali, percettivi, erogati dai dispositivi mediali e il mondo indiretto, il mondo alla terza persona, il mondo della finzione, vediamo come se il discorso ha un ruolo liminare tra i due, il mondo diretto, il mondo in cui noi siamo, verrà percepito soprattutto come uno spazio peripersonale. Mentre invece il mondo indiretto, quello che abbiamo anche chiamato mondo finzionale o mondo diegetico, verrà percepito come uno spazio extrapersonale, come uno spazio dunque allotropico. Mondo egotropico e mondo allotropico dunque coincidono grosso modo con il mondo diretto e il mondo indiretto. Questi due mondi sono separati. Nella storia delle esperienze mediali conosciamo la storia di questa separazione. Pensiamo alla pittura rinascimentale e all'idea del quadro come una finestra sul mondo. La metafora della finestra, che si deve a Leon Battista Alberti, introduce questo collegamento e questa separazione tra i due mondi.
il

modo in cui sono stati letti e interpretati gli schermi, prima cinematografici, poi televisivi, sono analoghi al ruolo della tela di un quadro, quindi sono superfici che al tempo stesso connettono visivamente, ma separano esistenzialmente un mondo egotropico e un mondo allotropico. La finzione, i testi finzionali, i prodotti mediali finzionali, hanno certamente lavorato su questa distinzione, ma l'hanno anche perturbata, e su queste perturbazioni insisteremo fra poco. Prima però vorrei introdurre alcuni spunti di riflessione su quanto detto fin qui. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale audiovisiva? Bene, dopo questa introduzione alla distinzione tra spazio egotropico e spazio allotropico, vediamo come si configurano e come si definiscono le configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione. Parliamo soprattutto dell'audiovisivo di finzione perché è il campo di analisi più esplorato, più ricco, più interessante. A partire dalla suddivisione che abbiamo visto tra spazio egotropico e spazio allotropico, gli audiovisivi di finzione e in genere i prodotti mediali di tipo finzionale possono introdurre alcune perturbazioni, alcune sfumature e quindi una certa fluidità tra i due mondi. È sempre stato proprio dei mondi di finzione, dei prodotti di finzione, giocare con la realtà, perturbare la distinzione tra reale e finzionale, tra mondo in cui si svolge l'esperienza mediale e mondo rappresentato dall'esperienza mediale. Un primo strumento, una prima tecnica per produrre questa perturbazione è quella che chiamiamo la allotropizzazione del mondo egotropico, del mondo diretto. Il mondo diretto viene allotropizzato, cosa vuol dire? Viene riprodotto all'interno del mondo indiretto. Sono tutti quei casi in cui l'audiovisivo di finzione mette in scena gli stessi dispositivi che rendono possibile la produzione dell'esperienza finzionale. Molti film hanno tematizzato, hanno lavorato su questo concetto, che viene anche definita in qualche caso la diegetizzazione del dispositivo. Il mondo diegetico si impossessa, per così dire, dei dispositivi come quelli delle sale cinematografiche. Ecco allora Ingmar Bergman in persona che mette in scena il bambino che guarda l'immagine della madre sullo schermo, La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, un film del 1985, in cui si mette in scena in maniera molto esibita il dispositivo della sala cinematografica all'interno del film. Ma ancora in maniera più sfumata, film come La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, 1954, in cui la storia di un fotografo che, immobilizzato da una frattura, guarda ciò che avviene nel proprio cortile dalla sua grande finestra, diventa una chiara metafora della figurativizzazione del dispositivo cinematografico, della diegetizzazione del dispositivo cinematografico, ma anche il meccanismo pensato da Wim Wenders in Paris, Texas, un film del 1984, in cui l'incontro tra i due vecchi amanti avviene in un particolare dispositivo di Peep Show, che di nuovo tematizza quello che il cinema è, quello che il cinema fa al proprio spettatore. Al contrario della allotropizzazione del mondo diretto, la egotropizzazione del mondo indiretto lavora in senso opposto. Non si tratta più, in questo caso, di riprodurre, di raffigurare i dispositivi di visione dell'audiovisivo all'interno del mondo diegetico, all'interno del mondo indiretto, ma al contrario si tratta di dare allo spettatore l'impressione che il

mondo indiretto, il mondo finzionale, comunichi direttamente con il suo mondo. E dunque il mondo indiretto viene egotropizzato. Ci sono soprattutto due grandi strategie che lavorano a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto. Parliamo ovviamente dell'audiovisivo.

come se stesse assistendo agli eventi che vi si svolgono nella posizione di un personaggio presente al suo interno. Vediamo qualche esempio tratto da un video che fa una sorta di montaggio, di collage di tante occasioni diverse di manifestazione della soggettiva. You see it, you're hearing it, you're feeling it.

0: Who invited you?
1: I did.
2: Now, just close your eyes. You ready?
3: Yeah, boot it.
4: Wake up! Come avete visto, in tutti questi casi abbiamo sempre il punto di vista di un personaggio che diventa l'occhio della macchina da presa, l'occhio della camera. E dunque noi ci sentiamo fortemente proiettati all'interno del mondo. Pensate all'utilizzo, andando un pochino oltre l'audiovisivo, di questo tipo di tecnica all'interno del videogioco. Il videogioco molto spesso è, il termine tecnico è in first person shot, e queste riprese in first person, la prima persona, non a caso viene usata questa dizione, fanno sì che lo spettatore si senta direttamente calato all'interno dei mondi finzionali che vengono esplorati. Ma c'è anche una seconda tecnica, una seconda strategia che gioca a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto, ed è la interpellazione. Possiamo pensare ad una sorta di controcanto della soggettiva, ma in realtà i due meccanismi vanno molto spesso insieme. E l'interpellazione è quando un personaggio guarda in macchina, e un poco come certi personaggi che nel teatro, in quelli che vengono definiti gli a parte, si rivolgono direttamente allo spettatore per commentare quello che sta accadendo, come Arlecchino nell'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, per esempio, ma in tante altre occasioni. Questi a parte vengono poi riportati anche nel cinema, nel linguaggio cinematografico, nel linguaggio audiovisivo. Pensate alle interpellazioni di Frank Underwood nella serie televisiva House of Cards, e comunque punteggiano tutta la storia del cinema, dando di nuovo l'impressione che qualcuno dall'interno del mondo indiretto parli direttamente allo spettatore, dunque buchi la cosiddetta quarta parete e quindi assicuri una continuità tra i due mondi. Vediamo anche in questo caso qualche esempio.
5: What in the hell do you think you're doing here? This is a closed set.
6: Piss on you. I'm working for Mel Brooks.
5: Not in the face.
6: Thank you.

Ecco, lo spettatore dunque non soltanto guarda, ma si accorge che qualcosa lo riguarda, percepisce che qualcosa nel mondo indiretto lo sta guardando, un'impressione molto inquietante che è stata anche studiata in termini psicanalitici, per esempio. Passiamo allora a qualche spunto di riflessione su quanto abbiamo detto. In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? Come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative? Bene, cerchiamo adesso di tradurre questi principi teorici, più teorici,

in pratica e prendiamo in esame un esempio di analisi. Anche in questo caso utilizziamo il doppio episodio della serie CSI Las Vegas, il doppio episodio dal titolo Grave Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005 per chiudere la quinta stagione di questa famosa, popolare serie televisiva. In questo caso analizziamo un momento particolare dell'episodio. Nick Stokes, uno dei detective della squadra CSI, è stato rapito e i suoi compagni stanno cercando di rintracciarlo in maniera da liberarlo e finché arriva al distretto, negli uffici, nel quartier generale della squadra CSI, una strana busta che contiene una chiavetta USB e un audiocassetta. Parallelamente Nick si sveglia in una bara, è stato sepolto vivo in una bara di plexiglass e anche lui ha a disposizione una audiocassetta da ascoltare.

Nella sequenza che abbiamo appena visto, possiamo individuare differenti e successive soluzioni per quanto riguarda la modulazione dei rapporti tra mondo diretto egotropico e mondo indiretto allotropico. Anzitutto abbiamo nella prima parte di questa sequenza una allotropizzazione visuale del mondo diretto. Infatti il mondo dello spettatore viene trascritto, viene riprodotto all'interno del mondo finzionale nella soluzione dei detective della squadra CSI che seguono con attenzione, con emozione, con tensione, al di là di una vetrata, le azioni di Grissom, esattamente come noi stiamo seguendo queste medesime azioni, al di là di quella particolare superficie divisoria che è lo schermo televisivo. Ma di lì a poco la situazione cambia. Infatti, abbiamo senz'altro una allotropizzazione, questa volta sonora, del mondo diretto, perché vediamo riprodotti dei dispositivi di ascolto, cioè i mangiacassette, sia all'interno della barra di mic e sia con un effetto di ripresa e di rima all'interno dei laboratori della squadra CSI. Dunque, un dispositivo di ascolto viene messo al centro dell'attenzione, ma al tempo stesso noi ascoltiamo quello che i personaggi ascoltano. Dunque, abbiamo una vera e propria egotropizzazione sonora del mondo indiretto. Quindi il mondo indiretto entra nel nostro mondo attraverso una soggettiva sonora. Ma la situazione di lì a poco cambia ancora. Infatti, nel momento in cui i detective inseriscono la chiavetta e cominciano a guardare la scena di Nick sofferente all'interno della bara, grazie alla webcam che rimanda loro queste immagini e che illumina la scena, noi troviamo una iscrizione all'interno del mondo indiretto dello stesso dispositivo televisivo, dello stesso dispositivo di sguardo su un mondo altro. Dunque abbiamo una allotropizzazione che è al tempo stesso sonora, perché la canzone continua, e visiva, perché viene introdotto il nuovo elemento del video, del mondo diretto. Al tempo stesso abbiamo anche una egotropizzazione sonora e visiva del mondo indiretto, perché

il mondo indiretto viene appunto guardato, viene appunto visto come se lo spettatore ne facesse parte. Infatti si moltiplicano le soggettive sonore, ma anche questa volta le soggettive visive. E infine, nell'ultimo strascico, nell'ultimo segmento della sequenza, abbiamo degli sguardi in macchina, quindi delle interpellazioni, che sono un segnale ancora più forte di egotropizzazione del mondo indiretto. Possiamo dunque vedere in questa sequenza una sorta di crescendo verso una sempre maggiore fluidità, interpenetrabilità dei due mondi, data dall'uso congiunto di allotropizzazioni e egotropizzazioni. Tutto questo determina la consapevolezza della condizione dello spettatore. La messa in scena all'interno dei mondi indiretti, dei mondi diegetici, della situazione in cui è calato lo spettatore, in questo caso lo spettatore televisivo, ha una valenza, potremmo dire, teorica o metateorica. Questa sequenza ci parla dello spettatore televisivo, ci dice per esempio che lo spettatore televisivo può guardare quello che avviene nel mondo indiretto, ma è impotente nei confronti di questi eventi, non può agire su quello che avviene al di là dello schermo, esattamente come i detectives della squadra CSI possono soltanto guardare, you can only watch, possono soltanto guardare quello che accade a Nick senza la possibilità di intervenire. Dunque, molto spesso i processi di diegetizzazione del dispositivo, di allotropizzazione del mondo diretto, nascondono anche una valenza teorica, svolgono un discorso su chi è lo spettatore e su quali sono le sue possibilità, ma anche su quali sono i suoi limiti. E infine troviamo il collegamento con il livello delle configurazioni relazionali. Esploreremo questo tema più avanti, però fin d'ora vorrei far notare come questa situazione di appassionata impotenza dello spettatore lo porti ad una forte empatia con i personaggi in scena. Lo spettatore da un lato, i membri della squadra CSI dall'altra parte sono in una stessa situazione esistenziale, sono fatalmente esclusi da un mondo all'interno del quale pure essi vorrebbero operare e le cui vicende seguono con emozione. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Possiamo allora giungere al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale e audiovisiva? In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? E come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative? Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i possibili approfondimenti dei contenuti che abbiamo trattato sono reperibili nel sito web di questo corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui svilupperemo l'organizzazione del movimento con particolare attenzione al sistema extrapiramidale. Affronteremo i seguenti argomenti. Parliamo dei gangli della base, del cervelletto e delle vie extrapiramidali discendenti e della malattia di Parkinson. Iniziamo a parlare dei gangli della base. I gangli della base o nuclei della base sono delle strutture di sostanza grigia, quindi delle organizzazioni che raccolgono i corpi cellulari dei neuroni, che classicamente si situano all'interno della sostanza profonda degli emisferi cerebrali e del tronco dell'encefalo. Come vedete in questa diapositiva, i gangli della base, rappresentati da questi nuclei profondi, sono divisi anatomicamente e funzionalmente in diverse strutture. Il putamen, il globo pallido, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo rosso, il nucleo dentato e le altre vie sono tutte classicamente organizzate a costituire un insieme funzionale che coopera nell'assistere il movimento volontario, ma anche il movimento automatico e associato. Le vie discendenti e ascendenti dei gangli della base sono costituite da interconnessioni complesse tra i neuroni e gli interneuroni e sono deputate al controllo e alla regolazione dell'impulso motorio volontario. Il movimento volontario è principalmente regolato dal sistema piramidale, così denominato in opposizione al sistema extrapiramidale, che come sappiamo è costituito dai neuroni che decorrono a partire dalla corteccia motoria, dalle cellule piramidali di Betz, che vanno a costituire il tratto cortico-spinale o il tratto cortico-bulbare, che contattano in maniera monosinaptica i neuroni di secondo ordine situati nelle corna anteriori del midollo o in corrispondenza dei nuclei dei nervi cranici e che inviano al muscolo il comando del movimento. L'esecuzione del movimento però non può essere soltanto appannaggio di questo sistema funzionale, ma esiste tutta un'organizzazione che ha lo scopo di raffinare, di regolare, di rendere più preciso l'esecuzione del movimento. Questo sistema funzionale è appunto il cosiddetto sistema extrapiramidale, che è organizzato in maniera probabilmente anche più complessa del sistema piramidale, a indicare appunto che la regolazione in qualche caso è addirittura una funzione più complicata, più importante e più sofisticata del sistema che invece invia semplicemente il comando del movimento. Immaginiamo per esempio di voler muovere un braccio in una certa direzione e sollevare un oggetto. Noi dobbiamo inizialmente stimare il peso dell'oggetto, qual è la traiettoria da fare. Durante l'esecuzione del movimento però possiamo scoprire per esempio che l'oggetto è un po' più pesante di quanto avevamo stimato, oppure che c'è una interferenza potenziale con il movimento stesso. Ebbene, il sistema extrapiramidale interviene per correggere tutte queste variabili che non possono essere inizialmente calcolate, stimate dalla corteccia, per rendere tuttavia il movimento possibile. Quindi capite come è importante che il sistema extrapiramidale riceva costantemente informazioni dalla periferia, quindi informazioni sensoriali sul peso dell'oggetto, per esempio, su come il movimento che abbiamo programmato si sta eseguendo, in modo che tutte queste informazioni elaborate dal sistema extrapiramidale e dal cervelletto correggano l'esecuzione l'esecuzione del movimento e permettano quindi un movimento che sia fluido e ordinato. Il sistema extrapiramidale unisce in comunicazione la corteccia motoria associativa e primaria con i gangli della base, il cervelletto e le stazioni di relè troncoencefaliche. Quindi, ancora una volta, vedete come la corteccia motoria non solo

soltanto invia i comandi al muscolo attraverso il secondo neurone di moto, ma contemporaneamente invia una copia del comando che è diretto ai muscoli, ai ganghi della base e al cervelletto. I ganghi della base e il cervelletto utilizzano questa copia iniziale per confrontarla con le informazioni che provengono dalla periferia, dal sistema somatosensoriale, che dà le informazioni sulla effettiva esecuzione del movimento. Quindi confrontando il comando, il desiderio, qual era il programma di esecuzione del movimento con quella che è la sua effettiva, il suo effettivo svolgimento, riescono appunto a correggere il movimento cercando di far combaciare sempre più fedelmente il comando motorio con l'esecuzione concreta, reale del movimento. È costituito da un sistema multineuronale multisinaptico con numerose stazioni di relè. Quindi questa è un'altra importante differenza tra il sistema piramidale e il sistema extrapiramidale. Il sistema piramidale, abbiamo detto, è un'organizzazione sostanzialmente costituita da due neuroni, il primo neurone e il secondo neurone, ma tuttavia perché questo sistema possa funzionare in maniera adeguata, abbiamo detto, è necessario il sistema extrapiramidale, che attraverso numerose connessioni e quindi numerose stazioni di integrazione e di elaborazione del movimento è fondamentale perché il movimento venga svolto in modo ordinato. Introduciamo i ganghi della base. I ganghi della base sono nuclei di sostanza grigia profondi all'interno dell'encefalo, all'interno quindi degli emisferi cerebrali. Qui vedete un po' schematicamente con diversi colori l'organizzazione strutturale morfoanatomica dei ganghi della base, in cui distinguiamo un nucleo caudato, un nucleo putamen, che insieme si organizzano a costituire il cosiddetto corpo striato, il globo pallido, che è diviso in due porzioni, un globo pallido interno, un globo pallido esterno, e ci sono poi, come componenti dei ganghi della base, anche dei nuclei che si trovano nel mesencefalo. Quindi questi nuclei non sono negli emisferi cerebrali, ma nel tronco dell'encefalo e sono costituiti dalla sostanza nera, così denominata per la pigmentazione molto scura della sostanza nera, appunto perché contiene melanina, che è un precursore della dopamina, il principale neurotrasmettitore rilasciato dalla sostanza nera che degenera in corso di malattie come la malattia di Parkinson. Il nucleo subtalamico, invece, anch'esso situato nel mesencefalo, è un nucleo glutammatergico che rilascia il neurotrasmettitore glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono classicamente suddivisi i ganghi della base appunto nel nucleo caudato, nel putamen, che abbiamo detto costituiscono insieme il nucleo striato, globo pallido suddiviso in una componente interna e in una componente esterna. Ma non solo, abbiamo parlato del nucleo subtalamico, nucleo glutammatergico situato nel mesencefalo, del tronco dell'encefalo, e la sostanza nera. Infine anche claustro e amigdala possono essere considerati componenti dei ganghi della base, anche se non c'è pieno accordo sulla opportunità di inserire all'interno di questa organizzazione strutturale e morfologica che lavora in modo unitario questi altri due nuclei che hanno delle funzioni leggermente differenti. Tra il claustro e il putamen decorre la capsula esterna, che è una struttura di sostanza bianca che raccoglie molti assoni provenienti da diverse regioni dell'encefalo, mentre tra il globo pallido interno e il talamo decorre la capsula interna. La capsula interna è anch'essa una struttura di sostanza bianca in cui le fibre del tratto cortico-spinale, quindi del tratto piramidale e del tratto cortico-bulbare, si raccolgono e dove effettivamente una lesione può causare un importante deficit neurologico del sistema motorio, come si assiste tipicamente in corso di ictus cerebrale, che nel caso di occlusione dell'arteria cerebrale media, il più frequente caso di ictus cerebrale, danneggia proprio in maniera selettiva la capsula interna, provocando una grave emiparesi, quindi una grave perdita del controllo motorio. I ganghi della base sono fisiologicamente suddivisi in una via diretta,
che è costituita da neuroni dopaminergici di tipo D1, cioè neuroni che attivano nel putamen recettori tipo D1,

che a loro volta contattano fibre GABAergiche inibitorie che inibiscono i neuroni del globo pallido interno che attraverso questa inibizione dell'inibizione provocano una disinibizione del talamo facilitando il movimento volontario. Quindi la via diretta dei ganglia della base è una via plurisinaptica che ha lo scopo di facilitare il movimento attraverso una disinibizione del talamo. Il talamo proietta alla corteccia motoria un comando che sarà utilizzato dalla corteccia motoria per perfezionare il movimento, quindi la via diretta come via di facilitazione del movimento. Esiste poi una via indiretta dai neuroni D2 del putamen, neuroni che cioè esprimono recettori non D1 della dopamina, ma recettori D2 che sono recettori inibitori, raggiungono fibre GABAergiche inibitorie che inibiscono i neuroni del globo pallido esterno, che a loro volta, non inibendo il nucleo subtalamico, comporta l'attivazione di quest'ultimo, che abbiamo detto è costituito da neuroni glutammatici eccitatori. E la conseguente facilitazione del globo pallido interno che inibendo i nuclei anteriori del talamo a sua volta inibisce il movimento involontario. Questo apparente gioco di parole, questo scioglilingua, in effetti ci serve a dire che a differenza della via diretta in cui vari meccanismi di inibizione ed inibizione facilita poi il movimento, la via indiretta, grazie alla presenza di una stazione intermedia che è quella costituita dal nucleo subtalamico, che è un nucleo eccitatorio, in effetti ha un effetto opposto perché non facilita ma inibisce il movimento, cioè il talamo proietta alla corteccia un segnale inibitorio e in qualche modo provocando una difficoltà, un rallentamento, una inibizione appunto del comando motorio che la corteccia invierà al sistema cortico-spinale e quindi ai muscoli. Nella malattia di Parkinson, come detto, la sostanza nera degenera, va incontro a un danno specifico, quindi con uno spopolamento dei neuroni che costituiscono questo nucleo, e viene alterata sia la via diretta che la via indiretta. Ovviamente perché? Perché la sostanza nera è la sorgente principale del neurotrasmettitore dopamina, che attiva tanto i recettori D1 della via diretta quanto i recettori D2 della via indiretta, provocando quindi uno sbilanciamento, un'alterazione di queste vie. Lo vedete bene in questa figura, in rosso vedete le vie eccitatorie glutammatergiche che dalla corteccia raggiungono il putamen, vedete invece in verde le vie inibitorie e quindi vedete come la corteccia e il nucleo subtalamico sono di fatto responsabili dei meccanismi eccitatori che però incontrano una serie di nuclei inibitori che producendo GABA, neurotrasmettitori inibitori, a loro volta provocano delle modifiche dell'eccitabilità dei neuroni. Quindi, a seconda di come è organizzato il sistema, il talamo può ricevere sia informazioni diciamo facilitatorie, sia informazioni inibitorie, cosicché proietta alla corteccia se prevale la stimolazione della via D1, un'informazione facilitatoria, se prevale la stimolazione della via D2, della via indiretta, è invece un comando prevalentemente inibitorio e quindi la corteccia di conseguenza inibirà o faciliterà il movimento volontario. Qui vedete ulteriormente così schematizzato l'organizzazione dei ganglia della base e cosa succede per esempio nella malattia di Parkinson, in cui abbiamo detto la sostanza nera degenera. L'alterazione, lo sbilanciamento della via D1, della via diretta e della via indiretta, in ultima analisi esita, come abbiamo detto, in una over inibizione del nucleo ventrale laterale del talamo che proietta uno stimolo alla corteccia ridotto. La via D1, la via diretta, degenera, viene alterata nella malattia di Parkinson, cosicché questa via facilitatoria del movimento si trova a essere in qualche modo superata, in qualche modo sopravanzata dalla via indiretta, dando quindi luogo a una inibizione della corteccia e all'esercizio

esecuzione del movimento. Questo spiega nella malattia di Parkinson sintomi come la bradicinesia, la cinesia, la perdita dei movimenti automatici, per esempio il movimento di ammiccare o il movimento di ondeggiare gli arti durante la deambulazione, tutti appunto movimenti che noi eseguiamo senza pensare, ma che richiedono una ottima funzione dei gangli della base e soprattutto della via diretta. Quando la sostanza nera degenera, la via diretta si trova a essere danneggiata, quindi soppressa, e tutti i movimenti associati e i movimenti volontari si trovano a essere in qualche modo inibiti. Esistono poi condizioni patologiche, come per esempio la chorea di Huntington, oppure le cosiddette discinesie indotte da levodopa. La levodopa è il trattamento di elezione della malattia di Parkinson. In queste condizioni invece assistiamo a una prevalenza della via diretta D1, della via cioè che facilita il movimento, cosicché la corteccia riceve abnormi comandi motori e l'effetto è la grande presenza di movimenti involontari, come per esempio le discinesie, le ipercinesie, le distonie, sono tutti termini che fanno riferimento a un eccesso di movimento che in qualche modo si sovrappone al movimento volontario generando quadri clinici caratteristici, caratterizzati per esempio da abnormi movimenti degli arti inferiori durante la deambulazione, oppure smorfie del viso, vocalizzazioni che fanno per esempio danno ai pazienti con malattia di Huntington anche un aspetto in qualche modo grottesco. La malattia di Huntington negli anni passati, nei secoli passati, veniva in qualche modo considerata l'effetto di una sorta di maledizione, cosicché molto spesso ammalati di malattia di Huntington, proprio per l'eccesso dei movimenti, per queste vocalizzazioni, per queste grimaces, questi movimenti involontari del viso, venivano scambiate per streghe e venivano in molti casi portate a rogo. Esiste una ampia letteratura antica che fa riferimento a casi di, appunto, di condanne, di cattiva interpretazione di una malattia neurologica come l'effetto di una maledizione o qualche tipo di effetto soprannaturale, portando quindi questi pazienti a essere perseguitati e in molti casi anche uccisi. Quindi, arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e indiretta? Parliamo adesso del cervelletto, che abbiamo detto insieme ai gangli della base va a costituire una componente importante del sistema extrapiramidale. Questa slide così densa mi serve soltanto a farvi intuire la complessità organizzativa del cervelletto. Ciascun nucleo, ciascun elemento della corteccia cerebellare ha un'organizzazione molto precisa e abbiamo soltanto, dando un'occhiata veloce a questa slide, un'idea di quanto il cervelletto sia una struttura dal funzionamento estremamente complicato. È una struttura del sistema nervoso centrale sottotentoriale, vale a dire che si situa sotto il tentorio, quindi nella fossa cranica posteriore, deputata al controllo dell'equilibrio statico e dinamico della memoria di movimento. Quindi tutti aspetti che non intervengono direttamente nell'esecuzione del movimento, ma che lo rendono possibile attraverso un'azione di controllo e anche attraverso fenomeni di memoria motoria. È chiaro che durante l'esecuzione di un movimento come una battuta di tennis, all'inizio tutto il movimento è volontario, abbiamo uno sforzo di concentrazione e di controllo del movimento e che progressivamente diventa automatico. Nell'esecuzione del movimento si verificano meccanismi di memoria motoria, così che a partire da un certo momento possiamo eseguire quel movimento come andare in bicicletta,
bicicletta, anche liberandoci dalla concentrazione che un gesto motorio così complicato richiederebbe. Questo meccanismo è permesso grazie al ruolo che il cervelletto, ma anche i ganghi della base, il nucleo striato in particolar modo, hanno nel codificare la memoria motoria. Anche il movimento, così come la memoria esplicita, la memoria di fatti, di accadimenti della storia, anche la memoria motoria, come detto, deve essere immagazzinata e può essere utilizzata per perfezionare l'esecuzione del movimento. Quindi il cervelletto perfeziona il programma motorio rielaborando le informazioni che provengono dalla periferia. Quindi, come detto, la corteccia motoria invia attraverso il tratto cortico spinale il comando motorio, l'esecuzione del movimento viene rimandata all'interno del cervello attraverso la periferia, che raggiunge il cervelletto e i ganghi della base, confrontando il comando motorio con la sua reale esecuzione, il cervelletto, così come i ganghi della base, interviene nel perfezionare il movimento. Si suddivide, il cervelletto viene suddiviso negli emisferi cerebellari, la porzione più grossa situata lateralmente, il verme cerebellare, che è la struttura mediana degli emisferi cerebellari, e viene anche filogeneticamente suddiviso in un archicerebellum, che è la porzione più antica, che è sviluppata negli animali inferiori e che in alcuni rettili rappresenta di fatto tutto il cervelletto, in un paleocerebellum, che è costituito dal verme e da parte della porzione mediale degli emisferi, e poi il neocerebellum, la porzione più recente, più sviluppatasi più di recente, che è costituito dagli emisferi laterali, dalla porzione laterale degli emisferi cerebellari. Ecco qui di nuovo rappresentata con colori diversi le diverse strutture del cervelletto, e anche qui non mi soffermo, però vedete in verde gli emisferi e il verme, quindi il neocerebellum, in blu vedete il lobo floculo nodulare e in rosso vedete la struttura invece del verme e della porzione mediana degli emisferi. Da un punto di vista morfologico e ultrastrutturale, il cervelletto è un'organizzazione estremamente ordinata in cui possiamo distinguere diversi tipi cellulari, e tra questi tipi cellulari la cellula di Purkinje qui rappresentata è particolarmente rilevante, perché ha un'arborizzazione molto estesa che raggiunge gli strati più superficiali della corteccia cerebellare e proietta poi le sue informazioni fuori dalla corteccia, raggiungendo nuclei profondi del cervelletto, e in qualche modo rappresenta poi l'output, la via di uscita del comando proveniente dal cervelletto stesso. Esiste anche nei ganghi della base e nel cervelletto in particolare delle fibre che costituiscono un sistema afferente al cervelletto stesso, sono le cosiddette fibre rampicanti e muscoidi, che fanno sinapsi diretta e indiretta con le cellule di Purkinje. In particolare le fibre rampicanti provengono dai nuclei olivari del bulbo, dei nuclei situati nel bulbo, che fanno una sinapsi diretta sulle cellule di Purkinje, e le cellule muscoidi invece provengono da diversi altri nuclei, tra cui principalmente quelli del ponte, i nuclei pontini, ma anche da altre sorgenti, e raggiungono le cellule di Purkinje attraverso delle stazioni cellulari intermedie costituite da sistemi interneuronali del cervelletto. Quindi la sinapsi diretta tra le cellule rampicanti e le cellule di Purkinje è una via eccitatoria che rilascia aspartato o glutammato, le sinapsi indirette, le vie indirette invece sono inibitorie, e proprio perché raggiungono interneuroni cerebellari che sono GABAergici. Le fibre rampicanti dal tronco dell'encefalo, olive bulbari, abbiamo detto, raggiungono direttamente le cellule di Purkinje. Le fibre muscoidi invece provengono dai nuclei vestibolari, per esempio, ma anche dal midollo spinale,
dal ponte, come abbiamo detto, e rappresentano quindi un sistema, oltre che della sostanza reticolare, di inibizione di inibizione dell'attività delle cellule di Purkinje attraverso appunto stazioni intermedie costituite dagli interneuroni cerebellari. E, oltre che fibre che raggiungono in modo afferente la cellula di Purkinje e il cervelletto, esiste poi un sistema efferente che attraverso il tronco dell'encefalo e il talamo raggiunge il midollo spinale e la corteccia motoria. Quindi il cervelletto proietta tanto alla corteccia motoria, mandando una copia del movimento del,

del programma motorio che ha elaborato, e contemporaneamente il midollo spinale, proprio per permettere al midollo spinale, che abbiamo detto è costantemente informato sull'esecuzione del movimento grazie al tratto cortico-spinale, al tratto piramidale, appunto permette attraverso questa nuova copia di correggere l'esecuzione del movimento e quindi l'attività del tratto cortico-spinale e principalmente dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo deputati appunto a raggiungere i muscoli e quindi permettere il movimento nella sua esecuzione. Questo sistema efferente è costituito dalle fibre cerebello-rubro-spinali, cioè fibre che raggiungono il nucleo rosso, che è un nucleo del tronco dell'encefalo, principalmente del mesencefalo, cerebello vestibolari, fibre che dal cervelletto raggiungono i nuclei vestibolari che si trovano anch'essi nel tronco dell'encefalo e che hanno un ruolo principale nel controllo dell'equilibrio. Da qui emerge il valore, il ruolo che il cervelletto ha nel regolare l'equilibrio. E vie cerebello talamo corticale, cioè vie che dal cervelletto raggiungono il talamo e nuovamente riverberano alla corteccia cerebrale le informazioni. Quindi, da un punto di vista funzionale, possiamo distinguere, attribuire a ciascuna componente del cervelletto una certa funzione. L'archicerebellum, abbiamo detto, è principalmente il sistema più antico del cervelletto e che regola il sistema vestibolare e quindi ha un ruolo principale nell'equilibrio. Il paleocerebellum è invece coinvolto nel controllo del tono posturale attraverso le connessioni che stabilisce con il midollo spinale e il tronco dell'encefalo. Infine il neocerebellum è la porzione più recente del cervelletto, ha un ruolo nella coordinazione motoria e nell'apprendimento motorio. Secondo spunto di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Parliamo adesso delle vie extrapiramidali discendenti, a cui abbiamo già accennato, con un particolare riferimento alla malattia di Parkinson. Le vie extrapiramidali discendenti includono tutte le vie motorie che non fanno parte del sistema piramidale. Abbiamo detto che il sistema extrapiramidale si definisce proprio in opposizione al sistema piramidale. Il neurone di moto superiore, che nel caso del sistema piramidale origina dalla corteccia, nel caso del sistema extrapiramidale origina nei nuclei profondi del cervello. Il neurone di moto superiore non attraversa le piramidi, mentre il neurone di moto della via piramidale attraversa le piramidi. Il neurone di moto inferiore è un neurone del corno anteriore del midollo spinale. In questo caso coincide il neurone di moto delle vie extrapiramidali, coincide col secondo neurone di moto delle vie piramidali, appunto rappresentando il luogo di convergenza dei comandi che le vie piramidali e le vie extrapiramidali inviano al midollo proprio per regolare il movimento. Questo sistema include diverse vie, tra cui le vie rubro-spinali, le vie che dal nucleo rosso del mesencefalo raggiunge il midollo, le vie vestibolo-spinali, le vie reticolo-spinali e le vie tetto-spinali. Sono tutte fibre che raggiungono il midollo in parallelo al sistema cortico-spinale e rielaborando, perfezionando, come abbiamo detto, diversi aspetti del movimento. Quindi il sistema extrapiramidale discendente, le vie extrapiramidali discendenti, regolano i muscoli assiali della postura e dell'equilibrio, muscoli che controllano movimenti prossimali degli arti, quindi le radici degli arti superiori e le radici degli arti inferiori, ma anche movimenti di testa, collo e occhi. Qui lo vedete nuovamente rappresentato il sistema funzionale delle vie rubro-spinali in questo caso, quindi accanto al sistema piramidale che dalla corteccia raggiunge il midollo, abbiamo detto esistono delle altre vie discendenti, tra cui è la via rubro-spinale qui rappresentata che parte dal nucleo rosso e proietta nel midollo spinale, nelle corna anteriori del midollo spinale. Le vie extrapiramidali

piani discendenti quindi si organizzano in un tratto reticolo spinale che origina dalla formazione reticolare del tronco dell'encefalo, regola l'equilibrio, un tratto rubro spinali che origina nel nucleo rosso del mesencefalo e ha un ruolo principale nel controllo dei muscoli flessori, un tratto tetto spinale che origina dai collicoli superiori del mesencefalo e media movimenti del capo e degli occhi verso target visivi. Quindi un po' presentando in via molto schematica l'organizzazione complessa del sistema extrapiramidale, partiamo adesso a considerare la principale malattia di questo sistema, che è la malattia di Parkinson. Nella malattia di Parkinson, abbiamo detto, degenera la sostanza nera, qui rappresentata, precisamente la parte compatta della sostanza nera che si trova nel mesencefalo, lo vedete qui, identificata da questo pigmento nerastro. Nella malattia di Parkinson c'è una scomparsa di questo pigmento come effetto della degenerazione dei neuroni dopaminergici. Come detto, la degenerazione dei neuroni dopaminergici altera sia la via diretta, quella che raggiunge i gangli della base e che stimola recettori prevalentemente tipo D1, sia la via indiretta che raggiunge sempre i gangli della base ma che stimola cellule che esprimono recettori di tipo D2. Via diretta e via indiretta, ricorderete, hanno un ruolo opposto nel facilitare o inibire il movimento. La caratteristica neuropatologica più specifica della malattia di Parkinson sono i cosiddetti corpi di Levi. I corpi di Levi indicano degli aggregati proteici, di inclusi ialini e eosinofili, che sono localizzati nel citoplasma dei neuroni che sono in via di degenerazione. Quindi sono un marcatore della neurodegenerazione dei neuroni in corso di malattia. La diagnosi della malattia di Parkinson è comunemente ritenuta una diagnosi semplice. Classicamente, negli anni passati, la diagnosi veniva effettuata in base al rilievo di almeno due dei classici segni cardinali: il tremore, la fluidità del movimento che noi tutti possiamo avere in condizioni fisiologiche viene perduta e dà luogo a un tremore che indica appunto una perdita della fluidità del movimento, come si verifica appunto nella malattia di Parkinson. Accanto al tremore c'è la cosiddetta rigidità, un aumento del tono muscolare, proprio perché abbiamo detto che il sistema extrapiramidale ha un ruolo nella regolazione del tono muscolare, che è fondamentale per permettere dei movimenti fluidi. Quando questa regolazione viene alterata, i muscoli si contraggono involontariamente, quindi impedendo l'esecuzione del movimento e dando luogo appunto a questa caratteristica alterazione del tono muscolare che si chiama rigidità. Accanto alla rigidità, poi il terzo sintomo fondamentale della malattia di Parkinson, la bradicinesia, cioè la perdita, un rallentamento nell'esecuzione dei movimenti, che accanto alla acinesia, alla perdita dei movimenti, è un impoverimento dei movimenti, che abbiamo detto interessa principalmente i movimenti automatici, quelli che effettuiamo senza grande controllo volontario, appunto gesticolare durante l'eloquio, oppure ammiccare, oppure muovere, basculare gli arti durante la deambulazione. Tutti movimenti che noi eseguiamo in maniera involontaria, che nella malattia di Parkinson sono in modo abbastanza selettivo e alterati. In genere la malattia di Parkinson non inizia in maniera simmetrica nei due lati, destro e sinistro del corpo, ma inizia invece in maniera simmetrica, proprio perché ci può essere una perdita iniziale di neuroni dopaminergici solo in una delle due sostanze nere, la sostanza nera destra e la sostanza sinistra, dando luogo appunto a un esordio tipicamente asimmetrico. Questo ci aiuta a distinguere la malattia di Parkinson da altre forme di parkinsonismi, in cui invece l'esordio tende a essere simmetrico. In realtà, agli studi post mortem della London Brain Bank, la diagnosi risultava erronea nel 25% dei casi. Quindi, se clinicamente la diagnosi di Parkinson sembra facile dopo aver riconosciuto i sintomi cardinali che abbiamo elencato in precedenza, in realtà quando si andava a vedere poi anatomopatologicamente se veramente in quei pazienti diagnosticati come ammalati di Parkinson la sostanza nera era degenerata, in un 25% dei casi
casi trovavamo che non c'erano queste anomalie tipiche, indicando appunto che esistono altre forme, altre malattie dei ganghi della base che risparmiano la sostanza nera, ma che tuttavia danno luogo a sintomi della serie parkinsoniana. Il tremore della malattia di Parkinson ha delle caratteristiche specifiche, è un tremore a riposo, cioè durante l'esecuzione del movimento tende un po' ad attenuarsi, è di bassa frequenza.

tremore rappresentate, un tipo tremore a contar monete in cui c'è un movimento della mano caratteristico, un tremore a riposo, scompare durante l'esecuzione di un certo atto motorio, e compare a carico dell'arto superiore, dell'arto inferiore o direttamente nell'emicorpo. Quello che è importante ricordare però è che in genere l'esordio è appunto monolaterale, unilaterale. La rigidità, l'altro sintomo importante, all'inizio prevalentemente a carico degli arti, successivamente si diffonde anche al tronco. È una rigidità che si sviluppa precocemente nel tronco ed è atipica per una diagnosi di malattia di Parkinson. Cioè quando la rigidità esordisce nel tronco e non a carico degli arti, dobbiamo avere qualche dubbio che la diagnosi di malattia di Parkinson sia stata posta correttamente. Come detto, invece, tipicamente la rigidità compare all'inizio agli arti e solo in secondo tempo raggiunge il tronco dell'encefalo. Al contrario, ci sono malattie come la paralisi sopranucleare progressiva in cui alcuni sintomi possono essere confusi con la malattia di Parkinson, ma che ha una rigidità prevalentemente a carico del tronco, quindi per i movimenti per esempio del collo. È prevalentemente flessoria e causa l'assenza dei movimenti pendolari durante la deambulazione e questo genera una instabilità posturale. Quindi il tremore fa sì la rigidità è prevalentemente a carico dei muscoli flessori, sia dell'arto superiore che dell'arto inferiore, e questo lo differenzia dall'aumento del tono muscolare che si chiama spasticità, che è il sintomo principale che interviene dopo lesione del tratto cortico-spinale della via piramidale, in cui l'arto superiore è ipertonico sempre con prevalenza dei muscoli flessori, come la rigidità parkinsoniana, ma l'arto inferiore invece tende a essere iperesteso, quindi spasticità significa aumento del tono muscolare flessorio all'arto superiore ed estensorio all'arto inferiore, rigidità, quindi come sintomo della malattia di Parkinson, sarà invece prevalente a carico dell'arto superiore e dell'arto inferiore, interessando i muscoli flessori. La bradicinesia significa lentezza dei movimenti, in particolare di quei movimenti rapidi alternati, come per esempio possiamo avere chiedendo ai pazienti, possiamo assistere chiedendo ai pazienti di aprire e chiudere velocemente le mani, e dei movimenti fini delle dita. Quindi se noi chiediamo dei movimenti tipo abbottonarsi e sbottonarsi la camicia, vediamo che il paziente parkinsoniano ha tipicamente un impaccio come effetto appunto della bradicinesia. Un altro sintomo che compare nella malattia di Parkinson, il cosiddetto freezing, significa congelamento, consiste in un improvviso blocco della sequenza dei passi nel cammino con difficoltà a sollevare i piedi dal terreno. Si caratterizza per una marcata difficoltà a iniziare la deambulazione ed è un fenomeno abbastanza tardivo nella malattia di Parkinson, anche se esistono casi in cui il freezing, questo impaccio nella deambulazione, compare piuttosto precocemente, sebbene sia un sintomo più precoce nei parkinsonismi secondari o atipici. Quindi, ancora una volta, non possiamo distinguere nettamente sintomi dovuti alla malattia di Parkinson da sintomi dovuti a forme atipiche di parkinsonismo, ma la temporalità della comparsa dei vari sintomi, in questo caso del freezing, del blocco nell'esecuzione della deambulazione, ci può aiutare a perfezionare la diagnosi. Nel Parkinson non è un sintomo precoce, in altri parkinsonismi, in altre forme atipiche di parkinsonismo, invece tende a essere un sintomo precoce. Questa figura vuole ancora una volta farci capire che cos'è il freezing. Il freezing è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la paralisi del movimento, con l'impossibilità. Non c'è una difficoltà a eseguire i movimenti per una paralisi, per una assenza di comando motorio ai muscoli, ma consiste proprio in un vero congelamento, in una difficoltà a eseguire il movimento pur in assenza di paralisi. Quindi c'è una volontà nell'eseguire il movimento, tutti i muscoli possono essere mossi, ma in quel preciso momento invece il paziente non riesce a sollevarsi dalla sedia, come vedete in questa diapositiva, oppure a iniziare la deambulazione. Quindi la volontà c'è, esistono, i muscoli sono correttamente innervati dai motoneuroni e quindi possono ricevere quel comando per eseguire il movimento, ma non lo ricevono proprio per un'alterazione dei gangli della base

come si assiste nella malattia di Parkinson. L'instabilità posturale è un altro sintomo importante della malattia di Parkinson, è un sintomo tardivo, insorge più precocemente nei parkinsonismi secondari o atipici. Ancora una volta, sebbene possiamo, non è una regola assoluta, sulla base di considerazioni quali la temporalità della comparsa anche del sintomo instabilità posturale, possiamo avere indizi di una diagnosi alternativa alla malattia di Parkinson. Per esempio, la paralisi sopranucleare progressiva, che abbiamo già citato precedentemente, si caratterizza per una comparsa molto precoce dell'instabilità posturale. Non è frequente che i pazienti, appunto, si accorgano della loro malattia proprio per fenomeni di caduta a terra. Contribuisce ovviamente all'aumento dell'instabilità il fenomeno della festinazione. Il fenomeno della festinazione è un fenomeno in cui il paziente viene in qualche modo, si proietta col busto in avanti, è come se inseguisse il proprio centro di gravità, quindi in qualche modo proietta in avanti il centro di gravità e cerca di inseguirlo. Questo apparente accelerazione del passo può causare delle cadute a terra proprio perché coincide con fenomeni di instabilità posturale. Lo vedete qui in avanti, in questa figura in cui nella malattia di Parkinson c'è una flessione in avanti del tronco che quando è molto marcato si chiama camptocormia, vale a dire una flessione del tronco in avanti, anche una deambulazione prevalente sulle punte come se stesse correndo, ma un fenomeno che ovviamente comporta un rischio aumentato di cadute. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione. Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione è di questa lezione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e via indiretta? Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sul sito di Uninettuno.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sullo sviluppo della personalità, relazioni interpersonali e contesti sociali. Gli argomenti che tratteremo riguardano le relazioni interpersonali, i contesti sociali, ruoli e identità di genere. Cominciamo dal primo argomento, le relazioni interpersonali. Le relazioni interpersonali, ovvero i rapporti che nel corso di vita intercorrono tra le persone, forniscono le esperienze attraverso le quali esse prendono coscienza di sé e rappresentano anche

anche i veicoli tramite i quali gli ambienti sociali e culturali improntano la personalità, esercitano la propria influenza sullo sviluppo e sul funzionamento della personalità, come vedremo, nei modi di agire, nei modi di sentire, nei comportamenti. L'attaccamento tra la madre e il bambino è un precursore importante delle relazioni interpersonali. Secondo John Bowlby, l'attaccamento del bambino e della madre formano un sistema comportamentale integrato, associato ad un legame affettivo che lascia un'impronta durevole sulle relazioni interpersonali e nello sviluppo della personalità. Bowlby è uno psichiatra, è uno psicoanalista vicino e fortemente influenzato dalla psicoanalisi delle relazioni oggettuali, alla quale già abbiamo fatto riferimento in una lezione precedente, cioè quell'indirizzo della psicoanalisi che soprattutto ha riconosciuto l'importanza degli investimenti affettivi e delle relazioni con le persone, quelle più vicine, che si prendono cura del bambino e che maggiormente, sin dall'inizio, incidono sul loro incontro, sulle relazioni del bambino col mondo e quindi sullo sviluppo del bambino. John Bowlby è, come ho detto, uno psichiatra, uno psicoanalista, che ha una vasta pratica clinica, che deriva dalla pratica clinica le sue osservazioni, e che è anche influenzato dalla frequentazione e letture di tipo etologico, cioè attento a collocare l'oggetto di studio, il soggetto di studio in questo caso, nelle relazioni, nei contesti, nelle reti sociali in cui la persona si muove, vive. Il lavoro, le intuizioni di John Bowlby sull'attaccamento sono state poi integrate dalla collaborazione con Mary Ellsworth. Mary Ellsworth, in accordo con le intuizioni di Bowlby, ha individuato tre stili di attaccamento nei bambini, poi ridenominati da Mary Mane e collaboratori per classificare gli stili di attaccamento degli adulti. Questi stili di attaccamento sono sicuro o autonomo, insicuro, resistente o preoccupato, o ansioso anche, insicuro, evitante, distaccato. C'è anche un quarto tipo di attaccamento che qui io non ho riportato, che è stato individuato soprattutto da Mary Mane, che è disorganizzato. Ma l'attaccamento sicuro è quello ottimale, è quello dal quale il bambino trae il massimo della soddisfazione, che incoraggia la crescita, che sostiene la crescita del bambino. Non tutti gli attaccamenti, non tutti i legami con la madre comportano una relazione di fiducia, una relazione di sicurezza, un attaccamento sicuro. Bowlby e la Ellsworth distinguono due tipi di attaccamenti non sicuri: un attaccamento insicuro, resistente, preoccupato, ansioso, in cui il bambino è ansioso, ecco il termine ansioso forse è più familiare a tutti e ci rendiamo conto di cosa vuol dire il bambino preoccupato, pauroso, e insicuro evitante. Un bambino insicuro evitante non dà segni di preoccupazione, di ansietà, di paura, però cioè controlla il proprio disagio, perché di disagio si tratta, con un atteggiamento di tipo resistente, di tipo evitante. Fa come se nulla fosse, se nulla fosse accaduto. In realtà la mancanza di fiducia è qualcosa che ha lasciato il segno anche in lui. Mary Ellsworth poi ha elaborato una pratica di ricerca, una procedura di ricerca, che è quella della strange situation, che è stata molto utilizzata e che si è rivelata molto utile per capire, per operazionalizzare le diverse fasi, i diversi momenti in cui è possibile scomporre una relazione e esaminare in quale grado questo tipo di relazione sia di sicurezza, di fiducia.

o piuttosto di insicurezza comportante ansietà o più resistenza, evitamento ed altro. La strange situation sostanzialmente è una situazione in cui con tre attori, la madre, il bambino e un estraneo. È una situazione in cui, che comincia con una in una stanza in cui c'è la madre e il bambino che stanno insieme, si sviluppa in una situazione in cui la madre lascia il bambino nella stanza con un estraneo, si osservano le relazioni del bambino alla separazione dalla madre e con l'estraneo, la madre rientra e si osservano le relazioni del bambino al ricongiungimento con la madre. Il bambino sicuro non dà segni di particolare disagio quando la madre esce dalla stanza e lo lascia con l'estraneo ed è particolarmente contento e mostra tutta la sua contentezza quando la madre rientra. I bambini che invece hanno dei problemi di sicurezza e di fiducia, il cui attaccamento è in qualche modo compromesso, hanno delle reazioni diverse, o reazioni scomposte di irritazione, di pianto, di disperazione a volte, oppure reazioni silenziose, di isolamento, di autoisolamento. Cioè quando la madre ritorna, il bambino che nel momento in cui la madre era assente ha mostrato una sostanziale estraneità al problema, continua a rimanere estraneo, non avverte questo ricongiungimento come un'occasione di riallacciamento, riattaccamento, come un'occasione di conferma, ma sta un po' sulle sue. Ecco, questi tre tipi di attaccamento rappresentano un po' i prototipi di quello che poi vengono indicati come da un lato l'attaccamento sicuro e dall'altro due tipi di attaccamento insicuro, uno di tipo, come abbiamo detto, ansioso, preoccupato e l'altro di tipo evitante. Esperienze di attaccamento sicuro, una volta internalizzate sotto forma di convinzioni e aspettative sugli altri e su se stessi come degni di attenzione e di amore, rappresentano modelli interni che rafforzano le tendenze a guardare il mondo sotto una luce positiva e relazionarsi con gli altri con un atteggiamento fiducioso. Vari studi hanno avvalorato l'ipotesi che le persone posseggano un attaccamento interpersonale predominante, che largamente si accorda con quelle che sono state le loro prime relazioni interpersonali ed in particolare con quelle che si hanno avuto con coloro che si sono presi cura di loro. Questi non è solamente la madre, perciò, ma anche chi si è preso cura effettivamente di loro, a volte anche una matrigna, possiamo dire, oppure in certi contesti potrebbe essere anche una persona non necessariamente di sesso femminile o di genere femminile. Nonostante importanti differenze culturali, nei bambini l'attaccamento sicuro è risultato predominante, questa è una buona notizia. Rispetto agli altri stili di attaccamento, insicuro resistente il 25%, insicuro evitante l'11%. Benché la maggior parte degli studi siano state fatte nell'ambito di cultura occidentale, ormai sono sempre più frequenti gli studi anche in altri contesti culturali e questo attesta l'importanza e l'influenza della teoria dell'attaccamento sullo sviluppo, nella psicologia dello sviluppo e anche nella psicologia della personalità. Infatti, non soltanto nello sviluppo, ma anche per valutare le caratteristiche individuali e gli stili interpersonali di persone adulte, vale la teoria dell'attaccamento, è stata applicata la teoria dell'attaccamento. Secondo Hans Asen e Schever, infatti, anche l'esperienza amorosa tra adulti può essere ricondotta a tre modalità di attaccamento: sicuro, evitante, ansioso e ambivalente. È intuibile che è soprattutto l'attaccamento sicuro che segnala una buona, sana, armoniosa, equilibrata relazione tra amorosa. Più problematico invece sono quelle forme di attaccamento
evitante o piuttosto ansiosa, ambivalente,

apparentemente minate da rapporti di eccesso controllo, di problemi di fiducia reciproca. Tornando al discorso dell'attaccamento e della relazione con la madre e il bambino, idealmente la madre dovrebbe fornire una base sicura per il bambino. In realtà, l'attaccamento che si sviluppa tra madre e bambino dipende dalla personalità della madre, dalle prove che il bambino comporta per la madre e dal grado in cui la madre è sostenuta a prendersi cura e a far fronte alle necessità del bambino. Non tutti i bambini sono facili da gestire. Alcuni bambini hanno delle difficoltà, alcuni bambini sono più fragili, alcuni bambini per il tipo di rischio in cui incorrono, di fragilità, di malattie, di incidenti, pongono seri problemi alla madre. D'altro canto, la personalità della madre, le madri sono diverse, alcune madri sono più amorose, più amorevoli, più sicure di sé, altre madri sono più incerte, sono più preoccupate. In alcuni casi la gravidanza è stata desiderata nella maggioranza dei casi, auspicabilmente. In altri casi la gravidanza è stato motivo di grandi incertezze e perplessità. E poi non soltanto la madre e il bambino portano le loro personalità, le loro storie, le loro caratteristiche individuali, ma una parte importante è anche il contesto. Vi sono dei contesti, delle famiglie, delle comunità che sostengono la madre, che aiutano la madre, che valorizzano la madre, che gratificano la madre, e vi sono invece dei contesti che rendono la vita particolarmente difficile a una madre che deve prendersi cura del bambino. Dobbiamo perciò tenere in conto una situazione che può risultare molto articolata. Resta perciò da accertare il grado in cui le prime esperienze di accudimento ed accettazione associate alla relazione della madre col bambino siano le sole decisive e quindi il grado in cui i loro effetti siano durevoli e irreversibili. Non conta solo la relazione del bambino con la madre, e la relazione del bambino con la madre è sempre condizionata dal contesto in cui avviene. Nel corso dello sviluppo, i tre tipi di attaccamento possono risultare associati a predisposizioni individuali dei bambini stessi e moderati da eventi occasionali che favoriscono l'instaurarsi di differenti relazioni interpersonali. A seconda di come si sviluppano i processi di socializzazione, a seconda del tipo di caratteristiche che si sviluppano, di tendenze, di bisogni che vengono soddisfatti, di desideri che vengono incoraggiati, si forma la personalità del bambino. Ma non solo. Vi sono tutta una serie di incontri, di occasioni, di eventi casuali che influenzano lo sviluppo della personalità del bambino, che possono incidere sulla personalità della madre e che in definitiva influenzano la relazione del bambino con la madre. Per cui anche un attaccamento sicuro non è garantito che resti sicuro se viene seguito da tutta una serie di eventi sfavorevoli. Un attaccamento che nei primi mesi, nel primo anno di vita, sembrerebbe ansioso e preoccupato, può essere invece sanato, può essere invece così sanato da cure, esperienze particolarmente gratificanti e positive, da processi di maturazione e di sviluppo che alla fine rafforzano e consegnano alla persona quella fiducia che dovrebbe contraddistinguere l'attaccamento sicuro. Gli orientamenti interpersonali, inoltre, possono cambiare a seguito di esperienze di vita e manifestarsi differentemente in differenti contesti e circostanze, insieme ad altri aspetti della personalità, come espressione di una più generale disposizione nei confronti della vita che impronta l'intero funzionamento della personalità. Cioè, a un certo punto, può emergere un atteggiamento nei confronti della vita, ne parleremo nelle lezioni successive, che orienta le persone a un atteggiamento sostanzialmente fiducioso e positivo nei confronti delle esperienze e che li attrezza ad affrontare anche le difficoltà e le avversità. D'altro canto,
È possibile anche che alcuni ambienti siano più favorevoli a un tipo di relazione ed altri ambienti invece siano meno favorevoli a quello stesso tipo di relazione e magari favoriscono altri tipi di relazione. Possiamo immaginare che una persona mostra un atteggiamento di piena fiducia e sicurezza nell'ambito familiare, con gli amici, con i suoi cari, e sia invece piuttosto diffidente, piuttosto preoccupato quando si trova in un ambiente ostile o quando si trova in situazioni non familiari e particolarmente stressanti. Perciò la stessa persona può mostrare, diciamo così, i segni di un attaccamento sicuro e meno sicuro a seconda delle circostanze in cui si trova. L'autostima, il locus of control interno, l'estroversione, l'apertura mentale di cui poi parleremo, la fiducia sono risultati correlati positivamente al modello di attaccamento sicuro. L'orientamento positivo nei confronti della vita è risultato un importante antagonista di stili interpersonali ansiosi ed evitanti. L'ansia, i disturbi dell'umore e della condotta invece sono risultati correlati positivamente con entrambi i modelli di attaccamento sicuro. In conclusione, quali sono gli spunti di riflessione che traiamo da questa prima parte della lezione? Perché sono importanti le relazioni interpersonali? Qual è il contributo della teoria dell'attaccamento di John Bowlby e di Mary Ashworth? E infine, quali possono essere gli effetti durevoli delle prime relazioni interpersonali? Il secondo argomento della lezione concerne i contesti sociali. I contesti sociali comprendono gli ambienti dove si dispiegano le relazioni interpersonali che maggiormente contano per lo sviluppo della personalità. Tradizionalmente la famiglia, la scuola, la rete amicale, il lavoro sono stati i contesti sociali, lo sono ancora, di relazioni concrete, di legami, di obbligazioni reciproche, di impegno e di svago insieme agli altri, di scambi e di interazioni in ambienti fisici definiti e circoscritti. Oggi, tuttavia, sono sempre più importanti gli ambienti immateriali e virtuali mediati dalle tecnologie, nei quali le presenze fisiche e gli scambi concreti sono sempre meno rilevanti rispetto al ruolo crescente della comunicazione simbolica e dell'immaginazione. Oggi la situazione è profondamente cambiata. Il tempo che viene dedicato a coltivare rapporti interpersonali mediati dalla tecnologia tramite i social media è spesso sempre più ampio, e questo evidentemente influenza significativamente anche il modo di pensare, di sentire e di agire delle persone. La famiglia ancora è il contesto sociale primario che fornisce i prototipi delle relazioni interpersonali che gli individui possono instaurare con gli altri e degli effetti che esse possono avere sulle loro personalità. Le funzioni fondamentali della famiglia sono quelle di assicurare il riprodursi delle generazioni e con esse la conservazione degli ordinamenti sociali tramite la trasmissione di valori ed obblighi che impegnano al sostegno reciproco. Nella cultura occidentale, la famiglia ancora si configura come un sistema sociale interattivo, il cui funzionamento comporta distinte relazioni interpersonali interconnesse, ciascuna con una propria funzione e con una propria traiettoria evolutiva, tra coniugi, genitori e figli, fratelli e i vari membri della famiglia allargata. Ho esordito specificando nella cultura occidentale. Evidentemente quello che noi abbiamo studiato è tipo di modello che ci viene in mente quando parliamo di famiglia, è quello che abbiamo sperimentato, è quello che conosciamo. Non conosciamo molto delle famiglie in altre culture. Sappiamo che in tutte le culture ci sono
dei nuclei

simili alla famiglia, ci sono delle famiglie, però i rapporti all'interno tra le persone possono essere molto diversi, i ruoli, le aspettative reciproche, gli scambi che avvengono possono essere molto diversi. Restiamo fondamentalmente anche in questa nostra discussione, in queste nostre lezioni, testiamo su quello che sappiamo e soprattutto sappiamo della famiglia occidentale, i coniugi. Oggi la situazione, due persone si accoppiano, decidono di congiungersi. In passato questa congiunzione, quest'unione veniva legittimata, riconosciuta socialmente, approvata attraverso certe pratiche. Oggi è sempre più frequente che le persone si mettano insieme e decidano di stare insieme e non richiedano altre legittimazioni, approvazioni se non quelle che derivano dalla loro volontà, dal loro desiderio di scegliersi e di stare insieme. La famiglia comincia quando due persone decidono di stare insieme, non necessariamente per fare dei figli, ma la famiglia di tipo tradizionale è quando due persone decidono di stare insieme, per la vita idealmente, e fanno dei figli, generano dei figli. A questo punto c'è altri tipi di rapporti si instaurano. Intanto cambiano i rapporti tra i coniugi, nel momento in cui i coniugi non sono solo marito e moglie, ma sono anche madre e padre. Poi ci sono importantissimi sono i rapporti con i figli. Originariamente si pensava che fossero i genitori ad influenzare i figli, soprattutto. Oggi sappiamo che i figli, fin dalla nascita, influenzano enormemente i genitori e anche la loro personalità. Le persone cambiano anche per ciò che apprendono dai figli o sono indotti ad apprendere gestendo la relazione con i figli. E poi una relazioni molto importanti sono quelle con i fratelli. L'ordine di genitura è importante, essere il primogenito o il secondogenito. All'interno di una famiglia tradizionale, essere il primogenito maschio o femmina fa una differenza. Essere il secondogenito, il terzogenito. Essere il nono di 10 fratelli fa una differenza rispetto alla famiglia tradizionale, alla famiglia attuale in cui di norma, nella maggior parte dei casi il figlio è figlio unico e non ha fratelli, o se ha fratelli ne ha soltanto un altro e magari a distanza di 10 anni o di 12 anni, per cui è come se fosse figlio unico. L'esperienza della fratellanza è un'esperienza straordinaria, ma è un'esperienza straordinaria completamente diversa quando il fratello è quasi un coetaneo o quando un fratello è invece quasi un genitore per la distanza di età che li separa e per le cose in comune che si possono fare. Poi ci sono i membri della famiglia allargata. La famiglia allargata, di tipo tradizionale, quando tutti vivevano nella stessa cascina, quando tutti vivevano così, nello stesso quartiere, aveva una grande importanza. Cioè i nonni, gli zii, i parenti, i cugini. Oggi la famiglia è sempre più una famiglia nucleare, sempre più una famiglia in cui i parenti sono lontani, si frequentano raramente, in certe circostanze spesso non si conoscono neppure. Di quale famiglia parliamo? Quale famiglia può incidere sulla personalità? Evidentemente quella che si associa a relazioni frequenti, a relazioni importanti, a scambi rilevanti per lo sviluppo delle persone interessate. Le forme di famiglia sono profondamente cambiate nel corso del tempo e sono tuttora molto diverse da una cultura all'altra. Sono perciò molto diverse le influenze che la famiglia può esercitare sui suoi membri e quelle che la personalità di quest'ultimi possono esercitare sul funzionamento della stabilità della famiglia. Cioè, ci sono degli studi interessanti, ci sono delle caratteristiche di personalità che sono favorevoli a un equilibrio familiare, a un'armonia familiare, la fiducia reciproca, la vitalità, l'ottimismo, l'empatia, la generosità. E vi sono invece delle caratteristiche che non fanno bene alla famiglia come non fanno bene a qualunque altro ambito di relazione, come ad esempio l'ostilità.

la sfiducia, l'ansietà, l'aggressività. Ci sono evidentemente tratti, caratteristiche personali, caratteristiche individuali che hanno, possono associarsi ad effetti diversi nell'ambito familiare, anche perché poi nell'ambito familiare sono le diverse personalità che si confrontano, sono le diverse personalità che possono contribuire ad amplificare, a ridurre, a compensare quelle che sono le fragilità o quelle che invece o ad aumentare, a valorizzare quelle, gli elementi di forza, gli elementi positivi di ciascuna individualità. Lasciando la famiglia, arriviamo alla scuola, un altro contesto sociale importante, perché le funzioni della scuola si associano a quelle della famiglia nella trasmissione di norme e valori e si estendono al trasferimento di conoscenze e di competenze, ai fini di sostenere e promuovere il pieno sviluppo della personalità e quindi la piena valorizzazione del capitale psicologico della società. Valgono per la scuola, molte delle considerazioni che abbiamo già fatto per la famiglia, ma nella scuola valgono anche altre considerazioni. Ancor più di prima, la scuola ha un ruolo determinante nel fornire occasioni di relazioni interpersonali che improntano significativamente lo sviluppo ed il funzionamento della personalità tramite gli educatori e gli insegnanti e i compagni. Educatori e insegnanti possono svolgere un ruolo fondamentale nel moderare l'impatto delle diversità e delle diseguaglianze e nel fornire i sostegni emotivi e motivazionali necessari all'individuazione e valorizzazione delle potenzialità. L'insegnante, nonostante la crisi di cui si parla oggi della figura dell'insegnante, continua a essere molto importante, perché l'insegnante che promuove, è l'insegnante che dà i voti, è l'insegnante che predispone dei modelli di comportamento ottimale, è l'insegnante che incoraggia, è l'insegnante che può riconoscere le potenzialità e creare le condizioni per la loro migliore espressione e realizzazione. Abbiamo già parlato di quanto siano importanti le attribuzioni. È l'insegnante che ha un ruolo molto importante per indurre o convincere il bambino, l'adolescente o il genitore che l'intelligenza è qualcosa che si può migliorare con l'apprendimento, che il successo scolastico deriva dall'impegno e deriva così dalla capacità anche di sapersi coordinare con i compagni per apprendere insieme, per valorizzare insieme le proprie capacità, anche le capacità d'aiuto. Situazione molto diversa quando l'insegnante è convinto e trasmette il messaggio che alcuni ce la possono fare e altri invece per altri invece è inutile alcun tentativo di riparazione o di compensazione. A seconda delle convinzioni che l'insegnante ha sulle possibilità di rendimento di un bambino o di un adolescente, farà più o meno per incoraggiare le sue potenzialità a trasformarsi in capacità, o piuttosto lascerà che il bambino al suo destino o al destino segnato dalle condizioni materiali di vita da cui proviene, che lo svantaggiano rispetto ad altri che vengono da famiglie e da ambienti molto più ricchi, molto più favorevoli. L'insegnante ha un ruolo importante ridurre per quanto possibile alcuni svantaggi iniziali o nel compensare per quanto possibile le conseguenze delle diseguaglianze materiali nell'ambito familiare. Tra i compagni di scuola si reclutano le amicizie e con essi si mettono alla prova le capacità di comunicare, di condividere, di collaborare, di competere e di gestire i conflitti. Già a 3-4 anni i bambini preferiscono interagire con compagni particolari, ai quali fanno riferimento come i loro amici. Nell'adolescenza le amicizie sono una fonte importante di sostegno affettivo, di accettazione di se stessi e di orientamento nelle scelte di vita. Le relazioni tra i pari hanno un ruolo determinante nel favorire il successo.

scolastico e nella promozione del benessere, quando si associano a caratteristiche personali che predispongono alla prosocialità, come empatia, fiducia, altruismo. I bambini prosociali sono più popolari. I bambini più prosociali vengono aiutati, vengono incoraggiati, vengono riconosciuti e stimati, vengono premiati dagli altri e dagli insegnanti. I bambini che hanno invece difficoltà nella comunicazione, che sono più timidi, più isolati, che tendono a ritirarsi, rischiano l'isolamento. I bambini invece disorganizzati, i bambini così sgrammaticati socialmente, corrono il rischio di mettere in atto delle condotte che vengono interpretate malevolmente e che le portano al rifiuto e a tutta una serie di privazioni di relazioni con gli altri. Le relazioni con i pari possono anche favorire l'esposizione al rischio. In una fase evolutiva inclina alla sperimentazione con illimitate occasioni di tentazione e seduzione, e nella quale l'essere insieme è un fattore che mette alla prova le capacità individuali di autoregolazione e di resistenza alle pressioni devianti dei pari. Su questo avremo occasione anche di parlarne in seguito. Gli amici pari sono da una parte un importante sostegno e dall'altra parte possono anche comportare dei rischi quando i pari sono pari devianti, portatori di modelli indesiderabili ai quali non si è capace di sottrarsi, come condotte aggressive o condotte devianti come consumi di sostanze, sperimentazioni ad alto rischio. Nell'età adulta le relazioni interpersonali sono sempre più importanti quanto più sono elementi che contribuiscono a riempire di senso la propria vita e rappresentano un sostegno affettivo di fronte agli imprevisti e alle avversità. La capacità di mantenere relazioni amicali e di partecipare attivamente alla vita sociale, ancor più con l'avanzamento dell'età, è al tempo stesso un indicatore ed un fattore determinante di salute e di benessere. I social media sono la maggiore novità del nostro tempo, che documentano l'impatto sempre più pervasivo della tecnologia nella vita umana. I social media hanno completamente rivoluzionato il modo di relazionarsi con gli altri, con effetti ancora largamente sconosciuti, ampliando indefinitivamente le opportunità dell'amicizia e i rischi dell'influenzamento reciproco. Su questo la discussione è in divenire. Costantemente si producono dei lavori. Non sappiamo ancora quali siano gli effetti e come agiscano, possano agire i social media. Certamente il tempo dedicato alla relazione interpersonale tramite la rete, tramite una relazione che non è più fisica, che non è più circoscritta in ambienti, ma che si estende indefinitivamente anche con sconosciuti, evidentemente incide soprattutto sul divenire della personalità, sullo sviluppo della personalità nei più piccoli, nei bambini, negli adolescenti, ma può rappresentare anche così un elemento e un elemento importante da gestire, da saper gestire nella vita adulta e anche con l'avanzamento dell'età fino nell'età più avanzata. L'ultimo contesto di cui veniamo a trattare è quello del lavoro. I contesti lavorativi costituiscono gli ambienti dove viene esplicitamente riconosciuto il valore sociale accordato alla personalità, generalmente in ragione di quanto ciascuno può contribuire con la sua attività a produrre, preservare, incrementare ricchezza e benessere. L'attività lavorativa fornisce alla persona una misura delle proprie capacità e condiziona la realizzazione delle sue potenzialità. È tuttavia evidente che le attività svolte e le posizioni occupate nell'organizzazione del lavoro non comportano uguali opportunità di valorizzazione e di sviluppo, pur a parità di uguali capacità e potenzialità. Beh, qui si parla di merito ed è ragionevole parlare di merito, ma non sempre è possibile esprimere le proprie capacità per meritare i riconoscimenti che da esse potremmo derivare. Seppure siano stati compiuti grandi progressi nel liberare il lavoro dalla servitù dell'indigenza,

Può essere fuorviante ricondurre alla medesima nozione di lavoro attività che comportano opportunità molto diverse di riconoscimento e di realizzazione personale. Questo è un grande tema del nostro tempo. Da una parte la disponibilità di lavoro, la possibilità di lavoro e dall'altra parte la qualità del lavoro. Questo fa una differenza ai fini del benessere, dello sviluppo e del funzionamento della personalità. Aspetti dell'attività e delle condizioni lavorative che impattano sul benessere e lo sviluppo sono la complessità, l'autonomia e la responsabilità. Cioè, quanto è complesso l'attività che svolgiamo, quanto è a misura delle capacità che abbiamo, quanto corrisponde alle nostre aspirazioni, quanto ci sentiamo autonomi nel lavorare, quanto possiamo esprimere il meglio di noi stessi, qual è la responsabilità che ci viene accordata e quanto pesa questo tipo di responsabilità, quanto è desiderata, quanto è riconosciuta. Il riconoscimento delle capacità e dell'impegno, quanto gli altri riconoscono le nostre capacità e il nostro impegno. E poi il rispetto e l'inclusione, quanto la posizione che occupiamo, l'attività che svolgiamo, attrae stima, è fonte di riconoscimento, di apprezzamento o piuttosto di svalutazione, di emarginazione e di isolamento. Quanto ci sentiamo parte di una comunità produttiva o quanto siamo soltanto periferici, del tutto marginali o ci sentiamo irrilevanti rispetto a quello che di buono può essere prodotto e può essere fatto. Ecco, questi sono elementi oggi sempre più importanti dal momento che le aspirazioni sono cresciute per tutti. Ma il divario tra chi può immaginare di soddisfare le proprie aspirazioni e chi invece vede questo come molto difficile è molto ampio. È sempre più evidente che le relazioni che si sviluppano nei contesti lavorativi hanno un impatto significativo sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Perché? Perché ci confrontiamo costantemente con gli altri, con ciò che agli altri viene accordato e che invece a noi viene precluso. Parimenti è evidente che esse rispecchiano i valori e le norme dei contesti sociali allargati che fanno da sfondo e legittimano le diverse culture organizzative. Qui è molto importante il discorso della cultura organizzativa, di cosa si fa nell'ambito dell'organizzazione del lavoro per attualizzare i valori e i principi che spesso vengono dichiarati di equità, di giustizia, di rispetto. E questi sono fondamentali per il benessere e quindi il buon funzionamento della personalità e l'armonico sviluppo di relazioni interpersonali gratificanti e costruttive. Da questa lunga discussione sui contesti sociali, quali sono i spunti di riflessione? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti? Come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere? Veniamo così all'ultimo argomento questa lezione, ruoli e identità di genere. La divisione del lavoro, l'occupazione di diverse posizioni in seno alla società, la divisione dei compiti e delle responsabilità all'interno della famiglia, le differenti pratiche di socializzazione sono stati in passato e sono ancora oggi fattori che prescrivono ruoli differenti per donne e uomini nei diversi contesti culturali. Ciò inevitabilmente si è associato e tuttora si associa a significative differenze nei modi in cui donne e uomini si rappresentano e si relazionano tra loro. Tali differenze vanno al di là di quelle ascrivibili al sesso biologico di cui abbiamo parlato in una lezione precedente e danno importanti ricadute sul funzionamento e sulla piena realizzazione della personalità. Qui è importante. Una grande novità è questa distinzione, questa l'opportunità di distinguere il sesso biologico, che abbiamo visto, comporta delle evidenti differenze, e invece tutto ciò che non è strettamente connesso al sesso, ma che induce a trattare differentemente donne e uomini.

Identificazione, modellamento e rinforzo sociale sono potenti meccanismi che in tutte le società hanno portato e tuttora predispongono femmine e maschi ad apprendere comportamenti e ad interiorizzare convinzioni, aspettative e valori che in vario grado configurano differenti ruoli sociali e differenti trattamenti per donne e uomini. Tali differenze non hanno giovato né alle donne né agli uomini e si è rivelato fuorviante molto spesso a scrivere alla natura ciò che in larga parte è invece ascrivibile alle culture e a particolari concezioni dell'ordinamento sociale. L'affrancamento della nozione di genere da quella di sesso, io parlo proprio di affrancamento, è stata una delle rivoluzioni più significative del nostro tempo nella nostra società. Ed è stata una rivoluzione recente. Nella rivoluzione si comincia a parlare di genere seriamente nella letteratura psicologica a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Perciò una letteratura che non ha più di 50 anni. E prima cosa succedeva prima? Prima forse non si parlava di genere, si parlava di sesso. E si ignoravano tutte le tematiche che oggi riconosciamo trattando di genere. Con il termine genere, infatti, si sono venute a considerare caratteristiche distintive di donne e uomini che, al di là delle differenze ascrivibili al sesso biologico, che esistono, che abbiamo già visto quali sono, riflettono sia processi sociali di rappresentazione, attribuzione e costruzione delle identità personali, sia processi di individuazione, che derivano da esperienze e scelte del tutto soggettive. Diverse concezioni dei ruoli e dei comportamenti associati alle nozioni di genere femminile e maschile sono parse il prodotto di un'ampia rete di influenze sociali che operano in maniera interdipendente all'interno dei vari sottosistemi sociali, soprattutto la famiglia, prima la famiglia, poi la scuola, poi il lavoro e infine anche le istituzioni politiche, perché il problema delle quote nell'ambito della politica riflette questo tipo di problema. Fino a 50 anni fa la maggior parte dei parlamentari, la larghissima maggioranza dei parlamentari erano maschi. Ancora oggi la maggior parte dei dirigenti in ambito industriale, in ambito organizzativo, sono uomini. Nell'ambito della famiglia, qual è il potere? L'influenza e il rispetto di cui gode il padre e la madre. Beh, la situazione, come abbiamo detto, è in trasformazione. Le diverse concezioni del genere sono risultate sostanzialmente funzionali agli ordinamenti sociali e politici dei diversi tempi e dei diversi contesti. Quello dell'identità di genere è un ulteriore sviluppo della ricerca che ha indotto ad affrancare la nozione di genere dalla polarità binaria tradizionale femminile e maschile, questa è un'altra grande novità, e a contemplare concezioni di sé ed esperienze che non sono né l'una né l'altra, pur manifestando aspetti dell'una e dell'altra. Per cui oggi si parla di un genere fluido. Non è più soltanto la società che, con attribuzioni, aspettative, ruoli, prescrive come si debbono trattare, cosa si debbono aspettare, come debbono agire, come debbono pensare di sé, donne e uomini. Qui la novità, la grande novità, è che viene riconosciuta alla persona, al soggetto, di decidere che fare della propria vita o che fare della propria identità sessuale. Qual è l'identità sessuale? Qui la materia effettivamente è nuova, come ho detto, rivoluzionaria. Perché differenti identità di genere rispecchiano stati soggettivi diversi rispetto ai vissuti della propria corporeità, sentirsi donna in un corpo di uomo o viceversa, oppure sentirsi un po' donna e un po' uomo e agire di conseguenza. Comportano scelte del tutto autonome rispetto a come manifestare la propria personalità e a come perseguirne la piena realizzazione. Qui la materia è del tutto nuova. La ricerca che può essere fatta è quella che viene fatta soprattutto nei contesti, nelle culture occidentali, dove si sono aperte degli spazi di riflessione, dove sono aperti spazi di riflessione, dove sono riconosciute nuovi diritti e dove c'è un'indagine attenta
a conciliare per quanto possibile le scelte individuali con il bene collettivo, il bene pubblico, e le scelte individuali con il benessere, con la salute.

Quali sono gli spunti di riflessione da questa ultima parte della lezione? Cosa si intende per genere e come si differenzia il genere dal sesso biologico? Come si è evoluto il concetto di identità di genere? Con questo terminiamo la lezione e riepiloghiamo per una riflessione così riassuntiva i vari temi che abbiamo affrontato. Perché sono importanti le relazioni interpersonali? Qual è il contributo della teoria dell'attaccamento di Bowlby e dell'Ainsworth? Quali gli effetti durevoli delle prime relazioni interpersonali? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti? Come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere? E cosa si intende per genere e come si differenzia dal sesso biologico? E infine, come si è evoluto il concetto di identità di genere? Grazie per l'attenzione e, come al solito, rinvio al sito web per ogni approfondimento sugli argomenti trattati. Grazie.

che uno storico si interessi di questioni manageriali è abbastanza raro. Devo dire la verità, a me non risulta, non conosco nessuno storico che abbia fatto il manager da qualche parte. E ciò perché in fondo lo storico registra, analizza, esamina, torna indietro nel tempo, ma non è portato a impegnarsi direttamente nell'azione. Diversa è la situazione invece di un manager nei confronti della storia. Ci sono parecchi casi di managers che hanno approfondito dei fatti storici e sono addirittura arrivati a scrivere dei libri. Io sono uno di questi, io sono un manager che è stato sempre molto attratto dalla storia, perché la storia si basa sugli uomini sono sempre gli stessi, gli anni, i secoli non li cambiano e di conseguenza la lezione della storia è sempre attuale. E voglio dire che per un manager esaminare la storia significa capire come gli uomini agiscono, come gli uomini interagiscono e di conseguenza trae importanti suggerimenti su come deve portare avanti la gestione delle imprese e dei progetti. Il mio interesse per la battaglia di Adua nasce 10 anni fa circa, quando fermandomi davanti a una bancarella di libri usati mi colpì un opuscolo che era stato pubblicato, credo, dall'ufficio storico dell'esercito italiano. Parlava della battaglia di Adua e metteva in luce come la battaglia di Adua fosse la sconfitta più pesante che un paese civilizzato avesse mai riportato in Africa. E questa cosa mi stimolò moltissimo, perché volli cercare di capire come si era arrivati a un disastro di questa dimensione. Oggi cercherò di parlarvi della battaglia di Adua legandola anche a quelle considerazioni manageriali che mi sono care e che sono alla base del libro. E per farlo in

un modo che sia più comprensibile, credo che sia opportuno parlare un momento del periodo, delle circostanze in cui il caso della battaglia di Adua si è sviluppata. Siamo alla fine dell'Ottocento, il paese ha pochi anni, relativamente pochi anni di unità, i governi si susseguono secondo una caratteristica che per moltissimo tempo continuerà ad essere la nostra. Esiste una forte opposizione. Nel dicembre del 1893 cade il governo Giolitti e Umberto non sa a chi rivolgersi se non ritornare da Crispi e chiedergli di riprendere il ruolo di Presidente del Consiglio. Quando deve presentarsi alle Camere, naturalmente incontra una fortissima opposizione, ma fa appello all'opposizione e la invita a dare collaborazione e comprensione pronunciando parole che sono rimaste abbastanza famose. E gli dice: a tal fine chiediamo da voi la tregua di Dio. E per tregua di Dio intende appunto l'accettazione di questo governo, cosa che l'opposizione accondiscende a fare e dopo un dibattito molto intenso il governo viene approvato. Questo è un governo che porta dentro di sé tre personaggi molto importanti che compariranno spesso nella storia di Adua: il ministro delle finanze e del tesoro Sonnino, il ministro degli esteri Blanche e il ministro della guerra Mocenni. La prima priorità che Crispi dà al governo è quella di affrontare il problema dell'economia, perché l'economia italiana, come dicevo, è in grave difficoltà, il cambio ha sofferto moltissimo, i titoli di Stato sono scesi a livelli impensabili, per cui c'è urgente bisogno di fare qualcosa. Sonnino mette insieme una serie di provvedimenti che chiama codice finanziario, cioè la legge finanziaria del tipo di quelle che si fanno ancora oggi, e che raccoglie tutta una serie di provvedimenti volti a ridurre lo sbilancio. Alla fine del 94 la situazione è migliorata, la situazione economica, vede una ripresa dei titoli di Stato, ci sono insomma prospettive un po' più ottimistiche. Ma a questo punto Crispi, seguendo un po' il suo impulso che prescinde spesso da pianificazione e da strategia, ritiene che sia giunto il momento di dare una nuova spinta espansionistica alla nostra impresa coloniale. Perché il nostro paese, nonostante le gravi difficoltà in cui si dibatte, da anni ha in mente di crearsi le colonie in Africa. Il paese è un paese molto povero. È un paese che, ripetendo le parole dell'Italia, un quotidiano di Milano che scrive ai primi anni 90, dice all'incirca così: la metà del popolo italiano non sa leggere e scrivere, non abita in case appena decenti, non ha di che mangiare e la miseria e il sudiciume fanno la scorta all'ignoranza. Infatti il reddito annuo medio italiano è di 197 lire, mentre invece quello francese è circa il doppio e addirittura quello dell'Inghilterra è quattro volte. Il paese soffre perché è un paese prevalentemente agricolo, ma di un'agricoltura povera, un'agricoltura per cui la resa del terreno è particolarmente bassa. Ecco, in queste condizioni è chiaro che realizzare le colonie sia una impresa non del tutto giustificata e di conseguenza cominciamo già a vedere una caratteristica di questo episodio, di questa fase della storia, cioè l'assoluta assenza di strategia. Tutto nasce addirittura nel 1869, quando il governo dell'epoca autorizza l'armatore Rubattino, un armatore di Genova, ad acquistare per 6.000 talleri un territorio, un terreno nella baia di Assab. La baia di Assab sul Mar Rosso è relativamente vicina a Massawa, che sarà il primo punto di presenza coloniale italiana. Nel 1881 questo viene nominato un commissario civile. Il commissario fa in modo che il governo si interessi sempre di più e nel 1882 il governo rileva da Rubattino la colonia.
E quindi nasce in questo modo il primo punto di sviluppo del progetto coloniale. Naturalmente questa decisione di acquistare da Rubattino il territorio di Assab è oggetto di un violento scontro con l'opposizione, e qui si delinea un'altra caratteristica di questo periodo, e cioè il fatto che il progetto coloniale italiano sia fortemente ostacolato dalla opposizione. Infatti l'opposizione è consapevole che l'Italia non ha i mezzi, che farebbe meglio a spendere i suoi soldi per migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria, e non condivide il fatto che si vada a spendere uomini, risorse e denaro in un paese così lontano. Ora, soltanto nel 1887 noi finalmente ci cominciamo ad espandere, e naturalmente nell'espansione che avviene a partire dal punto di Assab, e quindi dal porto di Massawa che abbiamo acquisito nel 1885, cominciamo a creare le condizioni per cui l'impero abissino entri in preoccupazione e si prepari ad ostacolare la nostra espansione. Ecco, siamo arrivati agli anni 90, precisamente al 1892, quando, come governatore della colonia, che ormai si è allargata, come dicevo, a Massawa ed ha raggiunto anche la città di Asmara, viene nominato il generale Barattieri. Va ricordato che in quell'epoca il governo voleva che il governatore civile fosse separato dal governatore militare, e qui il governatore militare è un generale che ha dedicato moltissimo tempo nell'attività coloniale in Africa da molti anni, ed è il generale Arimondi. E quindi proprio in questi giorni, in questa fase storica, nasce il conflitto di personalità fra il generale Barattieri e il generale Arimondi, che avrà tanto effetto sullo svolgimento della battaglia. Che tipo è Barattieri? Beh, qui devo fare una piccola digressione e rivolgermi un attimo al discorso più generale delle caratteristiche di una persona che debba gestire un progetto. Un modo di semplificare e di in qualche modo dare un modello per poter mettere a fuoco i diversi comportamenti può essere quello di far riferimento ad una matrice in cui su un asse c'è la competenza della persona o delle persone in termini politici, e sull'altro asse la competenza in termini tecnici. Come sempre, nella matrice si individuano quattro quadranti: il quadrante in alto a destra è il quadrante in cui sono quei manager che hanno una grande competenza politica e una grande competenza tecnica. Questi sono i manager ideali ai quali affidare un progetto. Purtroppo non ce ne sono molti di questa categoria, di questo tipo, e di conseguenza spesso si trovano a capo di progetti manager che appartengono agli altri quadranti. Escludo il quadrante opposto, quello che caratterizza l'assenza praticamente di qualità tecniche e di qualità politiche. Questo tipo di manager non è sicuramente coinvolto, perché non riesce neanche a nascondere le sue manchevolezze. Ma gli altri due quadranti sono quadranti abbastanza interessanti, nei quali cadono frequentemente i personaggi ai quali è affidato il progetto. Abbiamo in alto a sinistra il manager che ha una forte competenza politica e una scarsa competenza tecnica. Questo è un manager che si preoccupa moltissimo delle relazioni, si preoccupa molto di tutto ciò che è esterno al progetto, si preoccupa di ottenere il consenso, ma al tempo stesso non dedica l'attenzione e gli approfondimenti necessari alla gestione tecnica del progetto. Nell'altro quadrante, in basso a destra, c'è poi il manager che ha una forte competenza tecnica ma una scarsa competenza politica, e questo tipo di manager normalmente
pur dedicandosi a fondo agli aspetti tecnici del progetto, non riesce ad avere successo proprio per questa sua incapacità di comunicare e di mettere in luce le cose che fa o ottenere approvazione ai progetti e alle proposte che mette a punto. Decisamente Barattieri fa parte della categoria del quadrante in alto a sinistra, cioè un uomo che ha una forte competenza politica ma non ha una adeguata presenza tecnica. Barattieri è un garibaldino ed essendo garibaldino porta con sé quello spirito garibaldino in cui la guerra è il frutto, la guerra vittoriosa è il frutto delle iniziative individuali, della capacità delle persone di emergere, ma sempre senza tener conto che viceversa i progetti richiedono molta pianificazione e molto lavoro di squadra. E tutta la gestione che gli farà della realtà nella quale opera sarà una gestione dove si privilegerà il colpo di genio, l'iniziativa anche piuttosto opportunistica, e si trascurerà tutta quella serie di preparazioni che viceversa sono indispensabili per assicurare un successo duraturo. Con il 1892 in pratica ha inizio la fase che poi si concluderà nel 1896 con la battaglia di Adua. Nel 1889 il governo italiano aveva giocato un po' tutte le sue carte con un personaggio abissino che si chiamava Menelik, che era il ras principale dello Shoah e che era un vassallo del Negus all'epoca, il Negus Giovanni. Questo rapporto stretto con Menelik, il quale si aspettava che gli italiani lo aiutassero a conquistare il potere, ha un esito molto positivo, perché in uno scontro contro i Dancali, le truppe del Mahdi, quel fenomeno diciamo insurrezionale che avviene nel Sudan e che coinvolge anche l'Etiopia, il Negus Giovanni muore in battaglia e di conseguenza la scelta del paese va a Menelik, il quale diventa Negus. Poiché Menelik aveva avuto questo ottimo rapporto con il governo italiano per il tramite di Barattieri, ma in particolare di un diplomatico che si chiamava Antonelli, quello è il momento di ottenere dal Negus il riconoscimento dei territori che noi avevamo occupato e anche un fatto che poi si rivelerà molto critico. Nel Trattato di Uccialli del 1889, infatti, il Negus accetta che la politica estera dell'Abissinia passi attraverso la gestione degli italiani. Ora, questo Trattato di Uccialli è una tipica situazione nella quale forse emerge la furbizia italica, perché il trattato viene scritto in aramaico, ma la traduzione italiana è comunque la traduzione che viene diffusa internazionalmente è differente, perché la versione aramaica dice che il Negus e che quindi l'Abissinia potranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali, mentre la versione italiana e poi fatta conoscere al mondo dice che il Negus e l'Abissinia dovranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali. Intorno a questo equivoco nascono poi immediatamente dei dissapori, perché in qualche circostanza Menelik vuole fare da solo, ma gli italiani sostengono che sulla base del Trattato di Uccialli è obbligato invece a servirsi degli italiani, e insomma quella che era una specie di luna di miele diventa una situazione quasi pre-divorzio. Nel frattempo, mentre Menelik diventato Negus, continua ad avere naturalmente un fortissimo ascendente su molte parti dell'Abissinia e soprattutto sullo Shoah, nella zona più vicina all'Eritrea
che è il nome con cui la colonia ormai italiana è conosciuta, esiste la zona del Tigré, e fra i ras del

c'è un certo Ras Mangashah che naturalmente scalpita e desidererebbe acquistare indipendenza nei confronti di Menelik. E qui l'Italia dimostra una volta di più l'assoluta mancanza di strategia, perché al tempo stesso, mentre cerca di risolvere i conflitti con Menelik, comincia a favorire e ad armare Ras Mangashah, per cui il Tigre comincia a prendere una posizione conflittuale nei confronti dello Shoah. Questa situazione di per sé potrebbe essere positiva se ci fosse un disegno strategico chiaro. In realtà il disegno strategico non c'è. A un certo punto il governo italiano manda armi a Menelik e si allarga territorialmente nella zona del Tigre, perché le truppe comandate da Baratieri arrivano anche nella zona di Adwa, che è dentro il Tigre, e quindi creano una grossa preoccupazione in Ras Mangashah. Il risultato di questa confusione strategica è che per la prima volta finiamo con l'esserci inimicati sia i tigrini sia gli shoani, e quindi abbiamo di fronte a noi, in una situazione di totale ostilità, l'intera realtà abissina. Le truppe italiane si sono spinte nel frattempo nel punto più a sud che occuperanno in tutta questa fase, che è il massiccio dell'Ambalagi, e lì si vengono a trovare circa 4.000 soldati italiani al comando del maggiore Toselli e di fronte 40.000 soldati di Ras Mangashah. Il maggiore Toselli è il tipico ufficiale romantico di quest'epoca. Il Ras Mangashah gli manda una serie di ambasciatori, perché Mangashah vorrebbe che gli italiani si ritirassero senza guerra. Ma Toselli, pur avendo avuto indicazioni che può ritirarsi, anche se queste indicazioni forse non sono così chiare, perché in mezzo c'è Arimondi, il quale non è in buoni rapporti con Baratieri, ossia le solite problematiche che ci sono di interazione fra le persone in una situazione in cui non c'è nessuna strategia e nessuna voglia di collaborare. Ebbene, Toselli affronta gli ambasciatori di Ras Mangashah con un enorme sprezzo, di spregio, li rimanda indietro dicendo che mai le truppe italiane si arrenderanno, si ritireranno di fronte a un branco di soldati come quelli di Ras Mangashah. Si dice che, per spiegare un po' questa personalità romantica e nello stesso tempo fatalista, di fronte durante la notte dall'alto della rocca dell'Ambalagi, il maggiore Toselli vede tutti i fuochi dello sterminato accampamento di Ras Mangashah, e così, in un momento di euforia e nello stesso tempo di fatalistica, come posso dire, di fatalistica rassegnazione, canta a voce spiegata l'Ave Maria di Gounod. Questo per dire quale commistione di sentimenti, di ragione, di paure, di coraggio vivevano in questi personaggi dell'epoca. Il risultato è che Baratieri pensa che Toselli possa ritirarsi, anzi debba ritirarsi. Arimondi informa Baratieri che vuole andare a soccorrere Toselli. Baratieri ferma Arimondi perché ritiene che sia meglio che si ritirino su una posizione più difendibile. Il risultato di tutta questa confusione è che il 7 dicembre del 1895 le forze di Ras Mangashah attaccano pesantemente le truppe italiane di Toselli. Toselli muore, più di 2.000 soldati italiani muoiono, e il resto
della guarnigione di Ambalagi, retrocede in una forma disorganizzata e naturalmente particolarmente confusa, e fino a incontrare a parecchie ore di cammino le truppe di Arimondi. Arimondi con l'esercito di Ras Mangascià che incalza, manda una parte delle truppe a difendere il forte di Macallè e riesce a rientrare nelle linee dove c'è Barattieri. Il forte di Macallè viene circondato e viene assediato, e per alcune settimane si compie questa memorabile resistenza all'epoca in cui ero alle elementari si studiava come un esempio fulgido di eroismo nazionale. Il maggiore Galliano tiene testa alle truppe abissine per alcuni giorni, poi rimane senza acqua, sta sul punto di cedere, ma fortunatamente nel frattempo sono avvenute delle trattative con Ras Mangascià, e sembra che queste trattative portate avanti da personaggi non necessariamente della diplomazia come Felter, che era un commerciante che operava nella zona, giungono a convincere Ras Mangascià e naturalmente Menelik dell'opportunità di fare rientrare la guarnigione nelle linee italiane. Questa cosa, che è una specie di disastro nazionale, viene invece accolta in Italia come una prova straordinaria di eroismo, e di conseguenza i giornali e i telegrammi e le comunicazioni di plauso e di congratulazione vengono inviate ai nostri soldati in Africa, i quali viceversa sanno che è l'inizio della fine. L'esercito di Barattieri arretra in una posizione più difendibile e per alcune settimane è lì in attesa di vedere le mosse del nemico. Nel frattempo gli abissini hanno riunito tutte le loro forze, Ras Mangascià si è unito con tutti gli altri Ras sotto il comando del Negus Menelik e della regina Taitu, e questo nome è molto interessante perché questa donna svolgerà un ruolo importante nella motivazione dell'esercito abissino. Siamo proprio ormai alla vigilia del grande scontro. Le truppe italiane sono arroccate e di fronte a loro c'è questa massa enorme di soldati abissini, e il nostro Barattieri è lì che dibatte se ritirarsi, se attaccare, se fare qualche altra cosa. La verità è che Crispi preme in modo pesantissimo su Barattieri, dicendo che l'Italia non può permettersi delle altre sconfitte, che il suo governo non può permettersi che Barattieri, al quale sono state date tutte le armi, le munizioni e i soldati che aveva richiesto, e che poi erano ben poca cosa, come abbiamo visto, si trattava solo di qualche battaglione, ebbene l'Italia non può permettere a Barattieri di avere un'altra sconfitta. Barattieri quindi è da un lato convinto della impreparazione del suo esercito, dall'altro è spinto a dover attaccare, dall'altro ancora è indeciso e non sa cosa fare. Qual è la situazione dell'esercito di Barattieri in questa fase? L'esercito di Barattieri intanto è un esercito abbastanza misto, raccogliticcio. Ci sono questi reparti africani, gli Ascari, che sono relativamente ben organizzati, sono naturalmente dei reparti dove domina l'individualismo, è più difficile naturalmente farli sfilare in parata, ma è anche difficile fare in modo che questi Ascari collaborino nel modo migliore possibile. Però sono fedeli e sono pronti al sacrificio. Poi ci sono i soldati italiani che sono stati in colonia fin dagli anni precedenti, quindi i veterani che hanno una buona conoscenza del paese, e poi ci sono i nuovi arrivati, cioè quell'insieme di soldati che sulla spinta del disastro di Ambalagi e della sconfitta di Macallè il governo italiano si è deciso ad inviare.
Però il problema è serio. Il problema è serio perché queste truppe sono state un po' raccolte in tutti i reparti italiani allo scopo di lasciare che si muovessero soltanto i volontari. Questo insieme di circa 8.000 persone, che, di 8.000 soldati che vengono in colonia, sono provenienti da reparti diversi, con ufficiali diversi, e quindi sono molto disorganizzati. Inoltre dobbiamo tenere presente che, essendo volontari, raccolgono un numero elevato di persone, di soldati che avevano interesse a lasciare la terra, la patria, perché per varie ragioni, fra cui anche le ragioni meno nobili, per sfuggire ai creditori, per cambiare aria, per buttarsi in un'avventura. Quindi arriva una massa di soldati abbastanza disomogenica. Ma non è solo questo l'aspetto che rende questo nostro contingente particolarmente inefficace. Tutto ciò che riguarda le condizioni del soldato, il lancio, l'alimentazione, le divise, è tutto improvvisato. I soldati si fornisce ai soldati della farina, e questi soldati imparano a cuocersi delle focacce secondo le usanze abissine su delle pietre roventi, e mescolano farina con ceci e con altri legumi o materie prime che trovano sul posto. Le divise sono improvvisate, si vede di tutto. Insomma, è un esercito che dimostra, come al solito, come sempre succede purtroppo nelle nostre cose, una grande improvvisazione. Questa è la situazione in cui si arriva in pratica allo scontro. Ora, il generale Baratieri è combattuto, come ho già detto, fra ritirarsi e attaccare. E il 28 di febbraio riunisce i suoi generali in un incontro che diventa un incontro importantissimo. In questo incontro Baratieri chiede ai suoi generali qual è il loro punto di vista, che cosa vorrebbero fare, se attaccare, se difendersi e ritirarsi. Qui le versioni sono alquanto discordanti. Baratieri nelle sue memorie dirà che i generali sono all'unisono interessati ad attaccare. Le memorie dei generali, di alcuni dei generali, parlano invece di una loro insistenza a non ritirarsi, e c'è una bella differenza fra attaccare e non ritirarsi. Questa riunione si protrae per 2-3 ore, alla fine Baratieri licenzia i suoi dicendo: io rifletterò nei prossimi giorni e cercherò poi, e poi vi farò sapere che cosa dobbiamo fare. Adesso nasce un po' un giallo, e di conseguenza la storia si arricchisce di fenomeni tipicamente nazionali. Il presidente del Consiglio Crispi ormai è assolutamente sfiduciato e scontento di Baratieri. Baratieri non rappresenta quello che lui aveva sperato, pur essendo un garibaldino come lui, non è riuscito a far quadrare il cerchio, cioè assicurare una presenza militare forte e con importanti vittorie in Africa, e al tempo stesso non gravare sul bilancio del paese. E allora, d'accordo con Mocenni, cerca un sostituto, e questo sostituto viene individuato nel generale Baldissera, che aveva retto il governo della colonia prima del 1892. Avvengono i contatti, Baldissera accetta di subentrare a Baratieri, anche se fa presente che bisogna gestire la cosa con grande attenzione e con grande cautela, perché dice: Baratieri è un uomo capace, sullo slancio della sua insoddisfazione, di compiere qualcosa di grave ed irreparabile. Sarà perché Baldissera avanza questa ipotesi, sarà perché fa parte del metodo con cui vengono gestite le cose importanti. Fatto sta che viene deciso di sostituire Baratieri con Baldissera, ma non si informa
l'interessato, non si informa Baratieri. E Baldissera viene fatto partire dall'Italia, tenete presente che il viaggio impiegava circa 10 giorni, su una nave con un nome falso. E Baldissera ha una lettera con la quale dovrebbe presentarsi a Baratieri e di punto in bianco fargli sapere che è stato messo da parte. Baldissera parte, naturalmente il segreto non si riesce a mantenere, ci sono parecchie indicazioni che la notizia arrivi a Massawa, perché generali o comunque personaggi vicini al governo informano i loro amici in Africa. Sembrerebbe che proprio nella mattinata o nel primo pomeriggio del 29 di febbraio la notizia che Baldissera sta arrivando per sostituire Baratieri giunga a Baratieri. Un capitano medico d'Amato nel 1902 darà un'intervista al Progresso italoamericano, perché si è trasferito e emigrato in America, e racconterà che, essendo lui capitano medico e essendo vicino a Baratieri per curarlo da un problema di gola che Baratieri aveva, assiste all'arrivo di certi messaggeri che apparentemente vengono dal fronte nemico, ma che portano a Baratieri la notizia che sta per essere destituito. Baratieri era alquanto combattuto, perché da un lato si rendeva conto che sarebbe stato meglio ritirarsi o comunque non avanzare, dall'altro fortemente stimolato dal desiderio di fare qualcosa per dimostrare, prima che arrivasse Baldissera, la sua capacità di condurre la battaglia, la guerra, vuole avanzare e fa nascere un ordine di servizio abbastanza ambiguo, perché in questo ordine di servizio parla di un primo obiettivo, e il primo obiettivo è quello di schierarsi sulla posizione che da Kidane Mere si allarga sulle due grandi montagne, il Monte Raio e il Monte Semeiata. Primo obiettivo. Che cosa significa primo obiettivo? Che ci sarà poi un'avanzata ulteriore? Che ci sarà poi ci si fermerà su quella linea per difendersi? Che si tornerà indietro? Tutto questo rimane vago. Le istruzioni sono che l'esercito si muova su tre direzioni, con tre corpi d'armata. Il primo, al comando del generale Albertone, che include tutte le truppe ascare, si muoverà secondo una linea. Il secondo, con il generale Arimondi, affiancato dal generale Lena con le riserve, si muoverà secondo la linea centrale. E infine la terza avanzata sarà fatta dal generale da Bormida con le sue truppe in direzione parallela. Le istruzioni sono anche contraddittorie per quel che riguarda il tipo di materiali che i soldati devono portare con sé. Infatti Baratieri prevede che portino soltanto 117 pallottole per ciascuno, non portino alimenti con loro se non per uno o due giorni di permanenza in questa operazione. Quindi è un'operazione davvero confusa. I generali vengono licenziati, tornano verso le 8:30 presso i loro distaccamenti e l'ordine di servizio prevede che si parta alle 9:30 della sera. Quindi in 1:30 le truppe devono mettersi in marcia. È del tutto inaspettata la cosa. Le truppe non sono preparate, ci sono soldati che sono appena rientrati da lunghe marce, sono stanchi. Si fa in fretta e furia la raccolta dei materiali che si devono portare e avvengono delle cose che poi saranno particolarmente pesanti. Si dimenticano per esempio il telegrafo ottico, uno strumento a base di specchi che consentiva con la luce del giorno di comunicare da punti distanti. Mancando il telegrafo ottico, tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite messaggeri.
non vengono riempite le casse del pronto soccorso con le necessarie sostanze, i disinfettanti, il cotone idrofilo. Insomma, si parte con una grande confusione. Tuttavia, la sera è una sera molto piacevole, non c'è luna, ma c'è un cielo pieno di stelle, e questi soldati si avviano in marcia con un senso al tempo stesso di grande serietà e di grande profonda tristezza, quasi presagendo come andrà a finire, e dall'altro con naturalmente lo spirito tipico dei giovani, per cui nel silenzio della marcia si sentono a volte delle battute, dei lazzi, insomma una situazione che fa in qualche modo presagire come le cose andranno a finire. Devo dire che queste località verso le quali le truppe si avviano sono indicate su uno schizzo che Baratieri ha fornito ai generali in capo. Questo schizzo sarà dimostrato essere uno schizzo completamente sbagliato, ma c'è di più, che lo schizzo dovrebbe essere integrato dall'esperienza di guide del posto che sono state assegnate a ciascun gruppo di combattimento. Ma le guide, quei nomi per le guide sono tutt'altra cosa rispetto a quello che è indicato sulla mappa. Non è un caso che questo fenomeno si verifichi, questo errore si verifichi, perché la conoscenza del territorio non è stata oggetto di approfondimento nei numerosi mesi che hanno preceduto lo scontro finale. Bisogna ricordare che nel suo slancio garibaldino di fare tutto in casa con gli ufficiali, Baratieri nel 1895 ha praticamente avocato ai suoi ufficiali il compito di disegnare le carte della zona, e quindi l'Istituto Geografico Nazionale non ha fatto ulteriori verifiche, ulteriori rilevamenti. Insomma, si parte veramente con un salto nel buio. I tre corpi d'armata si avviano, ma subito nasce un problema. Il corpo d'armata di Albertone, che è fatto di ascari, i quali sono abituati a camminare in mezzo ai rovi e in mezzo alle pietre con grande scioltezza, si avvantaggiano rispetto agli altri. Gli altri soldati italiani hanno questi scarponi pesanti, hanno difficoltà ad avanzare, e insomma pian piano la situazione si deteriora, le truppe si sgranano, le truppe ascare accelerano, arrivano, si portano avanti alle altre, e così il battaglione che fa da apripista, comandato dal maggiore Turitto del gruppo Albertone, giunge in quella che dovrebbe essere Kidane-Meré, che non è Kidane-Meré, e a quel punto non sa più cosa deve fare, perché alcune indicazioni escludono che sia Kidane-Meré, e quindi prosegue, e improvvisamente, superando una collina, si trova di fronte la massa dell'esercito abissino. Il maggiore Turitto affronta lo scontro, comincia il combattimento. Albertone, che segue, si avvicina. Siamo alle 6 del mattino del 1 marzo, domenica 1 marzo. Gli italiani sono ancora a letto, sono ancora lì che fanno colazione e non sanno quale tragedia si sta compiendo ad alcune migliaia di chilometri dalla madrepatria. Le truppe di Turitto resistono coraggiosamente, ma dopo un po' sono schiacciate. Fra le 6 e le 9:30, 10 del mattino, il gruppo comandato dal generale Albertone in pratica soccombe. Il generale Albertone viene fatto prigioniero, dei suoi 81 ufficiali 45 cadono sul campo, è un disastro terribile. Albertone cerca di informare Baratieri, che si trova con la colonna Rimondi, ma i messaggeri portaordine non riescono nel loro compito, per cui Baratieri, che sente il rumore della fucileria, non sa però che cosa è successo, e quindi si inerpica su il Monte Raio per cercare di vedere con una prospettiva più ampia, ed effettivamente vede a distanza
che oltre il passo di Chitane-Meré le truppe di Albertone sono circondate e sono in gravissima difficoltà. Arimondi con Barattieri creano il loro fronte, disponendosi fra lo Zebendaro e Monteraio, e questo fronte italiano si è appena posizionato sul terreno, che si vedono i gruppi di fuggitivi degli ascari che hanno perso la battaglia, alcuni riescono a retrocedere, e dietro la massa degli abissini che inseguono. Mentre Barattieri e Arimondi stanno facendo un po' il punto della situazione, avanzano da due direzioni opposte le masse abissine, e quindi dopo pochi minuti l'intero fronte del gruppo Arimondi è sottoposto a un violentissimo scontro armato con gli abissini. Gli abissini intanto sono più armati e meglio armati di quello che ci si aspettava. Le batterie abissine che si sono collocate su delle colline antistanti riescono a sparare con cannoni a tiro rapido che non ci si aspettava che gli abissini possedessero. I nostri uomini compiono delle straordinarie imprese, un eroismo formidabile viene messo in luce da tutti, ma anche il gruppo Arimondi fra le 10:15 e le 12 di questa infausta giornata deve cedere. Barattieri riesce a disimpegnarsi e comincia una via comincia a retrocedere, comincia a lasciare il campo di battaglia. Nel frattempo il gruppo comandato da Daborbida si confonde con la topografia che gli è stata presentata e di nuovo segue il consiglio delle guide, e si viene a trovare dentro una valle, la valle di Mariam Shawitu, e in questa valle improvvisamente accorge di essere di nuovo circondato dagli abissini. Daborbida comincia lo scontro alle 12 e fino alle 16 combatte disperatamente. Daborbida viene ucciso, con lui i principali ufficiali e anche il terzo gruppo armato italiano deve soccombere. Ormai non restano che i superstiti, e i superstiti cercano di allontanarsi. Molti dei superstiti vengono uccisi mentre stanno abbandonando il campo di battaglia dalla cavalleria galla, dalla cavalleria degli abissini. Barattieri riesce a mettere in salvo, si allontana con un gruppo di ufficiali del suo stato maggiore e finalmente arriva nelle retrovie. La battaglia è una battaglia che ha lasciato terribili conseguenze. Il seguito di questa storia è un seguito naturalmente triste, nel senso che, come sempre succede, il paese si rivolta contro l'impresa africana, Crispi deve dimettersi, avvengono violenti scontri in tutte le città d'Italia, Barattieri viene messo agli arresti e viene fatto oggetto di un'inchiesta da parte di una commissione militare che viene costituita in Eritrea. Lui cercherà di difendersi, la conclusione dell'inchiesta è che Barattieri si dimostrò un ufficiale non all'altezza del compito che aveva da svolgere, e che non si è riuscito a capire perché abbia precipitato gli eventi dell'azione militare e abbia messo a rischio l'intera forza italiana. Le truppe italiane hanno questa grossa sconfitta, si ritirano, ritornano in quella che era la linea di demarcazione prima dell'espansione nel Tigré. Nel frattempo arriva Baldissera prende il comando della colonia,
Menelik, a questo punto soddisfatto della vittoria che ha conseguito, non vuole infierire, ritira le sue truppe anche perché aveva dei seri problemi logistici l'Italia chiude una pagina estremamente dolorosa della sua impresa coloniale. Questa storia, da un punto di vista manageriale, insegna alcune cose. La prima cosa è che non si può fare un'esecuzione di un progetto soddisfacente se manca la strategia. Troppe volte la strategia è venuta meno. È venuta meno la strategia nei confronti intanto del discorso delle risorse. Non si può fare un progetto se non si hanno le risorse per sostenerlo. La strategia è venuta meno nei rapporti con le nostre controparti africane. Non si può cercare di mantenere rapporti con Menelik e nello stesso tempo scavare sotto i suoi piedi cercando di muovere Ras Mangasha contro di lui. Non si può fare a meno di strategia quando bisogna decidere l'azione militare da svolgersi, attaccare o ritirarsi o rimanere fermi sul posto. La strategia è mancata e così è mancata assolutamente qualunque pianificazione. Le risorse materiali non possono essere trascurate, la conoscenza del terreno è fondamentale, la disciplina e la motivazione degli uomini sono fondamentali, tutte cose che in questo progetto sono venute meno. Ecco, da un punto di vista manageriale io vorrei sottolineare che una buona conoscenza di questa battaglia e di questa storia può rappresentare la lista di tutto ciò che non si deve fare per avere successo. E in questo senso suggerisco di approfondire l'argomento perché da esso si può trarre una lezione di estrema validità, soprattutto nell'attività manageriale.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questa nostra seconda lezione sarà dedicata alla regalità minoica. Nella nostra conversazione precedente vi ho raccontato che i minoici hanno occupato l'isola di Creta dalla fine del terzo millennio avanti Cristo fino all'arrivo dei Micenei intorno al 1450. E all'interno di questa Creta minoica sono nati i palazzi. I palazzi legati anche a un'immagine mitologica, quella del labirinto. Immagine che si è protratta nel tempo ben al di là di quello che fu il dominio minoico. Su questa immagine vedete il disegno di un labirinto su una delle monete che sono state rinvenute negli scavi del primo millennio avanti Cristo a Cnosso. Ed è Cnosso che ha recitato un ruolo fondamentale nella storia della regalità minoica. Ed è probabilmente da Cnosso che un sovrano è riuscito a imporre la sua visione del Mediterraneo orientale non soltanto all'intero bacino orientale del Mediterraneo, ma anche ai popoli che erano a contatto con la Creta minoica, essenzialmente i popoli della costa siro-palestinese, dell'Anatolia e, ben inteso, dell'Egitto. Quando nascono questi palazzi? Ovviamente quando i minoici sono arrivati a Creta alla fine del terzo millennio avanti Cristo non conoscevano i palazzi, non c'erano palazzi e loro hanno occupato le zone fertili dell'isola, prima costruendo villaggi o case più o meno imponenti, ma non palazzi. I palazzi in quanto tali appaiono verso il 2100-1800 avanti Cristo e li ritroviamo dall'est al centro e all'ovest di Creta. Sono dei palazzi che, come questo primo palazzo di Malia, sono caratterizzati da quattro funzioni. Una funzione amministrativa, una funzione politica, una funzione economica e una funzione religiosa. Cerchiamo di vedere un po' attraverso le immagini dedicate a questi palazzi come si riescono a materializzare queste funzioni nella realtà rivelata dagli scavi. La funzione che appare qui in questa immagine è la funzione cultuale, religiosa. All'interno di questa struttura del Palazzo di Malia, che abbiamo appena visto nella diapositiva precedente, ecco che è nato un ambiente, questo qua, dedicato indubbiamente al culto. Questo ambiente lo ritroviamo in tutti i palazzi minoici. È il cosiddetto bagno lustrale, è una costruzione sotterranea alla quale si accede tramite una piccola scala e intorno, in queste stanze intorno, sono stati rinvenuti degli oggetti di culto, il che significa che questo bagno lustrale era un punto focale per la celebrazione dei riti che vedevano coinvolte ovviamente le divinità minoiche. Questo è l'immenso quartiere di Malia alla fine degli scavi. Il bagno lustrale di cui ho parlato si trovava in questa zona qua che è indicata con la freccia. Altri palazzi, ovviamente Malia stesso nella fase successiva,
oppure, ben inteso, Cnosso, hanno queste caratteristiche legate

1900. Esattamente gli scavi sono iniziati nel marzo del 1900. Evans ha voluto, è una cosa che non faremo più oggi, ma in definitiva non è stata una cattiva idea, ha voluto ricostruire con materiali moderni quelli che erano alcuni degli ambienti caratteristici del Palazzo di Cnosso. Vediamo qui l'ingresso meridionale del Palazzo di Cnosso. Queste colonne, gli affreschi che sono ancora poggiati sulle pareti, vi danno un'idea molto chiara della maestà di questo palazzo. Chi entrava dai propilei meridionali del Palazzo di Cnosso per recarsi a visitare il sovrano, oppure per andare a trattare con i funzionari responsabili dei magazzini, certamente subiva il fascino di un ingresso di questo genere. Non è certo l'ingresso di una casa povera, è l'ingresso di un palazzo maestoso, imponente e certamente legato a quello che potrei chiamare l'auctoritas del sovrano. Questo palazzo di Cnosso, come tutti gli altri palazzi, aveva anche ovviamente la funzione cultuale di cui abbiamo parlato, una funzione economica, nel senso che ospitava immensi magazzini verso i quali confluiva tutta la produzione cretese. E da questi magazzini vediamo uno scorcio dei vasti magazzini occidentali del Palazzo di Cnosso, e da questi magazzini, dove erano sistemate le derrate provenienti dalle campagne, questi prodotti, queste derrate, dovevano in una seconda fase essere ridistribuite a coloro che lavoravano per conto del palazzo. E qui arriviamo, dopo aver illustrato brevemente questa funzione economica, alla terza funzione, quella politica. Pensiamoci un attimo. Avere in mano le risorse in grado di alimentare il popolo dà a colui che è il padrone di queste risorse un ascendente politico. Il sovrano, che nel suo palazzo ospitava degli ambienti dedicati al culto, ospitava dei vastissimi magazzini, il sovrano esercitava anche de facto un'autorità politica sul popolo delle campagne, sul popolo minoico che viveva al di fuori del palazzo. E in un certo senso l'immagine di questo potere, che non è un potere staccato dal potere divino, è raffigurata da alcuni oggetti. Alcuni oggetti che illustrano mirabilmente le leggende legate al Palazzo di Cnosso. Una di queste leggende ve la racconto. È la leggenda del Minotauro. È la leggenda di un Cnosso che dominava il Mediterraneo orientale e anche la Grecia. È la leggenda che ci racconta che Minosse aveva ottenuto il dominio su Creta grazie a Posidone. E Posidone, per sottolineare il ruolo da protagonista che lui voleva affidare a Minosse, ha mandato, uscito dal mare, un mirabile toro bianco

che è andato a inginocchiarsi ai piedi di Minosse. Il toro bianco, quindi, è l'immagine del potere che Poseidone voleva conferire a Minosse. Questo toro era bellissimo. Questo toro era meraviglioso. E Minosse, ovviamente, avrebbe dovuto sacrificare a Poseidone questo toro bianco per ringraziarlo della scelta fatta di attribuire a lui il dominio su Creta e sul palazzo di Cnosso. Invece Minosse ha voluto fare il furbo. Certo, ha sacrificato un toro a Poseidone, ma non il bellissimo toro bianco uscito dal mare che era andato ad inginocchiarsi ai suoi piedi. Ha sostituito questo bellissimo toro bianco con un toro proveniente dalle sue mandrie. Non l'avesse mai fatto. Poseidone se l'è legato al dito. E cosa ha fatto Poseidone? Poseidone ha voluto vendicarsi in modo terribile. Poseidone ha ispirato alla moglie di Minosse, la regina Pasifae, un amore violentissimo per questo toro bianco. E la regina ha chiesto all'architetto che aveva disegnato il palazzo di Cnosso, Dedalo, di costruire un macchinario per consentirle di unirsi carnalmente al toro bianco. Dedalo ha obbedito, Pasifae si è unita al toro bianco e dall'unione tra Pasifae e il toro bianco di Poseidone è nato il Minotauro, un essere terribile con la parte superiore del corpo umana e la parte inferiore del corpo, quella di un toro, il Minotauro, che spaventava Minosse e che Minosse ha chiuso all'interno del labirinto del palazzo di Cnosso. E questo Minotauro, poi alla fine, ha rappresentato il potere che Minosse esercitava sull'Egeo e anche sulla Grecia continentale, perché ogni anno Atene doveva offrire a Minosse per nutrire il Minotauro un gruppo di ragazzi e di ragazze che sarebbero stati divorati dal mostro. A questo punto, un grande eroe ateniese, Teseo, è sceso verso Creta. È sceso verso Creta con l'intento di uccidere il Minotauro. Uccidere il Minotauro non era facile. Bisognava penetrare all'interno del labirinto e cercare di non perdersi. Teseo è stato furbo. Entrare nel labirinto e soprattutto con la speranza di uscirne vivo, ha sedotto una delle figlie di Minosse, Arianna. Arianna che gli ha regalato un filo. E Teseo è penetrato nel labirinto con il filo in mano, seguendo il percorso che l'ha portato fino alla cella dove era richiuso il Minotauro e ha ucciso il Minotauro. E di queste leggende troviamo ovviamente nelle tracce nell'archeologia. Guardate questo straordinario reperto che Evans ha riportato alla luce a Cnosso.
è un reperto databile al XVI secolo a.C., che ci fa vedere la testa di un toro mirabile con le corna d'oro. La testa del toro è in steatite, è un'opera prodigiosa, di una bellezza affascinante, ed è un reperto che chiaramente è collegato con il racconto che ho avuto il piacere di illustrarvi. Ma oltre a questo bellissimo toro, vi è anche l'immagine del labirinto. Questo labirinto che è menzionato nelle tavolette di Cnosso, dove troviamo a più riprese delle offerte alla Dapuritoio Potinia, che vuol dire alla Potnia, alla Dea, alla Dama del labirinto. Quindi l'immagine del labirinto era anche associata a una grande divinità femminile che era venerata ai tempi minoici e che sarà anche venerata ai tempi micenei. E i micenei stessi hanno conservato nel loro cuore e nella loro mitologia l'immagine del labirinto. Vedete sul retro di questa tavoletta di Pilo, che risale al XIII secolo a.C., il disegno impeccabile, devo dire, di un labirinto. Vedete, queste leggende erano profondamente ancorate nella memoria dei popoli. Questo palazzo di Cnosso dominava indubbiamente tutta Creta. Vi erano altri palazzi, abbiamo avuto prima la possibilità di vedere alcune immagini del palazzo di Malia. Vi faccio vedere una bellissima immagine del grandioso palazzo di Festo, ma questi palazzi certamente vivevano nell'orbita politica di Cnosso e certamente subivano il fascino, certamente, ma anche probabilmente il peso dell'autorità di Cnosso, tant'è vero che verosimilmente una parte dei raccolti che confluivano nei magazzini di questi palazzi, come nei magazzini del Palazzo di Festo che vediamo, una parte di questi raccolti era anche destinata al Palazzo di Cnosso. Erano delle tasse pagate da questi baroni minoici al grande re che viveva nel Palazzo di Cnosso. Vi ho parlato di tre funzioni finora: la funzione cultuale, la funzione economica, la funzione politica. Una quarta funzione è legata a questi palazzi ed è la funzione amministrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che le autorità di questi palazzi a un certo punto devono gestire una massa di informazioni imponente. Devono tener conto delle entrate dei prodotti nei magazzini. Devono tener conto delle gratificazioni da distribuire ai funzionari dello Stato. Devono tener conto anche di quello che verosimilmente riguardava i loro rapporti internazionali, ovvero i legami, gli scambi, i trattati con altre potenze che affacciavano sul Mediterraneo. Penso all'Egitto, ma non solo, anche ai regni della costa siro-palestinese. Perciò una quarta funzione è indissolubilmente legata ai palazzi minoici, è la funzione amministrativa.
e nelle sale

e d'archivio di questi palazzi appare la scrittura. I minoici hanno utilizzato due tipi di scritture. Una scrittura geroglifica, qui abbiamo alcuni documenti su argilla in geroglifico provenienti dal palazzo di Cnosso. Tra parentesi, questi documenti erano in argilla cruda. Se ci sono pervenuti è grazie agli incendi che hanno devastato i palazzi. Questi documenti sono stati cotti per caso nell'incendio che ha distrutto i palazzi e grazie a questo incendio sono pervenuti fino a noi. Quindi i minoici inventano la scrittura, una prima scrittura, la scrittura geroglifica. Ma inventano anche una seconda scrittura, che è la scrittura che Evans ha chiamato la scrittura lineare A. Qui avete una tavoletta in lineare A che proviene dal palazzo di Chidonia nella Creta occidentale. Tra parentesi vedete i colori diversi di questa tavoletta. Sono colori legati ovviamente all'incendio che ha permesso la cottura di questo documento. A secondo della temperatura alla quale sono stati sottoposti i vari frammenti di questa tavoletta, abbiamo un colore nero o un colore arancione. Vedete il colore nero qui, qua sotto, il colore arancione in mezzo. Questi documenti sono documenti di contabilità, documenti che registrano dei prodotti e che sono cosparsi di logogrammi, cioè di segni che indicano dei prodotti. Qui, per esempio, questo segno indica il logogramma dell'olio, quindi qui avevamo una transazione che riguardava l'olio. Qua sotto un altro logogramma è il logogramma del vino. Questo documento registra dei quantitativi di olio di vino, ma anche qui vedete un altro segno, seguito dalla cifra 1, è il segno che raffigura la pecora. Quindi questi documenti di archivio sono documenti contabili. Ne vediamo un altro che proviene dal palazzetto di Arcanes, non distante dal palazzo di Cnosso, e a sua volta un documento in lineare A, e qui ritroviamo questi segni che già abbiamo potuto incontrare nel documento precedente, come per esempio questo segno qua, che raffigura a sua volta il logogramma del vino. Qui è un altro documento contabile, un altro documento legato ovviamente agli aspetti economici che devono trattare i funzionari del sovrano di Cnosso in un caso, di Codonia nell'altro, di Arcanes in questo caso. Ma se pensiamo, cari amici, alla scrittura, è impensabile che colui che ha inventato la scrittura sia contenti di scrivere documenti economici. Una volta che qualcuno ha inventato una cosa così complessa come la scrittura, sente ovviamente il bisogno di raccontare altre cose attraverso i suoi scritti. Immagino che uno scriba che ha notato per tutta la giornata i conti legati ai magazzini di cui è responsabile, la sera abbia voglia di scrivere una lettera d'amore alla sua ragazza e quindi non usa più logogrammi e cifre, ma usa gruppi di segni che raccontano una storia e esprimono dei sentimenti. E guardate bene che abbiamo conservato la traccia di documenti di questo genere.
non sono

non necessariamente lettere d'amore. Qui vedete una straordinaria epigrafe scritta dalla periferia verso il centro, incisa su un anello in oro rinvenuto in una tomba, la tomba detta della Grotta Nera, vicina al Palazzo di Cnosso. Quindi è sicuramente la tomba di un personaggio estremamente importante, e tra le offerte destinate alla memoria di questo personaggio importante sepolto nella tomba, vi è questo bellissimo anello in oro con una lunga epigrafe di 19 segni che racconta una storia. Voi mi direte quale storia. Purtroppo non lo sappiamo, perché questa epigrafe, che è in scrittura lineare, non è decifrata. Se un giorno, e spero che un giorno, potremo decifrare la scrittura lineare, allora potremo leggere e capire il messaggio che è stato inciso su questo anello, ma una cosa è certa. Questo messaggio non è ovviamente un messaggio dello stesso tipo di quelli affidati alle tavolette di argilla. Non è un messaggio economico, è una cosa diversa. Può essere legata al culto, può essere legata alla memoria del defunto, a qualunque cosa. È un messaggio che certamente dimostra che chi ha inventato la scrittura non si accontenta di tener conto della contabilità dei palazzi, ma vuole anche evadere verso altri campi e raccontare altre storie. Questo sovrano minoico e l'estero, cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire di lui? Prima di tutto abbiamo alcune immagini di questo sovrano. Qui abbiamo due impronte di sigillo che provengono dal Palazzo di Cnosso. Sono impronte che erano stampate su dei documenti di argilla che sigillavano, probabilmente rotoli di papiri o di pergamene, e Evans, lo scavatore del Palazzo di Cnosso e lo scopritore di questo documento, ha voluto vedere in questa immagine l'immagine del sovrano di Cnosso e qui l'immagine di suo figlio. Ma abbiamo un reperto straordinario che è stato rinvenuto a Malia, in questo quartiere Mu, di cui vi ho fatto vedere delle immagini. Vedete, è un applique in argilla, un applique che era stampata probabilmente su un vaso. E cosa raffigura questa applique? Raffigura una sfinge. La sfinge con il corpo da leone e la testa umana. Tra parentesi, vedete che la capigliatura di questa sfinge somiglia moltissimo alla capigliatura del sovrano di Cnosso che vi ho fatto vedere prima. Ma qui abbiamo altri elementi che ci consentono di associare questa immagine della regalità minoica all'estero. Prima di tutto la Sfinge in Egitto e l'immagine del faraone. Il faraone che molto spesso è raffigurato con un corpo da leone, esattamente come qui, e una testa umana. E guardate che questa testa qui non somiglia assolutamente alle teste restituite dagli scavi nella Valle del Nilo. È una testa tipicamente minoica, però che ha un aspetto
oserei dire egiziano, e quella barbetta. Quella barbetta è esattamente la barbetta che gli scultori o i pittori della Valle del Nilo rappresentano associata al volto di Osiride. Quindi in questo reperto, questa Sfinge di Malia, che risale al 1800 a.C., abbiamo un chiaro riferimento alla regalità minoica e anche a una regalità minoica plasmata verosimilmente su quella che era la regalità egiziana, la regalità della Valle del Nilo, con le sue prerogative. Sappiamo quali fossero le prerogative del faraone. Era un'autorità religiosa, era capo dell'esercito, era capo dell'amministrazione. Era colui che comandava all'intero territorio. Verosimilmente è esattamente quello che ritroviamo associato alla prerogativa dei sovrani e del sovrano minoico. Come il faraone, il sovrano minoico aveva queste stesse caratteristiche. Altre immagini ci sono pervenute del sovrano minoico. Per esempio, su questo bellissimo vaso in steatite, rinvenuto a Aiatriada, non lontano dal palazzo di Cnosso, vediamo il capitano della guardia sulla tenti, vedete con la spada in mano, di fronte a un personaggio che era certamente il sovrano. Questo sovrano tiene in mano il lungo bastone del comando. E questa immagine di colui che tiene in mano il lungo bastone del comando mi ricorda qualcosa che anche voi certamente ricordate. Il modo utilizzato da Omero nell'Iliade per descrivere e qualificare i sovrani, e in particolare Agamennone, capo della spedizione micenea contro Troia. Come chiama Agamennone Omero? Come lo qualifica? Dice: Agamennone è il pastore di popoli. E credo che questa immagine, con questo lungo bastone del comando, evochi effettivamente l'immagine del pastore, in questo caso pastore dei popoli, ma anche il pastore tout court, perché questo lungo bastone del comando è colui che usano oggi ancora i pastori nelle campagne greche e cretesi per disciplinare il flusso del loro gregge. Ricordatevi anche un'altra cosa. Pensiamo al Vangelo, pensiamo al Nuovo Testamento. Cristo si definisce pastore. Pastore, perché è lui che disciplina il gruppo dei fedeli, dei suoi fedeli. E questa immagine del pastore di popoli, che risale, secondo me, indubbiamente al mondo minoico, ha attraversato i millenni. Trovo commovente davvero il fatto di poter associare attraverso l'immensa storia millenaria del Mediterraneo, l'immagine del pastore all'immagine del pastore dei popoli, del sovrano che comanda al proprio popolo. E abbiamo, ve lo dico subito, un'altra immagine che vi propongo. È un'impronta

pronta di sigillo, che è stata rinvenuta a Kudonia, nella Creta occidentale. E vediamo raffigurato il palazzo di Kudonia con i suoi vari piani, le sue terrazze, le finestre, le porte, le corna di consacrazione che dimostrano ovviamente che il palazzo era anche un centro culturale, e sulla più alta delle terrazze del palazzo ritroviamo il sovrano con in mano il lungo bastone del comando, il sovrano raffigurato come pastore di popoli. E quello che vi dicevo circa la letteratura, diversa da quella economica, trova una solenne conferma con il verso di questo sigillo. Questo sigillo era applicato su un rotolo di pergamena. Sigillava un rotolo di pergamena che senza alcun dubbio, conteneva un messaggio di natura non economica. Questo è un disegno del sigillo che vi ho fatto vedere prima e arriviamo al momento che vede tramontare questa civiltà minoica. Ve ne parlerò nella prossima lezione, però prima del tramonto questa civiltà minoica ha esercitato un ruolo essenziale nella diffusione della cultura nel Mediterraneo e in particolare nella Grecia continentale. Vi faccio vedere due immagini di capolavori assoluti che provengono dallo scavo di una tomba, chiaramente legato a un principe minoico, che è stata rinvenuta a Vafio in Laconia, nel sud del Peloponneso. Sono due coppe in oro di straordinaria eleganza. Vediamo, la cattura del toro. Qui il toro sta per lanciarsi nella rete tesa dai cacciatori, però prima di finire la rete il toro ha fatto in tempo a rovesciare e ferire uno dei cacciatori che tentavano di catturarlo. L'altro reperto vi fa vedere invece il toro, una volta catturato, che contribuisce a arare i campi, è un toro ormai mansueto e guidato da questo contadino e sta arando i campi che ovviamente in Laconia sono estremamente fertili e che consentiranno ovviamente grandi e ampi raccolti. Ma queste immagini per me sono importanti perché fanno vedere che a un certo punto i minoici hanno installato degli scali commerciali e occupato anche dei territori della Grecia continentale. Ed è lì che l'incontro con i micenei consentirà alla prima grande civiltà greca di nascere, diventando indubbiamente la prima grande civiltà europea. Questa è l'immagine che ho tentato di restituirvi della regalità minoica. La prossima volta affronteremo la questione della regalità micenea, insistendo sempre su quello che è per me un dato fondamentale, quello della continuità che ovunque va sottolineata e consente sicuramente di cancellare le soluzioni di continuità e le rotture. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione intitolata Il Nuovo Regno e la XVIII dinastia. Argomenti della lezione. La rinascita tebana. La venerabile Hatshepsut. Tutmosi III e l'impero. Cominciamo dalla rinascita tebana. Intorno al 1550 a.C., a seguito della riunificazione da parte del principe Ahmosis, poi successivamente eletto sovrano delle due terre, parte, quindi a inizio, si innesca questo percorso della XVIII dinastia. La XVIII dinastia, che è una delle più fulgide tra le dinastie, soprattutto come periodo storico dell'Antico Egitto. Particolarità della XVIII dinastia che questa volta, rispetto al Medio Regno, rispetto all'Antico Regno in cui avevamo visto e quindi c'erano stati tentativi da parte della dinastia tebana di assurgere, quindi di divenire sovrani dell'intero Egitto, questa volta il sogno si è trasformato in realtà. Tebe, la nuova capitale d'Egitto, ha attualmente acquisito tutte le fattezze e soprattutto tutte le caratteristiche sia culturali, urbanistiche e soprattutto religiose e cultuali spettanti ad una capitale del calibro di Menfi. Chiaramente andiamo qui a vedere che se all'inizio del secondo periodo intermedio, quindi 1710-1550, noi avevamo gli Hyksos, signori incontrastati del Basso Egitto fino al Medio Egitto, la dinastia tebana ha dovuto naturalmente controbilanciare questo potere sul Basso Egitto e avere come ulteriore avversario la dinastia Cuscita, la dinastia nubiana dei Cusciti. La dinastia Cuscita, naturalmente con capitale Kerma, in questo momento è altresì una compagine di pari rilievo, di pari importanza, similare a quella degli Hyksos, che come se stringessero in una morsa, ovviamente piuttosto mortale, il regno tebano, chiamiamolo così, diciamo che è un principato, è una dinastia tebana di grande tradizione di guerrieri che alla fine, per un gioco di alleanze, per una questione di supremazia anche militare in talune campagne, riesce ad avere il sopravvento sia sugli Hyksos, quindi battendo gli Hyksos sul loro terreno e poi pian piano risalendo ovviamente fino al delta, conquistando la capitale Avaris, naturalmente i tebani a questo punto divengono signori delle due terre. A sud la partita è soltanto rimandata, ma verrà ripresa con vigore dai successori di Ahmosis. Ahmosis già si spinge ovviamente in Nubia, ma naturalmente in questo momento che lo sforzo bellico dei nuovi dominanti del paese deve inevitabilmente fare i conti con un sistema nuovo di ristrutturazione e di acquisizione delle informazioni, per cui cacciati gli Hyksos a questo punto la nuova dinastia deve trovare i suoi punti di riferimento. Menfi resta la capitale culturale dell'Egitto e Tebe naturalmente assurge a nuova capitale egiziana. Chiaramente con il buon Ahmosis emerge una figura di rilievo che è naturalmente il fondatore, il vero fondatore della dinastia, ovviamente della dinastia tebana, non tanto per una questione di origini, ma quanto per l'operato. Amenhotep I sale al trono naturalmente acquisendo accanto a sé la regina Ahmose Nefertari, cioè in altre parole si uniscono con tutta probabilità due casate nobili all'interno della neofita compagine regale e in questo caso ovviamente
La sovrana sarà ricordata come diciamo, la regina madre per eccellenza, proprio perché è un personaggio, questo personaggio di rilievo, come regina madre, colei che tutela il mondo femminile, ha scritto la sovranità e Amenhotep I avrà anche il pregio di inaugurare una serie di elementi di novità, soprattutto cultuali e culturali, tra cui la prima creazione, diciamo, della necropoli, ovviamente faraonica. Amenhotep I è naturalmente il tutelatore, diciamo, verrà divinizzato anche come figura di riferimento per gli scribi, figura di riferimento per i lavoratori della necropoli, figura di riferimento per tutti i sapienti. La particolarità di questo sovrano, ovviamente non regna a lungo, ma giovane e soprattutto dotato di grandi capacità e soprattutto di una visione degli orizzonti politici che favorisce la successiva creazione di quello che verrà chiamato l'impero egiziano. Di particolare importanza assume poi la questione internazionale. Abbiamo detto che Ahmosis ha conquistato Avaris, ha conquistato la principale piazzaforte militare degli Hyksos nel delta Charu e naturalmente una volta che questi personaggi ritornano nei loro luoghi levantini di origine, questi principi cananei, Ahmosis acquisisce questo tipo di eredità culturale. Beh, però a questo punto, temendo anche una sorta di ritorsione da parte del mondo levantino, che è già abituato a questo concetto di una frammistione tra diplomazia e guerra, il neofita impero egiziano, quindi comincia in questo momento l'idea di un'espansione militare. A questo punto, avviato questo slancio, questo percorso non può che andare ovviamente avanti. E il successore di Amenhotep I è Tutmosi I. Tutmosi I, valente visir, quindi valente principe, valente personaggio che sa gestire abilmente l'amministrazione, è altresì un valido, ovviamente, guerriero. Si spinge naturalmente alla conquista del Levante, non dimenticando anche la parte nubiana. E quindi vediamo che l'Egitto a questo punto riorganizza le sue forze e nel riorganizzare le sue forze posiziona, mette in opera un vastissimo programma di ristrutturazione dell'apparato militare, dell'apparato amministrativo e soprattutto si organizza in maniera tale che in caso di vittoria deve poter governare le province con un concetto di egemonia.

egizianizzazione. Cioè, se nell'antico regno, nel medio regno, l'occupazione militare e amministrativa aveva portato bene o male ad una sorta di dominazione esclusivamente materiale ed esclusivamente ai fini della propaganda regale, in questo momento invece l'occupazione militare, l'occupazione territoriale deve essere anche volgere verso il lato culturale. Si conquistano i popoli affinché possano inevitabilmente abbracciare la causa egiziana. E dunque capite bene che nel momento in cui Tutmosi I si lancia alla conquista di queste che sono le compagini, diciamo economiche, soprattutto politiche, presente nel vicino Oriente, da cui la principale è il regno di Mitanni, dominatore assoluto della Siria, e poi naturalmente i vari staterelli confinanti tipo Amurru, il regno di Ube e un'altra serie di città-stato tra cui Megiddo, Jaffa, Ascalona. Quindi sostanzialmente abbiamo a che fare con una serie di un mosaico di città-stato levantine o in questo caso afferente al mondo cananeo, con cui l'Egitto deve fare i conti. Cosa fa Tutmosi I? Si spinge addirittura fino al Tigre e all'Eufrate. Quando arriva sull'Eufrate, non varcherà ovviamente l'Eufrate, nel senso che non arriverà sino al Tigre, ma giungerà in uno dei due principali fiumi ed erigerà una stele di confine. Il concetto egiziano di erigere una stella di confine su un fiume o su un'entità ovviamente di confine sta ad indicare un'idea, un'idealizzazione e soprattutto il simboleggiare del fatto che il sovrano ha agito secondo i dettami imposti dalla volontà divina. Quindi ampliare i confini egiziano e portare loro quella luce culturale che ne fa degli egiziani il primo popolo, che in realtà è il popolo, tra virgolette, come potremmo dire, prediletto dagli dèi. E in questo caso, nel momento in cui l'Egitto si proietta all'esterno, beh, anche la lingua, la scrittura e il concetto di letteratura cominciano ad acquisire elementi, ovviamente tipicamente stranieri, quindi levantini, che autorizzano naturalmente la casa reale a poter eventualmente stabilire anche dei contatti diplomatici. Con la venerabile Hatshepsut entriamo quindi in questa specie di continuum spazio-temporale che vede l'Egitto conquistatore assoluto, diciamo, del mondo levantino e anche del mondo nubiano, perché Tutmosi I si spinge naturalmente sino alla, diciamo, alla terza caterata e quindi poi torna, ovviamente dopo le stelle di confine, tornerà indietro. E per il momento l'Egitto non sta conquistando in maniera definitiva diciamo, i paesi, li sta semplicemente annoverando tra le sue conquiste ideologiche. Successivamente occorrerà mano ben più ferma proprio per assecondare questa volontà di dominio permanente. Con la venerabile Hatshepsut entriamo quindi in questo contesto in cui l'impero deve inevitabilmente allargare i propri confini territoriali, ma anche sotto profilo ideologico. Quindi la venerabile Hatshepsut è figlia di Tutmosi I, moglie di Tutmosi II, un effimero sovrano che ovviamente regnerà pochissimo e che ovviamente la sovrana sostituirà alla sua morte. Figlio di Tutmosi II è il giovane Tutmosi III, piccolo e fanciullo, che non potendo regnare, naturalmente viene, questo è ovviamente diciamo, è semplicemente un'ipotesi, ma resta comunque confinata in questo modus operandi da parte degli egittologi di valutare varie soluzioni ai fini della ricostruzione venemenziale degli eventi. E, si dice ovviamente, la leggenda vuole che Tutmosi III sia stato messo diciamo, da parte di questa sovrana, che doveva essere in realtà una sorta di matrigna, quindi fare, diciamo, esercitare la reggenza. E a questo punto la sovrana divenne a tutti gli effetti sovrana. In questo caso acquisisce proprio elementi culturali, si fa naturalmente riprodurre, quindi raffigurare
con le fattezze da fare.

Avviene tutto questo proprio perché la sovrana intelligentemente deve inaugurare il suo regno con una sorta di escamotage culturale, diciamo teologico. Cosa fa? Fa ovviamente attuare, porre in essere da parte dei sacerdoti il concetto di teogamia. In altre parole, il sovrano, il dio degli dei, in questo caso il dio Amon-Ra, che cosa fa? Ovviamente si immagina in questa scena chi viene, si annuncia presso il padre Tutmosi I e annuncia che avrà una figlia che in realtà, seppur le fattezze sono di una donna, in realtà ha il cuore, l'impeto e le capacità di un uomo. A questo punto, con questa giustificazione dinastica, Hatshepsut può inevitabilmente e diciamo in maniera conseguenziale acquisire la regalità. Si badi bene che negli ambienti questa forzatura sarà sempre delineata come una sorta di usurpazione. Tuttavia, Hatshepsut, vedete, nella sua tipologia di raffigurazione ha sempre le fattezze, ovviamente, di una dolcezza e soprattutto di uno stile più afferente a un'idealizzazione femminile. Tuttavia, tutto il resto del suo corpo, anche il pronunciare un attimo di un piccolo, diciamo, seno, viene accuratamente inserito in un quadro, diciamo, figurativo che non è distonico con l'idea di una regina al posto di un sovrano. In altre parole, il tutto viene accuratamente rielaborato al fine di rendere il più possibile uniforme questa specie di successione dinastica. E per sancire il suo potere in qualità di faraone, quale migliore progetto, diremmo faraonico, di innalzare il suo tempio funerario nel bellissimo teatro roccioso, situato ovviamente a Tebe Ovest. In questo caso la regina sceglie con accuratezza il sito che si affianca a quello dell'Amut Montuhotep II, atto proprio a rimarcare la sua origine temana e quindi la sua legittimità ad essere ovviamente un sovrano a tutti gli effetti. Particolarità di questo scenario è quello roccioso, non solo quello di riflettere la luce in modo molto particolare e molto chiaro, ma di fungere veramente come, diciamo, elemento divinizzante, retrostante ad un qualcosa che invece è antropico. Ricordiamo che la montagna è sacra alla Deator e questo tipo di appendici rocciose rappresentano quasi il ventre della Dea. Quindi la dualità del culto ascritto alla sovrana in qualità di Hathor, in qualità anche di regnante, ne fanno ovviamente una figura assolutamente, diciamo, di spicco. Qui vediamo naturalmente presa dall'alto il concetto delle varie, diciamo, dei vari terrazzamenti con le colture di alberi e di ogni ben di Dio dedicate al dio Amon e quindi alla dea. Qui si vede un po' meglio e qui si vede anche naturalmente la terrazza del tempio funerario ascritto a Montuhotep II, quindi Hatshepsut rende molto più ampio il suo tempio, come vediamo naturalmente, e qui Tutmosi III successivamente costruirà il suo piccolo tempietto funerario. Quindi, come vediamo, alle spalle di questa specie di grande circolo naturale, noi abbiamo quindi questa esposizione, questa magnificenza, il magnificare assolutamente la divinità della sovrana. E quindi vediamo bene che la struttura essenziale è una cavità rupestre, una corte a cielo aperto con portico sia nel piano sottostante che quello superiore e due cappelle, una di Hathor e una dedicata ad Anubi, più una terrazza, diciamo, un pochino più bassa che introduce al tempio. La visione d'insieme è eccezionale e in questa ricostruzione vi fa capire come la sovrana, chiudendo con un pilone di accesso, si fosse garantito così una costruzione, quindi ovvero un edificio tale da rimarcare i suoi antecedenti con
con l'antica dinastia tebana, con l'antica dinastia dei Montuhotep e degli Antef. Quindi qui vediamo il tempio di Tutmosi III tenderà poi a sovrastare quello della sovrana, motivazione per cui si è sempre pensato di un astio tra i due. Eppure molti indicatori fanno invece pensare che in quest'epoca il giovinetto Tutmosi III, il principe Tutmosi III, sia stato impiegato in vari incarichi anche di natura bellica e soprattutto di conduzione di alcune attività amministrative e militari per conto proprio della regina. E quindi naturalmente le nostre ipotesi si basano semplicemente sull'idea postuma di quello che farà successivamente. Dico postuma perché nel momento in cui Tutmosi III diverrà faraone, a questo punto si assiste all'occultamento del nome della sovrana, si assiste a una serie di eventi per cui si è pensato a questa specie di ritorsione damnatio memoriae nei confronti di questa usurpatrice. Ma al momento di massimo fulgore, soprattutto di massimo impegno politico e soprattutto sociale della sovrana, noi abbiamo in realtà una sorta di cooperazione di entrambi ai fini dell'espansione dell'impero. Qui vediamo ovviamente tutto il circolo naturale come è attualmente. Di particolare importanza per la regina non è tanto quello di avviare delle campagne militari, salvo ipotizzare che probabilmente ne abbia già avviato il percorso di una conquista di alcuni territori. L'impresa più grande che le si attribuisce è la spedizione a Punt. Questo paese favolistico che già nell'antico regno aveva suscitato la curiosità a corte rappresenta in realtà un paese in realtà a cui attraverso una navigazione probabilmente costiera si arrivava quasi, non dico al Centrafrica, ma verso l'attuale Somalia, e quindi inserendosi all'interno di questo contesto soprattutto naturalistico, ma faunistico, ma soprattutto anche sociale ed economico, piuttosto locale, piuttosto ristretto, gli egiziani avevano e hanno sempre commerciato per l'importazione di merci di pregio. E a questo punto che cosa succede? L'impresa di Punt, come le imprese successive che saranno, danno adito in quest'epoca proprio alla messa a punto di una cantieristica navale di degno pregio. Qui vediamo quando la sovrana, proprio nel tempio di Karnak, realizzerà i suoi due obelischi e quindi tenterà di ampliare il tempio già come opera avviata dal padre Tutmosi I. E in questo caso, vedete, l'enorme chiatta trainata ovviamente da imbarcazione a remi che porta i due obelischi proprio dalle cave di Assuan. Quindi abbiamo proprio questo concetto di grandi opere, ma soprattutto di grandi trasformazioni di quelle che sono ovviamente le arti e le professioni. In questo caso l'ambito navale è particolarmente implementato. Guardate infatti la spedizione a Punt, sono, vedete, i titolari, la processione degli egiziani che naturalmente in ossequio alla divinità, quindi al dio Amon, portano con sé una serie di, tra cui vedete dei babbuini, le piante di mirra, e caricano sulle navi, queste navi commerciali a grande velatura, una serie di prodotti che la regina dedicherà proprio al dio. E chiaramente questa è una ricostruzione di come doveva essere. Il raggiungimento di Punt si attua attraverso il Mar Rosso, per cui la navigazione del Mar Rosso comincia in quest'epoca ad avere veramente un'implementazione tale da consentire nelle epoche successive di stabilire proprio un continuo e un'esplorazione costante delle coste dell'interno dell'Africa. Vediamo adesso infatti nei rilievi che abbiamo nel suo tempio funerario del Bari, noi vediamo proprio questi personaggi che sono i militari inviati dalla regina, che hanno con sé delle piante di, ovviamente in qualità di segno di saluto, ma recano con loro delle asce e un, vedete, un
una sorta di, diciamo, di segno indicante l'appartenenza probabilmente.

Probabilmente a una sorta di piccolo battaglione dedicato al dio Amon o alla dea Hathor. Quindi in questo caso questi militari armati di tutto punto che vanno dinanzi al personaggio che li riceve, vedete in questo caso l'immaginario collettivo egiziano, soprattutto nel suo simbolismo, concepisce l'idea della moglie del capo tribù che riceve gli egiziani.

ma che in realtà ha una valenza simbolica e politica notevole. Naturalmente, nel momento in cui Tutmosi III giungerà al potere, la cappella dedicata al dio Anubi verrà completamente, diciamo, riedificata e ristrutturata. Ma ad ogni modo, ricordate che la profusione di colore e di stile che noi vediamo giunge in quest'epoca veramente alla perfezione. Già sotto Hatshepsut noi abbiamo veramente un'idea diciamo, della scelta del colore e della gradualità del colore in base al messaggio che si vuole dare. Questa è la cappella naturalmente dedicata ad Amon e che quindi siamo al Museo Egizio del Cairo, in cui vediamo il giovane Tutmosi III offerente dinanzi al dio Amon. Questo per dire il concetto dei colori e quello che doveva essere all'epoca il tempio di Hatshepsut a livello, diciamo, figurativo. Anche diciamo, i cartigli del sovrano, similmente a quelli della sovrana, rappresentano poi in realtà questa esplicazione completa di quella che è la regalità. Simbolicamente non solo viene rappresentata bene, ma è anche un motivo per sancire la divinità stessa del faraone. Nella cappella torica, naturalmente, abbiamo a che fare che invece anche con una composizione degna di rilievo. Innanzitutto il capitello torico dei pilastri che sorreggevano all'epoca il tempio. Non solo c'è il richiamo alle colonne protodoriche tipiche del Medio Regno, come vi dicevo, proprio a rimarcare l'idea dell'appartenenza della dinastia temana a quella che nella undicesima dinastia aveva dato avvio al Medio Regno, ma soprattutto vedete il volto della dea, che in realtà è il volto della sovrana con le orecchie naturalmente bovine, proprio perché rappresenta l'adeato, cioè questo custode ovviamente non solo della legalità, ma anche della divinizzazione, perché Hathor protegge nel suo ventre il nascituro e soprattutto il dio Horus. Vedete infatti in questa immagine che la sovrana con la corona azzurra della regalità si sta cibando naturalmente del latte sacro della dea e il cartiglio ovviamente si è tolto il nome, però tenete conto che dinanzi c'è anche il dio Amon. Quindi questo riferimento costante sta ad indicare a come la dea si dovesse inevitabilmente quotidianamente rigenerare attraverso la sua dea protettrice. Poi, elemento singolare, se non innovativo a questo punto, è la creazione dei pilastri osiriaci. La sovrana viene raffigurata come sovrana, quindi con il pilastro, ovviamente un pilastro attaccato, una statua che si attacca ad un pilastro che in realtà è essa stessa una statua. Vedete, ha tutte le fattezze. Regge gli scettri di Osiride, ha la barba del sovrano e ha la sua tunica, quindi in altre parole c'è una trasposizione funeraria in quello che la sovrana rappresenta, cioè sovrana dell'aldilà, sovrana dell'aldiquà, cioè del mondo dei terrestri. E naturalmente, similarmente a quello che accade ovviamente presso la necropoli, noi abbiamo l'innovazione, come abbiamo detto e abbiamo accennato prima, del tempio della principale divinità adesso del paese, il tempio di Amon-Ra a Karnak. Più grande tempio dell'antichità che rappresenta una serie di fasi costruttive. Durante l'epoca di Tutmosi I noi, e ovviamente di Amenhotep I, noi avevamo un piccolo nucleo costruttivo consistente in questa tipologia di costruzione. Successivamente Hatshepsut posizionerà i suoi due obelischi e amplierà questo, diciamo, vasto temeno. Tutmosi III naturalmente vi aggiungerà un altro pilone, avvierà naturalmente la processione verso un'altra tipologia di contesto costruttivo e introdurrà la sala delle feste. Quindi vedete che man mano
Il tempio di Amon-Ra Karnak non è altro che un insieme di elementi che man mano vanno, diciamo, ad ampliarsi. E in questo caso la Cappella Bianca, vi ricordate? Quindi la Cappella Bianca di Sesostri, cioè quella Cappella Bianca che i sovrani del Medio Regno avevano dedicato ovviamente al dio Amon come primo nucleo del tempio, naturalmente riceve da parte di Hatshepsut una cappella rossa.

il sovrano, in questo caso la sovrana, ecco, realizza questa cappella dedicata ovviamente alla divinità, all'interno con una serie di scene di dedica e che ovviamente ne celebrano la sua divinizzazione e la sua divinizzazione da parte naturalmente delle divinità dinanzi alla barca sacra. Ma lo vedete, lei che corre dinanzi, diciamo, al toro, in qualità naturalmente di espressione della vigorosità, della regalità, recando la corona bianca e la corona rossa dell'Alto e Basso Egitto, inoltre celebrando l'erezione dei due obelischi e ponendosi dinanzi, come voi vedete dall'immagine, al famoso Sancta Sanctorum, cioè la cappella sacra ove è contenuta la barca rituale del dio Amon. Naturalmente, come voi vedete, l'obelisco di Hatshepsut è qui, e quindi che cosa succede? Nel momento in cui Tutmosi III diverrà faraone, chiuderà, congloberà i suoi obelischi all'interno di un pilone. In altre parole, cercherà di celare quello che la sovrana ha tentato di fare. Quindi che cosa farà inevitabilmente? Chiuderà gli obelischi della sovrana, aggiungerà la sala delle feste e cercherà di ovviamente occultare anche questi altri obelischi eretti dalla sovrana. Come vi dicevo, sono operazioni che il sovrano fa alla sua successione, alla sua accessione al trono e quindi in precedenza ovviamente mai manifestati. In questo caso gli obelischi di Hatshepsut, voi vedete il cartiglio che la sovrano che dice Amon Hatshepsut, cioè è la prima delle dame venerabili del dio Amon, proprio perché questo è il nome da principessa. Nel momento in cui la sovrana diverrà sovrano, a tutti gli effetti, avrà il nome di Matkara, cioè significa giusta, e l'energia dirà. Stante a celebrare l'idea che comunque il Ka, l'energia vitale del dio, alla fine ha avuto giustizia in quanto lei è stata, ha avuto giustamente la sua capacità di poter governare. Naturalmente accanto vediamo il lago sacro per le processioni all'interno, e veniamo quindi allo scrigno che deve, diciamo, che deve contenere, il corpo della sovrana. La sovrana si fa realizzare in una delle tombe nella Valle dei Re, forse la più lunga, che in questo antro particolare aveva già visto la sepoltura del padre Tutmosi I. Hatshepsut, diciamo, riprende il corpo del padre e lo trasla nella propria sepoltura, che naturalmente è ubicata, diciamo, da questa zona qua, in questa zona. Alle spalle c'è proprio del suo tempio funerario. Infatti vediamo la planimetria della tomba di Hatshepsut, che naturalmente fa questa specie di S, imitando probabilmente il vorticoso flusso del Nun e finendo con una sorta di sala del sarcofago. L'ingresso della tomba lo vedete qui davanti, attualmente è chiuso per restauri perché la tomba ha sofferto di fortissimi danni causati sia dall'incuria ma anche dal tempo e diciamo anche la precarietà della roccia. Accanto alla sovrana figura un personaggio di rilievo che è il Selenmut. Questo personaggio è il factotum della sovrana. A un certo punto, ovviamente, si occupa lui della costruzione del Tempio di Del Bari, è lui che ovviamente realizza la maggior parte delle strutture ascritte alla sovrana e che gode ovviamente di favori particolari. Doveva essere naturalmente un personaggio di rilievo perché al di là della sua vicinanza con la sovrana, in realtà siamo inclini a pensare che fosse un astronomo, fosse veramente un letterato e che quindi ha potuto, diciamo, godere di questi privilegi data la sua valente formazione. Lo vediamo qui con la principessa Neferure. Vedete, la statua cubo è ancora in quest'epoca ovviamente in voga, proprio sulla tradizione del Medio Regno. Ed emerge la statua ovviamente della principessa Neferura, che come vedete, pur essendo una principessa, quindi una donna, reca in sé la treccia tipica di un sovrano, di un principe destinato a regnare. Quindi questo ci fa capire che alla fine lui, come precettore della principessa Neferure, probabilmente ci fa capire che questa situazione possa aver indotto la sovrana a scegliere già il suo successore. Quindi questo potrebbe

essere alla la ragione per cui poi Tutmosi III ha reagito in quella maniera. Però naturalmente noi stiamo parlando di dinastie molto allargate, di un'entità familiare non ascritto al nostro modus vivendi e naturalmente non possiamo che rimanere nel dubbio e nell'ipotesi. Vedete, la treccia della principessa sta proprio ad indicare questa sorta di investitura ascritta alla piccola Neferura. La tomba di Senemut naturalmente è stata realizzata in un paio di edifici, perché lui si è fatto costruire più strutture. Una di queste è proprio vicino al tempio di Deir el-Bahari, proprio il tempio funerario della sovrana. E particolarità che nella tomba sono descritte le costellazioni, quindi atte a suggerire il fatto della sapienza di questo personaggio e proprio che ci ha permesso anche di valutare quali fossero le conoscenze astronomiche egiziane, quindi in questo caso le costellazioni, la tipologia delle stelle e la loro valenza sia, diciamo, da un punto di vista scientifico che da un punto di vista ideologico e religioso. Questo per farvi vedere, diciamo, come è fatta la tomba e ove si situano queste, diciamo, descrizioni. E naturalmente non sappiamo dove Neferura è stata sepolta, probabilmente in una valle un po' distante o con tutta probabilità, diciamo, fosse riportata nella Valle dei Re, questo non è noto. E tra l'altro anche Hatshepsut-Meritra, un'altra dei successori come principessa di Hatshepsut, poi troverà naturalmente, sarà diciamo, affiancata da Tutmosi III, ma ovviamente salvo delle mummie che potrebbero corrispondere a questa identificazione, restiamo, come vi ho detto, nella pura congettura. Tra l'altro, la missione a Luxor che dirigo sta cercando di far luce su questa tipologia di sepolture e soprattutto su questa tipologia di eventi che alla fine diciamo, alla metà della XVIII dinastia, alla fine della XVIII dinastia avranno poi luogo. E quindi Tutmosi e l'impero. A questo punto, quando il giovane Tutmosi giunge a regnare, l'impero è pronto per essere in qualche maniera formato. E in questo caso il sovrano con 17 campagne arriva fino ad Ugarit, pone sull'Eufrate, sconfigge il regno di Mitanni a più riprese, forma tre province egiziane, una di Canaan, Ube e di Amurru, e in questo caso l'Egitto è praticamente proiettato nell'ambito internazionale. In questo caso realizza ovviamente una serie di strutture all'interno del tempio di Amon-Ra-Karnak, che come vedete gli dedica ovviamente una serie di raffigurazioni sui piloni e di statue presenti all'interno. Non pago di tutto questo, l'Egitto ovviamente si spinge dopo Tutmosi I e Tutmosi II persino a Napata, ovvero al di là della terza cateratta, sul confine della quarta, praticamente dove Tutmosi III fonderà un altro centro culturale dedicato ad Amon e soprattutto una capitale, una vera e propria capitale, un centro, una sorta più che di residenza culturale, una residenza anche politica che comunque si svilupperà come centro. Napata naturalmente sorge ovviamente alle pendici di quest'altura, che ha questa propaggine che assomiglia quasi a un'entità tipo cobra, no? Hanno ipotizzato che fosse tipo Lureo, e in questo caso i resti del tempio di Amon, un tempio dedicato ad Amon, similare a quello ovviamente tebano, ma naturalmente di dimensioni un pochino più ridotte. E salvo, diciamo, ulteriori scoperte, però tenete conto che in questo caso la ricostruzione potrebbe essere questa. E questo vi fa capire come il giovane Tutmosi III, ansioso di ristabilire l'ordine e di procedere oltre con, diciamo, la diffusione dell'impero, in altre parole, si proietta assolutamente indomito in questi scenari. Quindi con Tutmosi III noi abbiamo di fatto una continuità dinastica e soprattutto una continuità da un punto di vista, diciamo, politico di quella che era l'impostazione avviata da Tutmosi I di Amenhotep I. Quindi con Tutmosi I abbiamo un primo innesco dell'attività militare, Tutmosi II relativa, Tutmosi
Tutmosi III riprende inesorabile l'attività ovviamente di conquista. Pregio di Tutmosi III è quello di conquistare i territori, ma di lasciare al proprio posto i regnanti, per poi portare con sé i figli, al fine di educarli alla maniera egiziana. Quindi il concetto egiziano qual è? È quello di dominare pur ricevendo l'assoluta sottomissione, ma in segno di rispetto da parte dei sudditi. E in questo caso l'Egitto si proietta definitivamente nel panorama levantino ed è tale che l'azione diplomatica e bellica comincia a essere posta in essere. Con queste basi l'impero egiziano e la 18ª dinastia giunge al suo culmine e che quindi avrà questo alito e soprattutto questa linfa di successiva e progressiva espansione. La lezione termina qui, ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito dell'Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola

0: Del sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati. Segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, questa è una tesi di cui sono abbastanza orgoglioso perché ci parlerà di serotonina, ci parlerà di ippocampo, ma soprattutto ci parlerà di alcuni dati sperimentali che senza il suo aiuto sarebbero rimasti nei cassetti, mentre invece ora abbiamo scritto un articolo scientifico che partirà, diciamo, entro la settimana prossima. Quindi nel confermare che sono orgoglioso di averla qui, le cedo la parola.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti. Dunque, la mia tesi ha una prima parte di carattere introduttivo e la seconda parte invece riguarda appunto l'esperimento realmente condotto, come anticipato dal dottor Adriani. Dunque, il sistema nervoso centrale è essenzialmente composto da encefalo ed amidollo spinale. La sua unità funzionale è il neurone, ovvero la cellula specializzata che attraverso la generazione di potenzializzazione e la creazione di reti sinaptiche consente la comunicazione elettrochimica tra strutture nervose. La parte più rostrale, anche più voluminosa, dell'encefalo è il propriamente detto cervello, che è composto da telencefalo, le cui funzioni sono di tipo associativo, e dal diencefalo, che contiene strutture e nuclei deputati all'elaborazione delle emozioni, al consolidamento della memoria e alle funzioni somato e viscerosensoriali. Proseguendo in direzione caudale incontriamo due strutture fondamentali, il tronco encefalico che è composto da mesencefalo, ponte e midollo allungato che nel suo complesso assolve a funzioni di tipo sensoriale vegetativo e visceromotorio e il cervelletto che invece è deputato all'apprendimento e al controllo motorio. Poi infine il midollo spinale è un'associazione di fibre nervose di tipo fibre nervose motrici efferenti e sensitive afferenti. Proseguiamo con il sistema serotoninergico che è il nostro protagonista principale. È composto da 9 nuclei del RAF, sono situati lungo la linea mediana del tronco encefalico dai quali si dipartono i neuroni serotoninergici che proiettano i propri assoni verso ogni principale regione del sistema nervoso centrale. E i neuroni serotoninergici sintetizzano l'amina biogenica 5-idrossitriptamina, ovvero la serotonina, a partire dal suo precursore, il triptofano. La serotonina è presente per il 5% nel sistema nervoso centrale e per il 95%, quindi la stragrande maggioranza, nelle cellule enterocromaffine e nei neuroni enterici. A livello cerebrale regola tutta una serie di funzioni, regola i ritmi circadiani e sonnoveglia, regola il tono dell'umore e gli stati emozionali, la risposta allo stress e lo sviluppo di strategie di coping, ma anche funzioni viscero-effettrici e soprattutto, molto interessante, la neurogenesi. E alterazioni a carico del sistema serotoninergico ovviamente sono associate a psicopatologie, alterazioni dell'umore, alterazioni del sonno, del comportamento e anche disturbi alimentari e sessuali. Dunque, il sistema serotoninergico è dotato del suo trasportatore, fondamentale. Il trasportatore della serotonina è conosciuto come SERT. È una struttura specializzata codificata dal gene SLC6A4 e in specifico è una proteina transmembrana, a 12 domini transmembrana presente sul cromosoma 17. È posizionato sulla membrana presinaptica in microdomini ricchi di colesterolo chiamati lipdraft e la sua funzione è quella di modulare la concentrazione di serotonina extracellulare attraverso l'azione di reuptake, quindi di ricaptazione. Esito di azione di farmaci antidepressivi, quali gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e di sostanze psicoattive come cocaina e anfetamine. È dotato di diversi locus polimorfici. I principali sono il 5-HT-TLPR, situato nella regione del promotore, e lo STIN2, che invece è localizzato nell'introne 2 del gene. La presenza di polimorfismi è particolarmente importante perché determina la vulnerabilità allo sviluppo di disturbi psichiatrici e condiziona la risposta interindividuale ai farmaci antidepressivi. Proseguendo con il sistema serotoninergico, abbiamo la presenza dei recettori, anch'essi fondamentali, sono presenti nel cervello dei mammiferi, onnipresenti nel cervello dei mammiferi ed esercitano i loro effetti attraverso 20 sottotipi di recettori raggruppati in 7 classi sulla base di proprietà farmacologiche, sequenza di aminoacidi, composizione genica e secondi messaggeri. Anche in questo caso variazioni di struttura o a carico dell'organizzazione genica o anche della funzione dei recettori comporta lo sviluppo di condizioni patologiche quali depressione maggiore, ansia, disturbo ossessivo compulsivo, schizofrenia e disturbi alimentari. Sono classificati come 5HT1 da A ad F, 5HT2 da A a C, 5HT3, 4, 5, 6 e 7. Sono recettori metabotropici accoppiati alla proteina G con 7 domini transmembrana, tranne il recettore 3 che risulta essere ionotropico. In particolare il recettore 7, che è anche uno dei nostri protagonisti, il recettore 7 è particolarmente importante perché è implicato in neurogenesi, morfogenesi, apprendimento e memoria, regolazione dei ritmi circadiani e analgesia. Qui incontriamo il nostro ippocampo. L'ippocampo è una struttura particolarmente innervata da neuroni serotoninergici. È una struttura diencefalica sottocorticale a tre strati ed è composta essenzialmente a livello strutturale da girodentato, corno di amone nelle sottoregioni CA1, CA2, CA3 e dal subiculum. A livello citostrutturale abbiamo che le regioni del corno di amone e il subiculum sono composte da da cellule piramidali e il girodentato invece da cellule granulari e fibre muscoidi. L'ippocampo assolve a funzioni che sono integrate fra loro. In particolare abbiamo che la parte del CA1, quindi del corno di amone nella sottoregione CA1, è deputata alla codifica e al potenziamento della memoria a lungo termine e poi abbiamo l'associazione spazio-oggetto a carico della porzione CA3, la codifica e il recupero della memoria episodica che avviene nel subiculum, la neurogenesi nel giro dentato e l'apprendimento associativo che è a carico delle fibre muscoidi. Anche in questo caso lesioni o malattie neurodegenerative a carico dell'ippocampo comportano l'incapacità di consolidare i ricordi. L'ippocampo ci porta direttamente al concetto di neurogenesi e di morfogenesi. Il cervello adulto riesce ad attivare la neurogenesi, quindi la produzione di nuovi neuroni, per compensazione dell'apoptosi, quindi della morte cellulare programmata. E in questo caso riesce a ricostituire la struttura, l'architettura e la connettività neurale attraverso quindi il processo di neurogenesi creando plasticità neuronale. Il giro dentato dell'ippocampo è fondamentale perché contiene le cellule staminali, quindi le cellule progenitrici che attraverso uno stimolo derivante dal circuito GABAergico dei neuroni del setto mediale riesce ad attivare il processo mitotico, quindi differenziazione e nuovi neuroni. La neurogenesi però è promossa anche dalla serotonina e dall'attivazione dei suoi recettori perché riescono ad attivare, quindi ad aumentare la sintesi e la segnalazione dei fattori neurotrofici come per esempio il BDNF. E poi l'attivazione acuta del recettore 7 provoca un pronunciato allungamento dei neuriti, quindi degli assoni che riescono ad arrivare in maniera più importante nelle zone del sistema nervoso centrale, quindi creando anche sinaptogenesi. In generale neurogenesi e morfogenesi potenziano le funzioni cognitive superiori. Quindi adesso possiamo passare all'esperimento realmente condotto in laboratorio.
2: Sì, consideri che è rimasto un minuto.
1: Un minuto.
2: Deve veramente riuscire a... Mi dispiace.
1: Quindi,
2: forse ha dedicato molto tempo all'introduzione.
1: Oh, mi dispiace. L'esperimento è stato condotto tra il 2013 e il 2014 e ha interessato la creazione di un nuovo modello di ratto transgenico ottenuto attraverso l'utilizzo di uno short interfering RNA bloccante il SERT. In sostanza sono stati utilizzati, è stato inoculato un lentivirus che ha svolto il compito di mediatore, di trasportatore dello short interfering RNA ed è stato inoculato bilateralmente nel giro dentato dell'ippocampo e abbiamo ottenuto 11 ratti sperimentali chiamati poi lenti SERT, 6 ratti di controllo. Sono stati effettuati dei test comportamentali in vivo e anche

0: insomma la rilevazione dei metaboliti, e poi in ex vivo è stata invece rilevata la quantità di SERT, quindi di trasportatore e di recettore SETI attraverso l'autoradiografia. Dai dati rilevati sono emersi due profili, uno intermedio ed uno estremo. Dunque, in particolare, il profilo estremo si è distinto per tutta una serie di comportamenti particolari, caratterizzati da maggiore interazione e affiliazione sociale, picchi circadiani caratterizzati da minore attività locomotoria, ha speso meno tempo alla ricerca di novità, ha mantenuto un maggior galleggiamento nel test di Porcel, è rimasto per un tempo minore nello spazio aperto nel test di Elevated Plasmids e ha scelto la ricompensa maggiorata associata a un ritardo di 30 secondi. E poi è stato rilevato un quantitativo di metaboliti, tra i quali N-acetilaspartato, N-acetilaspartilglutamato, creatina e fosfocreatina, che nel loro insieme, se elevati, sono associati a maggiore vitalità neuronale. Quindi ci siamo ritrovati con dei ratti che hanno espresso minore aggressività, minore irrequietezza, minore curiosità esplorativa, maggior disperazione, maggiore ansia, minore impulsività. Quindi c'è da chiedersi, ma è possibile che siano depressi? Perché? Perché è stato rilevato un dato che nel CA1, nella porzione CA1, ha espresso una maggiore quantità di SERT. Questo è stato molto interessante e quindi la maggiore espressione di SERT ha provocato una minore quantità di serotonina extracellulare disponibile e quindi ovviamente per effetto di un maggiore reuptake della serotonina. E poi appunto i pattern comportamentali che hanno mostrato questa tendenza alla depressione, all'ansia, alla demotivazione, all'appiattimento emotivo.
1: Benissimo.
0: Quindi in conclusione.
1: Sì.
0: Se volete velocissima. Va bene, quindi in sostanza possiamo concludere dicendo che il blocco selettivo del SERT in vivo nell'ippocampo ha modulato il funzionamento del sistema serotoninergico e ha agito sull'architettura neurale. Infatti sono stati rilevati delle variazioni significative nella corteccia piriforme, nella benderella diagonale di Broca, nel talamo e nel raffe. Si sono create quindi nuovi schemi motori, generazione di stati emozionali, processi cognitivi e processi di memoria che sono risultati appunto da questo blocco selettivo.
1: Benissimo.
0: grazie mille.
1: La Commissione ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato il suo curriculum. Per i poteri conferitimi dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali, con la votazione di 109 su 110.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to

0: the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
2: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per Uni-Nettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzon e Francesca Potenza. Nella mia attività di ricerca mi sono occupato principalmente di storia della tradizione manoscritta di opere letterarie bizantine e edizione di testi letterari e quindi anche naturalmente di manoscritti bizantini e di paleografia. Gli argomenti del corso prevederanno le seguenti aree tematiche. Innanzitutto una introduzione alla civiltà bizantina, una breve sintetica panoramica su una civiltà millenaria che si fa cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici, e sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la

conoscenza di questo mondo generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura, non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi, dei manoscritti, dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina, ad esempio chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino e quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca. Un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine. Quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo o codice, è presente e con quale valore, e lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana. Inoltre, ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, si studieranno, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche 2 o 3 volte. Queste tecniche, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti. Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia più generali di natura storico-culturale, che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono
Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. E vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono il professor Fabio Giuseppe Angelini, titolare delle cattedre di istituzioni di diritto pubblico e diritto amministrativo in questo Ateneo. In questa lezione affronteremo il tema introduttivo del diritto amministrativo, e cioè il concetto di pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Argomenti della lezione saranno pubblica amministrazione e diritto amministrativo, l'amministrazione nella Costituzione, l'amministrazione come funzione della sovranità popolare e i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Partiamo dal primo argomento, pubblica amministrazione e diritto amministrativo. Il diritto amministrativo è solitamente definito come il diritto applicabile all'amministrazione pubblica considerata nel suo complesso, laddove però l'espressione amministrazione pubblica può essere intesa in senso soggettivo e oggettivo. In senso soggettivo,

fa riferimento all'insieme di uffici e organi deputati allo svolgimento delle funzioni e delle potestà pubbliche, in senso oggettivo invece alla serie di attività, operazioni, atti tra loro concatenati sul piano giuridico in vista del raggiungimento di uno o più fini. Ecco, vedete quindi come già da queste prime battute possiamo evidenziare una grande complessità del diritto amministrativo dal punto di vista anche definitorio, cioè la difficoltà di spiegare e di intendere il concetto di pubblica amministrazione, che appunto richiede una indicazione duplice da un punto di vista oggettivo e da un punto di vista soggettivo. L'attività dell'amministrazione quindi rinvia a una grande varietà di attività amministrative, all'esercizio di tipi e livelli diversi di discrezionalità e all'apprezzamento di molteplici e differenziati interessi in gioco. E sono proprio questi gli elementi di fondo del diritto amministrativo che in qualche modo, come dicevamo prima, contribuiscono alla sua complessità. Conseguenza di questa complessità è rappresentata dal fatto che l'amministrazione svolge un'attività che non consiste semplicemente ed esclusivamente nell'esercizio della legge. Non è corretto quindi dire che il diritto amministrativo è la branca del diritto riguardante la pubblica amministrazione. Questa affermazione trova giustificazione in una serie di elementi e vediamo quindi perché non può essere definita come la branca esclusiva dell'amministrazione. Innanzitutto per l'assenza di una nozione unitaria di pubblica amministrazione. In secondo luogo, per l'esistenza di forme di regolazione amministrativa i cui destinatari non sono le amministrazioni, bensì cittadini e imprese. E infine, per la non corrispondenza tra il perimetro della nozione soggettiva e di quella oggettiva di amministrazione. La conseguenza di tutto ciò è evidentemente formazione di una branca del diritto che trova delle sue specifiche caratteristiche sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista oggettivo e anche in rapporto alla società e in rapporto alla legge. Il diritto amministrativo quindi costituisce una branca autonoma e distinta rispetto al diritto privato, al diritto costituzionale e al diritto penale. Ma, e questo è un elemento importante, il suo sviluppo è difeso sì dalla legislazione e, come vedremo più avanti, in virtù del principio di legalità, sussiste un rapporto strettissimo tra attività amministrativa e legislazione, ma anche dai regolamenti governativi e dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, la cui rilevanza quale potenziale sintomo di legittimità dell'atto amministrativo è ormai pienamente riconosciuta dall'amministrazione. Provando quindi a fare una sintesi di questo concetto, possiamo affermare che il diritto amministrativo si radica evidentemente sul principio di legalità, come vedremo, ma le espressioni, quindi ciò che rientra nel perimetro del diritto amministrativo, è molto più ampio, nel senso che ricomprende tutte quelle fonti normative amministrative, quindi regolamenti e non solo, come vedremo, la giurisprudenza amministrativa e la prassi amministrativa, cioè la dinamica, il farsi dell'amministrazione, il suo essere e il suo esercizio del potere, così come si sviluppa in una concezione dinamica. Alle amministrazioni pubbliche sono attribuiti poteri giuridici spettanti in base al diritto privato agli altri soggetti dell'ordinamento, in quanto soggetti dell'ordinamento sono titolari di una capacità giuridica generale, ma anche potestà pubbliche, funzionali alla cura dell'interesse pubblico perseguito che le differenziano rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E qui entriamo in una concezione specifica dell'amministrazione. L'amministrazione non può essere esclusivamente ricondotta all'esercizio di potestà pubbliche, in quanto l'amministrazione, l'attività amministrativa, oggi più che in passato, in virtù della riforma della legge 241 del 90, prevede anche la possibilità e non mette più in discussione la possibilità di utilizzare gli strumenti classici del diritto privato. Quindi può esserci attività amministrativa anche laddove l'amministrazione agisca iure privatorum, quindi senza l'esercizio di una potestà pubblica. Evidentemente quando invece l'amministrazione esercita una potestà pubblica, a maggior ragione
ragione, svolgerà un'attività amministrativa e quindi sulla base di tutte quelle regole giuridiche che vedremo nell'ambito dello sviluppo di questo corso. C'è tuttavia una sostanziale diversità tra il diritto amministrativo e il diritto privato. Si tratta innanzitutto di un sistema di poteri giuridici del tutto diverso nei presupposti e nelle modalità di esercizio. Peraltro non si fonda sull'autonomia e sull'uguaglianza delle volontà delle parti. Questa è però una distinzione importante tra l'attività dell'amministrazione iure privatorum e invece l'attività dell'amministrazione quale autorità. Parliamo sempre di attività amministrativa, ma che si fonda su presupposti diversi. Bisogna tuttavia ricordare che anche quando l'amministrazione agisce esercitando i propri poteri di diritto privato, quindi esercitando la propria capacità giuridica generale, lo fa in ogni caso sulla base di caratteristiche specifiche, sulla base di attribuzioni di legge, e quindi questo comunque contribuisce a caratterizzare l'attività amministrativa anche iure privatorum nell'ambito di quello che è il perimetro del diritto amministrativo. Si parla di diritto amministrativo laddove la pubblica amministrazione eserciti potestà pubblica. Essa quindi può emanare atti di natura autoritativa che costituiscono, modificano o estinguono unilateralmente le situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Al centro del diritto amministrativo quindi vi è il mutevole equilibrio che si instaura nell'ordinamento tra autorità pubbliche e libertà private. E alla luce della crescente importanza delle attività organizzate dai pubblici poteri per l'erogazione dei beni e servizi, le cosiddette funzioni del benessere. Ecco, fino adesso abbiamo affrontato il tema dell'attività amministrativa evidenziando come l'amministrazione agisca sulla base di strumenti privatistici, ma anche sulla base dell'esercizio di potestà pubblicistiche. Abbiamo chiarito il fatto che l'amministrazione, anche quando non esercita delle potestà pubblicistiche, in ogni caso fonda la propria attività su presupposti specifici che fanno sì che comunque anche l'attività privata dell'amministrazione sia in ogni caso inquadrabile nell'ambito del perimetro del diritto amministrativo, proprio perché i presupposti dell'azione amministrativa sono peculiari rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. E questo deriva dal fatto che il diritto amministrativo si fonda proprio sull'equilibrio che si instaura tra l'autorità, quindi la doverosità dell'azione amministrativa, e invece la libertà, cioè il fatto di scontrarsi con quelle posizioni di libertà che rappresentano un po' le caratteristiche dell'ordinamento, un ordinamento che si fonda sulla sovranità, sulle posizioni di libertà attribuite dall'ordinamento stesso ai singoli soggetti dell'ordinamento. Tuttavia, dobbiamo non dimenticare che il diritto amministrativo ha vissuto negli ultimi anni, in particolare sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana, quindi con l'introduzione della Costituzione repubblicana, una stagione di grandi evoluzioni che ha visto lo sviluppo delle cosiddette funzioni del benessere. Funzioni del benessere che fanno riferimento proprio alle finalità pubbliche perseguite dall'amministrazione e che oggi rappresentano uno specifico settore del diritto amministrativo dove comunque sussiste un esercizio del potere, ma che, come vedremo, appunto, non prescindono da quello che è il rapporto tra autorità e libertà. Perché? Perché le funzioni del benessere, sia in relazione alla selezione dei fini pubblici che delle risorse necessarie per farvi fronte, presuppongono pur sempre l'esercizio dell'autorità e in particolare un equilibrio tra autorità e libertà fondamentali. Per comprendere questo aspetto basti pensare al rapporto necessario sussistente anche nell'ambito delle funzioni del benessere tra fini, quindi l'individuazione delle finalità pubbliche che devono essere perseguite dall'amministrazione e i mezzi che l'amministrazione necessita di acquisire per poter perseguire le proprie finalità. Anche in relazione a queste scelte sussistono delle operazioni di bilanciamento che evidentemente presuppongono la necessità di un corretto equilibrio tra autorità e quindi tutti quelli che sono le caratteristiche

le connotazioni specifiche dell'attività amministrativa e invece le libertà individuali in termini di diritti e di interessi, come vedremo nelle prossime lezioni. Spunti di riflessione. In che termini quindi è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Spero che sia tutto chiaro. Dovreste a questo punto, sulla base di queste preliminari annotazioni, poter rispondere a questo specifico interrogativo. Secondo argomento invece riguarda l'amministrazione nella Costituzione. Per affrontare questo argomento dobbiamo fare una premessa di fondo. Il diritto amministrativo non nasce con la Costituzione repubblicana, ma nasce sostanzialmente verso la fine del Settecento e nasce con un obiettivo specifico, quello di introdurre regole e istituzioni in grado di limitare il potere assoluto del monarca. E il diritto amministrativo si sviluppa proprio lungo il passaggio tra lo Stato di polizia e lo Stato di diritto. Questo rappresenta sicuramente lo sviluppo storico del diritto amministrativo, che però, come vedremo, subisce una nuova, ulteriore trasformazione per effetto dell'introduzione della Costituzione e soprattutto di un modello di Costituzione sociale che evidentemente attribuisce alle amministrazioni e quindi allo stesso diritto amministrativo dei connotati fortemente diversi. Vi è infatti, sulla base della nostra Costituzione, una forte connessione tra il diritto amministrativo e lo sviluppo delle libertà e della democrazia. L'introduzione della Costituzione repubblicana ha quindi imposto un suo ripensamento secondo una visione fondata sui suoi principi di fondo. Questo è sicuramente la grande trasformazione a cui abbiamo assistito nell'ambito del diritto amministrativo, la si deve proprio all'introduzione della Costituzione e quindi a un'evoluzione da una visione formalistica del principio di legalità a una visione molto più ampia, molto più penetrante in funzione del raggiungimento dei fini che la Costituzione attribuisce all'ordinamento, in particolare ai pubblici poteri. La Costituzione si occupa dell'amministrazione nella sezione seconda, titolo terzo della parte seconda, e in particolare gli articoli 97 e 98, e nella sezione prima del titolo terzo della parte seconda, in particolare agli articoli 5 e 114, agli articoli 33, 32, 38, 41, 43, 47 e agli articoli 24 e 28. Non solo, anche indirettamente in tutte quelle disposizioni che, pur non essendo dettate e pensate per l'amministrazione, esprimono comunque i principi di uguaglianza, democrazia e il principio personalistico che fanno da sfondo a tutto l'ordinamento costituzionale. La Costituzione delinea però alcuni diversi modelli di amministrazione. Il primo è il modello dell'amministrazione direttamente legata alla collettività nazionale al cui servizio sono posti i suoi impiegati. È il modello dell'articolo 98 della Costituzione. Il secondo modello è quello dell'amministrazione decentrata e incentrata sulla promozione delle autonomie locali capaci di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. È il modello autonomistico delineato dall'articolo 5 della Costituzione. Ulteriore modello è quello dell'amministrazione acefala, sebbene non del tutto autonoma, in quanto regolata dalla legge e sottratta quindi al controllo politico del governo, che legittima la propria azione sulla base del rispetto del principio di imparzialità e del principio di efficienza. È il modello delineato e dettato dall'articolo 97 della Costituzione. E infine il modello dell'amministrazione servente del governo delineato all'articolo 95. Ecco, si tratta di modelli che evidentemente presuppongono diverse visioni dell'amministrazione che tuttavia convivono nell'ambito del testo costituzionale.
Questo potrebbe sembrare un elemento di contraddizione, in realtà è la diretta conseguenza di quella complessità a cui facevo riferimento all'inizio di questa lezione. Complessità che si esprime evidentemente anche in tutte quelle declinazioni che

contribuiscono a delineare il profilo della nostra amministrazione pubblica. E quindi quello che occorre evidenziare è la necessità di trovare delle modalità interpretative che permettano appunto di tenere insieme questi modelli in una logica di coerenza complessiva del sistema. Quindi non modelli separati, ma modelli che esprimono alcune specifiche caratteristiche dell'amministrazione, ma nello stesso tempo che contribuiscono a rappresentare un quadro unitario. Uno degli elementi principali di potenziale conflitto tra questi modelli è quello delineato tra l'articolo 97, quindi l'amministrazione acefala, e il modello dell'articolo 95, cioè l'amministrazione servente del governo. Ci può essere evidentemente una contraddizione tra il dire che l'amministrazione è acefala, cioè risponde soltanto al principio di legalità e quindi non è soggetta alla politica, e anzi è soggetta al principio di imparzialità, un modello invece servente al governo che, in quanto espressione massima del potere politico insieme al legislatore, evidentemente può invece connotare l'amministrazione in termini completamente diversi e quasi opposti rispetto al modello dell'amministrazione acefala. Ecco, in realtà occorre fare una precisazione proprio su quello che è il concetto di amministrazione servente del governo. Innanzitutto l'articolo 95 dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. Questa espressione dell'articolo 95 ci impone la necessità di soffermarci innanzitutto sull'elemento di politicità che l'articolo 95 inserisce nell'ambito dell'amministrazione e da cui deriva la difficoltà di coniugare politica e amministrazione. Laddove la politica contamina l'amministrazione, e la politica però l'amministrazione nello stesso tempo è in rapporto necessario, pur nella separatezza, con la politica, sulla base di quello che è il principio di leale collaborazione. Per indirizzo politico intendiamo la direzione politica dello Stato, e cioè il complesso di manifestazioni di volontà in funzione del conseguimento di un fine unico che comportano la determinazione di un impulso unitario e di coordinazione affinché i vari compiti statali si svolgano in modo armonico. Si tratta quindi della definizione degli obiettivi politici dell'azione amministrativa. Laddove invece per indirizzo amministrativo si intende la predeterminazione di obiettivi dell'azione amministrativa in coerenza con l'indirizzo politico. Ecco, questo è un ulteriore elemento importante, e cioè a fronte della definizione degli obiettivi politici corrisponde la predeterminazione sul piano amministrativo, quindi una sorta di declinazione sul piano amministrativo degli obiettivi politici in termini di fini, quindi perimetrazione in concreto delle finalità perseguite e indicazione dei mezzi per il raggiungimento di questi fini. Da questo deriva ulteriormente il difficile rapporto tra politica e amministrazione, cioè la difficoltà per l'amministrazione di dar seguito a quelli che sono gli indirizzi della politica, quindi l'indirizzo politico, in funzione dei mezzi necessari per farvi fronte. E qui il riferimento è direttamente a quelle scelte di bilanciamento a cui facevo riferimento prima, che presuppongono comunque una azione autoritativa dell'amministrazione, quindi l'esercizio di potestà, in relazione alla necessità di individuare i mezzi necessari per far fronte alle finalità pubbliche. La conclusione di questo discorso è rappresentata dal fatto che il momento amministrativo è necessariamente connesso al momento di governo. Non è possibile pensare un governo senza amministrazione, e questo giustifica il collegamento appunto dell'amministrazione alla politica e quindi all'attività di governo, al potere esecutivo delineata dall'articolo 95 della Costituzione. Tuttavia, l'attività amministrativa è comunque sorretta dal principio di legalità, che quindi espone l'amministrazione a dover dar conto sia alla politica, ma anche alla legge, proprio in un'ottica di imparzialità e di garanzia, come vedremo.
Vi lascio uno spunto di riflessione sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso, e cioè come si conciliano tra di loro il modello dell'amministrazione rinvenibile dell'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione. Passiamo ora al terzo argomento, l'amministrazione come funziona.

posizione che in realtà non è in contrapposizione con i modelli che abbiamo visto poc'anzi, ma anzi ne esprime ulteriormente un modello che già sussisteva nell'ambito dell'amministrazione, che è appunto il modello dell'amministrazione capovolta, cioè di un'amministrazione radicata non solo nel principio di legalità, non solo servente del governo, ma anche appunto radicata nella sovranità popolare. La Costituzione macroeconomica pone notevoli sfide all'amministrazione pubblica, che è chiamata a conformare la propria azione ai suoi vincoli e principi. Da qui deriva la necessità di un ripensamento della sovranità nello Stato comunità, anziché nello Stato apparato, secondo gli indirizzi, no, di autorevole dottrina, Benvenuti, Berti, Perfetti. La ridefinizione dei rapporti tra fini pubblici, organizzazione e spesa pubblica e la necessità di verificare l'adeguatezza delle regole dei processi decisionali pubblici e in particolare la loro capacità attraverso le regole di promuovere l'efficienza secondo quelli che sono gli studi economici della teoria della public choice, il cui epigono è rappresentato da James Buchanan. La Costituzione macroeconomica europea sta sollecitando in modo davvero rilevante l'amministrazione a un cambiamento e lo sta facendo principalmente in relazione ai mezzi. Come dicevamo prima, il rapporto fini pubblici e mezzi è un rapporto costitutivo, no, del modello di amministrazione e quindi non è un caso che proprio la Costituzione macroeconomica europea, con i suoi vincoli rispetto alla possibilità di accedere a delle risorse per perseguire i fini pubblici, evidentemente costituisca un limite rilevantissimo che non può essere trascurato nell'analisi dei modelli di amministrazione. La dottrina più critica con riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dall'ordinamento eurounitario parla di stato sociale condizionato, lamentando il contrasto insanabile che sussisterebbe tra la riduzione della sfera pubblica quale direzione obbligatoria dei vincoli europei e il nostro paradigma costituzionale garantista. In altri termini, la tesi dello Stato sociale condizionato si fonda su la segnalata imposizione di vincoli tali da limitare quello che è il nostro paradigma costituzionale garantista, quindi quello che è il nostro stato sociale e le possibilità del suo sviluppo, in riferimento evidentemente alle funzioni del benessere a cui facevo riferimento prima, cioè la possibilità di non poter espandere appieno, secondo il modello costituzionale, lo sviluppo del nostro stato sociale. Secondo altra dottrina, invece, la Costituzione macroeconomica europea farebbe emergere invece un ulteriore modello di amministrazione, incentrato sulla dimensione argomentativa del rapporto tra amministrazione da un lato e il potere governante e il popolo sovrano dall'altro. Si tratta quindi di una dimensione, di un modello trilaterale che vede l'amministrazione non solo in rapporto con la legge, non solo in rapporto con il governo, ma anche direttamente in rapporto con il popolo sovrano. Popolo sovrano che imprime, come vedremo, un vincolo di destinazione in relazione alla funzionalizzazione della sua attività, appunto a quelle quote di sovranità riconosciute ai cittadini nelle forme dei diritti fondamentali. L'amministrazione intesa nella prospettiva argomentativa della sovranità popolare si basa quindi sul duplice riconoscimento dell'esistenza di diritti fondamentali sociali, la cui soddisfazione, quantomeno nel loro contenuto minimo, pensate per esempio al diritto alla salute, costituisce un obbligo e quindi un limite invalicabile per i pubblici poteri. E dall'altro l'esistenza di situazioni giuridiche in capo ai privati a fronte dell'esercizio della discrezionalità organizzativa afferente alla scelta dei mezzi attraverso cui l'amministrazione adempie a tale obbligo. Il riferimento è alle tesi di Sorace in relazione ai cosiddetti interessi legittimi fondamentali che incidono anche sulle scelte connesse all'esercizio della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione.

cioè all'individuazione dei mezzi necessari, alle forme organizzative necessarie per garantire la soddisfazione dei diritti fondamentali della persona e quindi quei diritti che non possono essere negati e che l'amministrazione è obbligata in un'ottica di doverosità in ogni caso a perseguire. I vincoli finanziari europei e la clausola del non bailout, intesi nella loro valenza procedurale e argomentativa, svolgerebbero dunque nell'ordinamento interno una funzione di promozione dell'efficienza dei processi decisionali pubblici che interessa sia la dinamica che la statica dell'amministrazione, quindi l'organizzazione, e tale modello vede quindi l'amministrazione non solo in rapporto diretto con il potere esecutivo, quindi secondo il modello dell'articolo 95, e con il potere legislativo. Ma, e questa la caratteristica di questo ulteriore modello di amministrazione, con l'intera collettività titolare della sovranità popolare e destinataria dei diritti fondamentali e dei doveri universali di cui all'articolo 2 della Costituzione, secondo un modello che invece affonda le proprie radici negli articoli 1, 2, 98 e 113 della Costituzione. Per una democrazia sostanziale, non solo formale, le situazioni giuridiche rinvenibili nella relazione tra l'amministrazione e i veri detentori della sovranità dovrebbero quindi essere tali da favorire lo svolgimento del rapporto tra amministrazione e cittadino in una logica che non è più solo top down, quindi dall'alto verso il basso, ma in ossequio al principio di sussidiarietà secondo una logica bottom up, quindi dal basso verso l'alto. E inoltre dovrebbero essere tali da porre limiti alla discrezionalità del potere governante rispetto alla scelta dei mezzi, in modo tale che l'esercizio della sovranità popolare costituzionalmente garantita possa concretamente incidere sui processi decisionali pubblici in vista del raggiungimento di esiti sociali efficienti e rispettosi delle prescrizioni costituzionali. Questo fondamento logico-razionale della Costituzione macroeconomica europea e lo studio delle implicazioni sulle dinamiche e sulla statica dell'amministrazione spingono allora l'amministrazione a dover ripensare i rapporti che instaura con i cittadini, quale condizione di legittimità stessa dell'amministrazione pubblica rispetto ai principi e al contesto costituzionale eurounitario. La Costituzione macroeconomica europea introduce quindi una nuova proceduralità argomentativo-razionale dell'agire amministrativo, che si esprime nei processi decisionali pubblici che si sviluppano sia all'interno che all'esterno e anche nelle dinamiche tra questi due ordinamenti e che consente ai cittadini, in virtù di specifiche situazioni giuridiche soggettive, l'esercizio di un potere di influenza nei confronti del potere governante funzionale all'effettività dei diritti fondamentali. Tutto questo evidentemente corrisponde a una visione dell'amministrazione fortemente radicata nella collettività e che attribuisce alla collettività, attraverso specifiche situazioni giuridiche, la possibilità appunto di intervenire, di incidere nell'ambito di una dialettica, appunto di una proceduralità argomentativo-razionale nelle scelte dell'amministrazione, facendo sì che proprio la possibilità di questa dialettica costituisca essa stessa una condizione di legittimità dell'operato amministrativo nell'ambito del contesto eurounitario. A sua volta questo modello presuppone l'esistenza di diritti soggettivi veri e propri, cioè di diritti fondamentali dell'amministrazione, che contribuisce quindi a delineare un limite specifico al potere esecutivo in relazione appunto alla doverosità dell'effettività, quindi del garantire, della possibilità di garantire i diritti fondamentali della persona. E quindi proprio da questa doverosità e della possibilità dei cittadini di dialogare con l'amministrazione deriverebbe appunto la necessità di delineare un perimetro dell'amministrazione più coerente con quelli che sono i vincoli connessi all'esercizio della discrezionalità e i vincoli connessi invece alle possibilità di indebitamento e di spesa pubblica delineati dall'ordinamento eurounitario. Spunti di riflessione.
In che termini, quindi, è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica? Passiamo quindi all'ultimo argomento della lezione, i principi costituzionali della pubblica amministrazione. Una serie di principi ispirano e caratterizzano la pubblica amministrazione. Tali principi traducono in termini giuridici alcuni valori di fondo dell'ordinamento, condizionando poi a cascata sia la legislazione ordinaria sia direttamente l'attività che le amministrazioni pongono in essere. Questi principi evidentemente rappresentano lo sfondo del diritto amministrativo e come tali devono essere conosciuti in quanto incidono in modo profondo tanto sull'organizzazione amministrativa e sulle scelte organizzative, tanto sulle dinamiche dell'azione amministrativa. Si tratta quindi di principi che emergono direttamente dalla Costituzione, quindi principi costituzionali che vedremo tra poco. Si tratta però anche di principi enunciati dal legislatore, pensate a quelli della legge 241 del 90, che spesso sottolineano, quindi sono espressione al collegamento con le previsioni costituzionali, pensate al rapporto tra principio di buon andamento e i criteri di efficienza, economicità ed efficacia, e sono anche di derivazione giurisprudenziale. Vediamo quindi, passiamo quindi al primo principio, l'abbiamo evocato più volte in questa lezione, il principio di legalità. Il principio di legalità è espresso all'articolo 97 della Costituzione e rappresenta una sorta di limite esterno per le amministrazioni pubbliche. Esso si ricava dalla posizione costituzionale dell'amministrazione e della proiezione del rapporto tra amministrazione, legge e politica. Implica che le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della legge e più in generale di tutte le norme che compongono l'ordinamento e che possono riguardarle. Essa si esprime quindi nella soggezione alla legge, che è quindi anche interpretazione all'interpretazione che nei casi concreti ne fanno i giudici, ai quali chiunque può rivolgersi per ottenere tutela. E quindi il principio di legalità rappresenta un elemento essenziale, come abbiamo detto, dell'attività amministrativa e il fondamento stesso, la base giuridica del diritto amministrativo. E infatti la legge rappresenta il fondamento dell'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non sono solo tenute al rispetto della legge al pari di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, ma la legge rileva anche ai fini del loro stesso venire ad esistenza, in quanto le amministrazioni necessitano di una base legale che ne definisca le attribuzioni, con la conseguenza che gli atti posti in essere dalle amministrazioni per soddisfare gli interessi non rientranti nell'ambito della loro sfera sono invalidi. Qui c'è un po' il cuore che vedremo, lo svilupperemo nel corso delle prossime lezioni, cioè l'attività amministrativa non ha semplicemente ad oggetto la necessità per l'amministrazione di rispettare la legge. Qualunque soggetto dell'ordinamento è soggetto alla legge e quindi come tale deve rispettarne le previsioni. Qui il rapporto è ancora più profondo, perché le amministrazioni esistono in quanto sussiste una legge che ne attribuisce i fini e che ne contribuisce alla loro esistenza e che quindi fa sì che ogni attività che l'amministrazione pone in essere al di fuori di quelle attribuzioni si sostanzi come un'attività sostanzialmente invalida. Questo è un elemento importante che si comprende intuitivamente facendo riferimento all'attività che ha ad oggetto l'esercizio di potestà pubblicistiche, ma che si deve comprendere perché caratterizza l'attività di diritto privato dell'amministrazione in quanto comunque soggetta al principio di legalità, secondo quello che è, come vedremo, il principio di legalità indirizzo. E quindi arriviamo al principio di legalità come indirizzo, cioè come vincolo di scopo,
che appunto riguarda tanto l'attività autoritativa quanto l'attività privatistica, in cui l'amministrazione si identifica come tale in quanto consiste in un'attività strumentale rispetto agli interessi che in un certo momento, in un certo contesto, sono identificati come pubblici. Rileva, sia con riferimento all'attività amministrativa che a quella di diritto amministrativo, e garantisce che la scelta ultima che concretamente realizza l'interesse pubblico attui un indirizzo che è riferibile alla volontà della comunità di riferimento, quindi conferendo una legittimazione. Il principio di legalità indirizzo è una accezione del principio di legalità essenziale, perché, come vi dicevo, ci permette di comprendere come il principio di legalità rilevi tanto nell'esercizio delle potestà autoritative, nel potere amministrativo, quanto anche in relazione all'attività privatistica. In relazione a cosa? In relazione, evidentemente, ai fini che l'amministrazione deve perseguire, in relazione all'individuazione di bisogni, di interessi che l'ordinamento definisce come pubblici. E l'ordinamento li definisce in relazione a quello che è il circuito politico rappresentativo e quindi alla possibilità di legittimare l'attività amministrativa in relazione alle scelte politiche concernenti appunto il bilanciamento tra gli interessi in gioco. Sussiste tuttavia un'ulteriore modalità, un'ulteriore declinazione del principio di legalità, cioè la legalità come garanzia, che fa riferimento un po' al concetto della riserva di legge. L'amministrazione può infatti ordinariamente adottare atti limitativi della sfera giuridica dei terzi, ma solo nei limiti di quanto previsto specificatamente dalla legge e nei soli casi e con le modalità che la legge stessa prestabilisce. Qui la legalità si intende non solo in termini di legalità formale, ma anche in termini di legalità sostanziale, cioè facendo riferimento non alla presenza stessa della legge, ma anche in relazione alle modalità e quindi al contenuto sostanziale della norma di legge. Se ricorre un interesse pubblico che rientra nell'attribuzione di un'amministrazione, essa dovrà quindi attivarsi per tutelarlo. Tuttavia potrà esercitare un potere autoritativo solo in quanto sia una legge a consentirglielo, altrimenti dovrà ricorrere a strumenti di diritto privato. Esaurito quindi il principio di legalità, che riprenderemo però più avanti quando ci focalizzeremo più specificatamente sul potere amministrativo, sussistono una serie di altri principi costituzionali che in qualche modo contribuiscono a delineare il volto dell'amministrazione. Il primo riguarda la finalizzazione dell'amministrazione pubblica agli interessi pubblici, cioè la cosiddetta funzionalizzazione espressa dagli articoli 1 e 2 della Costituzione. Si tratta di una caratteristica di fondo che emerge un po' da quello che abbiamo detto fino adesso, cioè l'amministrazione persegue una finalità specifica, che è quella di servire l'interesse pubblico, e quindi tutta l'attività, tanto quella pubblicistica quanto quella privatistica, è in ogni caso funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici. Ulteriore principio è il principio di responsabilità, espresso dagli articoli 28, secondo cui i funzionari sono responsabili secondo le norme penali, civili e amministrative, e la responsabilità dirigenziale di cui l'articolo 97, laddove si afferma che la distribuzione, l'attribuzione delle competenze è funzionale proprio a far emergere una responsabilità specifica dei funzionari rispetto ai cittadini. E ancora il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche verso l'amministrazione e di sindacabilità dei suoi atti, espresso dall'articolo 24 e dall'articolo 114 della Costituzione, laddove si prevede la possibilità per i cittadini di ricorrere agli organi giurisdizionali per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e quindi anche in relazione alla possibilità di ricorrere a un giudice per poter accertare la legittimità dell'azione amministrativa, quindi degli atti dell'amministrazione. Ulteriori principi sono il principio di imparzialità e di buon andamento, principi fondamentali dell'amministrazione espressi all'articolo 97 della Costituzione, il principio di equilibrio di bilancio espresso dagli articoli 81, 97 e 119, che delinea un po' il
riferimento alla Costituzione macroeconomica europea nell'ambito della nostra Carta Costituzionale. Le modifiche all'articolo 81, 97 e 119 sono seguenti al cosiddetto trattato del Fiscal Compact introdotto proprio in relazione alla crisi dei debiti sovrani. Ancora il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione dell'articolo 118 della Costituzione, che fa riferimento alle funzioni amministrative, quindi alle modalità di attribuzione delle funzioni, laddove sulla base del principio di sussidiarietà queste dovrebbero essere attribuite a livello più basso, più vicino al cittadino, e soltanto laddove questo non risulti in grado di perseguire efficacemente l'interesse pubblico potrebbero essere attribuite a livello superiore. E infine i principi di uguaglianza, solidarietà e democrazia degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, che appunto rappresentano i principi fondamentali dell'ordinamento e che quindi, anche laddove non facciano espresso riferimento all'amministrazione, in qualche modo influenzano l'attività e l'organizzazione amministrativa, orientandone le scelte proprio al rispetto di questi principi. Spunti di riflessione: la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa e il suo collegamento con gli altri principi costituzionali. Sulla base di quanto abbiamo detto in questa lezione, dovreste quindi essere in grado di rispondere a tutti questi spunti di riflessione che vi ho proposto in questa lezione. In che termini è possibile definire il rapporto tra diritto amministrativo e amministrazione pubblica? Come si conciliano tra loro il modello di amministrazione rinvenibile dell'articolo 95 con quello dell'articolo 97 della Costituzione? In che termini è possibile spiegare l'impatto della Costituzione macroeconomica europea sull'amministrazione pubblica? Qual è la rilevanza del principio di legalità rispetto all'attività amministrativa e all'organizzazione amministrativa? E qual è il suo collegamento con gli altri principi costituzionali? Vi ricordo che sulle pagine del corso saranno disponibili ulteriori documenti e ulteriori materiali di studio e di approfondimento appunto sull'argomento la pubblica amministrazione e la sua disciplina costituzionale. Grazie, arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?